0: che su un settore, non so, Alvin Limbland o Taylor Barra erano più veloci di lui, Benetton, se adesso ho dato 2 decimi, se riesco a fare quel settore come l'hanno fatto gli altri due, ne do 3. Lui cercava sempre il di più, sempre il di più. Questa fa la differenza. Poco.
1: Ah beh, si vede, si vede, si vede. Tra l'altro, hai avuto anche la fortuna di lavorare con dei mostri sacri del motorsport,
0: Tipo.
1: tipo Fittipaldi e Patrese. Adesso noi abbiamo un turpiloquio che avete avuto molto divertente, ascoltiamolo.
2: Devo raccontare che Andrea era come Homestead e subito bisogna la candela. Dove c'è candela, candela? Io prendo di questo americano e via. Ha preso la candela americana e è andato via, questo
0: Se
2: scemo.
0: arriva la candela subito, io ho tolto un altro pilota, no?
3: E l'altro pilota
2: E
3: cosa ha
2: l'altro
3: fatto?
2: pilota?
3: Messo la mia.
4: Aspettava. Bisogna stare attenti con
2: Grazie. Andrea, sì. Io, quando guardo Andrea, dove sono le candela?
3: Il gatto e la volpe erano niente contro di lui, e perdevano di sicuro.
0: Ma mi diverto con voi, no?
2: No, è
0: Siete
2: molto
0: una
2: bello
0: parte della
2: stare
0: storia
2: con voi.
0: dell'automobilismo. Non so quanti miliardi di chilometri ci sono tra voi due insieme.
3: Tanti, perché noi i chilometri li facciamo veramente con le
0: Poi lui è
3: macchine.
0: stato uno di. Ha avuto un record per molto tempo,
2: Molto
0: eh?
2: tempo.
0: Molto tempo, l'uomo
2: Più
0: con più
2: tempo
0: Gran
2: da
0: Premi al
2: famoso.
0: mondo.
2: Incredibile.
0: Quando
3: Pochi anni,
0: facevano
3: però.
0: 16 Gran Premi all'anno, 15, no 20, 22 come adesso.
3: Sì. Beh, lui ne faceva ancora di meno, perché
2: 14.
3: è ancora più in là nel tempo. Però dai.
2: Grazie.
0: Grazie, è un piacere
2: Ciao,
0: lavorare con voi.
3: ciao. Ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Beh, Andrea, dai, sono sicuramente aneddoti bellissimi del tuo lavoro che ti permette tuttora di essere a contatto con, veramente, come hai detto prima, dei mostri sacri del motorsport.
0: Assolutamente, io con gli ex piloti di Formula 1 mi sono divertito veramente tanto perché, sai, soprattutto con Riccardo, che hanno una cultura motoristica estremamente elevata, ma se mi sente Riccardo mi uccide adesso, ma secondo me sono un po' fuori adesso, nel senso che sono cambiati i tempi e loro sono ancora un po' retro e quindi mi diverto tantissimo perché inculcare a loro un sistema di lavoro che attuale, che non c'entra niente con quello dei loro anni, è difficile, è difficile. Invece con Emerson, lì eravamo a Homestead, nella Florida Winter Tour, credo, nel 2000, eravamo proprio con il figlio di Emerson e Kimi, e Andrea Kimi Antonelli, a fare la Winter Tour in America. Il suo figlio aveva bagnato la candela prima di partire. E io ho visto un kart fermo lì, gli ho tolto la candela, l'altro pilota l'ho messa su, lui mi fa dalla rete, ma che cavolo fai? Non si fanno queste cose, non preoccuparti, intanto facciamo partire tuo figlio, poi pensiamo all'altro, gli ho detto. E questa è stata la scena bellissima.
1: Queste sono bellissime cose. Tra l'altro, ragazzi, dovete sapere che il buon Andrea Brioni ha avuto anche diciamo, il privilegio di collaborare con Häkkinen. Sentiamo questo spezzone. Beh, anche qui Andrea, insomma, un pezzo da 90, un campione del mondo di Formula 1 che si complimenta con te, penso, a fine giornata perché stavate smontando.
0: Sì, anche questa è stata una scena che ti riempie di gioia perché un pilota come lui che viene a ringraziarti personalmente sotto la tenda, lì eravamo in una gara a Cremona, credo, e correva la figlia che ha vinto, ma lui era estremamente scettico nel fatto che la figlia potesse vincere, no? E allora noi sostanzialmente gli abbiamo dato dei consigli, un po' anche per tirare sul morale della bambina, e lui mi guardava come per dire, ma che cavolo gli dice mia figlia? Guarda che, come per dire, guarda che non è come i ragazzini, lei è una donna, devi capire. No, lei è un pilota maschile nel nome della parola, non è una pilotessa. Deve fare
1: Certo.
0: quello che fanno gli altri, se già la rendi
1: Esatto.
0: inferiore non ne usciamo fuori, quindi o si comporta pari degli altri o resterà sempre un passo indietro. il signore ha voluto che ha vinto la gara, lui è venuto là e mi fa, porca puttana, fa, ci avevi ragione quando mi hai detto così, fa, lei si è gasata subito e ha vinto la gara, ma sostanzialmente...
1: La puttana te l'ha dato in finlandese.

0: però.
1: Vedi però l'importanza di loro, dei tecnici, perché è giusto considerarli tecnici, non meccanici, anche il lato umano, lato comunque, no? Che spronano, e questo è importantissimo. Questo è importante. Cosa che forse magari l'evoluzione del kart qui siamo migliorati, magari dai tempi nostri che ci spronavano, ma in maniera molto diversa. Andiamo molto. Ti ricordi, Sauro?
2: Vabbè, a noi ci trattavano diversamente, però erano veramente altri tempi. Mi voglio riallacciare un po' a quello che era il discorso prima di Patrese, che diceva lui non vuole accettare, diciamo, i cambiamenti. No, non è che non vuole accettare i cambiamenti, però comunque fa più fatica, lo facciamo fatica noi, figuriamoci lui. Però lui cosa ha in più? Un alibi al suo figlio che corre ai tempi di oggi e dovrebbe capire che il concetto è cambiato e sta cambiando molte cose. Perciò anche tutto quello che era messo a punto, le difficoltà, pneumatici e quant'altro, perciò mi sembra strano che lui non lo possa capire. Ma andando un pochettino sul tecnico, no? Visto che abbiamo un tecnico davanti, mi piacerebbe, e le cose a me mi vengono sempre in mente strada facendo, non è, scusatemi ragazzi, ma perché secondo te, Andrea, tutte le case costruttrici, a parte Dino Chiesa, non è Dino Chiesa in primo piano adesso, dico tutti, perché se abbiamo una questione di difficoltà a mettere a punto il kart non si possa tornare indietro? Tipo l'Attare da 40 potrebbe essere oggi, potrebbe darci un vantaggio poi per i pneumatici di oggi? Cioè, io sto buttandogli delle info, ma giusto per capire, perché non si torna indietro? Oppure se lo si fa e non si dice.
0: E qua purtroppo devo contraddirti perché in realtà si fa, non è che non si faccia.
2: Ah, ecco.
0: Fa, l'abbiamo fatto proprio con Giorgio Pantano al Mondiale in Svezia l'anno scorso, avevamo una sale da 40, lo ha fatto Dino, ci hanno provato anche altre case costruttrici, però all'epoca tua lo spessore del tubo della sale non era vincolato, ok? Tu potevi usare una sale da 1,5 mm, da 3, da quello che volevi e riuscivi più o meno a trovare la quadra. Adesso purtroppo gli assali hanno uno spessore minimo, okay, da utilizzare, il 50 non puoi andare sotto i 2 mm, il 40 non puoi andare sotto i 3 mm e via così. Sono cambiati un po' i regolamenti.
2: Ah,
0: Quindi
2: ecco.
0: questo comporta far sì che il bilanciamento di quel tubo, perché alla fine è un pezzo di tubo, si equivale quasi, il 40 si equivale quasi al 50 e quant'altro. Per una questione di comodità e meccanica non lo si fa più, perché cambiare una sale da mettere un 40 su un go-kart che inizialmente parte col 50 diventa complicato, perché cambiano i diametri dei mozzi, cambia il diametro del portacorona, cambia il diametro del cuscinetto, cambia anche il diametro del portadisco freno. Quindi diventa quasi un castigo più che una gioia in performance, e alla fine più o meno siamo là.
2: Siamo là.
0: Perché il regolamento, proprio perché il regolamento col discorso degli spessori ha fatto sì che si azzeri tutto, si bilancia un po' tutto. Questo è il motivo principale. Però
1: Andrea,
0: sì, la
1: una
0: risposta è sì,
1: domanda a
0: diamo.
1: volo. Visto che parliamo di
0: Come?
1: assali e ci sono diversi rumor nel paddock, anche dei nomi, ma ovviamente noi non li facciamo perché non abbiamo la certezza. Riguardando questo episodio degli assali, alcuni usano dei, adesso passatemi il termine, comunque rafforzano all'interno l'assale, si dice, per cercare di far flettere magari meno il telaio in alcune zone. Vengono controllati oppure alcuni la fanno franca su questa cosa qui?
0: Ok, hai toccato un
1: Hai
0: tasto
1: capito?
0: dolente.
1: Adesso non andiamo proprio sul
0: Hai
1: tecnico.
0: toccato un tasto dolente, la risposta è ni. È ni perché realmente ti permettono di mettere un rinforzo, soprattutto per il KZ dove c'è la corona, però è ben scritto che la sale deve essere un monopezzo. Quindi vengono controllati, se non c'è mai stata una squalifica, si suppone che siano stati controllati ed era tutto regolare. Quindi hai fatto una domanda difficile per me da rispondere perché non lo so, non sono io che faccio i controlli tecnici,
1: Lo
0: quindi.
1: so,
0: Però sì,
1: però
0: sono rumor. Sono rumor.
1: sappiamo il vantaggio che dà, soprattutto con queste gomme, se si riesce a trovare l'escamotage giusto.
0: È un escamotage meccanica che però con un bel punto di domanda. Ci sono altre escamotage meccaniche che sono difficili.

0: difficili da controllare. Una su tutti è: i telai possono essere intubati? La risposta è sì, per una determinata lunghezza, cioè c'è un extra tubo dentro il telaio, praticamente, sia a destra che a sinistra dei longaroni, si può mettere, adesso non ricordo se è la lunghezza di 13 centimetri o qualcosa di più, però si può fare. Però dipende quanti pezzi ci mettono dentro, è difficile da controllare, ci vorrebbe una telecamera che va dentro il tubo, che va a vedere se ci sono dei tubi aggiuntivi all'interno del go-kart, bla bla bla. Sono tutte cose abbastanza difficili, abbastanza difficili da controllare, no, però
1: Andrea,
0: qualcuno
1: visto
0: sicuramente.
1: che ci seguono tutti del settore, ma è una metà del settore piloti e quant'altro, però anche un'altra metà chiamiamoli amatori, domenicali o comunque appassionati di karting, magari se velocemente ci spieghi cosa è il vantaggio di questi, diciamo, doppi tubi.
0: Ma fondamentalmente si mette il doppio tubo non tanto per una questione torsionale o di flessibilità, in quanto negli ultimi anni si tende ad usare dei telai abbastanza fini per quel che riguarda lo spessore del tubo. Quindi questo cosa succede? Succede che nel punto dove è fissato il motore o dove fa molta forza l'impianto frenante tende a piegarsi. Tant'è che se non metti un rinforzo dalla parte, diciamo, della corona, o dove c'è il motore, addirittura il tubo si schiaccia. Questo cosa comporta? Comporta che butti via il telaio. Fondamentalmente è questo il problema. Quindi si creano dei micro tubi all'interno della scocca, dovuto al fatto che sono spessori molto, molto esili e materiali molto, diciamo che si crepano facilmente, ma non perché siano saldati male o perché chissà quale, perché in realtà è che proprio il materiale e lo spessore delle volte sei un po' borderline per quel che riguarda la resistenza del telaio. Quindi si vanno a mettere questi spezzoni di tubo all'interno del telaio. Questo è il
1: Bene
0: quanto.
1: ragazzi, siamo quasi in chiusura del primo blocco. Io volevo parlare, perché è molto importante, del giorno d'oggi del nostro Andrea Brioni, ossia sei sotto l'ala di Giorgio Pantano nella Pantano Racing Team.
0: Sì. Io mi ritengo un ragazzo fortunato, no? Soprattutto nella
1: Come
0: mia carriera.
1: diceva Jovanotti.
0: Sì, bravo. Soprattutto nella mia carriera motoristica, perché io al di là del kart ho avuto la fortuna di fare anche un po' le macchine, un po' proprio col papà di Kimi, tra l'altro. E con Giorgio Sennaggiotto, che è stato uno dei ragazzi, il mio trampolino di lancio. Dovevo essere io per lui, lo è stato lui per me, in realtà, perché lui era stato il mio pilota. Forse Sauro si ricorda di Giorgio Sennaggiotto negli anni, fine anni
1: Correvamo
0: 90.
1: insieme con me, correva Giorgio.
0: Com'è?
1: Ci ho corso insieme io con Giorgio.
0: Adesso lui è protagonista. Sì, mi ha dato una mano perché lui è un protagonista nel mondo del GT. Collabora con Amato Ferrari. Ha un suo team che si chiama Reparto Corseram, molto vincente. Ho fatto un periodo anche con loro. Mi sono divertito, però il mio DNA è nel kart. Il mio futuro, dici? La domanda era questa, non mi ricordo più.
1: No, io il tuo presente con Giorgio Pantano, insomma, che come dicevi tu prima è un po' l'anima di Dino Chiesa, sei rimasto diciamo in famiglia e volevamo sapere come andavano le cose, come ti trovi con Giorgio, com'è lavorare con Giorgio Pantano, prima l'hai elogiato a livello diciamo di carriera, di pilota, ma vogliamo sapere se anche a livello imprenditoriale o comunque da team manager ha lo stesso valore che lui da pilota.
0: Assolutamente. Allora, Giorgio Pantano per me è stato innanzitutto una persona correttissima, molto corretta, fin troppo corretta, ha un cuore veramente grande. Però quando mi ha chiamato ho detto subito di sì, perché per me Giorgio Pantano è forse la mia ultima sfida nel mondo del kart, visto l'età che ho. Lui, tu sai che è giovane come team principal nel kart, è giovane come costruttore. Io fortunatamente, insieme ai miei collaboratori, lui ha la fortuna di avere Cristian Mazzon che lo aiuta a livello telaistico in maniera estrema, questo è fantastico. Perciò quando entri su una piccola realtà e poi diventa grande in poco tempo e porti a casa delle vittorie, dei trofei, quasi per scommessa, è la soddisfazione massima. Questo è
1: Certo. Tra
0: sicuramente la cosa.
1: l'altro, a proposito di vittorie, noi qui abbiamo delle bellissime immagini di Lonato La prima prova del campionato

0: italiano con Scogliamiglio, dove erano oltre 100 i kart ok, avete portato a casa una
1: E ha vinto anche
0: straordinaria.
1: ieri, scusate, no, ieri, domenica,
0: L'altro ieri.
1: l'altro ieri, alla terza prova di campionato italiano a Sarno, Manuel ha fatto la seconda vittoria su tre prove con Pantano, insomma, con Pantano Team, e si è ribadito ancora una volta l'uomo, il pilota da battere in categoria.
0: Beh, quindi tantissima roba per voi, per Manuel, che guardate qua che plotone di kart che c'era la prima prova di Lonato, questi sono solo i finalisti, perché erano oltre 100, in finale entrano i primi 36, quindi beh, diciamo che i mezzi vanno veramente forte. Poi noi seguiamo anche la B&B Challenge, Daniele D'Urso, sempre col nostro telaio. Ha vinto due gare su due, quindi avete trovato qualcosa in più rispetto alla concorrenza, Andrea?
2: Io credo di sì, è un momento d'oro per il Pantano Team. Il team di David De Lucchi, Pantano by Dam, che è diretto da David De Lucchi, sta facendo un ottimo lavoro. Domenica, primo Scognamiglio, fino a un giro e mezzo dalla fine, primo e secondo in UKN Junior con Verde e Colucci, che purtroppo dopo c'è stato un vabbè, soliti contatti di gara, ha fatto finish, però un podio del secondo e terzo nella Junior. Io ero in Belgio, abbiamo fatto secondo in DD2, la settimana prima abbiamo fatto terzo in KZ, primi in America con il Mini, bene nell'Easy Kart, quindi è un momento veramente d'oro, stiamo andando molto bene. È
0: Beh,
2: anche
0: vogliamo.
2: forse frutto del fatto che stiamo lavorando tantissimo per la tipologia di gomme che stiamo usando nelle categorie OK o KN.
1: E poi l'esperienza
0: Allora,
1: l'avete, quindi.
2: scusa?
1: L'esperienza l'avete, quindi non siete arrivati da oggi nel karting e quindi ecco i risultati, quando si lavora in un determinato modo.
2: Sì, assolutamente. Purtroppo al giorno d'oggi devi fare un gran lavoro perché devi lavorare, non so, campionato italiano si corre con l'MG, campionato del mondo si correrà con le Maxis, quindi un'altra storia, sarà tutto un nuovo lavoro. E quando si usano le verdi, un altro lavoro ancora. È tutto in base alla gomma. Per quel che
1: Ma
2: riguarda come MG, stiamo andando veramente molto bene.
0: bene, ragazzi, noi
1: Paolo,
0: dobbiamo.
1: volevi fare una domanda al volo, te.
3: Io volevo fare solo una domanda al volo, se può rispondere, perché comunque so che è molto sul lavoro che loro svolgono. La Pantano Racing Team va alla ricerca sul setup del suo telaio, sull'appoggio laterale, sulla trazione, sul punto di frenata. Non mi dire generico perché non lo è, in generale tutto, perché i piloti oggi hanno delle preferenze. Perciò, dove avete trovato la differenza per fare tutta questa differenza?
2: L'esperienza più grande l'abbiamo trovata, allora, o meglio, qual era il problema più grande che avevamo con quel tipologia di gomme tipo l'MG? Quando corrono tutti MG la pista diventa, si cristallizza, quasi non c'è più grip. Tu dal giovedì che fai le prove libere al venerdì che vai in qualifica manca, perdi un secondo, tutti perdono un secondo. Quindi qual è il problema più grande? Abbiamo capito che il problema più grande era la frenata e l'inserimento. Abbiamo lavorato tutto lì. Poi l'appoggio arriva dopo perché tu sai meglio di me che se quando vai a frenare forte il kart non si ferma, il primo inserimento basta, è finito tutto. Quindi lì abbiamo lavorato lì. Tutto
1: Bene.
2: in entrata di quello è stato il
1: Bene.
2: nostro forza. E spero che lo sia ancora per molto altro. Sì.
0: Ragazzi, con questa bella immagine di Giorgio Pantano e Andrea Brioni, noi dobbiamo salutare il nostro super tecnico Andrea. Grazie.
2: Grazie.
0: Grazie
2: Grazie, grazie.
0: davvero per essere stato dei nostri e verremo in azienda a scoprire tutti i segreti della Pantano perché sta andando troppo forte questo kart. Vogliamo sapere quali sono i vostri segreti.
2: Aspetto, vi aprirò le porte io a nome di Giorgio.
1: Ma ce le chiude Giorgio dopo, sì.
0: Bene, ragazzi, noi andiamo in pubblicità. Al nostro rientro avremo un altro super ospite. Grazie Andrea, grazie mille.
2: Gentilissimi, buona giornata a tutti, grazie.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao, grazie.
4: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA.

0: La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
1: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
2: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
1: Certo!
2: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
1: Naturale. La tua auto è pronta.
2: Che professionalità.
1: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
3: Garantisco io. Punto Pro.
4: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
5: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
6: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
7: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
8: E dopo questo breve break pubblicitario, rieccoci qui pronti per vivere questa seconda parte di Go Kart TV di Uso le Vicole Capoto. È con noi il pilota ufficiale Audi Sport Italia, Alessandro Bracalente. Ciao Alessandro!
9: Ciao a tutti!
10: Ciao!
11: Ciao Ale!
8: Allora, come avete sentito, lui è un pilota professionista di GT, ma il suo grande amore, da dove è tutto iniziato, è naturalmente il karting, se no non sarebbe con noi qui oggi. Sappiamo, Alessandro, che anche ai giorni nostri, tu tra una gara e l'altra, nel campionato italiano GT, non perdi tempo per andare ad allenarti con i kart, giusto?
9: Sì, esattamente. Io diciamo che da quando ho iniziato in Formula 3 ho conseguentemente iniziato anche nel kart, perché comunque il kart è la cosa migliore per potersi allenare e diciamo che è molto simile al Formula 3 per tante cose, quindi ormai sono tanti anni che uso il go-kart per allenarmi, ma ho partecipato anche a delle gare.
8: Ecco qua, infatti vediamo delle foto dove sei con il tuo team. Qui, se non sbaglio, sei a Macerata?
9: No, a Sant'Egidio.
8: A qui... Sant'Egidio, a Val di Brata. Ecco, qui c'è il briefing.
9: Ecco. Sì.
8: Esatto. Formula 3, poi vedremo che hai corso anche nella Boss GP, in LMP3, hai corso con la Ferrari, oggi sei pilota Audi. Ma quanto è importante a livello fisico stare su questi mezzi, sui go-kart?
9: È importantissimo, perché comunque tu puoi allenarti in palestra, puoi fare tante cose, puoi andare a correre, puoi fare tutti gli allenamenti che vuoi, ma poi se non hai un contatto vero con il mezzo, con l'asfalto, diciamo, non riesci poi comunque a tenere l'allenamento o il ritmo, e il kart in questa cosa è il miglior compromesso, che comunque ti tiene in allenamento e il mezzo più vicino alla macchina, quindi è assolutamente importante. Infatti io ormai passo tutti i miei sabati, quasi tutti i miei sabati.

0: avanti o al lavoro o sopra il kart. Quindi per me il kart fa parte di un allenamento normale come la palestra o come può essere la corsa che faccio durante la settimana.
1: Beh, questa è una bellissima cosa. Prima abbiamo
0: Sì.
1: sentito nominare la parola Formula 3. Dovete
0: Sì.
1: sapere che il nostro Alessandro Bracalente nel 2018 si è laureato campione italiano nella Formula 2000, giusto Ale?
0: Sì, esatto. Diciamo che dal 2012-2013 in Italia non c'è più la serie italiana del campionato italiano Formula 3, quindi è nata questa seconda serie chiamata F2000 Trophy, in cui tutte le vetture Formula 3 di quel periodo lì potevano partecipare e io ho partecipato per 4 anni. E diciamo che il kart in questo periodo qui è stato fondamentale perché anche se poi le prove di setup sono completamente diverse, ma comunque lo spirito, il modo di adattarsi alla guida, il modo di provare cose diverse è lo stesso del kart. Quindi diciamo che sono state entrambe esperienze bellissime per me e importantissime.
1: Tra l'altro, Ale, devi sapere che io conosco molto bene Piero Longhi, che è
0: Ah,
1: poi
0: sì.
1: l'organizzatore, e abbiamo seguito anche a livello televisivo per parecchio tempo la serie. E c'è da dire che soprattutto nell'anno dove l'hai vinto tu, il livello era molto alto.
0: Sì, perché eravamo la serie nostra italiana e quella svizzero-tedesca insieme, quindi eravamo
1: Esatto.
0: sempre più di 30 partenti ad ogni gara. Diciamo che quindi non eravamo solo tra noi italiani, ma ecco, avevamo tutti i ragazzi tedeschi, svizzeri, anche austriaci o della Repubblica Ceca che ci davamo battaglia in pista e quindi è stato un anno molto, molto bello, anche perché poi metà del campionato era qui in Italia e l'altra metà era in giro per l'Europa, quindi abbiamo fatto tracciati
1: Ale,
0: come.
1: ma prima abbiamo
0: Sì.
1: visto un sorpasso all'esterno all'Hungaroring, qua in esterno ancora, cioè ti piace passare a lungo, eh?
0: Sì,
1: Io
0: diciamo.
1: invece volevo fare una domanda Ale, vedendo che tracciati belli come Monza, Hungaroring, Austria, qual è l'autodromo, la pista più che quando dici vabbè c'è una gara. Almeno con le ruote scoperte, intendo adesso, vabbè, fai il GT che ti esaltava ancora di più.
0: Ma sicuramente è stata Spa. Non ho avuto mai la fortuna, l'opportunità di fare Portimão in Formula 3, l'ho fatta nei prototipi, però dopo Portimão penso che in Formula la pista più bella che ho fatto è stata Spa insieme ad Imola. Imola per mille ragioni ha alti e bassi, però Imola è unica come pista e allo stesso modo posso dire di Spa.
1: Tra
0: Spa è
1: l'altro,
0: molto veloce,
1: scusate,
0: molto
1: stavamo
0: veloce.
1: proprio vedendo le immagini di Imola dove hai vinto.
0: Sì, esatto, che io dopo un 2017 dove ho avuto molte sfortune, nel 2018 non ho mai fatto calcoli in nessuna gara e sono andato ogni gara per vincere, quindi poi quando per radio Sauro, Fabiano, Belletti, ti manager.
1: Infatti, volevo dire che seguito anche da Fabiano Belletti oltre che Sauro, quindi un grande pilota di ex di kart.
0: Sì, esatto, Fabiano mi ha insegnato molte cose su questo mondo, su come starci, su come gestire il mezzo, su anche come gestirmi come pilota, quindi io devo molto a Fabiano a livello di motorsport. È stato lui che insieme al Formula 3 mi ha messo in mano il kart, devo dire la verità, all'inizio giravo con un Birel e poi con un GP che mi ha dato lui, quindi diciamo che con lui ho iniziato tutto. Tutto questo percorso e niente, quindi da lì è un po' nato tutto a livello professionistico.
1: Ecco, infatti ragazzi, non l'abbiamo detto, come coach il nostro Alessandro c'è cioè il nostro Mughini, Sauro Suzetti.
0: povero Ale, io dico.
1: Vale.
0: Dal 2018 che viaggiamo insieme, che giriamo insieme.
1: Dal 2018?
0: Sì, con
1: Beh,
0: lui
1: ti ha
0: io
1: portato
0: stavo.
1: bene perché al primo anno avete vinto il campionato italiano.

0: Sì. E lì è stata una combinazione di cose, è stata un po' anche la lungimiranza di Fabiano Belletti che ha visto che io, Sauro e l'ingegnere Fefè, in quell'anno lì avevamo trovato un'ottima combinazione di lavoro e lui ci ha lasciato lavorare, sempre supervisionando tutto, però ci ha lasciato sempre lavorare sui setup, sul trovare la miglior soluzione possibile per ogni gara, e in effetti è venuto
1: Ha
0: fuori
1: premiato, ha premiato.
0: un ottimo lavoro che ci ha premiato. È stata una squadra vincente fin dal primo giorno all'ultimo.
1: Bene, poi nel 2019, cari amici di Go Kart TV News, Le Vincole Capoto, dovete sapere che il nostro Alessandro Bracalente l'anno dopo, quindi 2019, approda alla Boss GP, che non è nient'altro che l'anticamera della Formula 1, si può dire, perché sono vetture di GP2, eccole qua inquadrate in questo momento. Insomma, un sogno per tanti, Alessandro.
0: Come macchina penso che sia la cosa più vicina a una Formula 1. Non ho mai avuto il privilegio di provare fare un test in Formula 1, però posso dire che 620 cavalli su 620 kg con un V8 alle spalle è qualcosa di unico da guidare. Seppure la Boss GP non è stato un campionato professionistico, per me mi ha dato tanto a livello di guida, di esperienza, perché sono delle macchine uniche e diciamo che a quell'epoca io già lavoravo in azienda, quindi non potevo, ero lì lì e avevamo parlato con Sauro anche di fare direttamente la Formula 2, ma gli impegni aziendali non mi hanno consentito di prendermi un anno sabbatico al lavoro per lasciare l'azienda e pensare solo alle gare, quindi abbiamo fatto questo campionato qui, che comunque mi ha dato molte soddisfazioni. Sono delle macchine assolutamente difficili da guidare, tantissima potenza e cose che comunque divertono da una parte, ma ecco, ti insegnano molto anche.
1: Beh, straordinario, mi sto emozionando solo a vedere queste immagini. Qui tra l'altro sei a Imola dove partivi in prima fila, qui ricordiamo partenza lanciata, e, insomma alla prima curva ti sei fatto sfilare, però poi sappiamo che le cose sono andate diversamente. Quindi tanta tanta roba. Sauro, volevo chiederti anche a te, quali
2: Ma guarda,
1: sono
2: guarda, sono delle macchine fantastiche. Difatti voglio ricordare il fatto che noi abbiamo perso il campionato per un problema elettrico. Se noi avevamo vinto anche il campionato, la prima uscita anche della Boss GP, e per noi è stato tutto un dispiacere. Poi vabbè, abbiamo dovuto guardare un po' al futuro, perché comunque la Boss GP, dopo che hai fatto un paio di anni lì, che impari come usare i freni in carbonio, come impari tecnicamente parlando, gestire una macchina con delle durezze totalmente diverse, che è comunque simile alla Formula 3. Perciò il banco degli sconti, cioè l'allenamento fatto sulla Formula 3, l'esperienza fatta sulla Formula 3 e sul kart, comunque, come puoi vedere, te la puoi portare avanti fino a queste vetture qua. Perciò emozionante, perché comunque è macchine vere rispetto a
1: Ma
2: quelle di
1: guarda,
2: oggi.
1: è una Formula 1, ragazzi. Cioè,
2: Sì.
1: se ci fosse in questo momento montato l'Halo, che nel 2019 ancora non esisteva, cioè uno dice questa è una Formula 1. Poi
2: Però
1: arriva la LMP3.
2: voglio ricordare sempre una cosa, e
1: Sì.
2: Alessandro lo può confermare: non è stato un viaggio in vacanza, cioè il lavoro dietro è un lavoro comunque tutt'oggi complesso, cioè telemetria, video,
1: Certo.
2: giro piedi
1: Setup.
2: per vedere, cioè c'è dietro un lavoro enorme.
1: Ma immaginiamo anche perché insomma qui si sta parlando della creme del motorsport.
2: Perciò. E
1: Stavamo già
2: poi.
1: vedendo delle immagini prima, la LMP3 che è un'altra super vettura sicuramente non facile da interpretare perché è una via di mezzo tra un prototipo e una macchina GT, giusto, Alessandro?
0: Sì, il bello dei prototipi è comunque che siamo, appunto, come dice la parola stessa, nel mondo dei prototipi, quindi tante cose le sviluppi con il team, le provi, le vedi, ma diciamo ci sono delle differenze.

0: sé che poi sono sostanziali, che magari rispetto a un AGT puoi avere il peso che non è molto distante, ma per altre cose sei molto più simile ad un formula. Quindi è una via di
1: Via di
0: mezzo tra
1: mezzo.
0: una formula a ruote coperte e un AGT più veloce. Sono tante cose difficili da mettere insieme. Non hai l'ABS, quando vieni dalla formula, vedi con gli occhi, puoi vedere il bloccaggio della ruota, no? Puoi vedere tante cose che succedono intorno a te. Invece col prototipo è un po' tutto più ovattato e coperto e nascosto, quindi rimane, per alcune cose è molto più difficile. Però ecco, abbiamo fatto più di un campionato lì molto bello. Comunque è un mondo professionistico, è un mondo dove devi essere sempre al limite, non sono permessi errori. Se sbagli, i team ti mandano via, non si gioca, non si scherza. E quindi è un bel mondo, è stata una bellissima esperienza. È mancata Le Mans, perché uno dei piccoli obiettivi che avevamo con Sauro era quello di provare ad arrivare alla 24 ore Le Mans, cosa che per il momento non è stata possibile. Poi non si sa mai, mai dire
1: Chissà.
0: mai, però
1: Ma Ale,
0: non.
1: una domanda a livello di guida, dalla formula A al prototipo che io amo fortemente vedendo queste immagini, cos'è la differenza più grande?
0: Allora, io ho fatto molti chilometri sopra a una P3, che è Ligier, perché poi ci sono due costruttori principali di P3 che sono Ligier e Duquesne. Posso parlare anche se il mio debutto è stato su una Duquesne con il team TS Corse. Poi ho fatto la maggior parte della mia esperienza in P3 con Virage, con un telaio Ligier. Per quello che riguarda Ligier, due cose importanti sono la frenata, il modo in cui gestisci la frenata e la gestione del peso, perché comunque passiamo da un Formula 3 che ha 498-500 kg come peso minimo ad una P3 che ne ha 900, quindi comunque
1: Doppio.
0: parliamo quasi del doppio del peso, quindi bisogna anticipare un po' tutto, la frenata, bisogna gestirla. Non è come una Formula 3 o una Formula 2 che dà il pestone e poi comunque ti gestisci facile la frenata. Qui va gestita, c'è proprio una tecnica diversa per frenare e anche le velocità in curva devono essere tutte proporzionate al peso della macchina che hai. Quindi il downforce funziona, ma molto meno rispetto ad un prototipo o ad una formula che
1: Formula.
0: sia Formula 2 o Formula 3.
1: Bene, poi quindi monoposto con Formula 3 e Boss GP, che non è altro che una GP2 all'ennesima potenza, quindi quasi una Formula 1, prototipi LMP3 e poi arrivi alle ruote coperte e lo fai subito in grande stile nel 2024 con un team di riferimento che ha vinto anche delle 24 ore di Le Mans, che è quello di Amato Ferrari AF Corse. Diventi un uomo del cavallino. Ti volevo subito chiedere cosa si prova a correre con uno dei marchi più amati dal pubblico di tutto il mondo.
0: Allora, per me è stato un po' un rischio aprire tutto, perché dopo 6 anni quasi che non correvo più in Italia, 5 anni che non correvo più in Italia, tornare nei circuiti italiani, tornare al campionato italiano, comunque è stato un po' un rischio aprire tante cose, ma devo dire che farlo con i colori della Ferrari è una cosa unica, è una cosa che veramente fino a che non lo vivi non lo capisci. Il seguito che hai da parte del pubblico, degli sponsor, perché anche
1: Certo.
0: questo va detto, è totalmente diverso, magari rispetto al passato, alla Formula 3 o ai prototipi, dove comunque sono mondi molto da appassionati, molto settoriali, diciamo così, dove devi essere un po' un esperto per capire quello che stai facendo anche a livello di pubblico. Qui il GT, soprattutto la Ferrari, quando dici che sei nel team ufficiale della Ferrari, perché poi AF Amato fondamentalmente è un team distaccato che però è seguito appieno dalla casa madre, questo ti dà una visibilità, una riconoscibilità da parte della gente che, come ho detto prima, fino a che non lo vivi, non ci credi. Io che mi è stato, a me che è stato raccontato da tante persone, da Eliseo Don, dal mio compagno dell'epoca che comunque era già in Ferrari da qualche tempo, non ci credevo fino a che non abbiamo fatto la prima gara di Vallelunga, perché poi il seguito del pubblico e anche l'emozione che hai quando sali su una Ferrari è una cosa che è unica e che porti sempre con te.
2: Però voglio ricordare che a Vallelunga la prima gara abbiamo fatto subito podio.
0: Sì. Siamo partiti con il giusto piede e poi dovrei aprire una polemica abbastanza ampia, ma forse non è il caso. Sauro sa tutta la storia. Comunque la 488 era una macchina a fine carriera, era l'ultimo anno che la 488 correva in modo ufficiale. La 296 era al suo secondo anno di vita, se non sbaglio, ancora con tante cose da sviluppare, tante prove da fare, e io vedevo che lì comunque noi eravamo dentro il box, avevamo a fianco noi la 296 e vedevamo con Sauro che continuavano a fare aggiornamenti, prove, test, setup, quindi diciamo che in quel momento lì noi con una macchina già solida, e che aveva corso per molti anni, avevamo dei vantaggi rispetto al noviziato che si può pagare con una macchina nuova appena uscita. Quindi diciamo che da lì poi, dopo la prima gara dove c'è stato l'exploit, diciamo che
1: Ti hanno messo un po' il
2: si è
1: bastone tra
2: fermata un
1: le
2: po' la macchina, si è fermata.
0: ruote. Diciamo che la pressione nel turbo è scesa via così per cause terze.
1: Ragazzi, ho sbagliato io a vedere o il casco di Alessandro assomiglia un po' a quello di Sauro quando correva in kart? Guardatelo lì.
2: No, è diverso, un po' diverso. L'unica cosa che c'ha è che si vede il verde, il bianco, il rosso, che è l'adesivo, le virgole che porto, che quello fa due decimi da quando me l'ha messo questo.
1: Ma, però fa qualcosa, riprende qualcosa, boh, forse
2: Sì,
1: questi
2: bello.
1: due. Vabbè, quindi abbiamo
0: Sicuramente.
1: capito, Alessandro, abbiamo capito quindi perché nel 2025 sei andato via dalla Ferrari e sei salito sull'Audi?
0: No, assolutamente no.
1: Non è
0: Anzi,
1: bello.
0: con Amato ci siamo subito accordati dopo che abbiamo fatto prima stagione insieme. Amato è rimasto più che soddisfatto dei miei risultati e del mio modo di lavorare con la macchina, con l'ingegnere, con il team in generale. E quindi avevamo tutte le carte in tavola per proseguire l'avventura insieme, però come ho detto prima sono ormai impegnato a tempo pieno in azienda, quindi per degli impegni di lavoro non potevo confermare a tutte le gare del campionato che Amato aveva scelto per me, e quindi di comune accordo abbiamo detto: ok, guardiamo anche qualcos'altro, e poi comunque lui è stato sempre informato da tutto e da lì è nato il rapporto con Audi.
1: Anche perché trovarsi male con Amato Ferrari è difficile, lui è veramente un top player del motorsport a livello mondiale, possiamo dire, quindi
0: Sì, diciamo se AF è diventato ciò che è perché con Amato, cioè Amato ha quell'esperienza, si è fatto quell'esperienza negli anni che gli ha permesso di diventare appunto chi è, sa gestire i clienti, sa gestire i piloti, sa gestire gli sponsor nel modo in cui devono essere gestiti, e questo fa la differenza in un mondo dove i costi sono sempre più alti. E il supporto esterno degli sponsor così è fondamentale.
1: beh, quando si
0: Bene.
1: parla di F corse si sa, no? È una garanzia, quindi a chi
0: Sì.
1: anche segue poco i campionati GT o così, sappiamo che F corse è il top, no? Come scuderia.
0: Sì,
1: Sì, assolutamente. Arrivano.
0: poi il supporto dalla casa madre comunque c'è sempre. C'è
1: Vale
0: sempre
1: tanto.
0: ad ogni evento, ad ogni gara. ci sono sempre gli ingegneri che vengono da Maranello.

0: Nel 2025 arriva una nuova avventura per Alessandro Bracalente, ossia l'arrivo come pilota ufficiale in casa Audi con Audi Sport Italia. Giusto, Ale?
1: Sì, esatto, proprio per quel motivo che ho detto poc'anzi, alla fine di alcune valutazioni con Sauro abbiamo optato per questa avventura, questo

0: stati anche dei contatti con Audi e poi abbiamo optato per altre soluzioni e quindi la cosa non si è fatta. In Audi conoscevo e conosco il capo ingegnere che segue la macchina e da lì ci siamo riparlati 2 anni fa e quindi poi ci siamo ritrovati. Era stato mio ingegnere in Formula 3 e adesso ci siamo ritrovati in Audi insieme.
1: Quindi, insomma, un percorso che è iniziato nel 2025 ti vede anche quest'anno protagonista sulla stessa vettura, stesso team di Audi Sport Italia. Cos'è cambiato dalla Ferrari a questa vettura, Ale?
0: Ma le differenze principali che ho trovato dal 488, ripeto, io non ho provato la 296, quindi posso fare il paragone tra la 488 e questa Audi R8, la maggiore efficienza del downforce e la guida. Diciamo che l'Audi su questo, per chi ha fatto formula, per chi ha già esperienza in macchina, è un po' più semplice, sembra quasi più una macchina da corsa, mentre la Ferrari, penso sia stata sviluppata per essere una macchina che permette di andare forte tutti, quindi chi ha più esperienza e chi ha meno esperienza, però ti devi un attimo tu come pilota adattare la macchina, ma poi riesci a fare subito buoni tempi. Con l'Audi, se hai delle esperienze, se diciamo hai già corso, allora riesci a guidarla la macchina perché la gestisci un po' più come una macchina da corsa. Se invece vieni un po' più come gentleman, che non hai tanta esperienza in formula o non l'hai fatta, e allora è una macchina più difficile da guidare.
1: Ecco, io ti volevo chiedere, Alessandro, tra tutti i campionati che hai fatto, ne hai fatti veramente tanti, abbiamo visto Formula 3, Boss GP, LMP3, tanto GT, qual è il campionato secondo te che più ti ha migliorato come pilota?
0: Come pilota, sicuramente il periodo del P3, passare da una situazione dove una squadra lavora per te, trovarti in un team, comunque in un top team, perché in P3 sono stato in Inter Europol e poi in Virage. Quindi due team che comunque Inter Europol, come sapete sicuramente adesso l'ultima Le Mans ha fatto 1-2 in LMP2, quindi non solo hanno vinto come 2 anni fa, ma hanno addirittura messo le macchine in prima e seconda posizione. E poi per passare a Virage, comunque è stato un passaggio importante per me, come dicevo prima, passi da un team che lavora per te a un team dove sei un pilota insieme a tanti altri, dove ci sono delle dinamiche totalmente diverse, dove i setup vengono fatti sì in base alle tue esigenze, ma anche in base alle esigenze del compagno di squadra e dove gli ingegneri hanno i loro dati e le loro esperienze, quindi non sempre magari vieni ascoltato, quindi devi metterci molto del tuo e devi lottare per emergere. Se non lotti, sei fuori. E questa è stata una cosa che a me ha insegnato molto, ha dato molta energia e mi ha insegnato nei momenti difficili, perché i momenti difficili ne ho passati, insieme a Sauro ne siamo venuti fuori e abbiamo imparato cosa significa uscire da questi momenti difficili.
1: Bene, io siamo quasi in chiusura di questa super puntata, ragazzi, vorrei chiedere a Sauro pregi e difetti, poi te la farò anche a te Alessandro la domanda su Sauro. Sauro, pregi e difetti di Alessandro.
2: Vabbè, sicuramente un pregio grandissimo che magari a me, io devo dire la verità, a me mancava, perché perciò ecco perché lo riconosco come un pregio enorme, è che lui continua a elaborare i dati della telemetria quando invece io gli dico ogni tanto di staccare proprio il cervello per poterlo far riposare. Lui è costantemente sempre sul pezzo, ma non parliamo già dalla settimana prima, perciò lui è un in full immersion, no? Sul discorso quando parte la gara. Questo è un grande pregio e che oggi manca a tanti piloti, perciò lui è lì che elabora. Difetti, secondo me che delle volte si abbatte troppo, perché forse io sono un carattere vincente, non mi abbatterei mai, ma lo capisco, perché è normale,

0: ma non è, attenzione, non è che si abbatte perché vorrebbe un risultato e quando tu lo vedi lì vicino a te che non riesci mai a prenderlo, dici porca, non è possibile, allora ecco che viene giù un attimino di carattere. Perciò il lavoro mio delle volte è dire stai tranquillo che è lì, perciò non è lontano, vedrai che arriva. E difatti io quest'anno sul campionato GT non posso dire nulla, siamo sempre tra i più veloci. Siamo sempre davanti, si è migliorato anche sotto quell'aspetto lì, perché quando parte la gara accende la centralina, perciò io sono molto soddisfatto, devo dire la verità, ma non è perché è qui, perché lui lo sa benissimo che quando gli devo dire le cose che non vanno bene, non c'ho mezze misure. Delle volte io gli dico come la penso, e prendere o lasciare, io sono fatto così, mi conoscono tutti, perciò. Se vuoi tirare fuori il carattere, se vuoi tirare fuori il meglio di un pilota, devi essere sincero. Perciò io,
1: Certo.
0: quando fa
1: Ale,
0: bene,
1: prima o
0: sono
1: poi
0: il primo a
1: ragazzi
0: dire.
1: a Monza perché avete avuto un problema tecnico, ma altrimenti raccomando,
0: Ma scherzi,
1: raggio l'Italia.
0: ha fatto una gara a Monza, devo dire, impeccabile. Come l'ho fatto sulle altre gare prima, non è impeccabile, come a Misano, primi e poi dopo per problemi tecnici che ci possono stare, per carità, fanno parte delle gare e perciò, però a me quello che piace è la maturità che ha oggi acquisito l'esame, perciò sono soddisfatto.
2: Ale, velocissimamente, pregi e difetti di Mughini, il nostro Saurio Susetti.
3: Ah, il difetto l'ha già detto lui, cioè, a volte capita, no, la sessione di prova libera o di qualifica che non va come tu vuoi e lui non aspetta nemmeno un secondo, viene lì, ti tronca, ti dice quello che ti deve dire senza mezzi termini, quindi poi magari ti abbatte ancora di più, però lui è così, io lo conosco dal primo giorno, ma anche da prima che insieme, ci conosciamo ormai penso da quasi 20 anni. Lo so che Sauro è così e a me va bene così perché preferisco una persona che mi dice la verità anche nel
2: Esatto.
3: momento in cui scendo dalla macchina, che l'adrenalina ancora a palla e che magari sei arrabbiato con te stesso perché non sei riuscito a dare il 100% del mezzo che magari potevi tirargli fuori. Però ripeto, è meglio avere una persona così piuttosto che un altro che non ti dice quello che potevi fare o quello che dovevi fare. Il più grande pregio che ha lui, secondo me, sono l'attenzione per i dettagli che oggi come oggi fanno la differenza. Ci sono delle cose, dei piccoli dettagli che lui riesce a carpire, a vedere. E insieme ci confrontiamo al riguardo e tante volte ci permettono di fare la differenza, non solo sui dati, ma anche come mi gestisco io, come vedo un po' le cose io, quindi un po' in generale, questo è una cosa che non vedo da molte altre persone, anzi non lo vedo quasi mai. Lui fa attenzione a qualsiasi minimo dettaglio e per come sono io, questo mi ha dato molto aiuto.
1: Fa differenza.
2: Bene, beh, una bella storia la vostra, ragazzi, che sicuramente avrà ancora tantissime pagine da scrivere. Noi vi seguiremo in questi ultimi round del campionato italiano, dove siete impegnati. E che dire, avanti tutta, sempre alta la bandiera italiana. È
3: Assolutamente.
2: verso ottobre, fine ottobre, che finisce il campionato. Alessandro, ci piacerebbe riaverti e tirare un po' le somme di questa stagione con te.
3: Assolutamente, è mio piacere e speriamo di tornare con risultati positivi e che finalmente il lavoro che stiamo mettendo in pista produca qualcosa di serio.
1: E ci dirà per il
2: Bene.
1: futuro 2027.
2: Bene, tra l'altro ci sarà anche una partnership che legherà GoKart TV News o le vincole Capoto ad Alessandro, ma lo scopriremo a settembre.
1: Lo
2: Adesso
1: svegliamo, lo svegliamo.
0: comunque voglio sempre ricordare a tutti che noi partiamo sempre dal kart, perché qua le giriamo sempre col kart, con la Formula 3, che sono per noi dei riferimenti importanti, tanto che prima di andare a Monza, Ale, abbiamo fatto una giornata a Magione di full immersion con la Formula 3 e siamo arrivati là con con informazioni
3: fatto
0: sbagliate.
3: il sabato in kart, in pista, a Ortona. Abbiamo fatto mercoledì Formula 3 a Magione e poi ci siamo trasferiti sul campo di battaglia a Monza. Quindi sono stati 10 giorni intensi di preparazione, dove se anche non è arrivato il risultato, ma comunque, come ha detto prima Sauro, eravamo sempre e costantemente tra i primi e i più veloci in pista tutto il weekend.
2: Adesso, adesso ho capito perché Sauro non risponde mai al telefono e con le
1: Siamo in giro,
2: nostre
1: Sauro.
2: trasmissioni non combina mai niente, perché è sempre con te in giro per le piste.
3: Sì, ve lo rubo,
2: Va bene, va bene. È giustificato allora, è
0: bene.
2: giustificato. Io pensavo che era al mare, si imboccava, invece no.
3: No.
2: Bene, ragazzi, che super puntata che è stata anche quella di oggi. Io vado a ringraziare tantissimo i miei compagni di viaggio, Matteo Traini, ciao Teo, e il
1: Ciao
2: nostro Sauro
1: ragazzi.
2: Giuseppi. E poi un grande in bocca al lupo per la stagione al nostro super ospite di questa sera, Alessandro Bracalente.
3: A presto.
2: Arriva la prossima, avremo un altro super ospite, un'altra super azienda del karting. Quindi mi raccomando, ragazzi,
1: Sempre
2: non
1: sul pezzo.
2: sempre sul pezzo, continuate a seguire la programmazione di GoTV e seguire tutti gli spezzoni delle varie puntate sulla pagina ufficiale Olevincole Capoto, sul nostro canale YouTube per chi si fosse perso le puntate, o comunque vederle in replica sempre su Sky e sul digitale terrestre. Grazie mille ragazzi, alla prossima, buona serata. Ciao.
0: Ciao, ciao a tutti.
3: Ciao, ciao a tutti, grazie.
1: Ciao.
4: Questo programma è offerto da Lenzo Kart. IP Karting.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la

conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Villa Contarini è una delle più grandi ville venete. Di aspetto barocco, situata sullo sfondo della piazza principale di Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, è porticata e semicircolare. La villa sorge sui resti di un antico castello costruito dalla famiglia dei Dente intorno all'anno 1000. Acquisito dai Carraresi, signori di Padova, fu ereditato da un membro della famiglia Contarini. Fino alla seconda metà del 600 la villa rimase dimora rurale. Nel 1546 Paolo e Francesco Contarini fecero costruire il corpo centrale della villa, molto probabilmente su progetto di Andrea Palladio, inglobato nell'ampliamento della fine del 600. Fu Marco Contarini, procuratore di San Marco, ad ampliare l'edificio rendendolo simile ad una reggia e facendone uno straordinario luogo teatrale. Dell'opera palladiana restano solo tracce in mappe e documenti d'archivio. Nel 1676 l'ala destra fu arricchita da un doppio ordine di colonne rustiche e telamoni e da una fastosa decorazione scultorea.

La villa si compone di numerosi ambienti. Dall'ingresso principale si entra nel grande auditorio, la sala più grande del complesso, il cui soffitto si apre al centro per consentire la diffusione della musica eseguita nella sala a forma di chitarra rovesciata, sita al terzo piano.

Le due ali parallele della villa si suddividono in varie sale comunicanti, affrescate con temi biblici, mitologici, scene di caccia, mosaici e giochi prospettici. Un passaggio nell'ultima sala permetteva di raggiungere l'emiciclo dove erano situate le stanze degli ospiti. Parte delle sale furono restaurate o decorate ex novo nell'Ottocento, come la sala dell'Altalena, raffigurante una leggiadra giovinetta sulla fune, dalle vesti svolazzanti.

A seguire, la sala della caccia decorata con scene venatorie ambientate in un fitto bosco dipinto. Nella sala dei baccanali, un pergolato composto da grossi festoni di foglie d'alloro e rami di vite ospita una folla festante di ninfe e satiri musicanti.

la sala delle cariatidi, delle villeggiature con grandi vedute di possedimenti della famiglia Camerini, proprietaria della villa della seconda metà del XIX secolo.

La sala del ratto di Proserpina. L'episodio mitologico, tratto dalle Metamorfosi di Ovidio, è raffigurato al centro del soffitto. Proserpina è rapita da Plutone, dio degli inferi, che la porta con sé sul suo bianco destriero, strappandola ai genitori Cerere e Giove. La scena è incastonata entro un'elaborata architettura dipinta che si avvale di un doppio ordine di balaustre.

Tramite una piccola scala a chiocciola si sale negli appartamenti del duca e della duchessa Camerini. La prima stanza è l'anticamera del duca. Segue la stanza da letto, il salottino della duchessa e il salottino dei pastelli.

E infine segue la Sala degli Specchi, il cui arredamento in stile rococò, risalente al 1904, si intona alla pregevole decorazione a stucco che accorpa riferimenti settecenteschi a istanze di gusto floreale.

La sala da ballo, altrimenti detta degli stucchi, per quella straordinaria esuberanza decorativa che sembra annullare la consolidata percezione degli interni mediante l'uso di elementi non strutturali, quali i girali o i putti a rilievo a fattura secentesca. Alle pareti alcuni dipinti, tra i quali il naufragio con la liberazione di uno schiavo, eseguito nel 1620 dal pittore veneziano Carlo Saraceni, di ritorno da Roma. A Venezia, Saraceni era ospite del procuratore Pietro Contarini, a cui probabilmente spetta la commissione di questo dipinto, terminato dal collaboratore del maestro Jean Leclerc. Ragguardevole infine il camino, che riprende nelle due figure adagiate sul timpano arcuato posto al sommo, quelle dell'aurora e del crepuscolo, realizzate da Michelangelo per la tomba di Lorenzo de' Medici, nella Sagrestia Nuova di San Lorenzo a Firenze.

Al piano terra, nel corpo centrale dell'edificio, si trova la sala del pozzo, che accoglie una pregevole vera da pozzo quattrocentesca, qui sistemata dai camerini.

Sul retro della villa è situato un vasto parco di oltre 40 ettari con peschiere, laghi e viali alberati. Le peschiere sono uno degli elementi più antichi e suggestivi del parco. La loro presenza è già testimoniata dalle fonti iconografiche secentesche e costituivano lo sfondo ideale per feste e banchetti.

il lago. Era questo il luogo deputato alle gite in barca, ai giochi e ai momenti di relax nei pressi dello chalet. Alcune vecchie immagini riprendono eleganti signori che pattinano sulla superficie ghiacciata del lago. Questa straordinaria apertura scenografica, data dalla presenza dello specchio d'acqua, venne realizzata nel corso dei lavori di bonifica dell'area intrapresi alla fine dell'Ottocento da Paolo Camerini. La terra di risulta venne utilizzata per innalzare l'isola sulla cui sommità si erge ancora la statua del Cristo delle Acque di Bistolfi.

Le rive sinuose sono variamente ornate di specie arboree, molte delle quali di origine esotica, che conferiscono grande suggestione al luogo. Una notevole popolazione di volatili acquatici ha trovato dimora e protezione tra gli arbusti delle sponde.

A cavallo tra 7 e 800, la villa verrà spogliata totalmente degli arredi e delle famose collezioni pittoriche, e sia il giardino che l'edificio saranno più volte saccheggiati, versando per lungo tempo in stato di forte degrado. La villa verrà infine acquistata nel 1852 dal duca Silvestro Camerini, che per oltre 10 anni si prodigherà per restaurare e assicurare la conservazione del maestoso palazzo. I grandi lavori che porteranno la villa a conseguire le sue forme definitive inizieranno nel 1890. Sarà oggetto di grande attenzione anche la realizzazione del vasto parco di oltre 120 ettari retrostante la villa, con la piantumazione di numerose specie arboree e la realizzazione del lago e dell'ippodromo. Purtroppo anche l'epoca dei Camerini terminerà. Nel 1948 la piazza e le foresterie verranno cedute al comune e di nuovo nel 1958 tutta la proprietà risulterà venduta e il parco in gran parte alienato. Villa e parco subiranno un periodo di degrado e di abbandono, da cui si risolleveranno solamente nel corso degli anni 70, dopo l'acquisto da parte del professore Giordano Emilio Ghirardi.

Dal 2005 la villa è di proprietà della Regione Veneto, allo stato attuale impegnata nella sua valorizzazione. Periodicamente ospita concerti ed eventi culturali, oltre a essere offerta come luogo ideale nel quale ambientare convegni, riunioni e ricevimenti pubblici e privati. Ci dispiace lasciare questa splendida villa tra le più belle del Veneto e non si può concludere il nostro viaggio non citando la poesia di Vincenzo Monti. Bella Italia, amate sponde, pur vi torno a riveder, trema in petto e si confonde l'alma oppressa dal piacere.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo

piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Ben ritrovati ad una nuova edizione di Italia 2 News. Apriamo subito con la cronaca e con i due casi di atti osceni registrati nel comune di Polla. Ascoltiamo quanto è accaduto nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: Due episodi distinti di atti osceni in luogo pubblico a Polla. In un primo caso, un giovane italiano residente nel Vallo di Diano, alla vista di una donna, prima ha abbassato i pantaloni e poi avrebbe invitato la malcapitata a seguirlo. La donna a questo punto ha chiamato i carabinieri, che sono arrivati in pochi minuti, i quali hanno denunciato il giovane. In questo caso occorre anche aggiungere che alcuni utenti sui social, soprattutto su Facebook, hanno scritto, senza alcun motivo, che l'eventuale colpevole dell'azione era di origini straniere, nordafricano nello specifico, accusando alcune persone. Ci sarebbero accertamenti anche su questi commenti fasulli che incentivano anche all'odio razziale. Un altro episodio si è registrato alcuni giorni fa nei pressi del Ponte Romano in pieno centro a Polla. Un anziano, sempre residente nel Vallo di Diano, ha avuto un incontro otto con una donna, si presume a pagamento, ma ci sono indagini in corso, in pieno giorno e a pochi metri dalla piazzetta del paese. In questo caso gli accertamenti sono portati avanti dagli agenti della polizia locale di Polla anche attraverso il sistema di videosorveglianza della zona.
0: Questa era la nostra copertina, ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati a Italia 2 News. Continuiamo con la cronaca e con le tensioni registrate ieri a Salerno in occasione della manifestazione in ricordo di Carlo Falvella. Il servizio.
3: Camerata Carlo Falvella!
4: Camerati, riposo! Camerati, liberi!
1: Cori e insulti, il ricordo di Carlo Falvella, ucciso a Salerno, era un militante di destra, con il saluto fascista al grido camerata, gli antifascisti con striscioni e incontro manifestazione per ribadire che Salerno resiste, nessuno scontro fisico e sistema di sicurezza che è funzionato alla perfezione. Così Salerno ha vissuto la giornata di ieri, uno dei momenti topici è stato alle 16 sotto Palazzo Guerra per la presentazione del libro E me ne vanto, con l'arrivo dei militanti di destra e poi con l'arrivo anche di quelli di sinistra. A dividerli c'è via Roma, due cordoni delle forze dell'ordine, a un certo punto si sfiora anche il contatto, ma viene sventato dagli agenti schierati. Gli antifascisti poi si fermano in piazza 25 aprile, lo slargo che prefettura e questura all'inizio avevano negato come fatto preventivo, troppo vicino a via Velia, che è stato l'epicentro dell'intera giornata di ieri per la presenza della stele commemorativa eretta dal comune di Salerno proprio per Carlo Falvella. Ma gli antifascisti sono restati in presidio lì fino alle 21.30, quando dall'altra parte i manifestanti di Causa Pound hanno rotto le righe e hanno iniziato a disperdersi, mentre gli antifascisti, prima sotto il comune e poi in piazza, con rappresentanti anche delle istituzioni, hanno presidiato la piazza. In via Velia poi c'è stata la prima cerimonia per Carlo. Per questioni di sicurezza è stato permesso solo a 3 persone di scendere per l'apposizione di una corona. Inoltre, dopo c'è stata anche una santa messa per Carlo Falvella.

0: Corvella. Dopo una mediazione con le forze dell'ordine, i militanti di Casa Pound, che sono usciti dalla chiesa di Sacro Cuore, hanno iniziato a percorrere tutto il corso fino all'intersezione con Via Velia. Qui si sono schierati, prendendo tra le mani le fiaccole con uno striscione dedicato a Carlo, una bandiera tricolore arricchita da un drappo nero. L'appello ai camerati è scandito da un militante, tutti hanno guardato fisso lo striscione rosso con le scritte nere. Dopo poco l'attendi, Carlo è stato ricordato con il saluto romano.
1: Ed ora ascoltiamo le interviste realizzate al margine della manifestazione.
2: Secondo me tutto quello che oggi si sta verificando non doveva esserci. Io ringrazio la Questura di Salerno, il Questore, il Prefetto, perché hanno dato massima disponibilità al ricordo di mio fratello e hanno dato massima disponibilità affinché questi signori che sono adesso di fronte al Bar Nettuno non creassero dei grossi problemi. Perché poi, voi me lo insegnate, la violenza in un certo qual modo attira altra violenza. I ragazzi di Casa Pound sono indifferenti alla violenza che stanno cercando di esprimere con le parole e quant'altro, non riusciranno mai al loro intento. Io credo una cosa, che tutte queste cose, oggi come oggi, non dovrebbero più esistere. I ragazzi che sono stati uccisi negli anni di piombo, che sia Carlo, che sia De War, o che sia Claudio Miccoli, o che sia chiunque altro ragazzo dell'una e dell'altra parte, sono dei ragazzi che noi dobbiamo ricordare con onore, con nobiltà, e che comunque non ci dimentichiamo che Carlo bene o male ha segnato un punto della storia di questa città, ma non solo, ha segnato anche un punto importante della storia di tutto il nostro paese.
3: Abbiamo fatto una manifestazione non contro la memoria di Carlo Falvella, questo lo voglio sottolineare. L'omicidio di Carlo Falvella va ricordato così come è stata una vita spezzata e così come sono state spezzate le altre vite di quelli che hanno partecipato in quella serata maledetta, Giovanni Marini, Giovanni Alfinito, Mastro Giovanni. È un monito contro la violenza. Altra cosa è dare il nostro comune in mano a Casa Pound. Giustamente si è detto, quando si dice il fascismo non c'è più, allora non ci devono stare neanche più i riti, gli orpelli, gli atteggiamenti, le idee di quell'era, ma invece ci sono. Allora è nostro dovere mantenere alta la bandiera della democrazia e dell'antifascismo in maniera pacifica, come sta avvenendo adesso. Ce l'abbiamo messa tutta, soprattutto noi più responsabili e maturi siamo riusciti a mantenere la manifestazione fatta prima sotto al comune, quella che si sta facendo adesso, negli ambiti di una manifestazione pacifica che ovviamente vuole essere una manifestazione democratica ed antifascista.
1: Ci occupiamo ora del contenzioso tra il comune di Sala Consilina e la società Ergon, con i chiarimenti da parte del sindaco Domenico Cartolano.
0: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda che, secondo il primo cittadino, risale a diversi anni fa.
4: Questa è una questione che è atavica, che parte con l'atto di citazione del 2015, nel 2022 è stato fatto ricorso in consiglio in corte d'appello e quindi adesso è uscita la sentenza. No, noi cercheremo di ovviare, quindi, per evitare innanzitutto il dissesto del comune e poi eventuali aggravi sulle tasche dei cittadini, che escludo già a priori, quindi non ci sarà nessun aumento della Tari, perché non lo faremo di tutto, e quindi ho già, diciamo, con gli uffici contezza che questo non avverrà. Però è chiaro che sicuramente questo incide sull'andamento della macchina amministrativa, sull'andamento, sugli investimenti che il comune aveva in mezzo di fare, che avranno sicuramente dei rallentamenti. Però vediamo un attimino, capiamo come poter arginare questo macigno. Io onestamente ritengo che gli enti devono sforzarsi a trovare una soluzione. Quando la politica demanda all'autorità giudiziaria la sconfitta della politica, quindi ritengo che se dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione, noi dovremo fare di tutto per fare una transazione, per trovare un accordo.

0: Quindi quando poi ci si diamante, quindi tu rinvii il problema con i vari ricorsi, tu il problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che faremo, ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottore Iuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per trovare, tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.
1: Ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco in studio.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser.

0: Ben ritrovati Italia 2 News. Continuiamo con la cronaca. Maxi operazione contro lo sfruttamento della pedopornografia online. Tra gli arresti un uomo della provincia di Potenza.
1: C'è anche un uomo residente in provincia di Potenza tra le 7 persone arrestate nell'ambito della vasta operazione della Polizia di Stato contro lo sfruttamento sessuale di minori online, coordinata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, in raccordo con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. L'indagato è accusato, insieme agli altri arrestati, di detenzione e divulgazione di ingenti quantitativi di materiale pedopornografico. L'operazione rientra in un'inchiesta della Procura Distrettuale di Catania, guidata dal dottore Francesco Curcio, originario di Polla, che coinvolge complessivamente 30 persone. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Le indagini condotte anche sotto copertura hanno consentito di individuare diversi gruppi dediti allo scambio di immagini e video di pornografia minorile, compresi contenuti che ritraevano bambini abusati in età infantile. Secondo la Procura di Catania, l'identificazione degli utenti coinvolti ha richiesto un lungo e articolato lavoro investigativo supportato da approfondimenti tecnici e dall'acquisizione di dati dall'estero disposta dall'autorità giudiziaria. Cinque degli arrestati risiedono in provincia di Catania, altri due sono residenti rispettivamente, uno nella provincia di Frosinone e l'altro in quella di Potenza, ma l'inchiesta coinvolge 17 persone residenti in diverse città italiane. Gli indagati sono tutti uomini di età compresa tra i 19 e i 59 anni, appartenenti a diverse categorie sociali e professionali.
0: E poi a Matera, dove tre fratelli sono finiti nei guai per stalking ed atti persecutori nei confronti di un giovane dopo una lite. Il servizio.
1: Tre fratelli residenti a Matera sono stati posti agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico su disposizione del GIP del Tribunale di Matera. I tre sono gravemente indiziati dei reati di atti persecutori e lesioni aggravate. L'indagine condotta dalla squadra mobile della Questura e coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera è partita dalla denuncia della vittima dopo una violenta lite avvenuta nel marzo del 2026 all'interno di una palestra cittadina. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, dopo quell'episodio sarebbero iniziate ripetute condotte intimidatorie nei confronti della persona offesa e dei suoi familiari. Gli indagati avrebbero messo in atto appostamenti, minacce, tentativi di avvicinamento e continui comportamenti persecutori, culminati in una violenta aggressione avvenuta in pieno giorno nei pressi di un supermercato. Determinanti per le indagini sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza, le testimonianze raccolte e gli altri riscontri investigativi che hanno consentito di ricostruire la sistematicità delle presunte condotte. Alla luce della gravità dei fatti contestati e del rischio di reiterazione, il GIP ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
0: Ancora cronaca di altro genere, con l'acquisizione da parte della Guardia di Finanza di documenti amministrativi al comune di Agropoli. Vediamo il servizio.
2: La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha effettuato ieri mattina un accesso presso il comune di Agropoli, concentrando l'attività negli uffici del settore porto e demanio. I militari hanno acquisito documentazione amministrativa nell'ambito di accertamenti che allo Stato non risultano accompagnati da contestazioni formali né da ipotesi di reato. Secondo le prime informazioni, le verifiche riguarderebbero alcune concessioni demaniali marittime e sarebbero state avviate anche in seguito ad una serie di esposti presentati nei mesi scorsi. L'obiettivo degli investigatori sarebbe quello di esaminare gli atti custoditi negli uffici comunali per verificarne la regolarità amministrativa e la conformità delle procedure adottate nella gestione di alcuni beni appartenenti al demanio marittimo. La presenza delle fiamme gialle all'interno del municipio ha inevitabilmente richiamato l'attenzione della cittadinanza e del mondo politico, anche alla luce delle recenti vicende giudiziarie che hanno interessato il territorio da Agropoli a Capaccio Pestum. Al momento, tuttavia, l'attività della Guardia di Finanza si configura come un'acquisizione documentale finalizzata ad approfondimenti investigativi, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale di Liberi Forti Raffaele Pesce. Ho appreso dice della presenza degli uomini della Guardia di Finanza presso l'ufficio demanio e porto del

0: Comune di Agropoli. Non mi rallegro per una notizia simile, ne conosco l'oggetto delle indagini o comunque dell'acquisizione documentale. Confido nella professionalità degli inquirenti, rimanendo come sempre garantista.
1: Diamo linea alla regia per la pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati Italia 2 News. Andiamo ora a Roscigno, dove è stato riattivato il presidio estivo dei Vigili del Fuoco. Ci dice tutto Pasquale Sorrentino.
1: È tornato operativo il presidio rurale distaccato dei Vigili del Fuoco di Roscigno, che resterà attivo fino al 6 settembre dalle 8 alle 20. La struttura, ospitata in un immobile comunale dotato di 3 mezzi antincendio, tra cui un'autobotte, garantirà un supporto alle attività di prevenzione e agli interventi di emergenza in un ampio comprensorio che comprende il territorio degli Alburni e numerosi comuni limitrofi. Il presidio viene quindi riattivato anche quest'anno, confermando un servizio ormai consolidato durante la stagione estiva e ritenuto strategico per ridurre i tempi di intervento in caso di incendi boschivi e anche ovviamente di altre emergenze. Il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, ha espresso soddisfazione ai Vigili del Fuoco di Salerno. Si tratta di un traguardo particolarmente significativo per la sicurezza delle aree interne e per l'intera comunità del Cilento e degli Alburni, così il sindaco Pino Palmieri, in una lettera inviata al comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Clara Modesto, per invitarla all'inaugurazione del presidio di Roscigno, che è programma il 16 luglio alle ore 11.
0: E si registrano disagi a Vallo della Lucania per la sospensione dell'attività dell'ufficio postale. I dettagli nel prossimo servizio.
2: Cambia temporaneamente il modo di accedere ai servizi postali per i cittadini di Vallo della Lucania. La sede centrale di Poste Italiane, situata in via Luigi Rinaldi 12, resterà chiusa al pubblico dal 7 luglio al 12 agosto per permettere la realizzazione degli interventi previsti dal progetto Polis. La riapertura dell'ufficio è fissata per il 13 agosto, salvo eventuali ritardi legati allo svolgimento dei lavori. Per assicurare ai cittadini la continuità delle operazioni postali durante il periodo di chiusura, Poste Italiane, in collaborazione con il Comune di Vallo della Lucania, ha organizzato alcune soluzioni sostitutive, rafforzando l'operatività degli uffici vicini e mettendo a disposizione anche uno sportello temporaneo. Gli utenti potranno rivolgersi all'ufficio postale di Massa della Lucania, in via Gerardo Corrado 21, che rimarrà operativo per tutta la durata della sospensione, con apertura dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato dalle 8:20 alle 12:45. Un ulteriore punto di riferimento sarà l'ufficio postale di Pattano, situato in via San Filadelfio 55. La sede sarà disponibile il martedì e il giovedì dalle 8:20 alle 13:45, oltre al sabato dalle 8:20 alle 12:45. Per agevolare i residenti e limitare eventuali inconvenienti, dall'8 luglio all'8 agosto sarà attivo un ufficio postale mobile in via Strada Statale 18, numero 150, nell'area destinata al mercato.
0: E ora le previsioni meteo a cura del meteorologo Giuseppe Stabile.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. A partire da mercoledì 8 luglio avrà inizio una nuova ondata di caldo sulla nostra regione, anche se inizialmente sarà di moderata intensità. Questo perché, come possiamo apprezzare sulla mappa prevista per mercoledì 8 luglio, è un'analisi in quota. Noi partiamo dalla quota, dobbiamo stabilire l'intensità di un'ondata di caldo. Il promontorio subtropicale africano, come possiamo apprezzare, si estenderà e rimarrà quasi stazionario verso nord e dunque inizialmente non interesserà direttamente la nostra penisola, ma sarà solo influenzata marginalmente, soprattutto le regioni settentrionali saranno interessate. Osservate come i valori di altezza di geopotenziali saranno abbastanza elevati ed esteso questo promontorio fino alle isole britanniche. Saranno dunque Spagna e Francia a subire i maggiori effetti di questa prossima ondata di caldo, almeno inizialmente. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 8 luglio. Sull'intero territorio regionale, come possiamo apprezzare, avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, a parte modesti addensamenti nelle aree più interne, diciamo ai confini con il Molise, dove possono verificarsi qualche rovescio sparso, si può verificare dunque qualche manifestazione temporalesca, ma il rischio è molto basso rispetto alle giornate precedenti. La ventilazione debole da ovest, mare quasi calmo, poco mosso e temperature inizieranno ad aumentare lievemente, spostandosi su valori anche superiori ai 30 gradi Celsius relativamente alle aree interne. Parlo delle temperature massime. Inizierà ad aumentare anche il tasso di umidità, per cui il caldo diventerà anche afoso. Per la giornata di giovedì 9 luglio, pochi cambiamenti, ancora condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, a parte quei modesti addensamenti cumuliformi nelle aree interne, dove sarà possibile qualche isolato rovescio. Per quanto riguarda la ventilazione, ancora debole, a regime di brezza, mare quasi calmo, poco mosso e temperature senza particolari variazioni o in ulteriore lieve aumento. La tendenza successiva poi vedrà per la giornata di venerdì una persistenza ancora di condizioni di bel tempo e da sabato osservate come il promontorio subtropicale africano indietreggerà sì, ma si sposterà verso Levante, inglobando più direttamente la nostra penisola e soprattutto le nostre regioni meridionali. Dunque avremo caldo in aumento nel corso di questo prossimo fine settimana e questa configurazione barica, come possiamo apprezzare, sarà bloccata. Avremo la configurazione di blocco ad omega, denominata ad omega, a causa di due depressioni che insisteranno ai suoi lati, una sull'Europa orientale e l'altra, come possiamo apprezzare, al largo del Portogallo. Permarrà dunque quasi stazionario questo promontorio subtropicale sulla nostra penisola per più giorni, fino a quando al momento non è dato di saperlo. Rispettando i limiti temporali imposti dalla scienza, possiamo solo dire che almeno per i prossimi 8-10 giorni non avremo nessun cambiamento. Poi si vedrà, non è dato di sapere, non possiamo ancora esprimerci, diciamo dopo la seconda decade di luglio. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
0: E questo era tutto, il nostro TG si ferma qui, vi ricordo che potete continuare a seguirci sulle nostre pagine social e sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena. Una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è una

0: Azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.
5: Attenzionare, però oggi, pensate, sold out, oltre 3.000 biglietti venduti.
6: Lentamente, gonfiando, ricordava i primi numeri, quelli che andranno in prima fila, quelli che... Con il pettorale su meravigliosi sentieri delle nuvole. E noi atleti, dirigenti, familiari, amici, vivremo sempre con il ricordo del tuo radioso sorriso. E allora diciamolo tutti in coro: ciao Adele, ti vogliamo bene.
7: Sunday stages would put the ERC crews back on familiar stages, but that didn't help everyone. For Simone Campidelli, it was an early wake-up call as he neared the end of the opening stage. One of the saves of the season, keeping the Italian in his home rally. Johan Bonato had been locked in a battle for fifth with fellow countryman Arthur Pellemorg for much of the weekend, but would undo much of his good work in stage 8 with this mistake at the chicane. Pellemorg extended his lead in stage 9, and on the penultimate stage, Bonato set about trying to catch up. He hadn't reckoned on doing it just 3 kilometres into his run though. Pellemorg stranded in the middle of the road, minus a wheel. Their battle well and truly over. Jean Basso had also

0: Grande.
1: Ultima curva, bravissima.
2: Grazie.
1: Qui è stecca a destra, adesso.
3: No, Rendena è tutta la valle, è lunga qualche trentina di chilometri.
4: E soprattutto gli applausi del pubblico di Pizzolo per le nostre tre fantastiche Maria Cristina, Vittoria e Roxanna.
5: Ma la mia gara è stata, inizialmente volevo un po' rimanere lì assieme al secondo concorrente, poi al settimo chilometro mi ha chiesto il cambio, sono andato davanti e avevo quel qualcosina in più. Sono riuscito a guadagnare un po' di margine e alla fine ho detto vabbè, proviamoci. Sono un po' di chilometri da farsi da solo, però sapevo di potercela fare e ho gestito tutta la gara.
6: È la seconda vittoria dopo l'anno scorso, sono molto contenta, è una gara che mi piace. E, percorso bellissimo e veramente da vera mountain bike, quindi è stata una giornata stupenda.
7: E la discesona l'abbiamo fatta insieme in sicurezza, si è messo davanti Yuri e poi abbiamo detto insomma negli ultimi chilometri che ce la saremmo, non saremmo arrivati in parata diciamo, quindi abbiamo fatto diciamo una volata sullo strappo finale di giornata che è quello che ha deciso la gara. Ho preso un po' di vantaggio e me lo sono portato fino al traguardo.
8: Io sono felicissima di aver portato a casa questa Brenta Bike per nel 2026, sono la mia nona vittoria. Ci tenevo a far bene, non sapevo come stavo, però sto passando veramente un bel periodo. Ci tenevo anche a stringermi forte alla famiglia di Adele, perché appunto la settimana scorsa è mancata questa ragazza in un brutto incidente in mountain bike e questa avventura

0: Questa è la mia storia. Dal treno fino al mondo intero. Liceo artistico, sogni nello zaino, sul treno disegnavo futuro
1: genio. Riccardo Jensen.
0: Poi Google al social, frate, che conquista.

0: sabbatico, ma zero paura. Ritorno più forte, la visione è sicura. Un amico in Germania, radio che suona. Contatti e social, la squadra funziona. Oggi produzione, cultura e sport. Dalla mia penna è nato un network.
1: Carlo Jensen, Carlo Sampo che sto.
2: Keep it in the game!

0: Namastê, benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Mota e in questa puntata vedremo insieme una pratica di Paramutkatkarasana, che è la terza serie. E questa terza serie va a lavorare sul blocco energetico. Quindi noi quando siamo durante la nostra giornata, durante la nostra vita con tanto lavoro, preoccupazioni, stress, il nostro corpo tende ad accumulare alcun blocco energetico di energia, siamo energia in alcune parti del nostro corpo, soprattutto nell'apparato digestivo, nella parte della, diciamo, la parte cardiovascolare, nelle nostre diciamo, joints, nelle nostre articolazioni. Quindi questi blocchi si localizzano poi, si materializzano somatizzando il corpo tantissimi effetti, tantissimi sintomi. Quindi questa serie ci aiuta a fare fluire l'energia su tutti i nostri vaios. I vaios sono le direzioni dove l'energia fluisce, che è verso la testa, verso il petto, verso le gambe, verso il tronco e verso le braccia e le gambe. Quindi è l'energia che fluisce proprio come una stella camminando nel nostro corpo. Quindi andiamo a modificare questa energia per fare fluire e è una serie che potrai utilizzare sempre, quando necessaria, anche 2 volte al giorno. È una forma molto terapeutica il mattino e anche soprattutto prima di dormire.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Quindi ci prepariamoci con le gambe incrociate, sempre ricordando le ginocchia saranno più basse se vuoi stare confortevole in Siddhasana, oppure con le gambe appoggiando la caviglia, le ginocchia più alte in Sukhasana. E da qua andiamo a prima, come sempre, andiamo a sentire l'ischia, la colonna dritta, chiudi gli occhi, porta l'attenzione sulla tua terzo occhio, inspiriamo, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a portare le mani al plesso solare. E da qui, con gli occhi chiusi, cerca solo di sentire quello prima, body sensation, che è sentire i tuoi 5 corpi, quindi il tuo corpo fisico, osserva come sei oggi, come ti senti, pelle, ossa, muscoli, organi interni, se hai dolore, se hai tensione, se hai blocchi energetici, che si manifestano in tanti modi, no? Anche i pensieri ci lasciano stagnati, pensieri rimuginanti, magari la costipazione, un blocco energetico, non poter eliminare.

Osserva cosa succede con il tuo corpo, osserva il tuo livello di energia, la tua mente, o nel passato o nel futuro, riportatela nel momento presente, le emozioni che avvengono e tutta la tua parte divina e spirituale dell'essere che sei. E osserva sempre in questo momento le intenzioni della tua pratica. Di sbloccare questa energia, di portare che tutto possa fluire. Da qua portiamo lo sguardo adesso verso la punta del naso, verso il pavimento, andiamo a inspirare e andiamo a incrociare le dita delle mani, allunghiamo come sempre, facciamo adesso piccoli movimenti, solo di piccola rotazione, girando la testa accompagna il movimento verso il tuo lato destro, sinistro, sentendo come se fosse proprio una mola, inspiro in centro. E vado espirando, porto il palmo lá verso o ginocchio opposto, guarda lì indietro. Inspiro, torno con la testa, porto le braccia in linea, appoggio le mani. Inspiro, torno in centro. Ultima volta. Sempre destra e sinistra. Torna in centro e rilassa completamente. Adesso faremo un movimento dove andiamo ad aprire le mani e portare i pollici all'interno, chiudere come un pugno, ok? E dovete immaginare, faccio vedere prima le braccia, la mano che va verso l'alto, guardo, afferro una corda, si chiama tirare la corda, e riporto verso il basso. Inspiro, porto il polso. Tira questa corda, quindi sentirai una grande tensione nelle tue spalle, tira verso il basso, quindi c'è una contrazione molto isometrica e l'occhio accompagna il movimento. È molto importante che l'occhio accompagni il movimento della tua mano, del braccio, quindi guarda la punta del dito, il dito poi entra all'interno della mano, ancora la testa, guarda il soffitto, porta questo sguardo seguendo la punta, si chiama Angusta Drishti. Guardando la punta proprio del pollice, quindi vedrai l'occhio che si muove, questo ti aiuterà a portare focus. Ok. E adesso lo ripetiamo questo, ok? Riportando con le gambe distese, quindi gambe saranno distese. Larghezza del tuo bacino come in Tadasana, appoggio le palmi, vedi? Pollice dentro, sopra le tue ginocchia, spingi bene. Inspiro, espiro, tiro verso il basso. In, se è troppo per te stare in questa posizione, puoi fare come abbiamo fatto prima, in Siddhasana, quindi inspiro, espiro, porto, allungo bene la schiena, in. Io guardo qua perché devo guardare bene il movimento, quindi seguite il mio ritmo, i piedi sono flex. Tira verso il basso, senti attivare bene le tue spalle, l'occhio che si muove. Segue bene la pollice. E entra quasi come una sorta di ipnose, sentindo proprio il tuo occhio che apre. E questo esercizio aiuta tantissimo a muovere la vista. Fermo qua e spingi con le mani sopra le tue ginocchia. Guarda verso il basso. E da qui, perfetto, andiamo adesso a portare le nostre gambe devaricate, quindi si chiama Supta Konasana. Quindi andiamo a devaricare o pavista, quello che tu riesci, può essere la lunghezza del tuo tappetino, può essere più stretta, può essere più stretta. L'importante è che sia più ampia della larghezza del tuo bacino, ok? E da qua andiamo a portare, facciamo due versioni. Questa prima versione, i piedi sono extra, le gambe sono extra ruotate, quindi piedi, ginocchio e anca. Inspiro, porto le braccia in linea, chiudo bene le mani, pollice dentro. Spalle lontane, inspiro in centro, espiro e vado a ruotare quello che riesco verso, allineando sempre le mie spalle. Espirando, inspiro, out, in, out. Il respiro conduce il movimento, ricorda sempre di pancia. Hai già imparato a respirare di pancia.

È importante allineare le spalle. E questa è la prima versione. La seconda versione andiamo a chiudere un pochino solo le gambe a larghezza, ok? E andiamo a portare le braccia in linea, pollici dentro, inspiro in centro. Vado a ruotare verso la destra e vado in

Ancora più due. Apro bene e vado a una piccola torsione. Questa torsione qua è un po' meno invasiva di quella con le gambe divaricate, quindi scegli quello che è più confortevole per te, ascoltando sempre il tuo corpo. Ok. Porta le mani al cuore e osserva cosa avviene. E adesso riportiamo le nostre gambe divaricate per fare il mulinello. Quindi il mulinello è proprio, immagino di come abbiamo un recipiente dove dobbiamo macinare qualcosa, quindi andiamo a aprire bene i piedi, sono flex, extra rotati, incrocio le dita Hatha Mudra e vado avanti e vado a portare fuori là dei miei piedi e passo oltre i miei piedi, quando vado all'indietro espiro avanti allunga bene, vai più nel massimo ascoltando il tuo corpo. Quando passa avanti e espira, quindi il movimento va all'indietro, torniamo, vado avanti, cambiamo direzione, oltre i tuoi piedi.

fermo in centro e adesso vado a riportare le gambe unite. Andiamo adesso a portare le gambe distese nello stesso senso del tuo tappetino e facciamo adesso la remata, quindi rowing. Le gambe saranno unite, le mie braccia sono 90 gradi, quindi gomiti e in linea con le spalle, mani chiuse, pollici dentro. Da qua andiamo a portare il movimento che va all'indietro, quindi distendo le braccia, vado avanti, le mie mani passano, oltre i piedi, remo, torno, inspiro. Sentirai tanti addominali. La schiena, quando vai avanti, espira. Il braccio accompagna il movimento. Porto le braccia in linea, benissimo, e da qua vado a piegare le mie gambe, schiena dritta, appoggio le mie mani sopra le mie ginocchia, ok? E vado a appoggiare con le mani per entrare in Malasana. In Malasana io devo portare le mie ginocchia fuori e il bacino, guarda, deve andare verso il pube in avanti, quindi è come se avesse un muro dietro, quindi non sono qua, ma sono molto molto più dritta possibile. Quindi davanti il movimento diventa questo. Posso avere anche un piccolo cubetto per sedermi se non riesco ad appoggiare, se i taloni sono sollevati, ok? E da qua andiamo a portare il piede extra rotato. Prima appoggio bene le mie mani sulle mie ginocchia, allungo la schiena e guardo il cielo, il soffitto. Questo movimento aiuta a eliminare tutte le tossine, un movimento proprio di eliminazione, un asana. Da qua andiamo a inspirare, andiamo a incrociare le dita delle mani, intrelacciare. Andiamo a inspirare, porto le braccia verso l'alto. Respiro per tre. Con la prossima espirazione faccio un chop, quindi è una sorta di taglia legna, quindi inspiro, testa, guardo e espiro forte. La testa acompanha, lo sguardo acompanha il movimento.

Che è Surya Namaskara, quindi andiamo a portare i gomiti dentro e spinta verso fuori. Porto le mie mani in Anjali Mudra, allungo bene la schiena, quindi inspiro, espiro, vado a distendere, chiudo, proprio forzo una chiusura e butto l'aria fuori. Quindi inspiro, guardo il soffitto.

sguardo e ritorno. Chiudi gli occhi, porta lo sguardo verso lo incrocio fra le sopracciglia, spalla lontana dell'orecchio. E adesso facciamo i deep squat, ok? Tipo deep utkatasana, pari puna utkatasana. Quindi vado a portare le mie mani, le dita, all'interno dell'arco plantare. La luce, il pollice vai a volgere sopra i piedi, vedi? Come una presa, proprio così. Abbiamo questa presa e i gomiti si bloccano qua. Oppure un'altra presa che è appoggiando, vedi? Le due dita, è un po' più avanzata. E afferro soltanto lì l'alluce, ok? E da qui rimango sempre con la spinta dell'alluce verso il basso. Quindi farò quattro movimenti con la mano dentro e quattro con l'alluce. E poi tu sceglierai e farai nella tua pratica sempre quello che è più confortevole per te, ascoltando il tuo corpo. Quindi partiamo prima con le mani all'interno. Quindi sei gli anelli, cerca di girarlo, pollice sopra, schiena. Gomiti, guardo soffitto, inspiro e espiro distendo.

Ok, adesso da qua andiamo a portare il dito della pace. Spingo bene con la luce verso il basso, guardo in.

Porto in centro, sguardo verso la sopracciglia, croce della sopracciglia. Da qui adesso riporto le mani al pavimento e vado solo a portare le ginocchia dentro. Quindi apro e giro, facendo una intrarotazione, il piede va a terra. E questo movimento vado a mobilizzare le anche, quindi a punta dei piedi. Sentendo bene i piedi, metatarsi. Adesso rimango qui, punto metatarsi, appoggio la mia mano sul ginocchio e allungo la schiena, posso portare punta dei piedi e guardo meu piede, braccio che appunto tocca all'interno della gamba opposta e guardo la mia spalla sinistra. Torno con la testa, apro, punto i piedi. Collo dei piedi, appoggio, mano opposta e guardo. Torno. Posso portare a mano adesso opposta? Abbiamo cambiato la presa. Torno, centro. E vado a unire tutte e due, porto il ginocchio, adesso da qua metatarsi, distendo la gamba. Quindi passo in centro, ginocchio e espiro. Passo in centro, ginocchio.

Passo em centro, ginóquio. Passo em centro, ginóquio. Passo em centro, ginóquio. Passo em centro, ginóquio. Última. E rimango in Malasana. Senti bene la posizione, poi verso basso, chiudi gli occhi, senti le tue articolazioni. Da qua adesso vado a portare il braccio a terra e allungo, tenendo bene il ginocchio che porta verso l'alto, spalle lontane. Tre respiri. Osserva il tuo respiro, osserva che questo ti allungherà tanto le anche e ti aiuterà a fare drenare la tua energia verso le gambe, eliminando tutte le tossine. Questo è ottimo per la costipazione, quindi ti aiuterà a muovere tutta l'energia. Il blocco di energia che tendiamo a accumulare nel pavimento pelvico, nelle genitali, in tutto che va verso il basso. Torniamo in centro, riportiamo le gambe unite e andiamo adesso a sdraiarci completamente per arrivare in Shavasana. Braccio a lungo del tronco, le gambe divaricate a larghezza del tappetino, palmo verso soffitto e senti. Il tuo respiro, senti la testa, le spalle, la colonna, glutei, la coscia, polpacci, talloni che afferrano la terra, le braccia, il dorso della mano. E osserva le parti che non toccano, dietro la tarata cervicale, forse dietro la lombare, dietro i talloni, le dita delle mani e dei piedi. E senti la completezza del tuo corpo rigenerato, completamente libero. Sentendo l'energia che fluisce molto più forte. Questo è fare yoga, sì. Un lavoro da dentro verso fuori. Da qua andiamo a piegare la tua gamba destra, braccio destro dietro. Mi giro sul fianco e mi riporto seduta, seduto in Siddhasana o Sukhasana, allungo bene la mia schiena, osservo con gli occhi chiusi, inspiro, porto le braccia verso l'alto, mani al plesso cardiaco e da qua mi prendi con questa energia, facciamo Padma Mudra, che è questo mudra che dà la recessione dell'energia proprio per cambiare, un fiore di lotus che trasforma, il fiore di lotus significa la trasformazione di tutte le sofferenze in gioia, di tutti i blocchi in sblocco, di tutto quello che sta fermo in energia. Quindi Padma Mudra. E osserva questa energia che fluisce e ripete. Il mio corpo è fluido, tutta l'energia fluisce dentro di me. E senti questa sintonia del tuo corpo completamente cambiato. Da qua andiamo a unire le mani, andiamo a inspirare ancora e con questo io, la nostra, è giunta al termine della nostra puntata di oggi. Vi ricordo di stare su Web TV e di seguire tutti i giorni tutte le puntate alla stessa ora e anche di seguirmi e di iscrivermi sui miei canali social, dove sarò disponibile per rispondere alle vostre domande e essere sempre vicina a voi. Quindi vi aspetto alla nostra prossima puntata. Namaste. Shanti, shanti, shanti, shanti. Namaste.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF.

0: aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Encasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale.

0: Le certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
4: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
1: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. e grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando alloggiato nel pratico supporto

0: rete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene.

0: potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale In Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente In Casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale In Casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale In Casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente In Casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale In Casa. Chiamate ora In Casa, perché In Casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano.

Parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Ecco le tre regole principali nel momento in cui il nostro cane entra in casa. La prima sicuramente riguarda i bisogni. Ricordatevi che è un falso problema. Siate coerenti, premiate l'atteggiamento positivo, ignorate l'atteggiamento negativo e vedrete che nel giro di qualche settimana, se hai un cucciolo a 4-5 mesi, il cane imparerà a non sporcare più in casa. La seconda è dare subito delle regole. È un piacere avere il cane in casa, ma la casa anche per noi ha delle piccole regole da seguire che saranno anche per lui. Ad esempio, non abituatelo a chiedere cibo da tavola, attenzione ai letti e ai divani, dovete assolutamente gestire tutte queste cose. La terza invece riguarda lo stare in casa da solo. Attenzione, perché l'ansia separazione è veramente un brutto disturbo, per cui fin da cuccioli vanno abituati 5 minuti al giorno, ma a rimanere soli. E ricordatevi, mettete sempre delle porte tra voi e il vostro cane anche quando siete in casa. C'è il momento delle cose.

piccole, ci sono i 5 minuti in cui io sarò in cucina e lui sarà in sala. I comandi principali su cui si basa l'educazione del cane, vabbè, oltre ai classicissimi sedute a terra, però mi soffermerei di più sul resta, che è importantissimo, è un comando salva

all'ateo del cane sui mezzi pubblici e al ristorante, ricordiamoci che la museruola non è soltanto un obbligo di legge, perché la legge ci dice che la museruola va sempre tenuta a portata di mano, ma è anche una garanzia per chi ci sta vicino. Far indossare la museruola al nostro cane è molto semplice, basta abituarli fin da cuccioli. E ricordatevi che a discrezione del personale, ad esempio di bordo dei mezzi, se non avete la museruola con voi, può anche decidere di lasciarvi a terra. Per cui ampio spazio all'utilizzo della museruola come elemento assolutamente di sicurezza e di rispetto nei confronti di tutti, anche di chi non ha mai cane.

0: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
3: Amici degli animali, benvenuti ad un altro appuntamento qui per Cani e Gatti TV Channel e oggi vi porto a conoscere l'organizzazione Sea Shepherd e sono in compagnia con il presidente nazionale Andrea Morello.
1: Io ho l'onore di occuparmi del capitolo italiano della storia di Sea Shepherd Conservation Society che, come hai detto giustamente, nasce nel 1977 con sede in Friday Harbor in Nord America. È fondata dal nostro comandante e fondatore, capitano Paul Watson. L'ha creata arrivando dalla fondazione di Greenpeace, che ha fondato prima di Sea Shepherd, e costruendo quello che oggi si può chiamare un movimento, quindi un'organizzazione che lavora in tutti gli oceani del nostro pianeta e che ha sede in quasi tutti i paesi del mondo, l'avremo in più di quasi 30 paesi, con organizzazioni come quella italiana, appunto, che io rappresento qui da voi.
3: Come sei venuta a conoscenza di Sea Shepherd?
1: Io sono venuta a conoscenza di Sea Shepherd da una mia amica che usavo per rinfrescare il mio inglese durante le pause pranzo e questa mia cara amica a un certo punto mi presenta una ragazza sconvolta che era appena tornata dall'Antartide da una nave tutta nera che batteva la bandiera dei pirati per difendere la vita delle balene. Io in tenera età andavo nelle radio a urlare che fermassero l'uccisione delle balene.
3: Come si fa a diventare volontari?
1: Volontari in Sea Shepherd vuol dire due grandi cose, due grandi attività. La prima è quella che riguarda i volontari in mare, quindi andare nel nostro sito internet, c'è un modulo dove c'è scritto volontari e diventa volontario e poi diventa volontario in mare. Quello che succede quando compili il modulo di volontario in mare vuol dire che può essere che tu venga chiamato in una delle nostre campagne che partono dall'Antartide, come abbiamo ripetuto prima, la più famosa, quella dove Davide contro Golia, noi volontari ci siamo scontrati per un decennio ormai contro il Giappone, un'intera nazione, potenza economica internazionale. E posso dirti che abbiamo vinto grazie a una sentenza dell'AIA che ha finalmente decretato che non siamo noi gli ecopirati o come ci hanno chiamato addirittura ecoterroristi, ma siamo invece le persone che hanno fatto rispettare la legge in un oceano dove nessun altro, nessun governo aveva avuto l'autorità per andare a difendere la legge esistente, cioè la moratoria assoluta nell'uccisione delle balene.

0: la verità, quando si vedono queste immagini dove tu hai detto prima Davide contro Golia, vedi proprio questa piccolina, che poi non è neanche così tanto piccolina come nave, ma contro comunque due colossi come quelle giapponesi, è sensazionale quello che fate.
1: Adesso qui da noi arriva l'inverno, dall'altra parte del mondo c'è l'estate, e quindi le balene arriveranno verso l'Antartica. Noi andremo

0: abbiamo una campagna che comincia, si chiama Operation Icefish, e farà in modo che avremo due navi nel mare di Ross vicino all'Antartica.
1: Una cosa che mi ha colpito molto anche su un vostro comunicato è quello che avete scritto, che queste balene diventano scatolette.
0: Ed è effettivamente così, loro andavano appiccicando una semplice scritta research con una flotta baleniera usata fino all'anno prima della moratoria per pescare balene, in barba a qualsiasi legge internazionale e contro ogni rispetto dell'opinione internazionale decretata soprattutto dall'AIA, dal tribunale più alto che abbiamo al mondo, andavano in Antartide a uccidere, massacrare migliaia di balene per poi caricarle appunto nella loro Nissin Maru e farle entrare in un processo industriale di produzione di un bene che per loro veniva poi venduto nel mercato come normale pesce. Fortunatamente negli anni, grazie al grande lavoro di tutti i nostri volontari, come dicevamo prima, quelli che hanno scaricato quel famoso modulo dal sito per diventare volontari,
1: mi raccomando,
0: in mare, hanno poi creato anche una diminuzione di domanda, grazie al vostro lavoro. I media per noi sono fondamentali perché fanno conoscere le persone quello che succede nel mondo, e questo ha creato poi una diminuzione di domanda contestualizzata anche dal fattore purtroppo dell'enorme inquinamento che hanno i cetacei nel nostro mare, inquinamento soprattutto di metalli pesanti, oggi anche da plastica, ma soprattutto da metalli pesanti. Questo vuol dire che se un umano mangia carne di delfino, balena o di qualsiasi cetaceo che appunto vive libero nei nostri mari, purtroppo per lui avrà un'emissione elevatissima di metalli pesanti. Mammiferi come mammiferi, loro come noi, entrambi ci passiamo i metalli pesanti, la mamma li passa al figlio, certo, via latte, quindi questo poi incrementa la dose fino a essere letali in alcuni casi.
1: È vero.
0: Famosissimo il Giappone, con la mattanza che avviene a Taiji per quelle povere creature che sono i delfini, che vengono intrappolati per poi essere mandati nei delfinari di tutto il mondo, comprati come noi facevamo ai tempi dei romani con gli schiavi. Li compravamo, li mettevamo in delle carovane, li mandavamo a fare gli spettacoli nei vari circhi. Oggi noi lo facciamo ancora.
1: Sì, sì, non
0: lo
1: si
0: facciamo
1: vuole,
0: con degli altri
1: non
0: mammiferi
1: si vuole,
0: che si chiamano delfini e stanno a Taiji. E quindi spero e mi auguro che questo abbia una fine nella nostra epoca, perché non c'è più spazio per queste barbarie nel nostro tempo. E i poveri bambini che mangiavano, delle scuole giapponesi che mangiavano la carne di delfino, poi hanno subito l'inquinamento da metalli pesanti, motivo per cui oggi è vietata nelle scuole giapponesi e quindi non ha più senso nemmeno cibarsi di questo tipo di carne, che poi è di mammifero come noi.
1: È vero.

0: Amici degli animali, amici di Canegate TV Channel, mi trovo qui ad Alassio, in Piazza dei Partigiani, per un evento Pet Lover, totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota, con tante tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
1: Siamo qui per la secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze sempre inglesi e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

Sicuramente negli ultimi 5-10 anni c'è un incremento della razza Bulldog, American Staffordshire Terrier. Sono razze che vanno di moda, che piacciono e ben venga. Tuttavia, soprattutto i Bulldog francesi che hanno quasi sostituito i Bulldog, i simpatici ma non troppo fortunati Bulldog inglesi, sono affetti logicamente da una malformazione congenita del cranio, della faccia. E una delle problematiche assolutamente importanti è quello di valutare la respirazione di questi cagnolini, perché seppur simpatici, piccolini, hanno dei grossi problemi respiratori. Quindi è importante che se decidete di comprare o comunque avere un bulldog francese, ma valgono anche altre razze, tutte le razze brachicefale, quelle diciamo a muso schiacciato per parlare in maniera semplice, dovete sempre fare una valutazione con il vostro medico di famiglia, il veterinario che segue il cane, assolutamente per fare una valutazione della gravità della tipologia di respiro, perché loro non possono russare troppo, anzi. Il russare non deve essere preso in considerazione come un qualcosa di simpatico, ma bensì quasi di patologico. Quindi bisogna fare un'attenta valutazione del flusso respiratorio in maniera endoscopica per poi decidere se operarlo in maniera preventiva. Questo è molto importante perché può prevenire veramente anche purtroppo delle morti per problemi cardiorespiratori. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Kazampa.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marconelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, 4 curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e i peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Ciao a tutti,
3: ciao,
2: siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire Franz, una... io sono Ale.
2: Da sempre,
3: da sempre.
2: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: In Romania
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
3: Randagi.
2: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Villa Contarini è una delle più grandi ville venete. Di aspetto barocco, situata sullo sfondo della piazza principale di Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, è porticata e semicircolare. La villa sorge sui resti di un antico

castello costruito dalla famiglia dei Dente intorno all'anno 1000. Acquisito dai Carraresi, signori di Padova, fu ereditato da un membro della famiglia Contarini. Fino alla seconda metà del 600 la villa rimase dimora rurale. Nel 1546 Paolo e Francesco Contarini fecero costruire il corpo centrale della villa, molto probabilmente su progetto di Andrea Palladio, inglobato nell'ampliamento della fine del 600. Fu Marco Contarini, procuratore di San Marco, ad ampliare l'edificio rendendolo simile ad una reggia e facendone uno straordinario luogo teatrale. Dell'opera palladiana restano solo tracce in mappe e documenti d'archivio. Nel 1676 l'ala destra fu arricchita da un doppio ordine di colonne rustiche e telamoni e da una fastosa decorazione scultorea.

La villa si compone di numerosi ambienti. Dall'ingresso principale si entra nel grande auditorio, la sala più grande del complesso, il cui soffitto si apre al centro per consentire la diffusione della musica eseguita nella sala a forma di chitarra rovesciata, sita al terzo piano.

Le due ali parallele della villa si suddividono in varie sale comunicanti, affrescate con temi biblici, mitologici, scene di caccia, mosaici e giochi prospettici. Un passaggio nell'ultima sala permetteva di raggiungere l'emiciclo dove erano situate le stanze degli ospiti. Parte delle sale furono restaurate o decorate ex novo nell'Ottocento, come la sala dell'altalena, raffigurante una leggiadra giovinetta sulla fune, dalle vesti svolazzanti.

A seguire, la sala della caccia decorata con scene venatorie ambientate in un fitto bosco dipinto. Nella sala dei baccanali, un pergolato composto da grossi festoni di foglie d'alloro e rami di vite ospita una folla festante di ninfe e satiri musicali.

la sala delle cariatidi, delle villeggiature con grandi vedute di possedimenti della famiglia Camerini, proprietaria della villa della seconda metà del XIX secolo.

La sala del ratto di Proserpina. L'episodio mitologico, tratto dalle Metamorfosi di Ovidio, è raffigurato al centro del soffitto. Proserpina è rapita da Plutone, dio degli inferi, che la porta con sé sul suo bianco destriero, strappandola ai genitori Cerere e Giove. La scena è incastonata entro un'elaborata architettura dipinta che si avvale di un doppio ordine di balaustre.

Tramite una piccola scala a chiocciola si sale negli appartamenti del duca e della duchessa Camerini. La prima stanza è l'anticamera del duca. Segue la stanza da letto, il salottino della duchessa e il salottino dei pastelli.

il cui arredamento in stile rococò, risalente al 1904, si intona alla pregevole decorazione a stucco che accorpa riferimenti settecenteschi a istanze di gusto floreale.

La sala da ballo, altrimenti detta degli stucchi, per quella straordinaria esuberanza decorativa che sembra annullare la consolidata percezione degli interni mediante l'uso di elementi non strutturali, quali i girali o i putti a rilievo a fattura secentesca. Alle pareti alcuni dipinti, tra i quali il naufragio con la liberazione di uno schiavo, eseguito nel 1620 dal pittore veneziano Carlo Saraceni, di ritorno da Roma. A Venezia, Saraceni era ospite del procuratore Pietro Contarini, a cui probabilmente spetta la commissione di questo dipinto, terminato dal collaboratore del maestro Jean Leclerc. Ragguardevole, infine, il camino, che riprende nelle due figure adagiate sul timpano arcuato posto al sommo, quelle dell'aurora e del crepuscolo, realizzate da Michelangelo per la tomba di Lorenzo de' Medici, nella Sagrestia Nuova di San Lorenzo a Firenze.

Al piano terra, nel corpo centrale dell'edificio, si trova la sala del pozzo, che accoglie una pregevole vera da pozzo quattrocentesca, qui sistemata dai camerini.

Sul retro della villa è situato un vasto parco di oltre 40 ettari con peschiere, laghi e viali alberati. Le peschiere sono uno degli elementi più antichi e suggestivi del parco. La loro presenza è già testimoniata dalle fonti iconografiche secentesche e costituivano lo sfondo ideale per feste e banchetti.

Alcune vecchie immagini riprendono eleganti signori che pattinano sulla superficie ghiacciata del lago. Questa straordinaria apertura scenografica, data dalla presenza dello specchio d'acqua, venne realizzata nel corso dei lavori di bonifica dell'area intrapresi alla fine dell'Ottocento da Paolo Camerini. La terra di risulta venne utilizzata per innalzare l'isola sulla cui sommità si erge ancora la statua del Cristo delle Acque di Bistolfi.

Le rive sinuose sono variamente ornate di specie arboree, molte delle quali di origine esotica, che conferiscono grande suggestione al luogo. Una notevole popolazione di volatili acquatici ha trovato dimora e protezione tra gli arbusti delle sponde.

A cavallo tra 7 e 800, la villa verrà spogliata totalmente degli arredi e delle famose collezioni pittoriche, e sia il giardino che l'edificio saranno più volte saccheggiati, versando per lungo tempo in stato di forte degrado. La villa verrà infine acquistata nel 1852 dal duca Silvestro Camerini, che per oltre 10 anni si prodigherà per restaurare e assicurare la conservazione del maestoso palazzo. I grandi lavori che porteranno la villa a conseguire le sue forme definitive inizieranno nel 1890. Sarà oggetto di grande attenzione anche la realizzazione del vasto parco di oltre 120 ettari retrostante la villa, con la piantumazione di numerose specie arboree e la realizzazione del lago e dell'ippodromo. Purtroppo anche l'epoca dei Camerini terminerà. Nel 1948 la piazza e le foresterie verranno cedute al comune e di nuovo nel 1958 tutta la proprietà risulterà venduta e il parco in gran parte alienato. Villa e parco subiranno un periodo di degrado e di abbandono, da cui si risolleveranno solamente nel corso degli anni 70, dopo l'acquisto da parte del professore Giordano Emilio Ghirardi.

Dal 2005 la villa è di proprietà della Regione Veneto, allo stato attuale è impegnata nella sua valorizzazione. Periodicamente ospita concerti ed eventi culturali, oltre a essere offerta come luogo ideale nel quale ambientare convegni, riunioni e ricevimenti pubblici e privati. Ci dispiace lasciare questa splendida villa tra le più belle del Veneto. E non si può concludere il nostro viaggio non citando la poesia di Vincenzo Monti. Bella Italia, amate sponde, pur vi torno a riveder. Trema in petto e si confonde l'alma oppressa dal piacere.

Al Ministero della Salute si è riunita la cabina di regia interistituzionale per fare il punto sull'emergenza caldo nell'ambito del piano operativo nazionale. Il ministro Orazio Schillaci ha ribadito che la situazione è costantemente monitorata, assicurando la massima attenzione e il coordinamento con le autorità sanitarie territoriali. I dati preliminari del Dipartimento di Epidemiologia del Lazio, intanto, indicano a giugno temperature superiori fino a 7 gradi rispetto alla media, con picchi oltre i 9 gradi a Torino. Nessun incremento invece degli accessi ai pronto soccorso nelle 8 città sentinella osservate dal sistema di sorveglianza. Resta attivo il numero di pubblica utilità 1500 per fornire informazioni e consigli contro il caldo. Oltre 400 le chiamate ricevute finora, soprattutto da Lazio, Lombardia e Puglia. Scatta l'allerta sanitaria dopo un caso di morbillo registrato tra i partecipanti al concorso per magistratura ordinaria che si è svolto alla Fiera di Roma dal 22 al 26 giugno. Il Ministero della Salute ha confermato che il candidato risultato positivo era presente alle prove tra il 23 e il 25 giugno e ha informato il Ministero della Giustizia che ha avvisato tutti i partecipanti. Una comunicazione è stata inviata anche alle regioni con l'invito a prestare attenzione all'eventuale comparsa di sintomi come febbre, alta, tosse, raffreddore, congiuntivite ed eruzioni cutanee. In caso di simili compatibili con il morbillo, il Ministero raccomanda di contattare subito il medico di famiglia e l'ASL di riferimento, segnalando la possibile esposizione al virus ed indossare dispositivi di protezione e ancora, se necessario, recarsi in ambulatorio o al pronto soccorso. A quasi 9 mesi dall'approvazione della legge numero 149/2025, la prima al mondo a riconoscere l'obesità come malattia progressiva e recidivante, istituzioni, società scientifiche e associazioni dei pazienti si sono riunite al Senato per chiedere una piena e concreta attuazione della norma. L'occasione è stata un convegno promosso su iniziativa del senatore di Fratelli d'Italia, Raul Russo. Quattro le priorità al centro del confronto: l'operatività dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità, l'aggiornamento dei PDTA e l'avanzamento della rete italiana dell'obesità, l'utilizzo delle risorse già previste dal fondo obesità e la definizione di modelli di accesso ai trattamenti, il pieno accesso alle prestazioni previste dai LEA affinché il diritto alla cura non resti una previsione programmatica, ma diventi una risposta uniforme su tutto il territorio nazionale. Il cancro continua a rappresentare una delle principali emergenze sanitarie in Europa. Nel 2024 si stimano 2,7 milioni di nuove diagnosi, oltre 5 ogni minuto, e secondo OCSE e Commissione europea i casi potrebbero salire a 3,2 milioni entro il 2040. Ma il problema non è solo l'aumento delle diagnosi. Il nuovo rapporto denuncia forti disuguaglianze nell'accesso agli screening, nei tempi di cura e nella qualità dell'assistenza. Troppi pazienti arrivano ancora a una diagnosi tardiva e i percorsi terapeutici restano frammentati. L'obiettivo indicato da OCSE e UE è costruire sistemi oncologici più integrati, ridurre le differenze tra paesi e mettere davvero il paziente al centro delle cure. Anche l'Italia presenta luci e ombre.

0: con buone esperienze nelle cure palliative, ma criticità nei registri tumori e nell'elevato ricorso alla chirurgia per il tumore della prostata. Sport e prevenzione insieme per promuovere la salute. Al Rally di Roma Capitale ha debuttato un consiglio in salute, il programma del Consiglio regionale del Lazio, che ha offerto visite e screening gratuiti lungo le tappe della manifestazione. Durante la conferenza stampa di presentazione al Salone delle Fontane dell'Eur, il presidente del Consiglio regionale, Antonello Aurigemma, ha spiegato che l'iniziativa ha coinvolto Roma, Rieti, Frascati e oltre 40 comuni attraversati dal rally, grazie alla collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie per avvicinare i cittadini alla prevenzione e favorire la diagnosi precoce. Tra i protagonisti anche l'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio. La presidente Anna Maria Servadio ha ricordato che i fisioterapisti sono stati presenti al rally con screening posturali e valutazioni funzionali ed educazione al movimento.
1: Tengo la imagen de mi mamá ayer abrazando.
2: Ho ancora negli occhi l'immagine di mia madre, abbracciava un'anziana rimasta sola perché il suo unico figlio vive all'estero.
1: Suo unico hijo está fuera del país.
3: Il messaggio di Reimart Yaracuy, responsabile dei progetti della Fondazione AVSI in Venezuela, arriva da Caracas. La sua è una delle tante voci che dopo il sisma raccontano il dolore ma anche la richiesta di aiuto. A dare speranza è la solidarietà mostrata da tanti venezuelani verso le persone più fragili, in difficoltà e sole. C'è poi l'aiuto prestato dall'estero, da Cuba fino agli Stati Uniti, dall'Iran fino all'Italia. 500.000 euro per i primi soccorsi, coordinati dalla Caritas, sono stati stanziati dalla CEI a partire dai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica.
4: Fondi che abbiamo già trasferito alla Caritas venezuelana per dare le prime risposte, come sempre andando a cercare i più poveri, quelli che più in questo momento hanno bisogno della nostra solidarietà, della nostra vicinanza, della nostra carità.
3: Donne tra mille ostacoli, dal Senegal all'Afghanistan. A indagare i loro percorsi sono le due studentesse vincitrici del premio Bianca Pomeranzi, una figura di spicco ricordata con una cerimonia nella sede dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Mawa Bamba, laureata all'Università di Torino, ha approfondito nella sua tesi il contributo delle donne all'agricoltura in Senegal.
5: Io analizzo come il lavoro delle donne all'interno dei sistemi agroalimentari sia pivotale, centrale e fondamentale.
3: Aghele Muhammadi si è concentrata invece sull'Afghanistan, il suo paese di origine. Nella tesi, discussa all'Università di Padova, ricostruisce gli spostamenti delle donne dalle loro case ai luoghi di lavoro, sotto le restrizioni imposte dal governo dei talebani.
6: Oggi vediamo in altre città, come Herat, che la situazione continua a peggiorare. Perfino donne che non lavorano, non studiano e rispettano il codice di abbigliamento imposto vengono arrestate per strada o nei bazar. Il solo fatto di trovarsi in strada è sufficiente perché vengano fermate.
3: Una barca a vela di 24 metri pronta a salpare da Licata in Sicilia per salvare ancora vite. Si tratta di un ex yacht ora adibito per la ricerca e il soccorso da volontari al lavoro con l'ONG tedesca SOS Humanity. Secondo l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, solo dal gennaio 2026 sono annegate o scomparse lungo la rotta del Mediterraneo centrale almeno 1.330 persone, mai così tante nei primi mesi dell'anno dal 2014. La barca a vela è stata ribattezzata Humanity 2 durante una cerimonia nel porto di Licata.
7: Questa nave ci ricorda che le persone ordinarie possono ancora scegliere la responsabilità e la solidarietà invece dell'indifferenza.
3: Un'occasione di incontro e un laboratorio a suo modo politico. È stato questo la Spring School del progetto Generazione Partecipazione. A incontrarsi in un fine settimana romano sono stati giovani tra i 20 e i 34 anni provenienti da più regioni d'Italia. L'obiettivo è far sì che i giovani possano prendere parte per davvero alle scelte su sviluppo, sostenibilità e pace.
8: Vuol dire avere tempo di partecipare alle riunioni, vuol dire avere i documenti in anticipo sui quali si discute, vuol dire avere una voce in capitolo su tutto l'altro.

0: arco del processo delle politiche pubbliche.
1: Generazione Partecipazione GenP è un progetto realizzato dalla Federazione FOCSIV grazie al supporto del Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica.
2: La difesa delle coltivazioni dagli effetti dei cambiamenti climatici, tra caldo record ed eventi estremi, passa sempre più dalla digitalizzazione delle campagne, con 8 aziende agricole su 10 che sono pronte a investire in tecnologie capaci di ridurre il consumo di acqua, energia e fertilizzanti, monitorare lo stato di salute delle coltivazioni con dati su previsioni meteo e temperature, fertilità dei terreni e stress idrico, sviluppare varietà più resistenti con le TEA tecniche di evoluzione assistita. È quanto emerge da un'analisi del primo censimento europeo sulla maturità digitale delle aziende agricole effettuato da Coldiretti. Complessivamente gli investimenti in tecnologie 4.0 e 5.0 valgono circa 2,5 miliardi di euro, secondo Smart Agrifood. Attualmente le aree agricole che impiegano strumenti avanzati coprono oltre 1 milione di ettari, pari al 9,5% del totale, un trend che necessita però di un avanzamento nella copertura digitale delle aree rurali. Enea ha realizzato un innovativo impianto geotermico per la climatizzazione sostenibile degli edifici presso il Centro Ricerche Casaccia alle porte di Roma. L'impianto combina l'utilizzo del calore del sottosuolo con una pompa di ultima generazione, in grado di sfruttare sia l'aria che il terreno come sorgente termica. Il calore, naturalmente presente nel sottosuolo a temperature relativamente basse, sotto i 90 gradi, viene sfruttato attraverso 4 pozzi a diverse profondità, dotati di sondi geotermiche e sensori in fibra ottica. Nei periodi di richiesta di riscaldamento o raffrescamento, la stabilità termica della sorgente o del pozzo di calore è fondamentale per garantire efficienze elevate delle pompe di calore. Infatti, a differenza di altre fonti di energia rinnovabile che dipendono da condizioni meteorologiche variabili, la geotermia offre una continuità che la rende ideale per garantire una fornitura stabile e continua di energia. La United Kingdom Atomic Energy Authority, UK AEA ed Eni hanno costituito una joint venture per fornire know-how e competenze al settore dell'energia da fusione. La società, che prende il nome di Riova, nata nel Regno Unito, unisce le competenze tecniche e industriali di entrambi i partner per fornire consulenza specialistica e servizi operativi all'industria della fusione, in crescita a livello globale. Riova offre servizi lungo tutto il ciclo di vita del combustibile, dagli studi di fattibilità nelle fasi iniziali fino all'implementazione e al supporto operativo. Deuterio e trizio sono combustibili comunemente utilizzati nell'energia da fusione. Il deuterio è abbondante in natura ed è estraibile dall'acqua di mare, mentre il trizio è estremamente raro. Diventa quindi fondamentale assicurarne una gestione efficiente lungo tutto il ciclo del combustibile, dalla sua produzione e utilizzo nella generazione di energia fino al recupero dai gas di scarico e raffinazione per il riutilizzo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea conferma l'ammenda di circa 4,1 miliardi di euro a carico di Google per abuso di posizione dominante, imponendo con accordi di preinstallazione e condizioni di licenza di talune applicazioni, la precedenza del suo motore di ricerca Google Search e del suo browser Chrome sui dispositivi mobili funzionanti con il sistema operativo Android. L'impugnazione proposta da Google e dalla sua società madre Alphabet contro la sentenza del tribunale è respinta, il che conferma la sanzione inflitta per abuso di posizione dominante del motore di ricerca Google Search nell'ambito del sistema operativo Android. La Corte di Giustizia respinge l'impugnazione presentata da Google e dall'Alphabet contro tale sentenza del tribunale, confermando quindi la sanzione inflitta alle due società per le loro pratiche anticoncorrenziali relative al sistema operativo Android, quale rivista dal tribunale. Frena in Commissione Agricoltura l'iter della DDL Caccia. La maggioranza ha rinunciato alla procedura d'urgenza dopo i dubbi espressi dal Quirinale e dalla UE per il possibile contrasto con le direttive comunitarie. L'opposizione ha protestato per la decisione del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di non accogliere la richiesta di estendere l'assegnazione del testo anche alla Commissione Ambiente. È l'orientamento

commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza che da quasi 2 anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza RAI di Simona Agnes, membro della CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i 2/3 necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, ha spiegato Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Si sblocca lo stallo in commissione Covid. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte si è detto disponibile a farsi audire dalla stessa commissione di cui è membro. A norma di regolamento però per farlo dovrà dimettersi dall'organismo. Ottenuta la garanzia dal presidente della Camera Lorenzo Fontana di essere immediatamente reintegrato dopo la sua audizione, il presidente del Movimento 5 Stelle ha dato il via libera e ha chiesto al presidente della Commissione Marco Lisei, Fratelli d'Italia, di essere convocato. Ringrazio il presidente Fontana che ha raccolto questa mia sollecitazione, ha detto Conte, il cui intervento assume un peso importante considerato che ai tempi della pandemia rivestiva il ruolo del presidente del Consiglio. La stima è che siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Questo richiederà un impegno di circa un paio di mesi. Si tratta di mine sofisticate ed evolute che richiedono capacità e competenze non a disposizione di tutti i paesi. Lo ha detto il comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, Giovanni Maria Iannucci, in audizione alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Dopo aver ricordato che i cacciamine italiani si trovano attualmente a Djibouti, Iannucci ha spiegato che la prospettiva di una missione multinazionale per lo sminamento di Hormuz è di consentire la partecipazione anche ad attori non europei e regionali. Ridurre la temperatura nelle città fino a oltre 4 gradi è possibile grazie a interventi di riforestazione urbana, nuove aree verdi e pavimentazioni capaci di trattenere meno calore. Lo conferma il progetto Mirificus, cioè monitoraggio degli interventi di riforestazione per l'isola di calore urbana tramite i satelliti realizzato dall'ISPRA e dall'Istituto per la Bioeconomia del CNR con il sostegno dell'Agenzia Spaziale Italiana. Le simulazioni di Roma e Firenze mostrano che nelle ore più calde della giornata, tra le 9 e le 15, la differenza tra lo scenario attuale con cemento e asfalto e senza verde e quello simulato con depavimentazione verde e alberi supera i 4 gradi, mentre nell'arco delle 24 ore la riduzione resta stabile tra i 2 e i 2,2 gradi. Insomma, possiamo ridurre il caldo nelle città e sappiamo come farlo. È una prova concreta che le soluzioni esistono e svolgono più funzioni contemporaneamente, ha detto Michele Munafò, responsabile del progetto per ISPRA. Riducono, oltre alla temperatura, gli impatti dei cambiamenti climatici e i rischi per la salute, aumentando il benessere e la qualità urbana. Le emissioni globali derivanti dalla combustione di biomasse nella prima metà del 2026 sono state le più basse mai registrate per questo periodo nei 24 anni di dati sulle emissioni da incendi del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus. La riduzione degli incendi stagionali nell'Africa tropicale è stata uno dei principali fattori che hanno contribuito a tale calo generale. Tuttavia, alla fine di giugno l'attività degli incendi in Nord America e in Eurasia è aumentata rapidamente, che significa che questo quadro positivo potrebbe cambiare in breve tempo. Le emissioni totali stimate di carbonio derivanti dalla combustione di biomasse per la prima metà dell'anno sono state di poco inferiori a 400 milioni di tonnellate. A livello continentale i principali responsabili sono stati l'Africa e l'Asia. Entrambe le regioni hanno una lunga tradizione di ricorso agli incendi per le pratiche agricole durante la stagione secca. Scatenati principalmente da fulmini, si sono sviluppati invece grandi incendi in diverse province del Canada.

L'osservatorio climatico Enea di Lampedusa ha ricevuto dalla rete europea ICOS, coordinata in Italia dalla CNR, il massimo riconoscimento europeo, la classe 1, per qualità e affidabilità dei dati atmosferici forniti. Si tratta della prima stazione scientifica italiana di questo tipo a ricevere questa certificazione, un risultato reso possibile anche grazie all'acquisizione di strumentazioni avanzate. Grazie alla sua posizione nel Mediterraneo centrale, l'osservatorio di Lampedusa rappresenta un punto privilegiato per monitorare l'evoluzione dei principali gas a effetto serra, in particolare anidride carbonica e metano, e per studiare gli scambi tra atmosfera, mare e terra, essendo l'unica stazione dell'intera rete europea a raccogliere simultaneamente informazioni relative ai tre comparti. Infatti, in aggiunta all'osservatorio atmosferico, Lampedusa ospita l'osservatorio dell'ecosistema terrestre dedicato alla misura dei flussi di CO2 tra vegetazione e atmosfera e l'osservatorio oceanografico, una boa high-tech a 5 km dalla costa, dotata di sistemi di sensoristica avanzata che rende disponibili alla comunità scientifica dati meteorologici di temperatura, pressione, salinità, pH, ma anche clorofilla e materia organica disciolta nell'acqua. Un'area protetta in fiamme per favorire gli allevatori e le loro mandrie. Su questa ipotesi, i carabinieri forestali hanno eseguito un'ordinanza di divieto di dimora contro un allevatore di Chiusano San Domenico in provincia di Avellino, ritenuto gravemente indiziato di incendio boschivo pluriaggravato nel Parco regionale dei Monti Picentini. I fatti contestati risalgono allo scorso febbraio, quando un vasto rogo ha devastato circa 10.000 metri quadrati di un'area boschiva di elevato pregio naturalistico. L'indagine, supportata da attività portate avanti tra varie forze dell'ordine, ha accertato che si tratterebbe dell'ennesimo atto doloso con l'incendio che intendeva favorire il rinnovo artificiale più celere della vegetazione per vantaggi economici in un'area già pesantemente colpita a esclusivo beneficio delle mandrie.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Ben ritrovati ad una nuova edizione di Italia 2 News. Apriamo subito con la cronaca e con i due casi di atti osceni registrati nel comune di Polla. Ascoltiamo quanto è accaduto nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: Due episodi distinti di atti osceni in luogo pubblico a Polla. In un primo caso, un giovane italiano residente nel Vallo di Diano, alla vista di una donna, prima ha abbassato i pantaloni e poi avrebbe invitato la malcapitata a seguirlo. La donna a questo punto ha chiamato i carabinieri, che sono arrivati in pochi minuti, i quali hanno denunciato il giovane. In questo caso occorre anche aggiungere che alcuni utenti sui social, soprattutto su Facebook, hanno scritto, senza alcun motivo, che l'eventuale colpevole dell'azione era di origini straniere, nordafricano nello specifico, accusando alcune persone. Ci sarebbero accertamenti anche su questi commenti fasulli che incentivano anche all'odio razziale. Un altro episodio si è registrato alcuni giorni fa nei pressi del Ponte Romano, in pieno centro a Polla. Un anziano, sempre residente nel Vallo di Diano, ha avuto un incontro otto con una donna, si presume a pagamento, ma ci sono indagini in corso, in pieno giorno e a pochi metri dalla piazzetta del paese. In questo caso gli accertamenti sono portati avanti dagli agenti della polizia locale di Polla, anche attraverso il sistema di videosorveglianza della zona.
0: Questa era la nostra copertina, ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati a Italia 2 News, continuiamo con la cronaca e con le tensioni registrate ieri a Salerno in occasione della manifestazione in ricordo di Carlo Falvella. Il servizio.
3: Camerata Carlo Falvella!
4: Camerati, riposo! Camerati, liberi!
1: Cori e insulti, il ricordo di Carlo Falvella, ucciso a Salerno, era un militante di destra, con il saluto fascista al grido camerata, gli antifascisti con striscioni e incontro manifestazione per ribadire che Salerno resiste, nessuno scontro fisico e sistema di sicurezza che è funzionato alla perfezione. Così Salerno ha vissuto la giornata di ieri. Uno dei momenti topici è stato alle 16 sotto Palazzo Guerra per la presentazione del libro E me ne vanto, con l'arrivo dei

0: abitanti di destra e poi con l'arrivo anche di quelli di sinistra. A dividerli c'è via Roma, due cordoni delle forze dell'ordine, a un certo punto si sfiora anche il contatto, ma viene sventato dagli agenti schierati. Gli antifascisti poi si fermano in piazza 25 aprile, lo slargo che prefettura e questura all'inizio avevano negato come fatto preventivo, troppo vicino a via Velia, che è stato l'epicentro dell'intera giornata di ieri per la presenza della stele commemorativa eretta dal Comune di Salerno proprio per Carlo Falvella. Ma gli antifascisti sono restati in presidio lì fino alle 21.30, quando dall'altra parte i manifestanti di causa Pound hanno rotto le righe e hanno iniziato a disperdersi, mentre gli antifascisti, prima sotto il comune e poi in piazza, con rappresentanti anche delle istituzioni, hanno presidiato la piazza. In via Velia poi c'è stata la prima cerimonia per Carlo, per questioni di sicurezza è stato permesso solo a 3 persone di scendere per l'apposizione di una corona. Inoltre dopo c'è stata anche una santa messa per Carlo Falvella. Dopo una mediazione con le forze dell'ordine, i militanti di Casa Pound, che sono usciti dalla chiesa di Sacro Cuore, hanno iniziato a percorrere tutto il corso fino all'intersezione con via Velia. Qui si sono schierati, prendendo tra le mani le fiaccole con uno striscione dedicato a Carlo, una bandiera tricolore arricchita da un drappo nero. L'appello ai camerati è scandito da un militante, tutti hanno guardato fisso lo striscione rosso con le scritte nere. Dopo poco, l'attenti, Carlo è stato ricordato con il saluto romano.
1: Ed ora ascoltiamo le interviste realizzate al margine della manifestazione.
2: Secondo me tutto quello che oggi si sta verificando non doveva esserci. Io ringrazio la Questura di Salerno, il Questore, il Prefetto, perché hanno dato massima disponibilità al ricordo di mio fratello e hanno dato massima disponibilità affinché questi signori che sono adesso di fronte al Bar Nettuno non creassero dei grossi problemi. Perché poi, voi me lo insegnate, la violenza in un certo qual modo attira altra violenza. I ragazzi di Casa Pound sono indifferenti alla violenza che stanno cercando di esprimere con le parole e quant'altro, non riusciranno mai al loro intento. Io credo una cosa, che tutte queste cose, oggi come oggi, non dovrebbero più esistere. I ragazzi che sono stati uccisi negli anni di piombo, che sia Carlo, che sia De War, o che sia Claudio Miccoli, o che sia chiunque altro ragazzo dell'una e dell'altra parte, sono dei ragazzi che noi dobbiamo ricordare con onore, con nobiltà, e che comunque non ci dimentichiamo che Carlo bene o male ha segnato un punto della storia di questa città, ma non solo, ha segnato anche un punto importante della storia di tutto il nostro paese.
3: Abbiamo fatto una manifestazione non contro la memoria di Carlo Falvella, questo lo voglio sottolineare. L'omicidio di Carlo Falvella va ricordato così come è stata una vita spezzata e così come sono state spezzate le altre vite di quelli che hanno partecipato in quella serata maledetta, Giovanni Marini, Giovanni Alfinito, Mastro Giovanni. È un monito contro la violenza. Altra cosa è dare il nostro comune in mano a Casa Pound. Giustamente si è detto, quando si dice il fascismo non c'è più, allora non ci devono stare neanche più i riti, gli orpelli, gli atteggiamenti, le idee di quell'era, ma invece ci sono. Allora è nostro dovere mantenere alta la bandiera della democrazia e dell'antifascismo in maniera pacifica, come sta avvenendo adesso. Ce l'abbiamo messa tutta, soprattutto noi più responsabili e maturi siamo riusciti a mantenere la manifestazione fatta prima sotto al comune, quella che si sta facendo adesso, negli ambiti di una manifestazione pacifica che ovviamente vuole essere una manifestazione democratica ed antifascista.
1: Ci occupiamo ora del contenzioso tra il comune di Sala Consilina e la società Ergon, con i chiarimenti da parte del sindaco Domenico Cartolano.
0: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda che, secondo il primo cittadino, risale a diversi anni fa.
4: Questa è una questione che atavica che parte con l'atto di citazione nel 2015, nel 2022 è stato fatto, ricorso in consiglio di in corte d'appello, e quindi adesso è uscita la sentenza. No, noi cercheremo di ovviare, quindi, per evitare innanzitutto il dissesto del comune e poi eventuali aggravi sulle tasche dei cittadini, che escludo già a priori, quindi non ci sarà nessun aumento della Tari, perché non lo faremo di tutto, e quindi ho già, diciamo, con gli uffici contezza che questo non avverrà. Però è chiaro che sicuramente questo incide sull'andamento della macchina amministrativa, sull'andamento, sugli investimenti che il comune aveva intenzione di fare, che avranno sicuramente dei rallentamenti. Però vediamo un attimino, capiamo come poter arginare questo macigno. Io onestamente ritengo che gli enti devono sforzarsi a trovare una soluzione. Quando la politica demanda all'autorità giudiziaria la sconfitta della politica, quindi ritengo che se dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione, noi dovremmo fare di tutto per fare una transazione, per trovare un accordo. Quindi quando poi ci si demanda, quindi tu rinvii il problema con i vari ricorsi, tu il problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che faremo. Ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottore Iuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.
1: Ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco in studio.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Ben ritrovati Italia 2 News. Continuiamo con la cronaca. Maxi operazione contro lo sfruttamento della pedopornografia online. Tra gli arresti un uomo della provincia di Potenza.
1: C'è anche un uomo residente in provincia di Potenza tra le 7 persone arrestate nell'ambito della vasta operazione della Polizia di Stato contro lo sfruttamento sessuale di minori online, coordinata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, in raccordo con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. L'indagato è accusato, insieme agli altri arrestati, di detenzione e divulgazione di ingenti quantitativi di materiale pedopornografico. L'operazione rientra in un'inchiesta della Procura Distrettuale di Catania, guidata dal dottore Francesco Curcio, originario di Polla, che coinvolge complessivamente 30 persone. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Le indagini condotte anche sotto copertura hanno consentito di individuare diversi gruppi dediti allo scambio di immagini e video di pornografia minorile, compresi contenuti che ritraevano bambini abusati in età infantile. Secondo la Procura di Catania, l'identificazione degli utenti coinvolti ha richiesto un lungo e articolato lavoro investigativo, supportato da approfondimenti tecnici e dall'acquisizione di dati dall'estero disposta dall'autorità giudiziaria. 5 degli arrestati risiedono in provincia di Catania, altri 2 sono residenti rispettivamente, uno nella provincia di Frosinone e l'altro in quella di Potenza, ma l'inchiesta coinvolge 17 persone residenti in diverse città italiane. Gli indagati sono tutti uomini di età compresa tra i 19 e i 59 anni, appartenenti a diverse categorie sociali e professionali.
0: E poi a Matera, dove 3 fratelli sono finiti nei guai per stalking ed atti persecutori nei confronti di un giovane dopo una lite. Il servizio.
1: 3 fratelli residenti a Matera sono stati posti agli arresti domiciliari con l'applicazione del

0: braccialetto elettronico su disposizione del GIP del Tribunale di Matera. I tre sono gravemente indiziati dei reati di atti persecutori e lesioni aggravate. L'indagine condotta dalla squadra mobile della Questura e coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera è partita dalla denuncia della vittima dopo una violenta lite avvenuta nel marzo del 2026 all'interno di una palestra cittadina. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, dopo quell'episodio sarebbero iniziate ripetute condotte intimidatorie nei confronti della persona offesa e dei suoi familiari. Gli indagati avrebbero messo in atto appostamenti, minacce, tentativi di avvicinamento e continui comportamenti persecutori, culminati in una violenta aggressione avvenuta in pieno giorno nei pressi di un supermercato. Determinanti per le indagini sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza, le testimonianze raccolte e gli altri riscontri investigativi che hanno consentito di ricostruire la sistematicità delle presunte condotte. Alla luce della gravità dei fatti contestati e del rischio di reiterazione, il GIP ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
1: Ancora cronaca di altro genere, con l'acquisizione da parte della Guardia di Finanza di documenti amministrativi al comune di Agropoli. Vediamo il servizio.
2: La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha effettuato ieri mattina un accesso presso il comune di Agropoli, concentrando l'attività negli uffici del settore porto e demanio. I militari hanno acquisito documentazione amministrativa nell'ambito di accertamenti che allo stato non risultano accompagnati da contestazioni formali né da ipotesi di reato. Secondo le prime informazioni, le verifiche riguarderebbero alcune concessioni demaniali marittime e sarebbero state avviate anche in seguito ad una serie di esposti presentati nei mesi scorsi. L'obiettivo degli investigatori sarebbe quello di esaminare gli atti custoditi negli uffici comunali per verificarne la regolarità amministrativa e la conformità delle procedure adottate nella gestione di alcuni beni appartenenti al demanio marittimo. La presenza delle fiamme gialle all'interno del municipio ha inevitabilmente richiamato l'attenzione della cittadinanza e del mondo politico, anche alla luce delle recenti vicende giudiziarie che hanno interessato il territorio da Agropoli a Capaccio Pestum. Al momento, tuttavia, l'attività della Guardia di Finanza si configura come un'acquisizione documentale finalizzata ad approfondimenti investigativi, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale di Liberi e Forti Raffaele Pesce. Ho appreso, dice, della presenza degli uomini della Guardia di Finanza presso l'ufficio demanio e porto del comune di Agropoli. Non mi rallegro per una notizia simile, né conosco l'oggetto delle indagini o comunque dell'acquisizione documentale. Confido nella professionalità degli inquirenti, rimanendo come sempre garantista.
1: Diamo linea alla regia per la pubblicità. A tra poco.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Ben ritrovati Italia 2 News. Andiamo ora a Roscigno, dove è stato riattivato il presidio estivo dei Vigili del Fuoco. Ci dice tutto Pasquale Sorrentino.
1: È tornato operativo il presidio rurale distaccato dei Vigili del Fuoco di Roscigno, che resterà attivo fino al 6 settembre dalle 8 alle 20. La struttura, ospitata in un immobile comunale dotato di 3 mezzi antincendio, tra cui un'autobotte, garantirà un supporto alle attività di prevenzione e agli interventi di emergenza in un ampio comprensorio che comprende il territorio degli Alburni e numerosi comuni limitrofi. Il presidio viene quindi riattivato anche quest'anno, confermando un servizio ormai consolidato durante la stagione estiva e ritenuto strategico per ridurre i tempi di intervento in caso di incendi boschivi e anche ovviamente di altre emergenze. Il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, ha espresso soddisfazione ai Vigili Fuoco di Salerno. Si tratta di un traguardo particolarmente significativo per la sicurezza delle aree interne e per l'intera comunità del Cilento e degli Alburni, così il sindaco Pino Palmieri, in una lettera inviata al comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Clara Modesto per invitarla all'inaugurazione del presidio di Roscigno, che programma il 16 luglio alle ore 11.
0: E si registrano disagi a Vallo della Lucania per la sospensione dell'attività dell'ufficio postale. I dettagli nel prossimo servizio.
2: Cambia temporaneamente il modo di accedere ai servizi postali per i cittadini di Vallo della Lucania. La sede centrale di Poste Italiane, situata in via Luigi Rinaldi 12, resterà chiusa al pubblico dal 7 luglio al 12 agosto per permettere la realizzazione degli interventi previsti dal progetto Polis. La riapertura dell'ufficio è fissata per il 13 agosto, salvo eventuali ritardi legati allo svolgimento dei lavori. Per assicurare ai cittadini la continuità delle operazioni postali durante il periodo di chiusura, Poste Italiane, in collaborazione con il Comune di Vallo della Lucania, ha organizzato alcune soluzioni sostitutive, rafforzando l'operatività degli uffici vicini e mettendo a disposizione anche uno sportello temporaneo. Gli utenti potranno rivolgersi all'ufficio postale di Massa della Lucania, in via Gerardo Corrado 21, che rimarrà operativo per tutta la durata della sospensione, con apertura dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato dalle 8:20 alle 12:45. Un ulteriore punto di riferimento sarà l'ufficio postale di Pattano, situato in via San Filadelfio 55. La sede sarà disponibile il martedì e il giovedì dalle 8:20 alle 13:45, oltre al sabato dalle 8:20 alle 12:45. Per agevolare i residenti e limitare eventuali inconvenienti, dall'8 luglio all'8 agosto sarà attivo un ufficio postale mobile in via Strada Statale 18, numero 150, nell'area destinata al mercato.
0: E ora le previsioni meteo a cura del meteorologo Giuseppe Stabile.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. A partire da mercoledì 8 luglio avrà inizio una nuova ondata di caldo sulla nostra regione, anche se inizialmente sarà di moderata intensità. Questo perché, come possiamo apprezzare sulla mappa prevista per mercoledì 8 luglio, è un'analisi in quota. Noi partiamo dalla quota, dobbiamo stabilire l'intensità di un'ondata di caldo. Il promontorio subtropicale africano, come possiamo apprezzare, si estenderà e rimarrà quasi stazionario verso nord e dunque inizialmente non interesserà direttamente la nostra penisola, ma sarà solo influenzata marginalmente, soprattutto le regioni settentrionali saranno interessate. Osservate come i valori di altezza di geopotenziali saranno abbastanza elevati ed esteso questo promontorio fino alle isole britanniche. Saranno dunque Spagna e Francia a subire i maggiori effetti di questa prossima ondata di caldo, almeno inizialmente. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 8 luglio. Sull'intero territorio regionale, come possiamo apprezzare, avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, a parte modesti addensamenti nelle aree più interne, diciamo ai confini con il Molise, dove possono verificarsi qualche rovescio sparso, si può verificare dunque qualche manifestazione temporalesca, ma il rischio è molto basso rispetto alle giornate precedenti. La ventilazione debole da ovest, mare quasi calmo, poco mosso e temperature inizieranno ad aumentare lievemente, spostandosi su valori anche superiori ai 30 gradi Celsius relativamente alle aree interne. Parlo delle temperature massime. Inizierà ad aumentare anche il tasso di umidità, per cui il caldo diventerà anche afoso. Per la giornata di giovedì 9 luglio, pochi cambiamenti, ancora condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, a parte quei modesti addensamenti cumuliformi nelle aree interne, dove sarà possibile qualche isolato rovescio. Per quanto riguarda la ventilazione, ancora debole, a regime di brezza, mare quasi calmo, poco mosso e temperature senza particolari variazioni o in ulteriore lieve aumento. La tendenza successiva

0: successiva poi vedrà per la giornata di venerdì una persistenza ancora di condizioni di bel tempo, e da sabato osservate come il promontorio subtropicale africano indietreggerà, sì, ma si sposterà verso Levante, inglobando più direttamente la nostra penisola e soprattutto le nostre regioni meridionali. Dunque avremo caldo in aumento nel corso di questo prossimo fine settimana, e questa configurazione barica, come possiamo apprezzare, sarà bloccata. Avremo la configurazione di blocco ad omega, denominata ad omega, a causa di due depressioni che insisteranno ai suoi lati, una sull'Europa orientale e l'altra, come possiamo apprezzare, al largo del Portogallo. Permarrà dunque quasi stazionario questo promontorio subtropicale sulla nostra penisola per più giorni, fino a quando al momento non è dato di saperlo. Rispettando i limiti temporali imposti dalla scienza, possiamo solo dire che almeno per i prossimi 8-10 giorni non avremo nessun cambiamento. Poi si vedrà, non è dato di sapere, non possiamo ancora esprimerci, diciamo dopo la seconda decade di luglio. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: E questo era tutto, il nostro TG si ferma qui, vi ricordo che potete continuare a seguirci sulle nostre pagine social e sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa? Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo, quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
3: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
3: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
3: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà.

0: raccolta e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente, però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
1: Signor leone, che cosa ti succede?
2: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
1: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
2: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
0: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
2: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
0: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte. Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
1: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
2: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
0: Il leone, disperato, corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
1: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
0: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
1: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere, adesso mi sposto un po' a sinistra!
0: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
1: Come ti senti adesso?
3: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
1: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
0: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
3: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
1: Prego, signor leone.
3: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
0: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
3: Che cos'è questo rumore?
0: Quindi entrarono nella grotta.
3: Avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
0: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
4: Che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
0: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
5: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo

0: abbandonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano», disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto, perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse mamma lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Baloo e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
1: «I bambini umani sono molto intelligenti, cresciamolo come un bambino della giungla. Baloo e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla»,
0: disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Baloo era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Baloo molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarle. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlocks, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli.
2: «Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla!»
0: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlocks lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlocks. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. «Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io». Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
3: «Io sono il piccolo Mowgli! Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito!»
0: «Ma certo, Mowgli!» rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlocks portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlocks erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: «Adesso andiamo!» Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
3: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
0: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Banderlogs con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventati. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
3: «Sono qui, intrappolato nella torre!»
0: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
1: Tutto ok, Mowgli?
3: Sì, tutto ok, ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.
0: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
3: Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.
0: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka le stavano guardando.
1: D'ora in poi starai sempre con loro.
4: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
0: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia. Ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto, la sua famiglia nella giungla.

La prende anche con Germania, Francia e Gran Bretagna. Ci hanno voltato le spalle, dice ad Ankara al suo arrivo per il vertice NATO. Roma, Parigi, Londra e Berlino, sottolinea il presidente USA, non ci hanno aiutato nella guerra all'Iran. In risposta a una domanda sui rapporti con la premier italiana, Trump commenta: è una brava persona, le nostre relazioni sono peggiorate perché si è rifiutata di farsi coinvolgere.

0: e Ignazio La Russa hanno scritto ai presidenti dei gruppi sollecitando i nominativi entro domani. PD, Movimento 5 Stelle, AVS e IV per ora non danno segnali. La maggioranza indicherà i nomi. I pentastellati accusano il centrodestra. Hanno bloccato la vigilanza RAI per quasi 2 anni e vogliono rioccuparla a 1 anno dalle elezioni con un golpe parlamentari. Non parlai con il presidente Conte né con altri membri del governo. Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, risponde per circa 2 ore alle domande della commissione d'inchiesta Covid a proposito delle mascherine non a norma. Il funzionario delle dogane, Miguel Martina, spiega l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, mi disse che aveva eseguito delle indagini sull'importazione delle mascherine e aveva riscontrato illeciti. Quindi, ha aggiunto, decisi di non parlarne con nessuno per non intralciare le indagini. Una clamorosa omissione per Fratelli d'Italia. Alla Camera inizia l'esame del disegno di legge sulla caccia, già ribattezzato Sparatutto. Il testo è stato approvato tra le polemiche degli animalisti al Senato lo scorso 23 giugno. Si è però aperto un fronte contrario anche nella maggioranza di centrodestra. Un gruppo di deputati di Forza Italia sta valutando di presentare emendamenti per modificare e migliorare il DDL. Oggi, in Commissione Agricoltura, si sono svolte le audizioni degli ambientalisti e degli animali, tra cui WWF e l'IPU. Dalle associazioni un alt allo Sparatutto, sottolinea Alleanza Verdi e Sinistra.
1: Ridurre la temperatura nelle città fino a oltre 4 gradi è possibile grazie a interventi di riforestazione urbana, nuove aree verdi e pavimentazioni capaci di trattenere meno calore. Lo conferma il progetto Mirificus, cioè monitoraggio degli interventi di riforestazione per l'isola di calore urbana tramite i satelliti realizzato dall'ISPRA e dall'Istituto per la Bioeconomia del CNR con il sostegno dell'Agenzia Spaziale Italiana. Le simulazioni di Roma e Firenze mostrano che nelle ore più calde della giornata, tra le 9 e le 15, la differenza tra lo scenario attuale con cemento e asfalto e senza verde e quello simulato con depavimentazione verde e alberi supera i 4 gradi, mentre nell'arco delle 24 ore la riduzione resta stabile tra i 2 e i 2,2 gradi. Insomma, possiamo ridurre il caldo nelle città e sappiamo come farlo. È una prova concreta che le soluzioni esistono e svolgono più funzioni contemporaneamente, ha detto Michele Munafò, responsabile del progetto per ISPRA. Riducono, oltre alla temperatura, gli impatti dei cambiamenti climatici e i rischi per la salute, aumentando il benessere e la qualità urbana. Le emissioni globali derivanti dalla combustione di biomasse nella prima metà del 2026 sono state le più basse mai registrate per questo periodo nei 24 anni di dati sulle emissioni da incendi del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus. La riduzione degli incendi stagionali nell'Africa tropicale è stata uno dei principali fattori che hanno contribuito a tale calo generale. Tuttavia, alla fine di giugno, l'attività degli incendi in Nord America e in Eurasia è aumentata rapidamente, che significa che questo quadro positivo potrebbe cambiare in breve tempo. Le emissioni totali stimate di carbonio derivanti dalla combustione di biomasse per la prima metà dell'anno sono state di poco inferiori a 400 milioni di tonnellate. A livello continentale i principali responsabili sono stati l'Africa e l'Asia. Entrambe le regioni hanno una lunga tradizione di ricorso agli incendi per le pratiche agricole durante la stagione secca. Scatenati principalmente da fulmini, si sono sviluppati invece grandi incendi in diverse province del Canada. L'osservatorio climatico Enea di Lampedusa ha ricevuto dalla rete europea ICOS, coordinata in Italia dalla CNR, il massimo riconoscimento europeo, la classe 1, per qualità e affidabilità dei dati atmosferici forniti. Si tratta della prima stazione scientifica italiana di questo tipo a ricevere questa certificazione, un risultato reso possibile anche grazie all'acquisizione di strumentazioni avanzate. Grazie alla sua posizione nel Mediterraneo centrale, l'osservatorio di Lampedusa rappresenta un punto privilegiato per monitorare l'evoluzione dei principali gas a effetto serra, in particolare anidride carbonica e metano.

e per studiare gli scambi tra atmosfera, mare e terra, essendo l'unica stazione dell'intera rete europea a raccogliere simultaneamente informazioni relative ai tre comparti. Infatti, in aggiunta all'osservatorio atmosferico, Lampedusa ospita l'osservatorio dell'ecosistema terrestre dedicato alla misura dei flussi di CO2 tra vegetazione e atmosfera e l'osservatorio oceanografico, una boa high-tech a 5 chilometri dalla costa, dotata di sistemi di sensoristica avanzata che rende disponibili alla comunità scientifica dati meteorologici di temperatura, pressione, salinità, pH, ma anche clorofilla e materia organica disciolta nell'acqua. Un'area protetta in fiamme per favorire gli allevatori e le loro mandrie. Su questa ipotesi, i carabinieri forestali hanno eseguito un'ordinanza di divieto di dimora contro un allevatore di Chiusano San Domenico in provincia di Avellino, ritenuto gravemente indiziato di incendio boschivo pluriaggravato nel parco regionale dei Monti Picentini. I fatti contestati risalgono allo scorso febbraio, quando un vasto rogo ha devastato circa 10.000 metri quadrati di un'area boschiva di elevato pregio naturalistico. L'indagine, supportata da attività portate avanti tra varie forze dell'ordine, ha accertato che si tratterebbe dell'ennesimo atto doloso con l'incendio che intendeva favorire il rinnovo artificiale più celere della vegetazione per vantaggi economici in un'area già pesantemente colpita a esclusivo beneficio delle mandrie.

Fine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Ben ritrovati ad una nuova edizione di Italia 2 News. Apriamo subito con la cronaca e con i due casi di atti osceni registrati nel comune di Polla. Ascoltiamo quanto è accaduto nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: Due episodi distinti di atti osceni in luogo pubblico a Polla. In un primo caso, un giovane italiano residente nel Vallo di Diano, alla vista di una donna, prima ha abbassato i pantaloni e poi avrebbe invitato la malcapitata a seguirlo. La donna a questo punto ha chiamato i carabinieri, che sono arrivati in pochi minuti, i quali hanno denunciato il giovane. In questo caso occorre anche aggiungere che alcuni utenti sui social, soprattutto su Facebook, hanno scritto, senza alcun motivo, che l'eventuale colpevole dell'azione era di origini straniere, nordafricano nello specifico, accusando alcune persone. Ci sarebbero accertamenti anche su questi commenti fasulli che incentivano anche all'odio razziale. Un altro episodio si è registrato alcuni giorni fa nei pressi del Ponte Romano, in pieno centro a Polla. Un anziano, sempre residente nel Vallo di Diano, ha avuto un incontro otto con una donna, si presume a pagamento, ma ci sono indagini in corso, in pieno giorno e a pochi metri dalla piazzetta del paese. In questo caso gli accertamenti sono portati avanti dagli agenti della polizia locale di Polla, anche attraverso il sistema di videosorveglianza della zona.
0: Questa era la nostra copertina, ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati a Italia 2 News. Continuiamo con la cronaca e con le tensioni registrate ieri a Salerno in occasione della manifestazione in ricordo di Carlo Falvella. Il servizio.
3: Camerata Carlo Falvella!
4: Camerati, riposo! Camerati, liberi!
1: Cori e insulti, il ricordo di Carlo Falvella, ucciso a Salerno, era un militante di destra, con il saluto fascista al grido camerata, gli antifascisti con striscioni e incontro manifestazione per ribadire che Salerno resiste, nessuno scontro fisico e sistema di sicurezza che è funzionato alla perfezione. Così Salerno ha vissuto la giornata di ieri. Uno dei momenti topici è stato alle 16 sotto Palazzo Guerra per la presentazione del libro E me ne vanto, con l'arrivo dei militanti di destra e poi con l'arrivo anche di quelli di sinistra. A dividerli c'è via Roma, due cordoni delle forze dell'ordine. A un certo punto si sfiora anche il contatto, ma viene sventato dagli agenti schierati. Gli antifascisti poi si fermano in piazza 25 aprile, lo slargo che prefettura e questura all'inizio avevano negato come fatto preventivo, troppo vicino a via Velia, che è stato l'epicentro dell'intera giornata di ieri per la presenza della stele commemorativa eretta dal comune di Salerno proprio per Carlo Falvella. Ma gli antifascisti sono restati in presidio lì fino alle 21.30, quando dall'altra parte i manifestanti di causa Pound hanno rotto le righe e hanno iniziato a disperdersi, mentre gli antifascisti, prima sotto il comune e poi in piazza, con rappresentanti anche delle istituzioni, hanno presidiato la piazza. In via Velia poi c'è stata la prima cerimonia per Carlo. Per questioni di sicurezza è stato permesso solo a 3 persone di scendere per l'apposizione di una corona. Inoltre, dopo c'è stata anche una santa messa per Carlo Falvella. Dopo una mediazione con le forze dell'ordine, i militanti di Casa Pound, che sono usciti dalla chiesa di Sacro Cuore, hanno iniziato a percorrere tutto il corso fino all'intersezione con via Velia. Qui si sono schierati prendendo tra le mani le fiaccole con uno striscione dedicato a Carlo, una bandiera tricolore arricchita da un drappo nero. L'appello ai camerati è scandito da un militante, tutti hanno guardato fisso lo striscione rosso con le scritte nere. Dopo poco, l'attenti, Carlo è stato ricordato con il saluto romano.
0: Ed ora ascoltiamo le interviste realizzate al margine della manifestazione.
5: Secondo me tutto quello che oggi si sta verificando non doveva esserci. Io ringrazio la Questura di Salerno, il Questore, il Prefetto, perché hanno dato massima disponibilità al ricordo di mio fratello e hanno dato massima disponibilità affinché questi signori che sono adesso di fronte al Bar Nettuno non creassero dei grossi problemi. perché poi voi me lo insegnate, la violenza in un certo qual modo attira altra violenza. I ragazzi di Casa Pound sono indifferenti alla violenza che stanno cercando di esprimere con le parole e quant'altro, non riusciranno mai al loro intento. Io credo una cosa, che tutte queste cose, oggi come oggi, non dovrebbero più esistere. I ragazzi che sono stati uccisi negli anni di piombo, che sia Carlo, che sia De War, o che sia Claudio Miccoli, o che sia chiunque altro ragazzo dell'una e dell'altra parte, sono dei ragazzi che noi dobbiamo ricordare con onore, con nobiltà, e che comunque non ci dimentichiamo che Carlo bene o male ha segnato un punto della storia di questa città, ma non solo, ha segnato anche un punto importante della storia di tutto il nostro paese.
6: Abbiamo fatto una manifestazione non contro la memoria di Carlo Falvella, questo lo voglio sottolineare. L'omicidio di Carlo Falvella va ricordato così come è stata una vita spezzata e così come sono state spezzate le altre vite di quelli che hanno partecipato in quella serata maledetta, Giovanni Marini, Giovanni Alfinito, Mastro Giovanni. È un monito contro la violenza, contro la violenza. Altra cosa è dare il nostro comune in mano a Casa Pound. Giustamente si è detto, quando si dice il fascismo non c'è più, allora non ci devono stare neanche più i riti, gli orpelli, gli atteggiamenti, le idee di quell'era. Ma invece ci sono, allora è nostro dovere mantenere alta la bandiera della democrazia e dell'antifascismo, in maniera pacifica, come sta avvenendo adesso. Ce l'abbiamo messa tutta, soprattutto noi più responsabili e maturi, siamo riusciti a mantenere la manifestazione fatta prima sotto al comune, quella che si sta facendo adesso, negli ambiti di una manifestazione pacifica, che ovviamente vuole essere una manifestazione democratica ed antifascista.
0: Ci occupiamo ora del contenzioso tra il comune di Sala Consilina e la società Ergon, con i chiarimenti da parte del sindaco Domenico Cartolano.
1: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda che, secondo il primo cittadino, risale a diversi anni fa.
7: Questa è una questione che è atavica, che parte con l'atto di citazione nel 2015, nel 2022 è stato fatto ricorso in consiglio di in corte d'appello, e quindi adesso è uscita la sentenza. No, noi cercheremo di ovviare, quindi, per evitare innanzitutto il dissesto del comune e poi eventuali aggravi sulle tasche dei cittadini, che escludo già a priori, quindi non ci sarà nessun aumento della Tari, perché non lo faremo di tutto, e quindi ho già, diciamo, con gli uffici contezza che questo non avverrà. Però è chiaro che sicuramente questo incide sull'andamento della macchina amministrativa, sull'andamento, sugli investimenti che il comune aveva intenzione di fare, che avranno sicuramente dei rallentamenti. Però vediamo un attimino, capiamo come poter arginare questo macigno. Io onestamente ritengo che gli enti devono sforzarsi a trovare una soluzione. Quando la politica demanda all'autorità giudiziaria la sconfitta della politica, quindi ritengo che se

0: dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione, noi dovremmo fare di tutto per fare una transazione, per trovare un accordo. Quindi quando poi ci si demanda, quindi tu rinvii il problema, con i vari ricorsi tu il problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che faremo. Ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottor Iuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.
1: Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco in studio.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Ben ritrovati Italia 2 News. Continuiamo con la cronaca. Maxi operazione contro lo sfruttamento della pedopornografia online. Tra gli arresti un uomo della provincia di Potenza.
1: C'è anche un uomo residente in provincia di Potenza tra le 7 persone arrestate nell'ambito della vasta operazione della Polizia di Stato contro lo sfruttamento sessuale di minori online, coordinata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, in raccordo con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. L'indagato è accusato, insieme agli altri arrestati, di detenzione e divulgazione di ingenti quantitativi di materiale pedopornografico. L'operazione rientra in un'inchiesta della Procura Distrettuale di Catania guidata dal dottore Francesco Curcio, originario di Polla, che coinvolge complessivamente 30 persone. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Le indagini condotte anche sotto copertura hanno consentito di individuare diversi gruppi dediti allo scambio di immagini e video di pornografia minorile, compresi contenuti che ritraevano bambini abusati in età infantile. Secondo la Procura di Catania, l'identificazione degli utenti coinvolti ha richiesto un lungo e articolato lavoro investigativo supportato da approfondimenti tecnici e dall'acquisizione di dati dall'estero disposta dall'autorità giudiziaria. 5 degli arrestati risiedono in provincia di Catania, altri 2 sono residenti rispettivamente, uno nella provincia di Frosinone e l'altro in quella di Potenza, ma l'inchiesta coinvolge 17 persone residenti in diverse città italiane. Gli indagati sono tutti uomini di età compresa tra i 19 e i 59 anni, appartenenti a diverse categorie sociali e professionali.
0: E poi a Matera, dove 3 fratelli sono finiti nei guai per stalking ed atti persecutori nei confronti di un giovane dopo una lite. Il servizio.
1: 3 fratelli residenti a Matera sono stati posti agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico su disposizione del GIP del Tribunale di Matera. I 3 sono gravemente indiziati dei reati di atti persecutori e lesioni aggravate. L'indagine condotta dalla squadra mobile della Questura e coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera è partita dalla denuncia della vittima dopo una violenta lite avvenuta nel marzo del 2026 all'interno di una palestra cittadina. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, dopo quell'episodio sarebbero iniziate ripetute condotte intimidatorie nei confronti della persona offesa e dei suoi familiari. Gli indagati avrebbero messo in atto appostamenti, minacce, tentativi di avvicinamento e continui comportamenti persecutori, culminati in una violenta aggressione avvenuta in pieno giorno nei pressi di un supermercato. Determinanti per le indagini sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza, le testimonianze raccolte e gli altri riscontri investigativi,

0: che hanno consentito di ricostruire la sistematicità delle presunte condotte. Alla luce della gravità dei fatti contestati e del rischio di reiterazione, il GIP ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
1: Ancora cronaca di altro genere, con l'acquisizione da parte della Guardia di Finanza di documenti amministrativi al comune di Agropoli. Vediamo il servizio.
2: La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha effettuato ieri mattina un accesso presso il comune di Agropoli, concentrando l'attività negli uffici del settore porto e demanio. I militari hanno acquisito documentazione amministrativa nell'ambito di accertamenti che allo stato non risultano accompagnati da contestazioni formali né da ipotesi di reato. Secondo le prime informazioni, le verifiche riguarderebbero alcune concessioni demaniali marittime e sarebbero state avviate anche in seguito ad una serie di esposti presentati nei mesi scorsi. L'obiettivo degli investigatori sarebbe quello di esaminare gli atti custoditi negli uffici comunali per verificarne la regolarità amministrativa e la conformità delle procedure adottate nella gestione di alcuni beni appartenenti al demanio marittimo. La presenza delle fiamme gialle all'interno del municipio ha inevitabilmente richiamato l'attenzione della cittadinanza e del mondo politico, anche alla luce delle recenti vicende giudiziarie che hanno interessato il territorio da Agropoli a Capaccio Pestum. Al momento, tuttavia, l'attività della Guardia di Finanza si configura come un'acquisizione documentale finalizzata ad approfondimenti investigativi, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale di Liberi e Forti, Raffaele Pesce. Ho appreso, dice, della presenza degli uomini della Guardia di Finanza presso l'ufficio demanio e porto del comune di Agropoli. Non mi rallegro per una notizia simile, ne conosco l'oggetto delle indagini o comunque dell'acquisizione documentale. Confido nella professionalità degli inquirenti, rimanendo come sempre garantista.
1: Diamo linea alla regia per la pubblicità. A tra poco.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Ben ritrovati Italia 2 News. Andiamo ora a Rocigno, dove è stato riattivato il presidio estivo dei Vigili del Fuoco. Ci dice tutto Pasquale Sorrentino.
1: È tornato operativo il presidio rurale distaccato dei Vigili del Fuoco di Rocigno, che resterà attivo fino al 6 settembre dalle 8 alle 20. La struttura, ospitata in un immobile comunale dotato di 3 mezzi antincendio, tra cui un'autobotte, garantirà un supporto alle attività di prevenzione e agli interventi di emergenza in un ampio comprensorio che comprende il territorio degli Alburni e numerosi comuni limitrofi. Il presidio viene quindi riattivato anche quest'anno, confermando un servizio ormai consolidato durante la stagione estiva e ritenuto strategico per ridurre i tempi di intervento in caso di incendi boschivi e anche ovviamente di altre emergenze. Il sindaco di Rocigno, Pino Palmieri, ha espresso soddisfazione ai Vigili del Fuoco di Salerno. Si tratta di un traguardo particolarmente significativo per la sicurezza delle aree interne e per l'intera comunità del Cilento e degli Alburni, così il sindaco Pino Palmieri, in una lettera inviata al comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Clara Modesto, per invitarla all'inaugurazione del presidio di Rocigno, che programma il 16 luglio alle ore 11.
0: E si registrano disagi a Vallo della Lucania per la sospensione dell'attività dell'ufficio postale. I dettagli nel prossimo servizio.
2: Cambia temporaneamente il modo di accedere ai servizi postali per i cittadini di Vallo della Lucania. La sede centrale di Poste Italiane, situata in via Luigi Rinaldi 12, resterà chiusa al pubblico dal 7 luglio al 12 agosto per permettere la realizzazione degli interventi previsti dal progetto Polis. La riapertura dell'ufficio è fissata per il 13 agosto, salvo eventuali ritardi legati allo svolgimento dei lavori. Per assicurare ai cittadini la continuità delle operazioni postali durante il periodo di chiusura, Poste Italiane, in collaborazione con il Comune di Vallo della Lucania, ha organizzato alcune soluzioni sostitutive, rafforzando l'operatività degli uffici vicini e mettendo a disposizione anche uno sportello temporaneo. Gli utenti potranno rivolgersi all'ufficio postale di Massa della Lucania, in via Gerardo Corrado 21, che rimarrà operativo per tutta la durata della sospensione, con apertura dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato dalle 8:20 alle 12:45. Un ulteriore punto di riferimento sarà l'ufficio postale di Pattano, situato in via San Filadelfio 55. La sede sarà disponibile il martedì e il giovedì dalle 8:20 alle 13:45, oltre al sabato dalle 8:20 alle 12:45. Per agevolare i residenti e limitare eventuali inconvenienti, dall'8 luglio all'8 agosto sarà attivo un ufficio postale mobile in via Strada Statale 18, numero 150, nell'area destinata al mercato.
0: E ora le previsioni meteo a cura del meteorologo Giuseppe Stabile.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. A partire da mercoledì 8 luglio avrà inizio una nuova ondata di caldo sulla nostra regione, anche se inizialmente sarà di moderata intensità. Questo perché, come possiamo apprezzare sulla mappa prevista per mercoledì 8 luglio, è un'analisi in quota. Noi partiamo dalla quota, quando, soprattutto quando dobbiamo stabilire l'intensità di un'ondata di caldo. Il promontorio subtropicale africano, come possiamo apprezzare, si estenderà e rimarrà quasi stazionario verso nord e dunque inizialmente non interesserà direttamente la nostra penisola, ma sarà solo influenzata marginalmente, soprattutto le regioni settentrionali saranno interessate. Osservate come i valori di altezza di geopotenziali saranno abbastanza elevati ed esteso questo promontorio fino alle isole britanniche. Saranno dunque Spagna e Francia a subire i maggiori effetti di questa prossima ondata di caldo, almeno inizialmente. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 8 luglio. Sull'intero territorio regionale, come possiamo apprezzare, avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, a parte modesti addensamenti nelle aree più interne, diciamo ai confini con il Molise, dove possono verificarsi qualche rovescio sparso, si può verificare dunque qualche manifestazione temporalesca, ma il rischio è molto basso rispetto alle giornate precedenti. La ventilazione debole da ovest, mare quasi calmo, poco mosso e temperature inizieranno ad aumentare lievemente, spostandosi su valori anche superiori ai 30 gradi Celsius relativamente alle aree interne. Parlo delle temperature massime. Inizierà ad aumentare anche il tasso di umidità, per cui il caldo diventerà anche afoso. Per la giornata di giovedì 9 luglio, pochi cambiamenti, ancora condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, a parte quei modesti addensamenti cumuliformi nelle aree interne, dove sarà possibile qualche isolato rovescio. Per quanto riguarda la ventilazione, ancora debole, a regime di brezza, mare quasi calmo, poco mosso e temperature senza particolari variazioni o in ulteriore lieve aumento. La tendenza successiva poi vedrà per la giornata di venerdì una persistenza ancora di condizioni di bel tempo e da sabato osservate come il promontorio subtropicale africano indietreggerà sì, ma si sposterà verso Levante, inglobando più direttamente la nostra penisola e soprattutto le nostre regioni meridionali. Dunque avremo caldo in aumento nel corso di questo prossimo fine settimana e questa configurazione barica, come possiamo apprezzare,

0: sarà bloccata. Avremo la configurazione di blocco ad omega, denominata ad omega, a causa di due depressioni che insisteranno ai suoi lati, una sull'Europa orientale e l'altra, come possiamo apprezzare, al largo del Portogallo. Permarrà dunque quasi stazionario questo promontorio subtropicale sulla nostra penisola per più giorni, fino a quando, al momento, non è dato di saperlo. Rispettando i limiti temporali imposti dalla scienza, possiamo solo dire che almeno per i prossimi 8-10 giorni non avremo nessun cambiamento. Poi si vedrà, non è dato di sapere, non possiamo ancora esprimerci, diciamo dopo la seconda decade di luglio. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: E questo era tutto, il nostro TG si ferma qui, vi ricordo che potete continuare a seguirci sulle nostre pagine social e sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento, che come sempre si apre con Info Salerno.
1: Il pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli riaprirà a breve, lo ha annunciato il governatore della Campania Roberto Fico. È già stato dato mandato all'ASL Salerno per integrare l'atto aziendale e avviare con urgenza tutte le procedure amministrative necessarie al ripristino del servizio. Fino al 31 agosto è operativo il presidio sanitario H24 al porto di Palinuro. Il servizio del comune di Centola con ASL e Misericordia garantisce un'ambulanza del 118 con infermiere. L'obiettivo è assicurare soccorsi tempestivi a residenti, diportisti e turisti durante l'estate. Potenziata l'emergenza sanitaria a Pisciotta, dal 1 luglio è attiva una nuova postazione del 118 in via Acqua Bianca, Marina di Pisciotta. Il presidio, dotato di un'ambulanza operativa H24, garantirà interventi più rapidi per cittadini e turisti. La sede è stata inaugurata il 30 giugno. Ad Agropoli lo studio medico solidale San Giuseppe Moscati sospenderà le attività dal 1 al 31 agosto. Le visite riprenderanno regolarmente il 1 settembre. Per usufruire delle ultime prestazioni prima della sosta estiva, le prenotazioni vanno effettuate entro il 24 luglio. Finiti i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso a Pozzillo, a San Marco di Castellabate, l'opera, finanziata con 1.700.000 euro di fondi PNRR, ha eliminato il rischio di dissesto idrogeologico, riqualificato anche l'intero affaccio panoramico, ora più sicuro e accessibile. Il comune di Corleto Monforte raccoglie disponibilità di case private da destinare ai cittadini venezuelani iscritti all'AIRE del paese rimasti sfollati dopo il violento terremoto del 24 giugno. I proprietari interessati possono inviare la propria adesione entro il 15 luglio. Il comune di Maiori conferma il progetto Amare Tutti per l'inclusione delle persone con disabilità. Fino al 31 agosto è attiva un'area a spiaggia con sedie, job e passerelle per l'accesso gratuito al mare. Attivo anche un centro estivo ludico per bambini disabili e residenti. La Regione Campania ha pubblicato l'avviso per i voucher sportivi 2026-27 destinati ai minori dai 6 ai 15 anni. Il contributo arriva fino a 400 euro al ragazzo per coprire le spese di iscrizione. Possono fare domande dalle famiglie con ISEE fino a 17.000 euro, 28.000 euro se con almeno 4 figli. Torna ad Agropoli il servizio navetta serale gratuito Agropoli in Tour, attivo fino a fine agosto dalle 19.15 a mezzanotte. Il sindaco ha annunciato l'arrivo di un nuovo mezzo per il trasporto di persone a mobilità ridotta.
0: Ed ora una breve intervista al sindaco di Castel San Lorenzo Giuseppe Scorza sui lavori al Mulino del Principe.
2: Sì, sta avanzando questa intensa opera che è iniziata da tempo remoto con l'amministrazione vecchia, che ebbe l'intuizione di mettere un impegno importante perché questa parte della nostra bella zona, del nostro bel territorio, potesse ritornare agli antichi splendori. E da allora sulle rive del fiume Calore abbiamo continuato a sviluppare impegno e azione. Adesso stiamo proseguendo con i lavori di ricostruzione del canale di adduzione delle acque dal fiume Calore verso il mulino, un'opera che ci sta impegnando molto, con tante difficoltà, ma devo dire anche con grande capacità di risolvere i problemi che man mano che si va avanti si incontrano. L'ambizione che ci poniamo come amministrazione comunale, come comunità locale, è quella di restituire a Castel San Lorenzo, alla Valle del Calore e a chi vorrà venire a trovarci in questo bellissimo sito, un'area di particolare pregio per l'incontro che il fiume fa con la campagna, con l'agricoltura, con tutte le specie botaniche che trovano in questo particolare contesto

0: ospitalità e spazio per crescere. E la visione che abbiamo di questo luogo è quella di creare qui un grande parco fluviale, un parco tematico. Chiaramente in questa ambizione dobbiamo coinvolgere, oltre che noi, diciamo così, ente pubblico che sosteniamo questa iniziativa, anche tutti coloro che su questa parte hanno interesse, hanno proprietà, hanno sviluppato nel corso degli anni anche la loro azione economica. Quindi è un percorso comune che deve continuare ancora a compiersi, che stiamo svolgendo insieme con riscontri positivi da parte di tutti coloro che ne sono coinvolti e che speriamo presto arrivi a conclusione, rendendo ancora più bello questo particolare spazio di Castel San Lorenzo.
1: In questo periodo vige ancora un po' di quiete, però da qui a poco, anche con la complicità dell'estate che sta per arrivare, insomma, ci saranno anche degli eventi, alcuni insomma che ritornano poi puntualmente ogni anno qui al Mulino.
0: Sì, questa è diventata nel tempo una location speciale per eventi della nostra tradizione enogastronomica che le nostre associazioni del territorio promuovono così bene. Qui è ormai diventata la sede della festa del Viccio Paesano che i ragazzi del forum svolgono, ma non solo, anche di altre iniziative che hanno trovato nel contesto del Mulino del Principe il luogo principale per il loro svolgimento. Quest'anno ci prepariamo anche appunto ad accogliere queste iniziative, sempre con gran piacere per le collaborazioni proficue che si sviluppano con la società civile, con le nostre associazioni, e speriamo di trovarli appunto di ospitarli in un contesto ancora migliorato, ancora più bello rispetto all'anno precedente.
1: Nuovo appuntamento della rubrica Museando che conduco insieme alla regista Andrea D'Ambrosio.

0: Oggi siamo Corleto Monforte, poche anime ma vivaci, Andrea, e soprattutto tantissime suggestioni. E cominciamo questo nostro viaggio partendo dal bellissimo centro storico. Che te ne pare?
1: Allora, Corleto, il centro storico è uno dei più belli, insomma, del territorio cilentano, anche perché è tenuto molto bene, insomma, ci sono delle case che più o meno, insomma, hanno mantenuto la loro natura identitaria, per cui devo dire, è vero, è poco abitato probabilmente, però insomma c'è una cura anche nell'urbanizzazione, diciamo così, fra virgolette, di questo luogo che poi, diciamo la verità, il centro storico è il cuore di un paese.
0: E il motivo principale per cui siamo oggi a Corleto Monforte è naturalmente il Museo Naturalistico degli Alburni, una struttura davvero unica nel suo genere che insomma hai avuto certamente modo di visitare.
1: È una struttura importantissima secondo me per l'intero territorio e non solo, perché custodisce delle specie animali, insomma, che vivono qui ma non solo, e alcune tra l'altro sono specie in estinzione come ad esempio il lupo o tutta una serie di uccelli e di volatili che praticamente, insomma, sono preziosi, quindi è importante soprattutto per le future generazioni, per i ragazzi, perché possono rendersi conto praticamente del mondo animale che ci circonda e con cui noi, diciamo, dobbiamo convivere.

0: Sì, esemplari provenienti sempre come nell'originale da vecchie collezioni. Quando muore l'appassionato, la famiglia non riesce più a sopportare di tenere questi esemplari che purtroppo, se non hanno una cura intensa, nel giro di pochi mesi diventano polvere, perché vengono attaccati dalle tarme, dai psocere, tutti insetti che si nutrono di questi materiali biologici, soprattutto nelle stagioni calde e umide, perché le tarme, se l'ambiente è secco, non escono e quindi non possono creare danno, anche se hanno deposto le uova. Quindi la protezione va fatta soprattutto deumidificando gli ambienti, non facendo prendere il sole perché denatura il colore, e quindi naturalmente la polvere che poi per pulire altera le penne degli animali, ma soprattutto poi degli insetti. Per esempio le farfalle non vanno proprio toccate, la farfalla come dove la tocca perde il colore e la bellezza. Poi oltre tante collezioni, sembra che all'origine siano state denunziate regolarmente, allora è stato possibile per alcune, non per tutte, perché se ne valeva la pena, perché se era una collezione che esemplari orari o fatti bene, allora conveniva, perché il museo sono esemplari tutti molto fatti bene, molto perfetti, alcuni che all'origine erano difettosi sono stati ristrutturati.
1: Il museo di Corleto dunque è sicuramente uno dei luoghi più suggestivi di questo territorio. La sua fama si deve all'impegno instancabile di Camillo Pignataro. Siamo adesso in un altro luogo particolare di Corleto, i resti della chiesa di San Teodoro, in un centro storico, come dicevamo in premessa, davvero molto bello, molto ben tenuto, e ciò naturalmente si deve anche all'impegno di un'amministrazione. Qui insomma c'è un giovane sindaco che tra poco incontreremo.
2: Sì, si vede sicuramente la cura e la mano di un'amministrazione che ci tiene, diciamo, questo luogo, questo territorio. Siamo tra l'altro in un posto bellissimo che è una sorta di balcone poi sulle montagne di questo territorio, un balcone molto bello in cui si vede la natura, la flora e la fauna di questo luogo, ed è importante, diciamo, la cura per questi piccoli paesi affinché possano restare, insomma, dei luoghi preziosi e insomma essere poi una visione anche diciamo per il futuro, insomma, quindi, perché molto spesso i centri storici si imbruttiscono, no? Ho girato tantissimi paesi, come sai, si imbruttiscono, insomma, le case vengono rifatte con un gusto discutibile, invece qui vedo che praticamente c'è una cura anche nelle strutture del territorio.
3: Quindi, quando riguarda il museo naturalistico, abbiamo avuto una buona notizia. A fine febbraio 2025 è stato inserito tra i musei della rete nazionale museale del Ministero della Cultura, quindi un riconoscimento che, diciamo, dopo 25 anni di attività sancisce proprio il buon lavoro che è stato fatto in questi anni, e quindi questo non è un punto d'arrivo ovviamente, ma è un altro punto di partenza per continuare nella promozione del museo. Infatti proprio ieri qui a Corleto c'era un pullman di 60 alunni che è venuto a visitare il museo, quindi il nostro augurio è che si continui sempre a valorizzare il museo, con la speranza che qualche ragazzo del territorio, ecco, si appassioni anche alla cura di tutti gli esemplari che sono lì nel museo, per dare una mano al dottore Camillo, che non finiamo mai di ringraziare per la sua attività passata, presente e sicuramente anche futura.
1: Ed ora è il momento del gusto.
4: Oggi preparo un purè di patate e fiori di zucca. I fiori di zucca sono quelli del mio orto. Sbuccio le patate, le lavo accuratamente, le faccio a pezzetti. In una padella metto olio extravergine di oliva, sedano, cipolla. Aggiungo poi le patate e condisco con sale, origano e pepe. Poi lavo accuratamente anche i fiori di zucca, li privo delle estremità e li aggiungo alle patate. Metto poi dell'aglio, aggiungo ancora un po' di sale e dell'origano e lascio cuocere tutto insieme. E il piatto è pronto.
1: È tutto per questa puntata, che potete rivedere su vocidacilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione. A presto.

Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di

0: gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue. Gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto,

Stanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue.

0: di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Sox le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Sox. Le vuole provare?
3: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo.

0: come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo. Ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane, perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
4: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma. È una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
4: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
2: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una casa.

0: che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Namastê. Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Mota e in questa puntata vedremo insieme una pratica di Paramuktakarasana, che è la terza serie. E questa terza serie va a lavorare sul blocco energetico. Quindi noi quando siamo durante la nostra giornata, durante la nostra vita con tanto lavoro, preoccupazioni, stress, il nostro corpo tende ad accumulare alcun blocco energetico di energia, siamo energia in alcune parti del nostro corpo, soprattutto nell'apparato digestivo, nella parte della, diciamo, la parte cardiovascolare, nelle nostre diciamo, joints, nelle nostre articolazioni. Quindi questi blocchi si localizzano.

0: Realizzano poi, si materializzano somatizzando il corpo tantissimi effetti, tantissimi sintomi. Quindi questa serie ci aiuta a fare fluire l'energia su tutto il nostro vaios. I vaios sono le direzioni dove l'energia fluisce, che è verso la testa, verso il petto, verso le gambe, verso il tronco e verso le braccia e le gambe. Quindi è l'energia che fluisce proprio come una stella camminando nel nostro corpo. Quindi andiamo a modificare questa energia per fare fluire e è una serie che potrai utilizzare sempre, quando necessaria, anche 2 volte al giorno, è una forma molto terapeutica, il mattino e anche soprattutto prima di dormire.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Quindi ci prepariamoci con le gambe incrociate, sempre ricordando le ginocchia saranno più basse se vuoi stare confortevole in Siddhasana oppure con le gambe appoggiando la caviglia, le ginocchia più alte in Sukhasana. E da qua andiamo a prima, come sempre, andiamo a sentire l'ischia, la colonna dritta, chiudi gli occhi, chi porta l'attenzione sulla tua terzo occhio, inspiriamo, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a portare le mani al plesso solare. E da qui con gli occhi chiusi, cerca solo di sentire quello prima, body sensation, che è sentire i tuoi 5 corpi, quindi il tuo corpo fisico, osserva come sei oggi, come ti senti, pelle, ossa, muscoli, organi interni, se hai dolore, se hai tensione, se hai blocchi energetici, che si manifestano in tanti modi, no? Anche i pensieri ci lasciano stagnati, pensieri rimuginanti. Magari la costipazione, un blocco energetico, non poter eliminare. Quindi osserva che cosa succede con il tuo corpo, osserva il tuo livello di energia, la tua mente, nel passato e nel futuro, riportati nel momento presente, le emozioni che avvengono e tutta la tua parte divina e spirituale dell'essere che sei. E osserva sempre in questo momento l'intenzione della tua pratica di sbloccare questa energia, di portare che tutto possa fluire. Da qua portiamo lo sguardo adesso verso la punta del naso, verso il pavimento, andiamo a inspirare e andiamo a incrociare le dita delle mani, allunghiamo come sempre, facciamo adesso piccoli movimenti, solo di piccole rotazioni, girando la testa, accompagna il movimento verso il tuo lato destro, sinistro, sentendo come se fosse proprio una mola. Inspiro in centro e vado espirando, porto il palmo là verso il ginocchio opposto, guarda lì indietro. Inspiro, torno con la testa, porto le braccia in linea, appoggio le mani. Inspiro, torno in centro, ultima volta. Sempre destra e sinistra, torno in centro e rilassa completamente. Adesso faremo un movimento dove andiamo ad aprire le mani, portare i polsi pollice all'interno, chiudere come un pugno, ok? E dovete immaginare, faccio vedere prima le braccia, la mano.

che va verso l'alto, guardo, afferro una corda, si chiama tirare la corda, e riporto verso il basso. Inspiro, porti, polso, tira questa corda, quindi sentirai una grande tensione nelle tue spalle, tira verso il basso, quindi c'è una contrazione molto isometrica e l'occhio accompagna il movimento. È molto importante che l'occhio accompagni il movimento della tua mano, del braccio, quindi guarda la punta del dito, il dito poi entra all'interno della mano. Ancora la testa, guarda il soffitto, porta questo sguardo seguendo la punta, si chiama Angusta Drishti, guardando la punta proprio del pollice. Quindi vedrai l'occhio che si muove, questo ti aiuterà a portare il focus. Ok, e adesso lo ripetiamo questo, ok? Riportando con le gambe distese, quindi gambe saranno distese, larghezza del tuo bacino come in Tadasana, appoggio le palmi, vedi? Pollice dentro, sopra le tue ginocchia, spingi bene, inspiro, espiro, tiro verso il basso, in, se è troppo per te stare in questa posizione, puoi fare come abbiamo fatto prima in Siddhasana. Quindi inspiro, espiro, porto, allungo bene la schiena. In. Io guardo qua perché devo guardare bene il movimento, quindi seguite il mio ritmo, i piedi sono flex. Tira verso il basso, senti attivare bene le tue spalle, l'occhio che si muove. Segue bene la pollice. Entra quasi come una sorta di ipnosi, sentindo proprio il tuo occhio che apre. E questo esercizio aiuta tantissimo a muovere la vista. Fermo qua e spingi con le mani sopra le tue ginocchia. Guarda verso il basso. E da qui, perfetto, andiamo adesso a portare le nostre gambe destra. Devaricata, quindi si chiama Supta Konasana. Quindi andiamo a devaricare o pavista, quello che tu riesci, può essere la lunghezza del tuo tappetino, può essere più stretta, può essere più stretta. L'importante è che sia più ampia della larghezza del tuo bacino, ok? E da qua andiamo a portare, facciamo due versioni. Questa prima versione, i piedi sono extra, le gambe sono extra ruotate, quindi piedi, ginocchio e anca. Inspiro, porto le braccia in linea, chiudo bene le mani, pollice dentro. Spalle lontane, inspiro in centro, espiro e vado a ruotare quello che riesco verso, allineando sempre le mie spalle, espirando, inspiro, out, in, out. Il respiro conduce il movimento, ricorda sempre di pancia, hai già imparato a respirare di pancia. Importante allineare le spalle. E questa è la prima versione. La seconda versione andiamo a chiudere un pochino solo le gambe larghezza, ok? E andiamo a portare le braccia in linea, pollice dentro, inspiro in centro. Vado a ruotare verso la destra e vado a inclinare di poco oltre il mio ultimo dito. In. Quindi è una torsione che vado oltre là e guardo la mano dietro. Chi ha fatto già questo nel Pilates sembra una similitudine, ma questo esercizio è un esercizio di yoga che esiste da tantissimi anni.

Ancora più due. Apro bene e vado a una piccola torsione. Questa torsione qua è un po' meno invasiva di quella con le gambe divaricate, quindi scegli quello che è più confortevole per te, ascoltando sempre il tuo corpo. Ok. Porta le mani al cuore e osserva cosa vieni. E adesso riportiamo le nostre gambe divaricate per fare il mulinello. Quindi il mulinello è proprio, immagina di come abbiamo un recipiente dove dobbiamo macinare qualcosa, quindi andiamo a aprire bene i piedi, sono flex, extra rotati, incrocio le dita.

Hasta Mudra e vado avanti e vado a portare fuori là dei miei piedi e passo oltre i miei piedi. Quando vado all'indietro, espiro avanti. Allunga bene. Vai più nel massimo ascoltando il tuo corpo. Quando passa avanti e espira, quindi il movimento va all'indietro, torniamo, vado avanti, cambiamo direzione, oltre i tuoi piedi.

fermo in centro e adesso vado a riportare le gambe unite. Andiamo adesso a portare le gambe distese nello stesso senso del tuo tappetino e facciamo adesso la remata, quindi rowing. Le gambe saranno unite, le mie braccia sono 90 gradi, quindi gomiti e in linea con le spalle, mani chiuse, pollici dentro. Da qua andiamo a portare il movimento che va all'indietro, quindi distendo le braccia, vado avanti, le mie mani passano, oltre piede, remo, torno, inspiro. Sentirai tanti addominali. La schiena, quando vai avanti, espira. Il braccio accompagna il movimento. Porto le braccia in linea, benissimo, e da qua vado a piegare le mie gambe, schiena dritta, appoggio le mie mani sopra le mie ginocchia, ok? E vado ad appoggiare con le mani per entrare in Malasana. In Malasana io devo portare le mie ginocchia fuori e il bacino, guarda, deve andare verso il pube in avanti, quindi è come se avesse un muro dietro, quindi non sono qua, ma sono molto molto più dritta possibile. Quindi davanti il movimento diventa questo. Posso avere anche un piccolo cubetto per sedermi se non riesco ad appoggiare, se i taloni sono sollevati, ok? E da qua andiamo a portare il piede extra-rotato. Prima appoggio bene le mie mani sulle mie ginocchia, allungo la schiena e guardo il cielo, il soffitto. Questo movimento aiuta a eliminare tutte le tossine, un movimento proprio di eliminazione, un asana. Da qua andiamo a inspirare, andiamo a incrociare le dita delle mani, intrelacciare. Andiamo a inspirare, porto le braccia verso l'alto. Respiro per tre. Con la prossima espirazione faccio un chop, quindi è una sorta di taglia legna, quindi inspiro, testa, guardo e espiro forte. La testa acompanha, lo sguardo acompanha il movimento.

Adesso un altro movimento che è Surya Namaskara, quindi andiamo a portare i gomiti dentro e spingere verso fuori. Porto le mie mani in Anjali Mudra, allungo bene la schiena, quindi inspiro, espiro, vado a distendere, chiudo, proprio forzo una chiusura e butto l'aria fuori. Quindi inspiro, guardo il soffitto.

Sguardo. Mi ritorno. Chiudi gli occhi, porta lo sguardo verso lo incrocio fra le sopracciglia, spalla lontana dell'orecchio. E adesso facciamo i deep squat, ok? Tipo deep utkatasana, paripuna utkatasana. Quindi vado a portare le mie mani, le dita, all'interno dell'arco plantare. La luce. Il pollice vai a volgere sopra i piedi, vedi? Come una presa, proprio così. Abbiamo questa presa e i gomiti si bloccano qua. Oppure un'altra presa che è appoggiando, vedi? Le due dita, che è un po' più avanzata. E afferro soltanto lì l'alluce, ok? E da qui rimango sempre con la spinta dell'alluce verso il basso. Quindi farò quattro movimenti con i la mano dentro e quattro con l'alluce, e poi tu sceglierai e farai nella tua pratica sempre quello che è più confortevole per te, ascoltando il tuo corpo. Quindi partiamo prima con le mani all'interno, quindi se hai gli anelli cerca di girarlo, pollice sopra, skin, gomiti, guardo soffitto, inspiro e espiro distendo.

adesso da qua andiamo a portare il dito della pace. Spingo bene con la luce verso il basso, guardo in.

Porto in centro, sguardo verso la sopracciglia, croce della sopracciglia. Da qui adesso riporto le mani al pavimento e vado solo a portare le ginocchia dentro. Quindi apro e giro, facendo una intrarotazione, il piede va a terra. E questo movimento vado a mobilizzare le anche, quindi a punta dei piedi. Sentendo bene i piedi, metatarsi. Adesso rimango qui, punto in metatarsi, appoggio la mia mano sul ginocchio e allungo la schiena, posso portare punta dei piedi e guardo meu piede, braccio che appunto tocca all'interno della gamba opposta e guardo la mia spalla sinistra. Torno con la testa, apro, punto i piedi. Collo dei piedi, appoggio, mano opposta e guardo. Torno. Posso portare a mano adesso opposta? Abbiamo cambiato la presa. Torno, centro. E vado a unire tutte e due, porto il ginocchio, adesso da qua metatarsi, distendo la gamba. Quindi passo in centro, ginocchio e espiro. Passo in centro, ginocchio. Passo in centro, ginocchio. Passo in centro, ginocchio. Passo in centro, ginocchio. Centro, ginocchio, ultimo. E rimango in Malasana. Senti bene la posizione. Poi verso basso. Chiudi gli occhi, senti le tue articolazioni.

Da qua adesso vado a portare il braccio a terra e allungo, tenendo bene il ginocchio che porta verso l'alto, spalle lontane, tre respiri. Osserva il tuo respiro, osserva che questo ti allungherà tanto le anche, anche, e ti aiuterà a fare drenare la tua energia verso le gambe, eliminando tutte le tossine. Questo è ottimo per la costipazione, quindi ti aiuterà a muovere tutta l'energia, il blocco di energia che tendiamo a accumulare nel pavimento pelvico, nelle genitali, in tutto che va verso il basso. Torniamo in centro, riportiamo le gambe unite e andiamo adesso a sdraiarci completamente per arrivare in Shavasana. Braccio a lungo del tronco, le gambe divaricate alla larghezza del tappetino, palmo verso soffitto e senti il tuo respiro, senti la testa, le spalle, la colonna, glutei, la coscia, polpacci, talone che afferrano la terra, le braccia, il dorso della mano. E osserva le parti che non toccano, dietro la talata cervicale, forse dietro la lombare, dietro i talloni, le dita delle mani e dei piedi. E senti la completezza del tuo corpo rigenerato, completamente libero, in sintonia, sentendo l'energia che fluisce molto più forte. Questo è fare yoga, assim, un lavoro da dentro verso fuori. Da qua andiamo a pegare la tua gamba destra, braccio destro dietro, mi giro sul fianco e mi riporto seduta, seduto. Siddhasana o Sukhasana, allungo bene la mia schiena, osservo con gli occhi chiusi, inspiro, porto le braccia verso l'alto, mani al plesso cardiaco e da qua riprendi con questa energia, facciamo Padma Mudra che è questo mudra che dà l'eccezione dell'energia proprio per cambiare, un fiore di lotus che trasforma, il fiore di loto significa la trasformazione di tutte le sofferenze in gioia, di tutti i blocchi in sblocco, di tutto quello che sta fermo in energia. Quindi Padma Mudra. E osserva questa energia che fluisce e ripete, il mio corpo è fluido, tutta l'energia fluisce dentro di me. E senti questa sintonia del tuo corpo completamente cambiato. Da qua andiamo a unire le mani, andiamo a inspirare ancora e con questo io, è giunta la termine della nostra puntata di oggi. Vi ricordo di stare su Web TV e di seguire tutti i giorni tutte le puntate alla stessa ora e anche di seguirmi e di iscrivermi sui miei canali social dove sarò disponibile per rispondere alle vostre domande e essere sempre vicina a voi. Quindi vi aspetto alla nostra prossima puntata. Namaste. Shanti, shanti, shanti, shanti. Namaste.

0: Donald Trump torna ad attaccare l'Italia e questa volta se la prende anche con Germania, Francia e Gran Bretagna. Ci hanno voltato le spalle, dice ad Ankara al suo arrivo per il vertice NATO. Roma, Parigi, Londra e Berlino, sottolinea il presidente USA, non ci hanno aiutato nella guerra all'Iran. In risposta a una domanda sui rapporti con la premier italiana, Trump commenta: «È una brava persona. Le nostre relazioni sono peggiorate perché si è rifiutata di farsi coinvolgere nello stretto di Hormuz. Comunque Meloni è una persona che mi piace», ha aggiunto. Il tycoon è poi tornato a ribadire che la Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Lo stallo in commissione di vigilanza Rai non si sblocca. Dopo le dimissioni in massa della scorsa settimana, le opposizioni non intendono designare i nuovi componenti. I presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno scritto ai presidenti dei gruppi sollecitando i nominativi entro domani. PD, Movimento 5 Stelle, AVS e IV per ora non danno segnali. La maggioranza indicherà i nomi. I pentastellati accusano il centrodestra. Hanno bloccato la vigilanza Rai per quasi 2 anni e vogliono rioccuparla a 1 anno dalle elezioni con un golpe parlamentari. Non parlai con il presidente Conte né con altri membri del governo. Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, risponde per circa 2 ore alle domande della commissione d'inchiesta Covid a proposito delle mascherine non a norma. Il funzionario delle dogane, Miguel Martina, spiega l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, mi disse che aveva eseguito delle indagini sull'importazione delle mascherine e aveva riscontrato illeciti. Quindi, ha aggiunto, decisi di non parlarne con nessuno per non intralciare le indagini. Una clamorosa omissione per Fratelli d'Italia. Alla Camera inizia l'esame del disegno di legge sulla caccia, già ribattezzato Sparatutto. Il testo è stato approvato tra le polemiche degli animalisti al Senato lo scorso 23 giugno. Si è però aperto un fronte contrario anche nella maggioranza di centrodestra. Un gruppo di deputati di Forza Italia sta valutando di presentare emendamenti per modificare e migliorare il DDL. Oggi, in Commissione Agricoltura, si sono svolte le audizioni degli ambientalisti e degli animali, tra cui WWF e LIPU. Dalle associazioni un alt allo Sparatutto, sottolinea Alleanza Verdi e Sinistra. Oltre alla bellezza del suo patrimonio storico e culturale, New Delhi è famosa per essere una città tra le più popolose e inquinate al mondo. Per questo, dal 1 luglio è scattato un piano che per ridurre le emissioni di CO2 punta tutto sui veicoli elettrici. Proposti incentivi fino a 100.000 rupie, oltre 1.000 euro per gli acquirenti che decidono di sostituire il loro veicolo a motore termico. Rekha Gupta, prima ministra del territorio speciale di Delhi, ha sottolineato che più cittadini sceglieranno i veicoli elettrici, più il governo supporterà e incentiverà la transizione verso una Delhi più pulita e pronta per il futuro. Cresce il movimento anti-immigrati in Sudafrica. Dopo una serie di violenze e almeno 4 vittime, oltre 25.000 persone hanno lasciato il paese. Di queste, 15.000 sono rientrate in Malawi, mentre altre 10.000 hanno fatto ritorno in Ghana, Mozambico, Nigeria e Zimbabwe. Ai giornalisti, le persone immigrate hanno detto di avere paura per la loro vita. Il movimento, attraverso diversi sit-in e cortei di protesta, chiede rimpatri di massa e ha indicato il 30 giugno come data ultima per gli stranieri per lasciare il Sudafrica. Il governo ha lanciato appelli alla calma e smentito la legittimità di questo ultimatum, ma questo non ha impedito a migliaia di stranieri di affollare la città di Durban in attesa di un pullman che li riportasse nei paesi d'origine. È crisi umanitaria in Venezuela, colpito il 25 giugno da un terremoto devastante con uno sciame sismico che non si arresta. Quasi 2.000 i morti già confermati. Nel paese si scava tra le macerie alla ricerca di superstiti, ancora decine di migliaia. A dare assistenza anche tante ONG, come Medici Senza Frontiere, come riferisce il responsabile programmi Andrea Spaet.
1: Over the last 4 days we served with our teams 8 hospitals.
2: Negli ultimi 4 giorni abbiamo prestato assistenza in 8 ospedali a Caracas e alla Guaira, prestando cure a oltre 3.500 pazienti. Siamo solo all'inizio e i bisogni non fanno che aumentare. Stiamo già pensando a come intervenire nelle prossime settimane perché continuiamo a vedere persone sfollate in luoghi improvvisati che vanno alla ricerca di cibo, di acqua, di ripari.
0: Il Burkina Faso ha interrotto i rapporti diplomatici con la Francia, accusando Parigi di agire contro i propri interessi nazionali. La decisione è un nuovo capitolo di un rapporto complicato tra il paese africano e l'ex potenza coloniale. Il peggioramento si è aggravato dopo il colpo di Stato che ha portato al potere il capitano Ibrahima Traoré. Il suo governo accusa Parigi di supportare gruppi armati che operano in diverse zone del Burkina Faso. Ambizioni neocoloniali, denuncia il governo, rese evidenti dall'attivo sostegno francese alle reti sovversive e ai terroristi.
3: La difesa delle coltivazioni dagli effetti dei cambiamenti climatici tra caldo record ed eventi estremi passa sempre più dalla digitalizzazione delle campagne, con 8 aziende agricole su 10 che sono pronte a investire in tecnologie capaci di ridurre il consumo di acqua, energia e fertilizzanti, monitorare lo stato di salute delle coltivazioni con dati su previsioni meteo e temperature, fertilità dei terreni e stress idrico, sviluppare varietà più resistenti con le TEA tecniche di evoluzione assistita. È quanto emerge da un'analisi del primo censimento europeo sulla maturità digitale delle aziende agricole effettuato da Coldiretti. Complessivamente gli investimenti in tecnologie 4.0 e 5.0 valgono circa

2,5 miliardi di euro, secondo Smart Agrifood. Attualmente le aree agricole che impiegano strumenti avanzati coprono oltre 1 milione di ettari, pari al 9,5% del totale, un trend che necessita però di un avanzamento nella copertura digitale delle aree.

0: attraverso quattro pozzi a diverse profondità, dotati di sondi geotermiche e sensori in fibra ottica. Nei periodi di richiesta di riscaldamento o raffrescamento, la stabilità termica della sorgente o del pozzo di calore è fondamentale per garantire efficienze elevate delle pompe di calore. Infatti, a differenza di altre fonti di energia rinnovabile che dipendono da condizioni meteorologiche variabili, la geotermia offre una continuità che la rende ideale per garantire una fornitura stabile e continua di energia. La United Kingdom Atomic Energy Authority, UK AEA ed Eni hanno costituito una joint venture per fornire know-how e competenze al settore dell'energia da fusione. La società, che prende il nome di Rioba, nata nel Regno Unito, unisce le competenze tecniche e industriali di entrambi i partner per fornire consulenza specialistica e servizi operativi all'industria della fusione, in crescita a livello globale. Rioba offre servizi lungo tutto il ciclo di vita del combustibile, dagli studi di fattibilità nelle fasi iniziali fino all'implementazione e al supporto operativo. Deuterio e trizio sono combustibili comunemente utilizzati nell'energia da fusione. Il deuterio è abbondante in natura ed è estraibile dall'acqua di mare, mentre il trizio è estremamente raro. Diventa quindi fondamentale assicurarne una gestione efficiente lungo tutto il ciclo del combustibile, dalla sua produzione e utilizzo nella generazione di energia fino al recupero dai gas di scarico e raffinazione per il riutilizzo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea conferma l'ammenda di circa 4,1 miliardi di euro a carico di Google per abuso di posizione dominante, imponendo con accordi di preinstallazione e condizioni di licenza di talune applicazioni, la precedenza del suo motore di ricerca Google Search e del suo browser Chrome sui dispositivi mobili funzionanti con il sistema operativo Android. L'impugnazione proposta da Google e dalla sua società madre Alphabet contro la sentenza del tribunale è respinta, il che conferma la sanzione inflitta per abuso di posizione dominante del motore di ricerca Google Search nell'ambito del sistema operativo Android. La Corte di Giustizia respinge l'impugnazione presentata da Google e dall'Alphabet contro tale sentenza del tribunale, confermando quindi la sanzione inflitta alle due società per le loro pratiche anticoncorrenziali relative al sistema operativo Android, quale rivista dal tribunale.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Ben ritrovati ad una nuova edizione di Italia 2 News. Apriamo subito con la cronaca e con i due casi di atti osceni registrati nel comune di Polla. Ascoltiamo quanto è accaduto nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: Due episodi distinti di atti osceni in luogo pubblico a Polla. In un primo caso, un giovane italiano residente nel Vallo di Diano, alla vista di una donna, prima ha abbassato i pantaloni e poi avrebbe invitato la malcapitata a seguirlo. La donna a questo punto ha chiamato i carabinieri, che sono arrivati in pochi minuti, i quali hanno denunciato il giovane. In questo caso occorre anche aggiungere che alcuni utenti sui social, soprattutto su Facebook, hanno scritto, senza alcun motivo, che l'eventuale colpevole dell'azione era di origini straniere, nordafricano nello specifico, accusando alcune persone. Ci sarebbero accertamenti anche su questi commenti fasulli che incentivano anche all'odio razziale. Un altro episodio si è registrato alcuni giorni fa nei pressi del Ponte Romano, in pieno centro a Polla. Un anziano, sempre residente nel Vallo di Diano, ha avuto un incontro otto con una donna, si presume a pagamento, ma ci sono indagini in corso, in pieno giorno e a pochi metri dalla piazzetta del paese. In questo caso gli accertamenti sono portati avanti dagli agenti della polizia locale di Polla, anche attraverso il sistema di videosorveglianza della zona.
0: Questa era la nostra copertina, ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio.

0: Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritrovati a Italia 2 News, continuiamo con la cronaca e con le tensioni registrate ieri a Salerno in occasione della manifestazione in ricordo di Carlo Falvella. Il servizio.
2: Camerata Carlo Falvella!
3: Camerati, riposo! Camerati, liberi!
4: Cori e insulti, il ricordo di Carlo Falvella, ucciso a Salerno, era un militante di destra, con il saluto fascista al grido camerata, gli antifascisti con striscioni e in contromanifestazione per ribadire che Salerno resiste, nessuno scontro fisico e sistema di sicurezza che è funzionato alla perfezione. Così Salerno ha vissuto la giornata di ieri, uno dei momenti topici è stato alle 16 sotto Palazzo Guerra per la presentazione del libro E me ne vanto, con l'arrivo dei militanti di destra e poi con l'arrivo anche di quelli di sinistra. A dividerli c'è via Roma, due cordoni delle forze dell'ordine, a un certo punto si sfiora anche il contatto, ma viene sventato dagli agenti schierati. Gli antifascisti poi si fermano in piazza 25 aprile, lo slargo che prefettura e questura all'inizio avevano negato come fatto preventivo, troppo vicino a via Velia, che è stato l'epicentro dell'intera giornata di ieri per la presenza della stele commemorativa eretta dal Comune di Salerno proprio per Carlo Falvella. Ma gli antifascisti sono restati in presidio lì fino alle 21.30, quando dall'altra parte i manifestanti di Causa Pound hanno rotto le righe e hanno iniziato a disperdersi, mentre gli antifascisti, prima sotto il comune e poi in piazza, con rappresentanti anche delle istituzioni, hanno presidiato la piazza. In via Velia poi c'è stata la prima cerimonia per Carlo, per questioni di sicurezza è stato permesso solo a 3 persone di scendere per l'apposizione di una corona. Inoltre dopo c'è stata anche una santa messa per Carlo Falvella. Dopo una mediazione con le forze dell'ordine, i militanti di Casa Pound, che sono usciti dalla chiesa di Sacro Cuore, hanno iniziato a percorrere tutto il corso fino all'intersezione con via Velia. Qui si sono schierati, prendendo tra le mani le fiaccole con uno striscione dedicato a Carlo, una bandiera tricolore arricchita da un drappo nero. L'appello ai camerati è scandito da un militante, tutti hanno guardato fisso lo striscione rosso con le scritte nere. Dopo poco, l'attenti, Carlo è stato ricordato con il saluto romano.
1: Ed ora ascoltiamo le interviste realizzate al margine della manifestazione.
5: Secondo me tutto quello che oggi si sta verificando non doveva esserci. Io ringrazio la Questura di Salerno, il Questore, il Prefetto, perché hanno dato massima disponibilità al ricordo di mio fratello e hanno dato massima disponibilità affinché questi signori che sono adesso di fronte al Bar Nettuno non creassero dei grossi problemi. Perché poi, voi me lo insegnate, la violenza in un certo qual modo attira altra violenza. I ragazzi di Casa Pound sono indifferenti alla violenza che stanno cercando di esprimere con le parole e quant'altro, non riusciranno mai al loro intento. Io credo una cosa, che tutte queste cose, oggi come oggi, non dovrebbero più esistere. I ragazzi che sono stati uccisi negli anni di piombo, che sia Carlo, che sia De War, o che sia Claudio Miccoli, o che sia chiunque altro ragazzo dell'una e dell'altra parte, sono dei ragazzi che noi dobbiamo ricordare con onore, con nobiltà, e che comunque non ci dimentichiamo che Carlo bene o male ha segnato un punto della storia di questa città, ma non solo, ha segnato anche un punto importante della storia di tutto il nostro paese.
6: Abbiamo fatto una manifestazione non contro la memoria di Carlo Falvella, questo lo voglio sottolineare. L'omicidio di Carlo Falvella va ricordato così come è stata una vita spezzata e così come sono state spezzate le altre vite di quelli che hanno partecipato in quella serata maledetta, Giovanni Marini, Giovanni Alfinito, Mastro Giovanni. È un monito contro la violenza, contro la violenza. Altra cosa è dare il nostro comune in mano a Casa Pound. Giustamente si è detto, quando si dice il fascismo non c'è più, allora non ci devono stare neanche più i riti, gli orpelli, gli atteggiamenti, le idee di quell'era, ma invece ci sono. Allora è nostro dovere mantenere alta la bandiera della democrazia e dell'antifascismo in maniera pacifica, come sta avvenendo adesso. Ce l'abbiamo messa tutta, soprattutto noi più responsabili e maturi siamo riusciti a mantenere la manifestazione fatta prima sotto al comune, quella che si sta facendo adesso, negli ambiti di una manifestazione pacifica, che ovviamente vuole essere una manifestazione democratica ed antifascista.
1: Ci occupiamo ora del contenzioso tra il comune di Sala Consilina e la società Ergon, con i chiarimenti da parte del sindaco Domenico Cartolano.
4: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda, che secondo il primo cittadino risale a diversi anni fa.
7: Questa è una questione che è atavica, che parte con l'atto di citazione del 2015, nel 2022 è stato fatto ricorso in consiglio di in corte d'appello, e quindi adesso è uscita la sentenza. No, noi cercheremo di ovviare, quindi, per evitare innanzitutto il dissesto del comune e poi eventuali aggravi sulle tasche dei cittadini, che escludo già a priori, quindi non ci sarà nessun aumento della Tari, perché non lo faremo di tutto, e quindi ho già, diciamo, con gli uffici contezza che questo non avverrà. Però è chiaro che sicuramente questo incide sull'andamento della macchina amministrativa, sull'andamento, sugli investimenti che il comune aveva intenzione di fare, che avranno sicuramente dei rallentamenti. Però vediamo un attimino, capiamo come poter arginare questo macigno. Io onestamente ritengo che gli enti devono sforzarsi a trovare una soluzione. Quando la politica demanda all'autorità giudiziaria la sconfitta della politica, quindi ritengo che se dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione, noi dovremmo fare di tutto per trovare un accordo. Quindi quando poi ci si demanda, quindi tu rinvii il problema con i vari ricorsi, tu il problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che faremo. Ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottore Giuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.
1: Ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco in studio.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa

0: In riserva il recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metalfer, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Ben ritrovati Italia 2 News, continuiamo con la cronaca, maxi operazione contro lo sfruttamento della pedopornografia online. Tra gli arresti un uomo della provincia di Potenza.
1: C'è anche un uomo residente in provincia di Potenza tra le 7 persone arrestate nell'ambito della vasta operazione della Polizia di Stato contro lo sfruttamento sessuale di minori online, coordinata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, in raccordo con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. L'indagato è accusato, insieme agli altri arrestati, di detenzione e divulgazione di ingenti quantitativi di materiale pedopornografico. L'operazione rientra in un'inchiesta della Procura Distrettuale di Catania, guidata dal dottore Francesco Curcio, originario di Polla, che coinvolge complessivamente 30 persone. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Le indagini condotte anche sotto copertura hanno consentito di individuare diversi gruppi dediti allo scambio di immagini e video di pornografia minorile, compresi contenuti che ritraevano bambini abusati in età infantile. Secondo la Procura di Catania, l'identificazione degli utenti coinvolti ha richiesto un lungo e articolato lavoro investigativo supportato da approfondimenti tecnici e dall'acquisizione di dati dall'estero disposta dall'autorità giudiziaria. 5 degli arrestati risiedono in provincia di Catania, altri 2 sono residenti rispettivamente, uno nella provincia di Frosinone e l'altro in quella di Potenza, ma l'inchiesta coinvolge 17 persone residenti in diverse città italiane. Gli indagati sono tutti uomini di età compresa tra i 19 e i 59 anni, appartenenti a diverse categorie sociali e professionali.
0: E poi a Matera, dove 3 fratelli sono finiti nei guai per stalking ed atti persecutori nei confronti di un giovane dopo una lite. Il servizio.
1: 3 fratelli residenti a Matera sono stati posti agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico su disposizione del GIP del Tribunale di Matera. I 3 sono gravemente indiziati dei reati di atti persecutori e lesioni aggravate. L'indagine condotta dalla squadra mobile della Questura e coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera è partita dalla denuncia della vittima dopo una violenta lite avvenuta nel marzo del 2026 all'interno di una palestra cittadina. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, dopo quell'episodio sarebbero iniziate ripetute condotte intimidatorie nei confronti della persona offesa e dei suoi familiari. Gli indagati avrebbero messo in atto appostamenti, minacce, tentativi di avvicinamento e continui comportamenti persecutori, culminati in una violenta aggressione avvenuta in pieno giorno nei pressi di un supermercato. Determinanti per le indagini sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza, le testimonianze raccolte e gli altri riscontri investigativi che hanno consentito di ricostruire la sistematicità delle presunte condotte. Alla luce della gravità dei fatti contestati e del rischio di reiterazione, il GIP ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
0: Ancora cronaca di altro genere, con l'acquisizione da parte della Guardia di Finanza di documenti amministrativi al comune di Agropoli. Vediamo il servizio.
2: La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha effettuato ieri mattina un accesso presso il comune di Agropoli, concentrando l'attività negli uffici del settore porto e demanio. I militari hanno acquisito documentazione amministrativa nell'ambito di accertamenti che allo stato non risultano accompagnati da contestazioni formali né da ipotesi di reato. Secondo le prime informazioni, le verifiche riguarderebbero alcune concessioni demaniali marittime e sarebbero state avviate anche in seguito ad una serie di esposti presentati nei mesi scorsi. L'obiettivo degli investigatori sarebbe quello di esaminare gli atti custoditi negli uffici comunali per verificarne la regolarità amministrativa e la conformità delle procedure adottate nella gestione di alcuni beni appartenenti al demanio marittimo. La presenza delle fiamme gialle all'interno del municipio ha inevitabilmente richiamato l'attenzione della cittadinanza e del mondo politico, anche alla luce delle recenti vicende giudiziarie che hanno interessato il territorio territorio da Agropoli a Capaccio Pestum. Al momento, tuttavia, l'attività della Guardia di Finanza si configura come un'acquisizione documentale finalizzata ad approfondimenti investigativi, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale di Liberi e Forti, Raffaele Pesce. Ho appreso, dice, della presenza degli uomini della Guardia di Finanza presso l'ufficio demanio e porto del comune di Agropoli. Non mi rallegro per una notizia simile, ne conosco l'oggetto delle indagini o comunque dell'acquisizione documentale. Confido nella professionalità degli inquirenti, rimanendo come sempre garantista.
0: Diamo linea alla regia per la pubblicità. A tra poco.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Ben ritrovati Italia 2 News. Andiamo ora a Rossigno, dove è stato riattivato il presidio estivo dei Vigili del Fuoco. Ci dice tutto Pasquale Sorrentino.
1: È tornato operativo il presidio rurale distaccato dei Vigili del Fuoco di Rossigno, che resterà attivo fino al 6 settembre dalle 8 alle 20. La struttura, ospitata in un immobile comunale dotato di tre mezzi antincendio, tra cui un'autobotte, garantirà un supporto alle attività di prevenzione e agli interventi di emergenza in un ampio comprensorio che comprende il territorio degli Alburni e numerosi comuni limitrofi. Il presidio viene quindi riattivato anche quest'anno, confermando un servizio ormai consolidato durante la stagione estiva e ritenuto strategico per ridurre i tempi di intervento in caso di incendi boschivi e anche ovviamente di altre emergenze. Il sindaco di Rossigno, Pino Palmieri, ha espresso soddisfazione ai Vigili del Fuoco di Salerno. Si tratta di un traguardo particolarmente significativo per la sicurezza delle aree interne e per l'intera comunità del Cilento e degli Alburni, così il sindaco Pino Palmieri, in una lettera inviata al comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Clara Modesto, per invitarla all'inaugurazione del presidio di Rossigno, che programma il 16 luglio alle ore 11.
0: E si registrano disagi a Vallo della Lucania per la sospensione dell'attività dell'ufficio postale. I dettagli nel prossimo servizio.
2: Cambia temporaneamente il modo di accedere ai servizi postali per i cittadini di Vallo della Lucania. La sede centrale di Poste Italiane, situata in via Luigi Rinaldi 12, resterà chiusa al pubblico dal 7 luglio al 12 agosto per permettere la realizzazione degli interventi previsti dal progetto Polis. La riapertura dell'ufficio è fissata per il 13 agosto, salvo eventuali ritardi legati allo svolgimento dei lavori. Per assicurare ai cittadini la continuità delle operazioni postali durante il periodo di chiusura, Poste Italiane, in collaborazione con il comune di Vallo della Lucania, ha organizzato alcune soluzioni sostitutive, rafforzando l'operatività degli uffici vicini e mettendo a disposizione anche uno sportello temporaneo. Gli utenti potranno rivolgersi all'ufficio postale di Massa della Lucania, in via Gerardo Corrado 21, che rimarrà operativo per tutta la durata della sospensione, con apertura dal lunedì al venerdì dalle 8 20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45. Un ulteriore punto di riferimento sarà l'ufficio postale di Pattano, situato in via San Filadelfio 55. La sede sarà disponibile il martedì e il giovedì dalle 8.20 alle 13.45, oltre al sabato dalle 8.20 alle 12.45. Per agevolare i residenti e limitare eventuali inconvenienti, dall'8 luglio all'8 agosto sarà attivo un ufficio postale mobile in via Strada Statale 18, numero 150, nell'area destinata al mercato.
0: E ora le previsioni meteo a cura del meteorologo Giuseppe Stabile.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. A partire da mercoledì 8 luglio avrà inizio una nuova ondata di caldo sulla nostra regione, anche se inizialmente sarà di moderata intensità. Questo perché, come possiamo apprezzare sulla mappa prevista per mercoledì 8 luglio, è un'analisi in quota. Noi partiamo dalla quota, quando, soprattutto quando dobbiamo stabilire l'intensità di un'ondata di caldo. Il promontorio subtropicale africano, come possiamo apprezzare, si estenderà e rimarrà quasi stazionario verso nord e dunque inizialmente non interesserà direttamente la nostra penisola, ma sarà solo influenzata marginalmente, soprattutto le regioni settentrionali saranno interessate. Osservate come i valori di altezza di geopotenziali saranno abbastanza elevati ed esteso questo promontorio fino alle isole britanniche. Saranno dunque Spagna e Francia a subire i maggiori effetti di questa prossima ondata di caldo, almeno inizialmente. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 8 luglio sull'intero territorio regionale. Come possiamo apprezzare, avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, a parte modesti addensamenti nelle aree più interne, diciamo ai confini con il Molise, dove possono verificarsi qualche rovescio sparso, si può verificare dunque qualche manifestazione temporalesca, ma il rischio è molto basso rispetto alle giornate precedenti. La ventilazione debole da ovest, mare quasi calmo, poco mosso e temperature inizieranno ad aumentare lievemente, spostandosi su valori anche superiori ai 30 gradi Celsius relativamente alle aree interne. Parlo delle temperature massime. Inizierà ad aumentare anche il tasso di umidità, per cui il caldo diventerà anche afoso. Per la giornata di giovedì 9 luglio, pochi cambiamenti, ancora condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, a parte quei modesti addensamenti cumuliformi nelle aree interne, dove sarà possibile qualche isolato rovescio. Per quanto riguarda la ventilazione, ancora debole, a regime di brezza, mare quasi calmo, poco mosso e temperature senza particolari variazioni o in ulteriore lieve aumento. La tendenza successiva poi vedrà per la giornata di venerdì una persistenza ancora di condizioni di bel tempo e da sabato osservate come il promontorio subtropicale africano indietreggerà sì, ma si sposterà verso Levante, inglobando più direttamente la nostra penisola e soprattutto le nostre regioni meridionali. Dunque avremo caldo in aumento nel corso di questo prossimo fine settimana e questa configurazione barica, come possiamo apprezzare, sarà bloccata. Avremo la configurazione di blocco ad omega, denominata ad omega, a causa di due depressioni che insisteranno ai suoi lati, una sull'Europa orientale e l'altra, come possiamo apprezzare, al largo del Portogallo. Permarrà dunque quasi stazionario questo promontorio subtropicale sulla nostra penisola per più giorni, fino a quando al momento non è dato di saperlo. Rispettando i limiti temporali imposti dalla scienza, possiamo solo dire che almeno per i prossimi 8-10 giorni non avremo nessun cambiamento.

0: poi si vedrà, non è dato di sapere, non possiamo ancora esprimerci, diciamo dopo la seconda decade di luglio. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: E questo era tutto, il nostro TG si ferma qui, vi ricordo che potete continuare a seguirci sulle nostre pagine social e sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: un territorio forgiato nei secoli dal fuoco del vulcano, dal lavoro instancabile dei contadini e da una storia urbana fatta di interruzioni e rinascite. Siamo a Belpasso, uno degli 11 comuni del GAL Etna, un consorzio che promuove lo sviluppo e la valorizzazione del paesaggio, della cultura e delle economie locali. Belpasso, conosciuta anche come la scacchiera dell'Etna, per via della sua forma urbanistica, è adagiata a 500 metri sul versante sud del vulcano ed è caratterizzata dalla presenza diffusa della pietra lavica. Strade, chiese, muri, arredi urbani, tutto racconta una geologia diventata identità. Qui la lava non è solo una traccia del passato, ma un linguaggio espressivo, una materia viva con cui si scrive la memoria collettiva e l'arte contemporanea.
1: Belpasso è fortemente legata all'Etna, tutta la sua storia è collegata all'Etna, sia la sua distruzione, la sua prima distruzione, legata anche a un'eruzione e anche alla ricostruzione, perché dall'Etna poi giungevano e giungono ancora i materiali che servono per costruire, che hanno costruito le nostre strade in passato, che ancora costruiscono le nostre strade, perché utilizziamo il basalto lavico, e anche le costruzioni sia private che pubbliche.
0: A Belpasso la lava prende forma, si lascia scolpire, racconta. Qui la materia diventa linguaggio e l'identità si rinnova attraverso l'arte.
1: A Belpasso abbiamo un progetto che parte da lontano, perché abbiamo una tradizione legata agli scalpellini, legata a quelli che al tempo erano artigiani, oggi chiameremo

0: scultori. Grazie al materiale che viene dalla nostra Etna, il magma, quando si raffredda poi diventa pietra lavica. Vengono presi questi blocchi di pietra lavica e a Belpasso organizziamo insieme con l'Accademia di Belle Arti di Catania dei simposi nazionali e internazionali, dove scultori nazionali e di tutto il mondo realizzano appunto delle sculture. Quindi da una pietra grezza, nell'arco di qualche settimana, viene fuori poi una scultura che viene posizionata lungo le strade della città di Belpasso. Questo fa diventare Belpasso un museo a cielo aperto permanente.
1: Dal 2014 ad oggi, i simposi internazionali di scultura su pietra lavica hanno portato a Belpasso oltre 60 opere permanenti. Ogni anno la città accoglie scultori da ogni parte del mondo che lavorano in piazza, sotto gli occhi dei cittadini. Le opere, scolpite direttamente da blocchi di lava dell'Etna, raccontano miti, forme simboliche, visioni astratte. Alcune fanno parte della Via delle Sculture, un percorso che collega idealmente arte e spazio urbano, integrandosi perfettamente nel tessuto della città. Questo dialogo tra arte e contesto urbano è reso ancora più suggestivo dalla particolare struttura di Belpasso. Le sue strade sono organizzate infatti secondo uno schema a scacchiera, un piano urbanistico che risale al XVII secolo. Questo impianto regolare, raro in Sicilia, non è soltanto funzionale, ma ha contribuito a definire un'estetica unica, in cui l'arte contemporanea e la geometria storica della città convivono armoniosamente, dando vita a un paesaggio urbano di grande impatto visivo. La disposizione ordinata degli isolati si presta poi perfettamente alla collocazione delle opere d'arte, come pedine su una scacchiera. Passeggiando per il centro storico, lo sguardo si muove tra pietra e memoria, alla scoperta dell'identità profonda di Belpasso. Piazza Duomo è il fulcro della vita religiosa. Su di essa si affaccia la chiesa Madre Collegiata, uno degli esempi più alti dell'architettura ecclesiastica locale, ricostruita più volte dopo l'edicente convento, che danno vita a un complesso religioso edificato tra il 1730 e il 1779. La facciata presenta un elegante portale in pietra lavica e una torre campanaria merlata, mentre l'interno, ad unica navata, custodisce varie opere di pregio, tra cui la pala d'altare raffigurante la Madonna con Bambino. Oltre alla religiosità, Belpasso è anche un vivace centro culturale. Il Teatro Comunale Nino Martoglio rende omaggio al celebre regista e drammaturgo belpassese, autore di opere in dialetto che hanno dato voce alla Sicilia più autentica.

0: Il Teatro Martoglio, con la sua elegante facciata in pietra bianca e lavica, richiama il prospetto del Teatro Bellini di Catania. Questa accogliente struttura in stile neoclassico, con il suo interno raccolto e raffinato, testimonia la vocazione culturale della città, attiva sin dalla fine dell'Ottocento. Il progetto originario è dell'architetto Giuseppe Nicotra Davilla, al quale si deve, tra l'altro, il disegno esterno con i mascheroni scolpiti raffiguranti le muse. Non lontano dal teatro, la casa di Antonino Russo Giusti aggiunge un'altra voce al coro culturale del paese. Oggi la casa è di proprietà del comune ed è sede del Museo Multimediale dei Carri di Santa Lucia e del Museo Etnoantropologico. Poeta, commediografo e amico di Martoglio, Antonino Russo Giusti visse a cavallo tra 8 e 900, raccontando il mondo contadino con lucidità e umorismo. Belpasso custodisce ancora oggi il ricordo di questi autori e la loro influenza si respira nei nomi delle strade, nei titoli scolpiti sui muri, nelle rassegne culturali che ogni anno ravvivano il borgo. È proprio da questa anima popolare, fatta di creatività e appartenenza, che nasce una delle manifestazioni più identitarie della città.
1: Una tradizione è sicuramente legata ai festeggiamenti che riguardano la nostra santa patrona, che è Santa Lucia. È la tradizione più importante.

0: quella che ci caratterizza di più è sicuramente quella dei carri allegorici di Santa Lucia. Sono delle macchine sceniche barocche che raccontano, schiudendosi, un messaggio attuale ed evangelico. E questa è una tradizione importante. A Belpasso ci sono dei quartieri che organizzano questa manifestazione e a dicembre e ad agosto avviene questa schiusa dei carri allegorici, questa manifestazione che attira molto pubblico.
1: Accanto alla spettacolarità dei carri, esiste una religiosità più silenziosa e personale che ha trovato espressione in luoghi meno ufficiali, ma profondamente sentiti. È in questo equilibrio tra dimensione pubblica e privata che si esprime anche la vocazione spirituale del territorio. A partire dagli anni Ottanta, Belpasso è diventata meta di pellegrinaggio per chi crede nell'apparizione della Madonna della Roccia. Una fede che si è diffusa dal basso, cresciuta nella semplicità dei gesti e nella forza dei racconti tramandati. Ogni mese, centinaia di fedeli arrivano da tutta la Sicilia e anche dal resto d'Italia per raggiungere il luogo dell'apparizione e raccogliersi in silenzio.
0: A Belpasso, negli anni Ottanta, c'è stata, per chi crede, l'apparizione della Madonna, che è stata poi intitolata Madonna della Roccia, quindi c'è un luogo che è appunto titolato Madonna della Roccia, dove avvengono dei pellegrinaggi durante tutto il periodo dell'anno. Addirittura ogni mese, in maniera spontanea e non organizzata, giungono da tutta la Sicilia e da tutta Italia.
1: Luogo di fede, ma anche di silenzio e natura, il santuario della Madonna della Roccia si trova poco fuori dal centro abitato, ai margini dell'altopiano lavico che introduce al versante sud del Parco dell'Etna. È da qui che comincia un'altra storia, fatta di cammini, sentieri e paesaggi scolpiti dal tempo e dal fuoco. Uscendo dal centro, infatti, Belpasso si apre verso un ambiente radicalmente diverso, quello delle lave antiche, dei crateri spenti, dei boschi che si fanno radi e poi di nuovo densi. È una soglia naturale tra città e natura, dove l'urbanizzazione si dissolve lentamente, lasciando spazio a un paesaggio primitivo e potente.

I sentieri CAI che attraversano quest'area sono il punto di partenza ideale per chi vuole scoprire un Etna meno turistico e più autentico. Uno di questi conduce a Monte Manfré, a 1460 metri sul livello del mare. Lungo il sentiero si potrà vedere come cambia man mano il paesaggio, mentre rifugi e aree attrezzate offrono riparo e accoglienza agli escursionisti. Tra le piccole e grandi meraviglie che si potranno ammirare sulla via, l'Ampudda di Piscitello, a ricordo di un ruscello estintosi dopo l'eruzione del 1669, la Cisterna Regina e la Grotta d'Angelo. L'antichissimo cratere di Monte Manfré, sul fianco sud del vulcano, presenta una copertura quasi totale di castagni, querceti, faggi e noci, oltre ai pini e alla immancabile ginestra, pianta simbolo delle aree laviche. Endemica del vulcano, la ginestra è una pioniera, colonizza i pendii più poveri, si aggrappa ai detriti lavici, trasforma il grigio della pietra in una distesa di giallo acceso. Per il suo valore ecologico e paesaggistico, è oggi tra le specie protette del Parco dell'Etna. Accanto al patrimonio naturale, un ruolo fondamentale è svolto anche dalle eccellenze gastronomiche di questa terra, dai fichi d'India che punteggiano il paesaggio alla mandorla, ingrediente prezioso dei dolci tradizionali, passando per l'arancia rossa di Sicilia e l'olio d'oliva, simboli di una cultura alimentare profondamente legata al territorio. Belpasso è una città che ha fatto della trasformazione la sua essenza. Ha imparato a convivere con la forza del vulcano, traendone risorsa, linguaggio, identità. Qui il passato non è nostalgia, ma materia viva, che si intreccia con il presente in un dialogo continuo tra arte e natura, tra storia e immaginazione.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento, che come sempre si apre con Info Salerno.
1: Il pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli riaprirà a breve, lo ha annunciato il governatore della Campania, Roberto Fico. È già stato dato mandato all'ASL Salerno per integrare l'atto aziendale e avviare con urgenza tutte le procedure amministrative necessarie al ripristino del servizio. Fino al 31 agosto è operativo il presidio sanitario H24 al porto di Palinuro. Il servizio del comune di Centola con ASL e Misericordia garantisce un'ambulanza del 118 con infermiere. L'obiettivo è assicurare soccorsi tempestivi a residenti, diportisti e turisti durante l'estate. Potenziata l'emergenza sanitaria a Pisciotta, dal 1 luglio è attiva una nuova postazione del 118 in via Acqua Bianca, Marina di Pisciotta. Il presidio, dotato di un'ambulanza operativa H24, garantirà interventi più rapidi per cittadini e turisti. La sede è stata inaugurata il 30 giugno. Ad Agropoli lo studio medico solidale San Giuseppe Moscati sospenderà le attività dal 1 al 31 agosto. Le visite riprenderanno regolarmente il 1 settembre. Per usufruire delle ultime prestazioni prima della sosta estiva, le prenotazioni vanno effettuate entro il 24 luglio. Finiti i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso a Pozzillo, a San Marco di Castellabate, l'opera, finanziata con 1.700.000 euro di fondi PNRR, ha eliminato il rischio di dissesto idrogeologico, riqualificato anche l'intero affaccio panoramico, ora più sicuro e accessibile. Il comune di Corleto Monforte raccoglie disponibilità di case private da destinare ai cittadini venezuelani iscritti all'AIRE del paese rimasti sfollati dopo il violento terremoto del 24 giugno. I proprietari interessati possono inviare la propria adesione entro il 15 luglio. Il comune di Maiori conferma il progetto Amare Tutti per l'inclusione delle persone con disabilità. Fino al 31 agosto è attiva un'area spiaggia con sedie, job e passerelle per l'accesso gratuito al mare. Attivo anche un centro estivo ludico per bambini disabili residenti. La Regione Campania ha pubblicato l'avviso per i voucher sportivi 2026-27 destinati ai minori dai 6 ai 15 anni. Il contributo arriva fino a 400 euro al ragazzo per coprire le spese di iscrizione. Possono fare domande alle famiglie con ISEE fino a 17.000 euro, 28.000 euro se con almeno 4 figli. Torna ad Agropoli il servizio navetta serale gratuito Agropoli in Tour, attivo fino a fine agosto dalle 19.15 a mezzanotte. Il sindaco ha annunciato l'arrivo di un nuovo mezzo per il trasporto di persone a mobilità ridotta.
0: Ed ora una breve intervista al sindaco di Castel San Lorenzo Giuseppe Scorza sui lavori al Mulino del Principe.
2: Sì, sta avanzando questa intensa opera che è iniziata da tempo remoto con l'amministrazione vecchia, che ebbe l'intuizione di mettere un impegno importante perché questa parte della nostra bella zona, del nostro bel territorio, potesse ritornare agli antichi splendori. E da allora sulle rive del fiume Calore abbiamo continuato a sviluppare impegno e azione. Adesso stiamo proseguendo con i lavori di ricostruzione del canale di adduzione delle acque dal fiume Calore verso il mulino, un'opera che ci sta impegnando molto, con tante difficoltà, ma devo dire anche con grande capacità di risolvere i problemi che man mano che si va avanti si incontrano. L'ambizione che ci poniamo come amministrazione comunale, come comunità locale, è quella di restituire a Castel San Lorenzo, alla Valle del Calore e a chi vorrà venire a trovarci in questo bellissimo sito, un'area di particolare pregio per l'incontro che il fiume fa con la campagna, con l'agricoltura, con tutte le specie botaniche che trovano in questo particolare contesto ospitalità e spazio per crescere. E la visione che abbiamo di questo luogo è quella di creare qui un grande parco fluviale, un parco tematico. Chiaramente in questa ambizione dobbiamo coinvolgere, oltre che noi, diciamo così, ente pubblico che sosteniamo questa iniziativa, anche tutti coloro che su questa parte hanno interesse, hanno proprietà, hanno sviluppato nel corso degli anni anche la loro azione economica. Quindi è un percorso comune che deve continuare ancora a compiersi, che stiamo svolgendo insieme con riscontri positivi da parte di tutti coloro che ne sono coinvolti e che speriamo presto arrivi a conclusione, rendendo ancora più bello questo particolare spazio di Castel San Lorenzo.
0: In questo periodo vige ancora un po' di quiete, però da qui a poco, anche con la complicità dell'estate che sta per arrivare, insomma, ci saranno anche degli eventi, alcuni insomma che ritornano poi puntualmente ogni anno qui al Mulino.
2: Sì, questa è diventata nel tempo una location speciale per eventi della nostra tradizione enogastronomica che le nostre associazioni del territorio promuovono così bene. Qui è ormai diventata la sede della festa del Viccio Paesano che i ragazzi del forum svolgono, ma non solo, anche di altre iniziative che hanno trovato nel contesto del Mulino del Principe il luogo principale per il loro svolgimento. Quest'anno ci prepariamo anche appunto ad accogliere queste iniziative, sempre con gran piacere per le collaborazioni proficue che si sviluppano con la società civile, con le nostre associazioni, e speriamo di trovarli appunto, di ospitarli in un contesto ancora migliorato, ancora più bello rispetto all'anno precedente.
0: Nuovo appuntamento della rubrica Museando che conduco insieme alla regista Andrea D'Ambrosio.

0: Oggi siamo con Corleto Monforte, poche anime ma vivaci, Andrea, e soprattutto tantissime suggestioni. E cominciamo questo nostro viaggio partendo dal bellissimo centro storico. Che te ne pare?
1: Allora, Corleto, il centro storico è uno dei più belli, insomma, del territorio cilentano, anche perché è tenuto molto bene, insomma, ci sono delle case che più o meno, insomma, hanno mantenuto la loro natura identitaria, per cui devo dire, è vero, è poco abitato probabilmente, però insomma c'è una cura anche nell'urbanizzazione, diciamo così, fra virgolette, di questo luogo che poi, diciamo la verità, il centro storico è il cuore di un paese.
0: Il motivo principale per cui siamo oggi a Corleto Monforte è naturalmente il Museo Naturalistico degli Alburni, una struttura davvero unica nel suo genere che insomma hai avuto certamente modo di visitare.
1: È una struttura importantissima secondo me per l'intero territorio e non solo, perché custodisce delle specie animali, insomma, che vivono qui ma non solo, e alcune tra l'altro sono specie in estinzione come ad esempio il lupo, o tutta una serie di uccelli e di volatili che praticamente, insomma, sono preziosi, quindi è importante soprattutto per le future generazioni, per i ragazzi, perché possono rendersi conto praticamente del mondo animale che ci circonda e con cui noi, diciamo, dobbiamo convivere.

Sì, esemplari provenienti sempre come nell'originale, da vecchie collezioni. Quando muore l'appassionato, la famiglia non riesce più a sopportare di tenere questi esemplari che purtroppo, se non hanno una cura intensa, nel giro di pochi mesi diventano polvere, perché vengono attaccati dalle tarme, dai soceri, tutti insetti che si nutrono di questi materiali biologici, soprattutto nelle stagioni calde e umide, perché le tarme, se l'ambiente è secco, non escono e quindi non possono creare danno, anche se hanno deposto le uova. Quindi la protezione va fatta soprattutto deumidificando gli ambienti, non facendo prendere il sole perché denatura il colore, e quindi naturalmente la polvere che poi per pulire altera le penne degli animali, ma soprattutto poi degli insetti. Per esempio le farfalle non vanno proprio toccate, la farfalla come dove la tocca perde il colore e la bellezza. Poi oltre tante collezioni, sembra che all'origine siano state denunziate regolarmente, allora è stato possibile per alcune, non per tutte, perché se ne valeva la pena, perché se era una collezione di esemplari orari o fatti bene, allora conveniva, perché il museo sono esemplari tutti molto fatti bene, molto perfetti, alcuni che all'origine erano difettosi sono stati ristrutturati.

0: un giovane sindaco che tra poco incontreremo.
1: Sì, si vede sicuramente la cura e la mano di un'amministrazione che ci tiene, diciamo, questo luogo, questo territorio. Siamo tra l'altro in un posto bellissimo che è una sorta di balcone poi sulle montagne di questo territorio, un balcone molto bello in cui si vede la natura, la flora e la fauna di questo luogo, ed è importante, diciamo, la cura per questi piccoli paesi affinché possano restare, insomma, dei luoghi preziosi e insomma essere poi una visione anche diciamo per il futuro, insomma, quindi, perché molto spesso i centri storici si imbruttiscono, no? Ho girato tantissimi paesi, come sai, si imbruttiscono, insomma, le case vengono rifatte con un gusto discutibile, invece qui vedo che praticamente c'è una cura anche nelle strutture del territorio.
2: Quindi, quando riguarda il museo naturalistico, abbiamo avuto una buona notizia. A fine febbraio 2025 è stato inserito tra i musei della rete nazionale museale del Ministero della Cultura, quindi un riconoscimento che, diciamo, dopo 25 anni di attività sancisce proprio il buon lavoro che è stato fatto in questi anni, e quindi questo non è un punto d'arrivo ovviamente, ma è un altro punto di partenza per continuare nella promozione del museo. Infatti proprio ieri qui a Corredo c'era un pullman di 60 alunni che è venuto a visitare il museo, quindi il nostro augurio è che si continui sempre a valorizzare il museo, con la speranza che qualche ragazzo del territorio, ecco, si appassioni anche alla cura di tutti gli esemplari che sono lì nel museo, per dare una mano al dottore Camillo, che non finiamo mai di ringraziare per la sua attività passata, presente e sicuramente anche futura.
0: Ed ora è il momento del gusto.
3: Oggi preparo un purè di patate e fiori di zucca. I fiori di zucca sono quelli del mio orto. Sbuccio le patate, le lavo accuratamente, le faccio a pezzetti. In una padella metto olio extravergine di oliva, sedano, cipolla. Aggiungo poi le patate e condisco con sale, origano e pepe. Poi lavo accuratamente anche i fiori di zucca, li privo delle estremità e li aggiungo alle patate. Metto poi dell'aglio, aggiungo ancora un po' di sale e dell'origano e lascio cuocere tutto insieme. E il piatto è pronto.
0: È tutto per questa puntata, che potete rivedere su vocidacilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione. A presto.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale

da scale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Events Television, bentornati in onda, puntata numero 802. Siamo belli carichi, abbiamo tanti servizi e ambasciatori da ogni dove. Mettetevi comodi perché sta per arrivare prima la sigla di Marco Carena e poi tutto il treno dei servizi.

0: Dorothy Polito, attenzione perché abbiamo un forte messaggio, è nata in terra di Marocco, ha fatto un viaggio eccezionale, ha vissuto un'esperienza, devo dire, anche molto umana, molto forte, molto diretta, ma il messaggio finale è quello che conta, perché arriva direttamente dagli amici a quattro zampe.
1: Ciao, mi chiamo Cecio, ho 11 anni e so felice. Lei è la mia mamma, si chiama Dorothy, insieme viviamo in camper.
2: Amore, c'è lettino, bello.
1: Questo è per farvi capire la situazione. Stiamo per partire per un nuovo viaggio, indovinate dove? Finalmente al caldo.

0: Aspetta un attimo, ma in Africa non faceva caldo. E allora che è tutta sta roba bianca?
1: Guarda un po'.
0: Ma perché?
2: La neve, vieni.
0: Non profuma, non si magna, non serve a niente. Meno male che ripartimo. E mo che sono sti animali strani? Ma che roba è?
1: Cecio! La scimmietta.
0: Oh, non gli dai i crocchini miei, eh? Comunque, te stava a di. Lo sai perché sto felice? Perché ogni giorno stiamo in un posto diverso e finalmente è tornato il caldo. Guardate che spiaggiona, mamma, faccio una buca gigante, però il mare dov'è? Il Marocco è incredibile, passi dal caldo al freddo, dal mare senza acqua alle montagne, poi al mare vero. Soprattutto conosci un sacco di amici nuovi. Ma quante cose strane ci stanno al mondo. Quelli con la gobba si chiamano dromedari. Puzzano, ve lo dico. Io sono felice perché sto sempre con la mia mamma quando magna, quando ci stanno i temporali, oppure quando la faccio arrabbiare.
3: Ti rendi conto cosa hai fatto? Che sei bianca e nero?
1: Guarda le zampine.
0: Ma però è il vero motivo per cui sto felice, l'ho capito qua in Marocco.

incontrato tanti amici che una mamma non ce l'hanno. E sono liberi. All'inizio ero pure invidioso, poi però ho capito che quella libertà costa cara. Forse troppo cara. I miei amici stanno dappertutto, nel deserto, in città, tra le strade. Una volta ci sono corsi tutti incontro, ma io gli ho detto, regà, noi siamo amici, me ne dovete andare. È un problema grande perché i marocchini vogliono bene gli animali, ma ormai sono stanchi di questa situazione. La mia mamma ci ha pianto perché vorrebbe aiutarli tutti e dice che non può. Però forse la soluzione esiste. Nel 2030 in Marocco ci stanno i mondiali di calcio e hanno detto che i cani spariranno dalle strade. La domanda è: come? E allora io ti chiedo una cosa. Guarda pure tu a questo problema, perché se lo guarda tutto il mondo, forse può cambiare meglio.

0: adesso andiamo a Trezzo sull'Adda perché c'è l'ambasciatore Andrea Evans, l'ambasciatore milanese, che ci parla di sport, una partita di pallone importante, un omaggio a una storica arma, tutto questo sempre sotto il segno della solidarietà.
1: Festeggiando i 212 anni della fondazione dell'Arma dei Carabinieri del 1814 da parte di Vittorio Emanuele I, oggi siamo qui per un memorial in onore alle vittime del dovere.

0: Siamo in compagnia di Pasquale Capretti, lui presidente ANCE Lombardia Quatrez sull'Adda, Pasquale, settimo Memorial Interforze.
1: È una giornata importante, particolare, un memorial, è il settimo che facciamo. Vogliamo ricordare tutte le forze di polizia decedute per causa di Segnassia. È un momento importante oggi, giochiamo nell'amicizia, nella serietà calcistica per ricordare tutte le vittime del dovere.

0: Allora, mister, com'è andata oggi?
1: È andata più che bene, molto più complicata la prima partita, la seconda impegnativa anche quella, però forse un po' stanche, abbiamo giocato un pelo meno brillantemente.
0: E dopo questa fantastica giornata di sport e calcio, da Tarezzo sull'Adda è veramente tutto. Ciao!
2: Che siate al mare, in città o in montagna, mi raccomando, non perdetevi questi due libri segnalati da Lorenzo Beccati. La sua rubrica Alza il volume.
3: Alza il volume. Parafrasando una famosa frase delle femministe di un po' di tempo fa, tremate, tremate, le scrittrici sono tornate. Eh sì, perché dovete sapere, e probabilmente lo saprete già, che ci sono tantissime scrittrici che si sono affacciate al giallo, al thriller, al noir, e sono davvero molto molto brave. Portano anche un quid differente, un modo di scrivere e di condurre la trama davvero particolari. Ebbene, quello che vi segnalo oggi è di Angela Marsons, Un grido fatale. Questa, pensate, è una scrittrice da 6-7 milioni di libri venduti nel mondo, per cui direi che vale la pena, non solo perché ha avuto successo, ma che sono veramente dei bellissimi libri. L'altro libro di oggi è di tutt'altro genere, di Massimo Recalcati, La legge del desiderio, radici bibliche della psicoanalisi. Il tema centrale di questo libro sono le parole di Gesù, che l'autore Recalcati usa per parlare di psicoanalisi. È un libro un po' difficilotto, se vogliamo essere onesti, ma è veramente particolare, davvero vale la pena leggerlo. Alza il volume. Eccoci qua. Mi raccomando, continuate con le vostre segnalazioni.
2: Maremma, terra chiappavipe, reso linea a Carlo Sestini, l'ambasciatore toscano, che ci parla di sano gossip, quello bello, quello verace, quello estivo.
4: La Maremma continua a conquistare i grandi nomi dello spettacolo e della politica internazionale. Un'estate che ancora una volta vede il territorio toscano protagonista non solo per le sue bellezze naturali, ma anche per la presenza di ospiti illustri che scelgono di trascorrere qui i loro momenti di relax. A fare il giro del mondo sono state nei giorni scorsi le fotografie pubblicate sul proprio profilo Instagram dalla pop star Dua Lipa, in viaggio di nozze con il marito Callum Turner. Gli scatti che la ritraggono alle cascate del Molino di Saturnia e sul promontorio dell'Argentario hanno raccolto milioni di visualizzazioni e di interazioni nel giro di poche ore, trasformandosi in uno straordinario spot internazionale per la Maremma e la provincia di Grosseto. E proprio l'Argentario è tornato protagonista ieri sera con la visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scelto Porto Ercole per concedersi un aperitivo al Sottovento, uno dei locali simbolo della movida estiva amatissima dai VIP. A raccontare la serata le fotografie del paparazzo Enzo Russo, che immortalano una premier sorridente e rilassata insieme alla sorella Arianna e agli amici con cui ha trascorso la serata, dopo una giornata in cui ha circumnavigato il Monte Argentario. Non è mancata la tradizionale foto ricordo con il personale del locale, diventato ormai una tappa fissa delle sue vacanze argentarine. Ma non finisce qui. Anche Susan Sarandon, icona del cinema di Hollywood e premio Oscar, ha scelto la Maremma per una tappa delle sue vacanze italiane. L'attrice è stata avvistata tra Massa Marittima e Gavorrano, dove ha visitato il territorio e ha cenato insieme al figlio in un ristorante della zona, confermando come anche le colline metallifere stiano diventando una meta sempre più apprezzata dal turismo internazionale. Il filo conduttore è comunque sempre lo stesso, una terra capace di accogliere senza invadere, dove la bellezza parla da sola e dove forse anche per questo i VIP continuano a tornare.
2: Si sono appena spenti i riflettori su un grande evento sportivo che si è svolto ad Albenga, nella città delle torre. Siamo in Liguria, attenzione perché parliamo di un grande evento, di un mare di eventi. Prego regia.
5: Si parte da oggi. Per tre giorni il lungomare di Albenga diventa una palestra a cielo aperto per la nuova edizione di...

0: guidato da Timothy Odera e Mima Yemma di Target Albenga. Un punto di riferimento per gli appassionati di sport, benessere e vita all'aria aperta.
1: E siamo arrivati alla quarta edizione di Un Mare di Fitness. Perché è un mare? Perché quest'anno siamo arrivati a 15 ASD, abbiamo tantissimi eventi, tantissimi spettacoli e tantissime attività. Campionati italiani di savate, spettacoli, lezioni non solo in piazza ma anche sulle spiagge e non solo, street soccer, street basket e beach volley.
2: Comincia l'estate con Un Mare di Fitness. Anche quest'anno l'evento 2026 sarà un evento ricco di momenti di sport, di condivisione, ma anche di beneficenza.
3: Ricordiamoci che per tutta l'estate e per tutto l'anno nella nostra città si può partecipare a iniziative di sport outdoor e non solo, quindi sulla nostra costa ma anche nel nostro entroterra, e potete scoprire tutti i dettagli sul nostro sito scoprialbenga.it.
0: 3, 2, 1, sigla!

0: siamo pronti a conoscere alcuni protagonisti e le principali attività sportive pronte a coinvolgere tutti.
1: Sono Roxana Visternanu, trainer di Kangoo Jumps e fondatore di Elite Bounding. Oggi andremo a fondo a capire la nostra disciplina plena di energia, adrenalina nel stato puro e coinvolgimento totale.
2: Sono l'ideatore di Space Jump, quindi lavoro sul trampolino elastico. Si va a fare un lavoro di tonificazione, di risciacquo linfatico, di brucia grassi sul trampolino elastico. Attenzione, sembra faticoso, sì lo è, ma ci si diverte davvero tanto.
3: Faremo i campionati italiani di Savate, insieme anche a una sfida Italia-Francia sempre di Savate e alcuni incontri a contatto pieno di kickboxing.
4: Anche noi della marcia acquatica quest'anno abbiamo spaccato.
5: Abbiamo qui con noi il vincitore di Mr. Fitness Under 40, Mattia Valassi.
6: È stato molto emozionante, c'era un sacco di gente.
7: È stata una bella esperienza.
8: Ci siamo messi a nudo, è una manifestazione dove devi esibire il proprio corpo per il fitness.
0: Tre giorni di sport e divertimento che abbiamo riassunto in queste immagini suggestive.

0: Allora, nello specifico andiamo a misurare il peso dell'atleta di K1 Lite. Ha consegnato il certificato
1: A
0: ufficiale
1: un altro collega.
0: a un altro collega ufficiale, anche lui. In
1: Perfetto.
0: questo caso qua il peso è stato dichiarato all'atto dell'iscrizione 80
1: Prego. Qua siamo a 78,45, per cui peso perfetto.
0: Rientra nella
1: Grazie.
0: sua categoria.
2: E now un piacevole momento da condividere tutti insieme.
3: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: Massima concentrazione perché ci è arrivato un messaggio, una richiesta d'aiuto. Chi può intervenire, intervenga, lo faccia subito, non vi dico altro. Prego, regia.
4: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini

0: un fiorentino lavoratore appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni post-operatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Berardini, o tramite IBAN. Vi ringraziamo.
1: E andiamo in provincia di Brescia perché c'è lo speaker Silvio Meglio che ci parla di un grande evento sportivo, servizio realizzato dalle telecamere di MTB Channel.
2: Gardone Riviera, naturalmente Lago di Garda, Lago di Garda, naturalmente D'Annunzio Bike, edizione numero 15, tutto è pronto per lo start, sempre numeri importanti per questa gara meravigliosa, ma soprattutto patron Roberto Tonoli ancora una volta ha fatto centro.

0: Simone, complimenti, hai portato questa meravigliosa bicicletta della famiglia Martinelli sul gradino più alto del podio, quindi a te la parola per una considerazione a caldo, perché veramente sei ancora piuttosto sudato e soprattutto leggermente infangato, perché il terreno, visto la pioggia di ieri, ha dato un po' di fango.
1: Sì, sono molto contento di portare a casa questa vittoria, ci tenevo particolarmente perché ci tenevo per tutto il team, perché stanno investendo molto per questo progetto.
2: No, sono molto felice, sapevo che le gambe sono qui e sono veramente molto contento con questo.
0: That's... Da dove viene la Dynamic Bike? Da che zona?
2: Da Piano.
0: Ah, da Piano, quindi proprio locale.
3: No, è stata una gara combattuta, sono contento che Simone abbia vinto, se lo merita.
0: E in mezzo a tre, ecco, in mezzo alle migliori tre, al femminile naturalmente.
4: Esatto, no, siamo stati molto contenti che la giornata ci ha accompagnato bene, che il tempo ha tenuto, dunque vedo che tutti sono sorridenti, è stata una bella giornata. Ringrazio come sempre tutti i nostri aiutanti, perché senza il lavoro di tutta la squadra che è nascosta nei boschi sul percorso e tutta la macchina operativa prima del giorno della gara, senza di loro non si fa niente.
5: L'illuminato ambasciatore Gabriele Maria Corini ci ricorda quanto importante l'amore, l'amore vissuto insieme, superato insieme, insomma parliamo di amore.
6: Un altro aggettivo dell'amore è quello di essere imbarazzante. Anche in questo caso voglio venire al significato di questa parola. Imbarazzo vuol dire creare ingombro. Sì, quando l'amore entra nella nostra vita, crea dell'ingombro. Cioè significa che la nostra vita cambia, la nostra vita non è più quella di prima. Perché? Perché è condivisa, perché è vissuta insieme con l'altro. E allora l'amore è anche imbarazzante perché sì, ci crea imbarazzo, ma non quell'imbarazzo che praticamente ci mette in difficoltà, ma è quell'imbarazzo dalle guance rosse, quell'imbarazzo bello, sano, genuino, che riempie la vita. E allora anche l'amore imbarazzante è un modo per vivere l'amore insieme.

0: Nella serie Le campane suonano a festa, abbiamo un servizio dedicato a loro. Le campane che suonano a festa direttamente da una città meravigliosa di mare che si chiama Andorra.
1: Questo tocco che lei darà sarà il primo tocco a una campana e poi l'aspettiamo ai nostri concerti.

Questa è una giornata bellissima, è il 64esimo raduno nazionale dei suratori di Campane. Siamo lieti che abbiano scelto proprio Andorra, siamo altrettanto lieti che ci sia una persona che promuove questa, come posso dire, questa azione in favore delle campane, che è il nostro Don Stefano Caprile, che è molto appassionato di campane, ne ha peraltro 12 proprio in questo campanile sopra di me. Dicevo, è la 64esima edizione, ci sono tantissimi appassionati, naturalmente anche persone che diciamo vengono qui per la religione, ma anche altrettante persone che vengono per suonare. Queste campane sono diventate patrimonio dell'umanità e questo credo che sia un segnale importante che anche da Andorra vuole partire, vogliamo darlo a tutti i turisti, a tutte le persone che verranno qui, si potranno sicuramente divertire e apprezzare questo suono che è leggermente diverso, ma io sono certo che piacerà anche ai non appassionati.

0: adesso conosciamo il talento musicale della settimana. Lui si chiama Leo De Marco. Stop!
1: Ciao amici di TG Events, sono Leo De Marco e volevo dirvi che è uscito il mio nuovo singolo, che si chiama Sei Lei. Lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali e se vi va seguitemi sui social. Un grande abbraccio a tutta la famiglia di TG Events e a tutti quelli che la seguono.

0: E la puntata numero 802 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevense.it, poi iscriveteci, fatelo quando volete, info@tgevense.it, poi siamo sui social, socializziamo, 3, 2, 1, cari amici, vicini, lontani, ciao, maragnao, gnao!
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience, il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. 1, 2, 3, ho! Bam!

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

La nuova BMW X5 mantiene le proporzioni che hanno reso questa SUV un punto di riferimento tra i modelli di lusso, ma cambia profondamente nell'aspetto perché adotta il nuovo linguaggio stilistico introdotto con la nuova iX3, contraddistinto da superfici più pulite, gruppi ottici molto sottili e dal doppio rene reinterpretato in chiave moderna ma con proporzioni un po' nostalgiche. La lunghezza cresce di 7 cm e adesso sfiora i 5 metri, mentre il passo cresce di 6 cm per offrire più spazio ai passeggeri posteriori e migliorare il comfort. E come in passato, viene costruita negli Stati Uniti, dove ha il mercato più ricettivo. L'abitacolo è stato completamente riprogettato in funzione dei nuovi dettami introdotti con la X3 e la vera rivoluzione è digitale. Debutta il sistema che proietta le informazioni su tutta la parte inferiore del parabrezza, rendendole visibili a tutti i passeggeri. Al centro svetta il display principale da 17,9 pollici, mentre davanti al passeggero compare per la prima volta su una X5 uno schermo da 21 pollici dedicato a streaming, videogiochi e videochiamate, che però è dotato di una funzione di sicurezza che lo oscura automaticamente se la telecamera interna rileva che il conducente lo sta guardando e quindi si distrae. Il nuovo sistema operativo BMW è basato su Android e permette aggiornamenti costanti e la personalizzazione estrema di widget e modalità. Volendo poi, la console centrale può essere rifinita in vera ardesia sottilissima, che permette anche di attivare alcune funzioni con lo sfioramento. Le sospensioni adattive sono di serie, e a richiesta è possibile avere il sistema di sterzata integrale, con le ruote posteriori che si angolano fino a 3,2 gradi, riducendo il raggio di sterzata di circa 80 cm. E tra gli ADAS c'è il Motorway Assistant, che permette di guidare senza mani in autostrada fino a 130 all'ora, con il cambio di corsia automatico che si attiva semplicemente confermando con lo sguardo nello specchietto la direzione che si vuole seguire. La gamma motori annunciata, che andrà completandosi nei prossimi mesi, è la più ampia mai proposta sulla X5. Restano le versioni a benzina e diesel elettrificate, con motori 3000 a 6 cilindri turbo e tecnologia mild hybrid, che sono già ordinabili. Ma da ottobre saranno prenotabili anche le plug-in hybrid, in versioni profondamente evolute ma sempre basate sul 6 cilindri a benzina di 3 litri, e anche l'inedita variante completamente elettrica. Ma in questi ultimi casi le consegne cominceranno all'inizio del 2027. Mentre nel 2028 la gamma si arricchirà di una X5 alimentata a idrogeno che utilizzerà celle a combustibile sviluppate con Toyota. Per il momento, come anticipato, sono aperti solo gli ordini delle X5 con motori mild hybrid a benzina e a gasolio, negli allestimenti base, M Sport e M Sport Pro, con prezzi che vanno da 94.900 a 104.700 euro.

Non sarà che dopo i tre passi avanti della Ferrari elettrica Luce, peraltro criticatissimi da molti, la casa di Maranello ha voluto fare un passo indietro, dopo aver abbandonato cambio manuale e pedale della frizione 14 anni fa? In realtà no, perché questa 12 cilindri mantiene invariato il cambio robotizzato a 8 marce della versione standard, ma per la gioia dei nostalgici della guida all'antica, aggiunge due dispositivi che simulano il funzionamento della leva tradizionale e del terzo pedale. E lo simulano in maniera perfettamente credibile, dicono alla Ferrari. Insomma, il guidatore può scegliere di utilizzare questa 12 cilindri in modalità completamente automatica, ma attenzione, perché qui le palette sotto il volante per la selezione manuale non sono previste, oppure cimentarsi con una vera leva del cambio, che si muove nella classica griglia in metallo, e col terzo pedale della frizione. Che però, in entrambi i casi, non sono collegati meccanicamente alla trasmissione, ma tramite sensori elettronici che inviano gli impulsi al cambio, il quale esegue la selezione delle marce secondo quanto richiesto. L'obiettivo, naturalmente, non è migliorare le prestazioni, perché quelle permesse da una trasmissione robotizzata ben fatta sono inarrivabili, ma restituire a chi guida le sensazioni delle Ferrari del passato, compresa la sonorità metallica della leva che scorre nella griglia. Il principio d'uso è relativamente semplice. Premendo la frizione sotto i 100 all'ora si entra nella modalità manuale. In questa configurazione vengono utilizzate solo le prime 6 marce, mentre la settima e l'ottava restano disponibili solo tornando al funzionamento automatico attraverso un apposito comando. Ferrari ha cercato di rendere il sistema il più realistico possibile. Il pedale della frizione possiede un sensore di posizione che riproduce fedelmente il punto di stacco e fa addirittura spegnere il motore se si rilascia la frizione nel modo sbagliato, proprio come su una vera vettura manuale. È possibile anche effettuare partenze molto sportive sfruttando gli oltre 9500 giri del V12 aspirato, e se la cambiata viene eseguita correttamente, le prestazioni rimangono praticamente identiche a quelle della 12 cilindri standard. Ma se si sbaglia la cambiata, l'accelerazione peggiora. Dal punto di vista tecnico, cambia pochissimo altro. Il motore rimane il V12 aspirato di 6,5 litri da circa 830 cavalli, la trazione continua a essere posteriore e il peso aumenta di appena 5 kg rispetto alla versione normale. Essendo però inibito l'uso della settima e dell'ottava marcia nell'impiego manuale, la velocità massima supera di poco i 300 all'ora. Quindi per arrivare agli oltre 340 promessi dalla Ferrari bisogna ripristinare l'automatismo. Anche l'estetica resta quasi identica, con la sola aggiunta di piccoli loghi manuale sui parafanghi anteriori, cerchi specifici, colori dedicati e naturalmente la console centrale ridisegnata. Certo è che anche questa mossa si traduce in un beneficio per le casse della Ferrari, perché la 12 cilindri manuale costa 590.000 euro contro i 395.000 della normale. Insomma, 195.000 euro di differenza, che però non spaventeranno la clientela, dal momento che questo modello verrà prodotto in tiratura limitata di 1.499 esemplari, per cui è destinato a diventare un oggetto da collezione e probabilmente un investimento.

La Jeep aggiorna l'Avenger, cioè uno dei modelli più importanti del segmento B, senza modificarne le proporzioni compatte che ne hanno decretato il successo. Lunga poco più di 4 metri, evolve soprattutto nel frontale, con gruppi ottici ridisegnati, nuovi paraurti, cerchi dal disegno inedito e dettagli che accentuano l'immagine robusta. Anche l'abitacolo cresce in qualità percepita, grazie a rivestimenti più curati, materiali meglio rifiniti e a un sistema multimediale aggiornato con schermo da 10,25 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto Wireless. Il quadro strumenti digitale da 10 pollici presenta una grafica rinnovata e la dotazione comprende anche aggiornamenti software da remoto e negli allestimenti più ricchi, la telecamera a 360 gradi. La versione Hybrid, che è la più richiesta sul mercato italiano, abbina il motore 3 cilindri turbo 1200 a benzina al sistema elettrificato a 48 volt con motore elettrico da 21 kW integrato nel cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. La potenza complessiva è di 110 cavalli. La batteria permette di affrontare numerose partenze e le manovre a bassa velocità con il solo motore elettrico, rendendo questa soluzione molto più vicina, nel funzionamento quotidiano, a una full hybrid rispetto a una tradizionale mild hybrid. Su strada l'Avenger 1200 Turbo e Hybrid a trazione anteriore conferma le qualità che l'hanno resa una delle SUV più apprezzate della categoria. Lo sterzo è leggero nelle manovre ma sufficientemente preciso tra le curve, mentre l'assetto privilegia il comfort senza penalizzare il controllo dei movimenti della scocca. Le sospensioni assorbono bene buche e pavé, ma rendono piacevoli anche i viaggi. Il sistema ibrido interviene spesso nelle ripartenze e nel traffico urbano, con passaggi quasi impercettibili tra motore elettrico e benzina e il cambio automatico lavora con fluidità, anche se nelle accelerazioni più decise non è tra i più rapidi della categoria. Fuori città, il 3 cilindri offre una risposta vivace e permette sorpassi sicuri, mentre in autostrada il livello di rumorosità resta contenuto. La posizione di guida rialzata e il cofano quasi orizzontale trasmettono una piacevole sensazione di controllo, tipica delle Jeep, e la visibilità anteriore è molto buona. E c'è la possibilità di scegliere la modalità di guida, con programmi specifici anche per neve e sabbia, utili sui fondi a bassa aderenza dove la trazione anteriore da sola potrebbe incontrare qualche difficoltà. L'abitabilità anteriore è convincente e il divano posteriore è più che sufficiente per due adulti ma meno comodo per tre, con il posto centrale penalizzato dal tunnel e dalla larghezza limitata. Mentre il bagagliaio rimane tra i migliori della categoria per questa motorizzazione. Alcune plastiche sono però presenti nelle zone meno in vista e quando si richiede la massima accelerazione, il motore diventa più udibile. La gamma italiana parte da 27.700 euro per la Longitude, sale a 29.700 euro per l'Altitude e raggiunge 31.700 euro negli allestimenti Summit e 85° anniversario. Quest'ultimo realizzato per celebrare il compleanno del marchio Jeep, nato in Ohio nel 1941.

La cinese GWM, acronimo di Great Wall Motors, finora era conosciuta in Italia per i suoi pick-up. Adesso, invece, ha deciso di portare sul nostro mercato anche modelli di tutt'altra impostazione e destinati al grande pubblico. E il primo a debuttare da noi è la Ora 5, una crossover lunga 4,47 metri che si inserisce nel cuore del segmento C. Con un design classico, morbido e tondeggiante, caratterizzato dai fari circolari e da superfici molto levigate, che a qualcuno ricorda la prima Porsche Cayenne, e una coda originale, con la fanaleria montata all'interno dell'unotto. È disponibile anche con motore solo termico o solo elettrico, ma la versione più interessante è sicuramente la Full Hybrid HI2, che abbina un motore 1.5 turbo a benzina a due motori elettrici. La potenza complessiva raggiunge 223 cavalli, mentre la coppia massima arriva a 476 Nm. La trasmissione, specifica per il sistema hybrid, è automatica a due rapporti e privilegia fluidità ed efficienza, consentendo uno 0-100 km all'ora in 7,7 secondi. Secondo il costruttore, la Ora 5 percorre mediamente quasi 20 km con un litro di benzina e questo consentirebbe un'autonomia di oltre 1000 km con un pieno. Su strada la vettura convince soprattutto in città e nel traffico. Le partenze sono sempre silenziose e l'intervento della componente elettrica rende la risposta pronta e progressiva. Anche nelle riprese, la spinta è vivace e il passaggio fra motore termico ed elettrico è quasi impercettibile, così come il funzionamento della trasmissione automatica. In autostrada mantiene una buona stabilità e un apprezzabile isolamento acustico, mentre sulle strade ricche di curve privilegia la sicurezza rispetto al coinvolgimento di guida. Rispetto alla media delle vetture cinesi però, lo sterzo ha una taratura più in linea con i gusti europei e resta gradevole anche quando il ritmo di guida aumenta. L'abitacolo offre una buona sensazione di qualità, grazie a materiali gradevoli al tatto e a un assemblaggio curato. Lo spazio per quattro adulti è abbondante e anche chi viaggia dietro dispone di un buon margine per gambe e testa. La plancia è dominata da un display centrale da 14,6 pollici, affiancato dalla strumentazione digitale da 10,25 pollici. Non mancano la navigazione connessa, Apple CarPlay e Android Auto Wireless, oltre a una ricca dotazione di sistemi di assistenza alla guida. E restano alcuni comandi fisici sulla plancia, cromati e a leva, che ricordano quelli delle Mini. L'interfaccia del sistema multimediale, però, richiede un periodo di apprendimento perché molti comandi sono concentrati nel display centrale. E i numerosi avvisi elettronici possono risultare invasivi quindi, come accade su molte vetture di ultima generazione, a volte è preferibile disattivarli a ogni riavvio. Gli allestimenti disponibili per la Ora 5 HI2 sono due, base e premium, e già quello d'ingresso, offerto a 28.600 euro, offre il pacchetto completo di funzioni di aiuto alla guida, il sedile del conducente a regolazione elettrica e i sedili anteriori riscaldati. Passando al premium, per il quale servono 30.600 euro, si hanno poi i sedili ventilati, il portellone motorizzato, la ricarica wireless per lo smartphone e il tetto panoramico. Ma in fase di lancio, la versione premium è offerta allo stesso prezzo della base.

Benvenuti allo speciale Work in Progress Valore al Lavoro, dedicato all'assemblea delle delegate dei delegati CGIL che si è svolta a Bologna venerdì 26 giugno. Nell'occasione si è discusso di molti temi a partire dall'accordo con

0: La proposta di CGIL CISL UIL che abbiamo inviato a tutte le associazioni imprenditoriali ha l'obiettivo di fare un nuovo accordo che affronti il tema della rappresentanza, della certificazione della rappresentanza, del valore dei contratti e dell'aumento dei salari e dell'aumento dei diritti delle persone nei luoghi di lavoro, compreso la salute e la sicurezza. Noi chiediamo cose molto precise, che sia possibile eleggere delegati in tutti i luoghi di lavoro e quindi che i lavoratori e le lavoratrici votino per eleggere i loro delegati, i loro rappresentanti alla sicurezza. Chiediamo che i contratti siano validi solo se firmati da soggetti rappresentativi approvati dai lavoratori. Chiediamo che ci sia un aumento dei salari, che venga introdotto nei contratti nazionali un meccanismo contrattuale che dia garanzia del recupero del potere d'acquisto. Chiediamo che ci sia la possibilità che per ogni lavoratore 40 ore di formazione all'anno siano pagate e retribuite dentro l'orario di lavoro. Chiediamo che vengano eletti i rappresentanti alla sicurezza in tutte le imprese per tutti i lavoratori. Chiediamo che venga garantito il diritto al confronto e all'informazione preventiva laddove si introduce tecnologia, intelligenza artificiale, nuove modalità di lavoro. Quello che noi rivendichiamo è che il lavoro e la persona debbono tornare al centro, compresa la sua salute e la sua sicurezza. E per fare questo c'è bisogno di cambiare il modello contrattuale, ma soprattutto c'è bisogno di cancellare i contratti pirata e c'è bisogno di estendere la democrazia e di ridare voce e parola alle lavoratrici e ai lavoratori.
1: Oggi a Bologna, di fronte a migliaia di delegate e delegati tutta la CGIL, abbiamo presentato la piattaforma appena varata con CISL e UIL per rimettere al centro la contrattazione, il salario e i diritti e il diritto alla rappresentanza, al voto delle lavoratrici e dei lavoratori, la propria rappresentanza, per dare valore alle relazioni sindacali, alle relazioni industriali che vengono depresse in questo paese, aumentando una condizione di bassi salari e di aumento dello sfruttamento. E di fronte a una legge, una nuova legge che si chiama di salario giusto, ma che di giusto non c'è niente. Noi crediamo che sia necessario lanciare una grande vertenza per il salario e per i diritti, che riparte dal negoziato che vogliamo aprire con le controparti sulla piattaforma unitaria che abbiamo presentato.
2: Presenti all'Assemblea numerosi segretari regionali e di categoria che hanno sottolineato quale deve essere il valore del lavoro oggi.
3: In Italia c'è bisogno di rimettere al centro il lavoro. Il lavoro è stato troppo squalificato nel corso degli ultimi decenni, spazzato da un'ideologia liberista che ha ispirato il turbocapitalismo di stampo americano, che ha cambiato il posto del lavoro nella gerarchia dei valori sociali. L'Assemblea di oggi discute di un modello contrattuale e di un accordo possibile sulla riforma della contrattazione che deve puntare di nuovo a mettere il lavoro al centro dell'iniziativa del sindacato e delle imprese.
4: Dare valore al lavoro vuol dire un contratto nazionale per tutte e tutti, vuol dire un contratto nazionale che garantisca il salario per tutti gli uomini e tutte le donne a parità di lavoro, quindi un salario uguale tra i sessi, e vuol dire un salario che azzeri le differenze della precarietà. I giovani guadagnano troppo poco e sono troppi fuori dai contratti.
5: Dare valore al lavoro significa innanzitutto dare dignità ai lavoratori e alle lavoratrici, significa innanzitutto consentire ai lavoratori e alle lavoratrici che attraverso il lavoro di poter avere una vita dignitosa. E per questo nelle mobilitazioni di queste settimane, di questi mesi, nell'assemblea di oggi, il tema del lavoro è centrale, proprio perché noi proviamo attraverso un nuovo accordo innanzitutto con le associazioni datoriali per ricidare, non soltanto a rivendicare una legge sulla rappresentanza, ma soprattutto per rivendicare un modello contrattuale che consenta davvero di poter rinnovare i contratti in maniera dignitosa.
6: Il valore che dobbiamo dare al lavoro è che dobbiamo farlo tornare centrale nella discussione di questo paese. Sono anni ormai che il lavoro viene considerato quasi una parte residuale delle nostre discussioni, delle discussioni che si fanno nel paese, e purtroppo quando il lavoro non è più centrale, chi governa fa susseguire interventi che tendono sempre di più a penalizzare le condizioni di lavoro delle persone.

Lavoro del lavoro oggi è dignità. Io vengo da una regione in cui non c'è tanta dignità del lavoro. Ci sono 420.000 aziende, 1.400.000 di lavoratori, ma il 60% è precario. Si lavora poche ore al giorno con un sottosalario. Ecco, questa è una grande battaglia perché il lavoro deve avere dignità e deve avere soprattutto il rispetto di contratti.

0: di vista sociale, a volte si dice c'è l'ascensore sociale oggi, e una guerra che stanno per portarci in casa. Ecco, io penso noi davanti a queste cose, con la rabbia necessaria, pacificamente, ma con la rabbia necessaria, bisogna ribellarsi. Ecco perché siamo qui a Bologna e saremo nelle piazze in cui bisognerà essere anche nel futuro.
1: La giornata di oggi per noi è molto importante perché è la giornata con cui la CGIL intende rimettere il valore del lavoro al centro dell'agenda politica di questo Paese. Siamo in un contesto di totale svalorizzazione del lavoro nel pieno di una crisi manifatturiera che sta erodendo posti di lavoro. Anche in Emilia-Romagna 40.000 posti di lavoro in meno nella manifattura alla fine del 2025. Il governo sta mettendo in campo provvedimenti sbagliati, a partire da un decreto lavoro convertito in legge che non affronta nulla di quello che non va nel mondo del lavoro e che non affronta la enorme questione salariale aperta in questo Paese. Non dà valore alla rappresentanza, non affronta il tema dei contratti pirata.
2: Il valore che dobbiamo dare al lavoro innanzitutto è un riconoscimento della dignità delle persone che lavorano e questo si ottiene sicuramente attraverso il salario, attraverso salari dignitosi, si ottiene soprattutto anche attraverso dei contratti nazionali che diano complessivamente dignità alle persone che quotidianamente lavorano. La dignità passa da lavorare in condizioni di salute e sicurezza, la qualità passa dalla possibilità di fare percorsi di carriera all'interno della propria vita lavorativa, la qualità passa da diritti fondamentali, quale quello alla maternità, il diritto di potersi ammalare senza avere decurtazione delle retribuzioni, passa anche dalla necessità di poter conciliare la propria vita personale con l'attività lavorativa.
3: Il valore del lavoro deve partire da un giusto salario da dare ai lavoratori, ma giusto non è quello del governo, ma giusto è quello che riconosce la dignità del lavoro, la sicurezza, riconosce la qualifica dei lavoratori. Anche in Veneto i salari hanno avuto una botta di arresto molto importante, stiamo vivendo un momento di difficoltà. Abbiamo la necessità di ricostruire il mondo del lavoro che si è molto frammentato, abbiamo la necessità di dare spazio alle lavoratrici e ai lavoratori di esprimere la loro opinione rispetto agli accordi.
4: Se non dai valore al lavoro, i lavoratori non vengono a lavorare da te. Questo è un punto che il Paese ancora non ha compreso, tanto è vero che c'è ancora una gara alla compressione dei salari e alla riduzione dei diritti e gli effetti sono quelli che vediamo. Quindi dare valore al lavoro è una questione fondamentale per il Paese. Il Paese ha bisogno di lavoro ben pagato, qualificato, di lavoro equamente ripartito tra uomini e donne, di un lavoro che è in grado di sviluppare ricerca ed è in grado di sviluppare sviluppo. È una questione che riguarda tutti e non soltanto i lavoratori, riguarda l'economia del Paese.
5: Insieme oggi per dare valore al lavoro. Ma per noi cosa significa? Significa più salari e più diritti. Significa avere la democrazia all'interno dei luoghi di lavoro, poter scegliere e decidere del proprio futuro. Insieme oggi abbiamo discusso e ragionato su come cambiare le politiche del governo e come conquistare contratti che aumentino i salari e diano ancora più forza alle lavoratrici e ai lavoratori dentro i luoghi di lavoro. Oggi abbiamo messo in campo tutta la nostra forza, fatta di donne e uomini che tutti i giorni nei luoghi di lavoro lottano per i loro colleghi e lottano per cambiare il nostro paese. Insieme siamo una forza.
6: Protagonisti della giornata sono stati i delegati delle categorie, che hanno raccontato quanto il mondo del lavoro di oggi sia complicato e come sia necessario intervenire per dare maggiore valore al lavoro e dignità a tutti coloro che giornalmente contribuiscono al benessere del Paese.
7: Lavorare sui modelli contrattuali oggi implica anche contrastare la spinta liberista alla parcellizzazione dei diritti. Significa ribadire che a parità di lavoro deve corrispondere parità di salario e di tutele, contrastando qualsiasi tentativo di concorrenza sleale, basata sul costo del lavoro e sulla compressione dei diritti.

0: forti nel voler farci riconoscere nei nostri diritti come persone, perché crediamo che solo attraverso la valorizzazione della personalità e delle competenze un'azienda possa andare avanti.
1: Considero particolarmente importante l'intesa siglata il 17 giugno da CGIL, CISL e UIL per proporre un accordo quadro con le principali associazioni datoriali, perché in fondo ci ricorda una cosa molto semplice: la rappresentanza non si presume, la rappresentanza si misura con il consenso.
2: Obiettivo, quello che mi sono data come obiettivo quando sono stata eletta come RSU a rappresentare le persone, è chiudere gli accordi, portare a casa accordi, è la cosa più importante, e non solo perché miglioriamo la vita delle persone in maniera tangibile, nel senso che spesso si portano soldi, a volte si portano diritti, ma perché è l'esplicazione di quello che è il mio ruolo, è la contrattazione di secondo livello, è quello che noi dobbiamo fare in quanto rappresentanti.
3: Quando entro in Electrolux mi si è aperto un mondo con il sindacato dentro. Vuol dire aver diritti, aver tutele, aver contrattazione, avere più salario. E se qualcuno dice non è vero, provi ad andare là dove non c'è il sindacato per vedere cosa vuol dire avere il sindacato nelle aziende.
4: Porto qui la voce delle lavoratrici e dei lavoratori della formazione professionale e più in generale di quella parte del sistema della conoscenza che opera nel privato svolgendo una funzione pubblica. Quando ho letto il titolo di questa assemblea, Valore al lavoro, mi sono fatta una domanda: chi decide davvero il valore di un lavoro? Il mercato? Il costo, lo stipendio, oppure il contributo che quel lavoro restituisce alla società?
5: Sicuramente una coesione tra i sindacati confederali, soprattutto in questo momento storico, è fortemente necessario, come è necessaria la rappresentanza nei luoghi di lavoro, anche nelle piccole realtà, per poter salvaguardare le lavoratrici e i lavoratori dai continui attacchi perpetrati dalle aziende. Non vi nascondo la fatica e la frustrazione che tutti i giorni ci troviamo ad affrontare. Tesserare è sempre più difficile, anche perché con un lavoro certosino e quasi sistematico, all'interno del mio posto di lavoro hanno attuato il dividi et impera. Le lavoratrici e i lavoratori sono stati messi l'uno contro l'altro e iniziano tutti a sentirsi sbagliati. C'è chi si convince di non riuscire più a reggere i ritmi, chi vive con l'ansia costante di non fare abbastanza, chi torna a casa mentalmente svuotato e continua a ripensare al lavoro anche nei momenti in cui dovrebbe semplicemente staccare. E quasi sempre queste situazioni vengono raccontate nello stesso modo: stress, fragilità personale, incapacità di gestire la pressione, come se il problema fosse sempre il singolo individuo e mai il contesto in cui quella persona lavora ogni giorno.
6: Mentre aumentano i profitti, le rendite e le disuguaglianze, milioni di persone vedono diminuire il proprio potere d'acquisto e crescere l'incertezza per il futuro. Per questo il tema del lavoro va ben oltre l'occupazione, i contratti o la busta paga. Riguarda la qualità della vita delle persone, il diritto ad avere un progetto di vita, soprattutto per i più giovani. Riguarda la possibilità di accedere alle cure e di avere una pensione dignitosa, di affrontare la fragilità senza essere lasciati soli. In altre parole, il modello sociale che vogliamo costruire per il nostro Paese.
7: Di fronte ad un governo che non coinvolge mai le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e che anzi cerca di dare ruolo e spazio ad altri soggetti, questa piattaforma unitaria segna un importante passaggio. CGIL, CISL e UIL di nuovo insieme e in dialogo con le organizzazioni datoriali per individuare regole certe e condivise sulla contrattazione e sulla rappresentanza.
8: Il lavoro quotidiano di ascolto che diversi altri compagni raccontavano negli interventi prima, di tutela e di contrattazione nei luoghi di lavoro

0: paga. La fiducia che i lavoratori ci rinnovano ogni volta non è un assegno in bianco, ma il riconoscimento della coerenza e della capillarità della nostra azione. L'eredità costruita negli anni ci riempie sì di orgoglio, ma ci assegna anche la responsabilità di dimostrarci all'altezza di quelle aspettative.
1: Nel nostro settore sono tanti gli attacchi alla forma contrattuale e appunto alla sostenibilità economica di un contratto. Considerate che la maggior parte degli assunti sono part-time, io stessa ho un contratto a 30 ore settimanali, ma per esempio nella mia azienda già da circa 10 anni non viene assunto nessuno al di sopra delle 4 ore giornaliere, quindi 20 ore settimanali. E quindi la precarietà sta qui, nel senso che è difficile sostenere una famiglia, è difficile uscire di casa per i giovani con un contratto che ti garantisce 700-800 euro al mese. Ma la precarietà sta anche negli attacchi al nostro contratto di lavoro. È un caso quasi di scuola quello che è successo nel 2025, in cui il contratto pirata di cui si parlava stamattina è diventato realtà per un gran numero dei nostri colleghi, e in particolare di quelli che si sono trovati a lavorare per aziende che hanno aderito ad AssoContact, l'associazione datoriale di alcune nostre aziende.
2: Il trasporto pubblico è un servizio essenziale, permette quindi ai lavoratori di raggiungere il proprio posto di lavoro, agli studenti di andare a scuola, agli anziani di accedere ai servizi sanitari, a chi non possiede un'auto di non essere escluso dalla vita sociale ed economica del territorio. Ogni giorno noi muoviamo milioni di persone grazie a questo sistema, un sistema molto complesso. Dietro c'è il lavoro di autisti, macchinisti, manutentori, operai, impiegati e tecnici che garantiscono che questa macchina proceda. Quando apriamo le porte del nostro autobus alle 5 del mattino stiamo già permettendo a migliaia di persone di raggiungere il proprio posto di lavoro. Se si ferma il trasporto pubblico si ferma una parte importantissima del paese. Nonostante ciò il nostro settore vive una crisi profondissima. Da anni assistiamo ad una carenza di investimenti, a una crescente difficoltà nel reperire del personale, a condizioni di lavoro sempre più pesanti per autisti, operatori, macchinisti, spesso costretti a turni massacranti, a gestire situazioni di stress e di insicurezza. Tutto ciò non perché manchi la disponibilità a lavorare, ma perché le condizioni economiche non sono più adeguate alla responsabilità richiesta.

0: conclusioni dell'assemblea delle delegate e dei delegati della CGIL sono state affidate al segretario generale Maurizio Landini, che in un passaggio ha ricordato la raccolta firme per le leggi di iniziativa popolare, lanciando anche una proposta su come presentarle.
1: Ed è bene che abbiamo presente anche questa cosa. Non sono semplicemente metto una firma sotto una proposta di legge. Dobbiamo farla diventare ancora di più di quello che siamo stati capaci fino ad ora, di farla diventare un'azione. Perché oltre che raccogliere le firme, noi dobbiamo sulla base di quei principi aprire vertenze. È chiaro questo concetto? Aprire vertenze nei territori. Se parliamo di liste d'attesa, se parliamo di pronto soccorsi, se parliamo di mancanza di servizi, di ritardi che riguardano le questioni della non autosufficienza, ne dico alcune, noi abbiamo bisogno di essere sul territorio, quei soggetti insieme alle persone, ai comitati, che aprono vertenze su questi temi e che chiedono alle istituzioni ad ogni livello di rispondere di quello che sta succedendo. Così riguarda la contrattazione di sito, di filiera nei cantieri. Vuol dire costruire i coordinamenti tra le RSU, vuol dire andare all'elezione dei rappresentanti alla sicurezza in ogni luogo di lavoro, in ogni cantiere, vuol dire cioè praticare la democrazia ed estendere la democrazia e la rappresentanza in tutti i luoghi di lavoro e in tutti i territori. E lo dico in modo molto chiaro, e lo decideremo assieme, ma voglio anticiparlo qui. Noi anche in questo caso abbiamo due modi. Quando a settembre, come abbiamo detto, vogliamo consegnare queste firme che stiamo raccogliendo al Parlamento, perché la raccolta di firme di legge di iniziativa popolare va consegnata al Parlamento. Abbiamo due modi per farlo. Uno, quello, se volete, fatemi passare questo termine, un po' burocratico, per cui mettiamo tutti negli scatoloni, hanno conteggiato quelle online, e poi le andiamo con un pulmino e una delegazione della CGIL a consegnare in Parlamento. Oppure possiamo avere anche un altro modo, e cioè che il percorso che abbiamo adesso per concludere questa raccolta di firme, costruiamo un percorso che nel momento che a settembre lo presentiamo al Governo, non è semplicemente e al Parlamento, anziché essere in pulmino, essere in qualcuno, siamo nella condizione di far diventare quel momento un momento di mobilitazione generale del nostro Paese sul diritto alla sanità, sul diritto alla qualità del lavoro, sulla richiesta di un cambiamento delle politiche economiche e sociali di questo governo, sull'aumento dei salari, e che chiede un cambiamento.
0: La CGIL da Bologna ha mostrato quanto la sua battaglia alla precarietà e alle ingiustizie sia sempre prioritaria, non solo per la Confederazione, ma per il Paese. Lo speciale Work in Progress Valore al Lavoro termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Ci troviamo qui al centro dell'Umbria, più precisamente a Trevi, uno splendido paese del 1200, e ci troviamo nella campagna del Trevano dove io, Annibale Bartolomei, coltivo il famoso sedano nero di Trevi, anche se in origine è un sedano selvatico, per cui questo sedano detto nero, che poi in verità è un sedano molto scuro, però i nostri nonni dicevano Sellur Niru perché non c'era una denominazione proprio tra verde chiaro e verde scuro. Io dicevano Sellur Niru e così ha preso questo nome. È un prodotto molto particolare e noi siamo sia custodi del seme che custodi della coltivazione. Viene seminato il Venerdì Santo a Luna Calante. Dopo varie cure del semenzaio viene trapiantato fine giugno, primi di luglio, messa a dimora. Dimora che, come vedete, viene fatta in file abbinate, 80 cm tra una fila e l'altra e 40 cm tra una pianta e l'altra. Durante l'estate ha bisogno di molte cure, sia di irrigazioni continue, e sia di zappettature, come un bambino, viene coltivato come un bambino, bisogna stargli molto appresso. Fine settembre viene prima legato per 3-4 giorni e poi viene incartato. Si incarta per via dell'eziolamento, per cui per mancanza di luce solare la ricrescita interna viene più chiara, più tenera, perché sennò altrimenti non si mangerebbe. È un sedano molto legnoso, molto fibroso e molto amaro. Invece così perde queste negatività.

0: positività e prende le cose positive, per cui i fili restano, però sono più teneri, rimane più croccante e molto più dolce. Che è dolce perché non solo è il sedano che ha le sue caratteristiche organolettiche, ma anche in qualità di terreno, perché è un terreno molto ricco di sali minerali e molto buono, per cui tutti i nostri ortaggi, non solo il sedano ma anche gli altri ortaggi, hanno delle proprietà organolettiche molto accentuate. Dopo 15 giorni che è stato incartato il sedano, viene raccolto, viene custodito, lavato e poi viene venduto sui vari mercati. Infatti da noi è molto rinomato il sedano nero ripieno con carne di salsiccia o carne macinata, per cui subisce 3 cotture e allo stesso tempo rimane, alla fine della terza cottura, rimane ancora croccante. Per quello che riguarda la storia del sedano nero di Trevi, già dall'Ottocento già se ne parlava del sedano nero di Trevi, perché si trovava in vari locali già al centro di Roma, come le carte riportano. Dato che il fiume Clidunno era un fiume talmente grande che era navigabile, gli antichi romani venivano su dal Tevere, venivano su, caricavano il sedano, lo stivavano e lo mangiavano durante la navigazione. Ti sazia molto e ti reintegra dei sali minerali che tu perdi, insomma, ecco, è un diuretico e fa molto bene. E infatti qui a Pietra Rossa, dove noi ci troviamo, sono state trovate anche delle vasche dove i romani facevano i bagni per le terapie. Allora, noi come produttori di sedano ci aspettiamo dalla Comunità Europea o chiunque altro ci può dare una mano a esportare il nostro prodotto, perché ci sentiamo un po' abbandonati, un po' soli. Qualsiasi cosa abbiamo fatto noi produttori di sedano nero, anche a livello di Presidio Slow Food, abbiamo fatto con le nostre forze, con la nostra volontà di fare. Anche la ricerca che è stata fatta tramite l'Università di Perugia è stata fatta con la nostra volontà di fare questa ricerca. Per cui ci aspettiamo dalla Comunità Europea, aiutata a indirizzarci anche dal Comune e dalla Regione, a darci una mano a far conoscere il nostro prodotto al di fuori della Regione, al di fuori del nostro Comune, insomma. Ecco.
1: Il sedano è usato nella nostra cultura principalmente come insaporitore di sughi o pietanze, oppure lo consumiamo in pinsimonio. Il sedano in generale è un alimento estremamente interessante, soprattutto per il fatto di contenere pochissime calorie, tanta acqua ed essere particolarmente croccante. Che significa questo? Significa che dà un senso di sazietà che molti alimenti non danno. Ecco perché viene usato anche come snack ipocalorico, magari a merenda, magari alternandolo ad una carota, altro alimento che ha croccante e ricco di acqua. Tutti questi alimenti, carota, sedano, impegnano la masticazione e quindi danno un senso di sazietà molto superiore a qualsiasi altro alimento un po' più facile da masticare.
2: Trevi, ridente cittadina, sotto c'è un terreno fertilissimo che parte da Ponte San Giovanni e arriva fino a Spoleto, e lì ci sono delle eccellenze, ma man mano che cammini c'è la cipolla di Cannara, per esempio, e il sedano nero di Trevi, che è un sedano un po' particolare perché è tenace, si presta per questa preparazione che stiamo facendo, che io naturalmente reinterpreto sempre un po' a modo mio, e gli diamo una scorciatina fino ai nodi. Vedi i nodi? Ecco, si scorcia qui, si apre un pochino e gli togliamo, perché ci fa comodo, vieni fuori una e anche quest'altra, due, e tre. Gli abbiamo creato una sorta di bel buchetto qui in mezzo, bel buchetto, e lui sta qui. Stritazziamo questo cuore, con tutte le foglioline che sono tenerissime, e mettiamo tutto questo intruglietto. Io ho messo a mollo del pane secco con del latte, bello mollo, e intanto ci mettiamo il sellero o sedano nero di Trevi. Ci mettiamo un pochino di sale, un goccino d'olio, Poi, fermi tu.

Prepariamoci intanto una piccola base di aglio e olio. Gli togliamo il severino, gli diamo un'abile schiacciata e facciamo andare piano piano piano piano. Nel frattempo noi ci prepariamo il nostro loschissimo intruglio. Io ho preparato qui, c'è un po' di macinato di manzo, ce ne mettiamo diciamo un po', ecco, e un po' di polpa di salsiccia. Molto molto bene. Non troppo sale perché la polpa di salsiccia già è salata. Un pochino di parmigiano reggiano. Un uovo. A me piace che sia un po' aromatico, quindi ci metterò proprio una puntina di timo, un non nulla, un non nulla di rosmarino e il cuore di una cimetta di sale. Gli diamo una bella rotta. Questo diventerà, come si dice, una sorta di polpettone un po' scomposto, perché non è proprio omogeneo, però servirà per fare una cosa che adesso vi faccio vedere. Sfracagniamo tutto. Lo compattiamo. Mi lavo le mani e torno, eh? Adesso è la parte un pochino più complicata, perché deve essere fatta in forma suadente. In pratica dobbiamo prendere questo impasto e lo dobbiamo mettere in mezzo al sellero. Compattatelo bene.

Ok, adesso prendiamo lo spago. Volgarissimo spago per arrosti, per salsiccia, per quello che vi pare. Nella parte questa più dura facciamo il cosiddetto punto morto. Fate due giri, strizzate bene. Ecco. Due giri che così non si discioglie. E lo fermiamo. Sembra più a dirlo che a farlo, ma è molto semplice. 1, 2, 3. Aprite, infilate, posizioniamo qui da capo, tirate e poi si ferma e non si rallenta più. Là. Togliamo l'aglio. E lo mettiamo qui. Molto bene. Dobbiamo fermare la carne esterna. Quindi facciamo tutum, tutum, tutum. Vedete? Questo lavoro qui. Deve fare la crostina. Una sfumatina di vino bianco. Ci mettiamo subito un po' di fondo di questo stupendo concentrato di pomodoro. Giriamo. Così, molto bene. Un pochino di peperoncino. E ci mettiamo il pomodoro. Non sopra, ma di lato. Ce lo adagiamo bene tutto intorno. Un pochino di sale, un goccio d'olio sopra, così, coperchio. Ci vediamo fra un par d'ore. Quattro ore sono passate. Vedete, il fuoco ormai langue, ma le braci l'ha fatta tanta. Quindi, scoperchio. Questo bel sedano ripieno.

0: cerchiamo di non fare danni. Là. Mettiamocelo. Ecco. Vogliamo tirar via lo spaghetto? Là. Questo si deve affettare così. Molto molto bene, è perfetto,
1: è certo.
0: Quindi lo assaggiamo. Viva il sedere non arrivo di Trevi, viva l'Umbria Valle Sud, viva che Dio coltiva, e intanto il Malumagno. Buon appetito, passo la parola alla comunità europea.
2: Allora, l'Unione Europea per la promozione dei prodotti agricoli ha una politica di promozione specifica che fa parte della politica agricola comune. Questa politica di promozione dei prodotti agricoli ha un budget annuale di 200 milioni di euro, il cui, diciamo, 99% è dedicato a delle campagne di sovvenzione, delle sovvenzioni pubbliche, e il restante, la restante parte è dedicata a del budget proprio, che è affidato all'agenzia esecutiva Shafea, che ha sede in Lussemburgo, per la gestione di campagne proprie. I beneficiari della politica agricola di promozione sono soprattutto l'organizzazione di filiera oppure organizzazioni del settore pubblico che hanno un mandato specifico per la promozione dei prodotti agricoli, e poi certamente le interprofessioni, le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i consorzi che rappresentano l'eccellenza italiana. La politica ha due obiettivi principali. Il primo è l'aumento della conoscenza e di riconoscimento di quelli che sono i label di qualità dell'Unione Europea, quindi i famosi DOP, IGP, l'organico, il biologico. Gli italiani hanno, innanzitutto, hanno delle campagne di promozione che sono abbastanza valide, hanno un tasso di riuscita per quanto riguarda le loro proposte di finanziamento che è abbastanza alto, quindi un quarto delle campagne approvate sono campagne italiane. In ogni caso, l'avvenire di questa politica ha sicuramente valenza per quanto riguarda l'export, come l'America settentrionale, il Canada, il Messico, la Cina, il Giappone e il sud-est asiatico.

Sono Giuseppe Pomicetti, presidente del consiglio di amministrazione del Parco della Sinaia di Cervia. E noi ci troviamo a Cervia, che è famosa proprio in Italia, ma ormai anche nel mondo, per essere la città del sale. Perché la città del sale? Già iniziando dal nome, Cervia deriva da un termine che vuol dire cumuli di sale, perché quando si arrivava a Cervia si vedevano i cumuli del sale. E questa era proprio la caratteristica, questi bellissimi cumuli bianchi, soprattutto d'estate col sole, erano veramente splendenti e i cristalli riflettevano la luce.

da ogni parte. Detto questo, quindi la Città del Sale si è riappropriata della sua salina, quindi non più il monopolio, ma è una società che si occupa di far circolare le acque, produrre sale e poi commercializzarlo. Serve la Città del Sale, dicevo prima, ma anche del sale dolce. Perché questo sale dolce? Ve lo spiegherò spiegandovi come noi riusciamo a fare il sale, in buona sostanza. Allora, a Cervia ci sono due canali, uno è posto a Milano Marittima e attraversa anche tutta la Pineta, dal centro arriva fino in Salina, e quello è il canale immissario, da lì l'acqua del mare entra in Salina. Questo solitamente avviene in primavera inoltrata, diciamo. È come un lavoro agricolo, cioè il meteo, il tempo ci condiziona tantissimo, quindi le piogge. Perché dico questo? Perché sale si fa con l'abilità dell'uomo, e noi abbiamo qui degli uomini e delle persone molto abili, ma soprattutto con il vento, con l'azione del vento e l'azione del sole, quindi l'evaporazione dell'acqua. Lì avviene proprio la bellezza, il miracolo della natura, che vuol dire che l'acqua si concentra sempre di più. Giornalmente abbiamo un bacino servitore, noi chiamato, che è quello dove c'è l'acqua concentrata. Da lì, in base all'azione del vento e del sole, come poc'anzi ho detto, quest'acqua va nel bacino salante. E chiaramente quando l'acqua raggiunge una concentrazione talmente alta di salinità nell'acqua, il sale precipita. I cristalli precipitano e sono tutti spessori di qualche centimetro, chiaramente, perché l'evaporazione avviene molto più velocemente se l'acqua è poca. E lì si deposita il nostro sale dolce. Dal di lì in poi è il periodo della raccolta, che avviene solitamente dal 3 al 15, si parte dal 3 al 15 di agosto e dura circa 40-45 giorni. L'importante è che non piova mai in quel periodo, perché il sale è scoperto dall'acqua e il sale ha paura soltanto dell'acqua dolce, verrebbe tutto disciolto. Il sale è un prodotto che noi consideriamo, ma credo anche voi spettatori, chiunque lo considera proprio naturale, la cosa più naturale che c'è sulla faccia della terra, perché da un'acqua marina, come le nostre acque, perché le nostre acque del mare Adriatico vengono monitorate continuamente, c'è proprio un istituto che lo fa settimanalmente, anche più volte alla settimana, e sono acque pulite ed esenti da qualsiasi batterio, e di questo ne siamo sicuri perché ci arrivano le analisi, quindi siamo certi. Detto questo, è naturale. Perché è naturale? Perché è acqua del mare che, concentrandosi, fa un prodotto naturale. Il nostro è un sale marino, come ho detto prima, integrale. Poi esistono anche degli altri sali, che sono sali di miniera, che hanno milioni di anni. Ci vogliono circa 40 giorni, 50 giorni a fare il nostro sale. Ma perché dico questo? Perché noi stiamo affrontando con la Comunità Europea un discorso molto importante e interessante. Vorremmo certificare il nostro sale bio. Cosa vuol dire? È un plus? Sì, è sicuramente un plus, ma non è nulla, cioè non andiamo a far nulla di forzato, andiamo a riprenderci quello che è giusto che sia. E quindi attraverso la Comunità Europea è un iter che stiamo iniziando, speriamo di concluderlo nel più breve tempo possibile, perché è una cosa per noi che è un fiore all'occhiello, che è molto importante, molto interessante. Oltre ad essere una riserva naturale dello Stato, questi 827 ettari sono una zona di ripopolamento. Quindi vuol dire che tutti gli uccelli stanziali, migratori autunnali, migratori primaverili, vengono qui perché qui stanno bene e si riproducono. Ma per stare bene e riprodursi è importante che le acque siano limpide. Non sono uccelli che vivono in acque stagnanti e putride. Quindi noi ci occupiamo di far circolare le acque all'interno degli 827 ettari. Facendo circolare questa acqua, che che è soltanto acqua di mare, noi siamo in grado anche, come dico io, incidentalmente di fare il sale.

0: Il sale è stato un alimento preziosissimo, soprattutto in area mediterranea, perché ha permesso, in climi molto caldi come il nostro, la conservazione di alimenti molto importanti come le carni, il latte. Oggi però noi consumiamo troppo sale, lo troviamo ovunque, dal pane ai biscotti, anche i prodotti dolci sono ricchi di sale. E quindi dobbiamo cercare di consumarne molto meno. Molto meno significa la metà. Noi stiamo consumando il doppio del tetto che non dovremmo superare e che ci porta a una serie di rischi per la salute che vanno dall'ipertensione alle malattie cardiovascolari al cancro. Quindi meno sale. Meno sale ma iodato. Dobbiamo comprare il sale iodato perché noi in Italia siamo ancora un paese ad endemia gozzigena, vale a dire che non c'è sufficiente iodio nelle falde acquifere. Il pesce che consumiamo non è sufficiente a darcene e quindi dobbiamo assumere iodio in qualche modo. L'Italia ha scelto la fortificazione del sale come modo di supplementazione di iodio. Quindi cerchiamo di consumare poco sale ma iodato. Non crediamo che i sali colorati rosso, verde, blu a strisce che troviamo in commercio siano da preferire. Compriamolo se vogliamo, ma il sale è sale, quello che fa male è cloruro di sodio, che sia colorato o che sia bianco.
1: A Cervia ci sono le saline, da dove si tira fuori uno dei migliori sali italiani, strepitoso. Mi hanno dato queste mattonelle di sale. Io non l'ho mai usata, ve lo dico sinceramente, ma mi hanno detto fai così, così, così, così, così e io farò più o meno così, così, così. Abbiamo messo queste mattonelle a assorbire calore. Questo è sale concentrato, duro come il sale. Sta lì da ormai più di un'ora. Io adesso che cosa faccio? Molto semplicemente prendo le mattonelle e le metto qui. Sono molto calde. Sentite, appoggiandolo qui sfrigola. Ho trovato questa bella bistecchina di scottone e penso che ci faremo uno scempiotto. Vieni qui. Allora, uniamo le mattonelle e vediamo che succede. Perché secondo me una sala adesso non ci va. Per cui noi la dividiamo a metà. Se la compattiamo, vediamo un po' che fa. Aspetta, dobbiamo dargli un po' di taglio al lato perché altrimenti si rompe. Vediamo se compattandola ce la facciamo entrare tutte e due le mezze. Sentite come cuoce? Qui c'è un ossetto, lo togliamo.

ecco, anche se è stato accadelato. Noi adesso con pazienza facciamo, come si dice, una girata e una voltata. 5 minuti e poi la giriamo. 5 minuti. Io amo la carne non troppo cotta, ve lo dico sinceramente, quindi comunque vediamo che succede, dai. Ma è perfetta, ragazzi. Ma è perfetta. Non l'avrei mai, mai creso, come si dice in Umbro. Qui

dicono che non diventa salato, che probabilmente toccherà aggiungerci anche il sale. Adesso vediamo che succede. È certamente un tipo di cottura diversa, eh? Molto diversa, ma questo sale ha delle sfaccettature, direi, originali. Io penso che quando questo soffritto, questo momento di friggere comincia a calare, noi dobbiamo smettere. E secondo me la carne, per quello che mi riguarda, va bene. Ma certo che va bene.

Ci mettiamo un goccettino di moraiolo sopra. Ok, e faremo un test. Io comincio da questa parte meno cotta, che però non è vero che è meno cotta, è giusta, perché non caccia il sangue. Qui c'è un ossetto qui. È vero che ci manca il sangue.

0: Non l'avevo mai cotta così. Sono felicemente sorpreso. Vi dirò che ne ho visto un pezzettino qui, voglio sentire questo centro di ciccetta qui. Ecco. Lascia il sapore della carne. Non è diventato salato per niente. Mai l'avrei immaginato. Certo, a Cervia fate delle cose molto buone, ma questo sale è molto buono veramente. Quindi grazie a Cervia, grazie a chi fa questo sale, grazie al mare. E buon appetito. Lascio la parola alla comunità europea.
1: Per la Commissione è importante fare la PAC più equa e prestare una maggiore attenzione alle aziende piccole e medie. Questo per noi è molto importante perché l'agricoltura familiare è il nucleo centrale dell'agricoltura europea. Nella nuova PAC che adesso si sta preparando, noi abbiamo proposto di avere una riduzione dei pagamenti oltre i 60.000 euro e un livellamento massimo ai 100.000 euro. In più ci sarà anche un complemento negli aiuti per quegli agricoltori piccole e medie, soprattutto per i primi ettari. Sarà un sostegno complementario ai primi ettari. In più, è molto importante per noi stimolare il rinnovamento generazionale e dare più sostegno ai giovani, che sono quelli dinamici e quello che possono anche dare più dinamismo al nostro settore agricolo. È per questo che nella nuova PAC ci sarà un 2% di questi aiuti dei pagamenti diretti riservato per i giovani agricoltori che iniziano un'attività agricola nei nostri paesi.

L'Iran è bugiardo e malato. La tregua è finita. Sono le parole del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo la ripresa dei raid su Teheran. Il tycoon, durante l'incontro con i leader della NATO ad Ankara, ha criticato duramente alcuni paesi europei, tra cui l'Italia, che secondo Trump ha fatto molto male con le sue basi. A proposito delle recenti tensioni con l'alleato americano, la premier Giorgia Meloni ha glissato sui recenti post di quest'ultimo contro di lei, preferendo non commentare. A chi le chiedeva chiarimenti sulla natura dei loro rapporti, la presidente del Consiglio li ha definiti cordiali. Investimenti in difesa? Rispetteremo gli impegni non per fare un favore a qualcuno, ma per non dipendere da nessuno. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del vertice della NATO ad Ankara. Meloni, dopo aver raggiunto quota 2,8% del PIL, si è detta determinata ad andare avanti, ma nei modi e nei tempi che stabiliremo noi. Investire nel settore, secondo la Presidente del Consiglio, significa maggiore sovranità e libertà. La Premier inoltre definisce ridicole le accuse di voler chiudere ospedali per comprare carri armati. Infine il monito. Se investiamo nella difesa, dice, quei soldi restino in Italia e nelle nostre fabbriche. Si chiama emigrato condannato subito rimpatriato, la proposta di legge di Fratelli d'Italia presentata questa mattina per aumentare i rimpatri e revocare la cittadinanza. Questa proposta fa sì che finalmente gli immigrati condannati in Italia possano scontare la pena nel loro paese,

0: dice il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami. Il provvedimento, oltre al rimpatrio di chi è stato condannato a una pena superiore a un anno, prevede inoltre di estendere le ipotesi di revoca della cittadinanza. Per l'opposizione, le strette sui migranti portate avanti dai partiti di maggioranza sono un tentativo di non farsi scavalcare a destra da Vannacci. Lega e Fratelli d'Italia, dice Peppe De Cristofaro di AVS, rincorrono futuro nazionale su chi è più razzista. Le preferenze? Io sono l'unico che ha presentato emendamenti in materia quando è stata varata l'attuale legge. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, interviene sulla legge elettorale, ora in discussione alla Camera. La seconda carica dello Stato si dice ottimista sulla possibilità che venga raggiunta una mediazione sulle preferenze e chiama in causa il suo partito. Fratelli d'Italia, ricorda La Russa, fa parte di una coalizione e deve tenere conto di quello che dicono gli alleati. Tuttavia dice, credo che dopo averne discusso con gli altri partiti, Fratelli d'Italia presenterà un suo emendamento.
1: Al Ministero della Salute si è riunita la cabina di regia interistituzionale per fare il punto sull'emergenza caldo nell'ambito del Piano Operativo Nazionale. Il ministro Orazio Schillaci ha ribadito che la situazione è costantemente monitorata, assicurando la massima attenzione e il coordinamento con le autorità sanitarie territoriali. I dati preliminari del Dipartimento di Epidemiologia del Lazio, intanto, indicano a giugno temperature superiori fino a 7 gradi rispetto alla media, con picchi oltre i 9 gradi a Torino. Nessun incremento invece degli accessi ai pronto soccorso nelle 8 città sentinella osservate dal sistema di sorveglianza. Resta attivo il numero di pubblica utilità 1500 per fornire informazioni e consigli contro il caldo. Oltre 400 le chiamate ricevute finora, soprattutto da Lazio, Lombardia e Puglia. Scatta l'allerta sanitaria dopo un caso di morbillo registrato tra i partecipanti al concorso per magistratura ordinaria che si è svolto alla Fiera di Roma dal 22 al 26 giugno. Il Ministero della Salute ha confermato che il candidato risultato positivo era presente alle prove tra il 23 e il 25 giugno e ha informato il Ministero della Giustizia che ha avvisato tutti i partecipanti. Una comunicazione è stata inviata anche alle regioni con l'invito a prestare attenzione all'eventuale comparsa di sintomi come febbre alta, tosse, raffreddore, congiuntivite ed eruzioni cutanee. In caso di simili compatibili con il morbillo, il Ministero raccomanda di contattare subito il medico di famiglia e l'ASL di riferimento, segnalando la possibile esposizione al virus ed indossare dispositivi di protezione e ancora, se necessario, recarsi in ambulatorio o al pronto soccorso. A quasi 9 mesi dall'approvazione della legge numero 149/2025, la prima al mondo a riconoscere l'obesità come malattia progressiva e recidivante, istituzioni, società scientifiche e associazioni dei pazienti si sono riunite al Senato per chiedere una piena e concreta attuazione della norma. L'occasione è stata un convegno promosso su iniziativa del senatore di Fratelli d'Italia, Raul Russo. Quattro le priorità al centro del confronto: l'operatività dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità, l'aggiornamento dei PDTA e l'avanzamento della rete italiana dell'obesità, l'utilizzo delle risorse già previste dal Fondo Obesità e la definizione di modelli di accesso ai trattamenti, il pieno accesso alle prestazioni previste dai LEA affinché il diritto alla cura non resti una previsione programmatica ma diventi una risposta uniforme su tutto il territorio nazionale. Il cancro continua a rappresentare una delle principali emergenze sanitarie in Europa. Nel 2024 si stimano 2,7 milioni di nuove diagnosi, oltre 5 ogni minuto, e secondo OCSE, Commissione Europea, i casi potrebbero salire a 3,2 milioni entro il 2040. Ma il problema non è solo l'aumento delle diagnosi. Il nuovo rapporto denuncia forti disuguaglianze nell'accesso agli screening, nei tempi di cura e nella qualità dell'assistenza. Troppi pazienti arrivano ancora a una diagnosi tardiva e i percorsi terapeutici restano frammentati. L'obiettivo indicato da OCSE e UE è costruire sistemi oncologici più integrati, ridurre le differenze tra paesi

0: e mettere davvero il paziente al centro delle cure. Anche l'Italia presenta luci e ombre, con buone esperienze nelle cure palliative, ma criticità nei registri tumori e nell'elevato ricorso alla chirurgia per il tumore della prostata. Sport e prevenzione insieme per promuovere la salute. Al rally di Roma Capitale ha debuttato un consiglio in salute, il programma del Consiglio regionale del Lazio, che ha offerto visite e screening gratuiti lungo le tappe della manifestazione. Durante la conferenza stampa di presentazione al Salone delle Fontane dell'EUR, il presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma ha spiegato che l'iniziativa ha coinvolto Roma, Rieti, Frascati, oltre 40 comuni attraversati dal rally, grazie alla collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie per avvicinare i cittadini alla prevenzione e favorire la diagnosi precoce. Tra i protagonisti anche l'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio. La presidente Anna Maria Servadio ha ricordato che i fisioterapisti sono stati presenti al rally con screening posturali e valutazioni funzionali ed educazione al movimento.
1: Frena in Commissione Agricoltura l'iter della DDL Caccia. La maggioranza ha rinunciato alla procedura d'urgenza dopo i dubbi espressi dal Quirinale e dalla UE per il possibile contrasto con le direttive comunitarie. L'opposizione ha protestato per la decisione del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di non accogliere la richiesta di estendere l'assegnazione del testo anche alla Commissione Ambiente. È l'orientamento uniformemente applicato a tutti i provvedimenti in materia di caccia, ha detto Fontana. Sergio Costa del Movimento 5 Stelle ha parlato di mattanza istituzionale. La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, dopo aver formalizzato il suo passaggio alla Commissione Agricoltura, ha votato contro l'adozione come testo base della riforma approvata nei giorni scorsi dal Senato. I parlamentari di opposizione in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza che da quasi 2 anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza RAI di Simona Agnes, membro della CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i 2/3 necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, ha spiegato Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Si sblocca lo stallo in commissione Covid. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte si è detto disponibile a farsi audire dalla stessa commissione di cui è membro. A norma di regolamento però per farlo dovrà dimettersi dall'organismo. Ottenuta la garanzia dal presidente della Camera Lorenzo Fontana di essere immediatamente reintegrato dopo la sua audizione, il presidente del Movimento 5 Stelle ha dato il via libera e ha chiesto al presidente della Commissione Marco Lisei, Fratelli d'Italia, di essere convocato. Ringrazio il presidente Fontana che ha raccolto questa mia sollecitazione, ha detto Conte, il cui intervento assume un peso importante considerato che ai tempi della pandemia rivestiva il ruolo del presidente del Consiglio. La stima è che siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Questo richiederà un impegno di circa un paio di mesi. Si tratta di mine sofisticate ed evolute che richiedono capacità e competenze non a disposizione di tutti i paesi. Lo ha detto il comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, Giovanni Maria Iannucci, in audizione alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Dopo aver ricordato che i cacciamine italiani si trovano attualmente a Buti, Iannucci ha spiegato che la prospettiva di una missione multinazionale per lo sminamento di Hormuz è di consentire la partecipazione anche ad attori non europei e regionali.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

È stato arrestato il presunto autore dell'incendio che ha distrutto un bar a Polla la notte del 12 giugno. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno individuato una persona di Polla di 51 anni, accusato di aver appiccato il rogo che ha poi completamente mandato in fiamme il locale in legno situato all'interno di un'area per il rifornimento lungo la strada statale 19 di Polla. Fondamentali sono state le indagini portate avanti dai militari del nucleo operativo sotto la guida del maresciallo Fabrizio Piantanida e di quelli della stazione di Polla comandata dal maresciallo Angelo Solimene. Le indagini si sono basate soprattutto sulla conoscenza del territorio e sulla visione di varie telecamere della zona e hanno fatto sì che emergessero degli indizi così importanti da far scattare il fermo ordine della procura di Lagonegro nei confronti del 51enne pollese. I motivi del suo gesto sarebbero stati futili e non ci sono legami né con la criminalità organizzata né con fenomeni di estorsione. Tuttavia, occorre aggiungere, sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire al meglio tutto l'accaduto e se ci possono essere altre persone coinvolte. Infatti, secondo l'ipotesi accusatoria, l'indagato, facendo uso di sostanze infiammabili e in concorso con una persona allo stato non identificata, avrebbe cagionato un incendio interessante un fabbricato in uso all'esercizio commerciale bar tabacchi situato all'interno dell'area di servizio. L'incendio, avvenuto durante una festa molto sentita a Polla, quella di Sant'Agnello, ha fatto molto clamore in paese anche perché il bar era molto frequentato e si era chiesta un'immediata risposta alle autorità, risposta giunta in meno di un mese.

giorno di lutto e dolore per Casalvelino. Per l'ultimo saluto a Domenico Giordano, il vice sindaco del comune cilentano ed ex primo cittadino del centro costiero. Aveva 62 anni, si è spento dopo aver affrontato con coraggio una grave malattia. Impiegato presso la prefettura di Salerno, era una figura molto conosciuta e stimata per il suo impegno professionale e per la sua lunga attività amministrativa a servizio della comunità, un'attività iniziata dal 1990. Alle ultime elezioni amministrative era risultato il candidato più votato, confermando così la grande fiducia e il consenso dei cittadini nei suoi confronti. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio a Casalvelino e in tutto il Cilento, dove Domenico Giordano lascia il ricordo di un amministratore sempre vicino al territorio e alla sua comunità. Così è stato anche ricordato nella giornata di ieri durante i funerali da tantissime persone presenti, istituzioni ma non solo, anche i normali cittadini che hanno voluto dare al vice sindaco di Casalvelino e storico primo cittadino del paese l'ultimo affettuoso saluto.

Si sono conclusi a Caggiano gli urgenti lavori di messa in sicurezza e recupero del Murge Cappello, lo storico ponte d'inizio secolo situato lungo la SP 341, che sono stati realizzati dalla provincia di Salerno.

Un intervento importante atteso che restituisce piena sicurezza a un'infrastruttura storica del territorio, fondamentale per la viabilità e per i collegamenti della comunità caggianese. Desideriamo ringraziare la provincia di Salerno e gli uffici tecnici provinciali per l'attenzione riservata al territorio di Caggiano. Un sentito ringraziamento, fa sapere l'amministrazione comunale, va inoltre al presidente Giuseppe Parente per aver accolto le richieste di ripristino dell'illuminazione delle gallerie Sigillito e D'Ambrosio lungo la superstrada SP442 Isca Pantanelle. L'intervento tempestivo dei tecnici provinciali, coordinati dall'ingegnere Ernesto Sgaramella, ha consentito di risolvere un guasto importante e particolarmente complesso che aveva lasciato completamente al buio entrambe le gallerie, creando evidenti criticità per la sicurezza degli automobilisti. La superstrada SP442 sarà inoltre oggetto nei prossimi mesi di ulteriori importanti interventi.

La situazione di degrado dell'inghiottitoio La Rupe di Caselle in Pittari e i rischi legati alla sicurezza idraulica dell'aria sono finiti al centro dell'attenzione istituzionale. La vicenda, infatti, è approdata in Regione Campania. La situazione è stata resa nota dall'associazione Schierarsi Piazza Cilento Vallo di Diano, che il 3 aprile scorso ha presentato una formale segnalazione all'autorità di bacino, evidenziando le criticità presenti nella zona e richiamando l'attenzione sul possibile rischio idraulico legato alle condizioni dell'inghiottitoio, dove nel tempo si sono accumulati materiali che compromettono la funzionalità dell'area. La segnalazione ha portato al sopralluogo effettuato dall'autorità di bacino il 15 aprile, che ha confermato le problematiche denunciate dall'associazione, un passaggio che ha successivamente aperto la strada al confronto istituzionale promosso dalla Direzione Generale per la Difesa del Suolo della Regione Campania. Al tavolo tecnico del 7 luglio, svoltosi presso l'assessorato all'ambiente della Regione Campania, hanno partecipato la delegazione del Comune di Caselle in Pittari, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, i dirigenti regionali del settore ambiente e difesa del suolo, il delegato dell'assessore regionale e per Schierarsi in Piazza Cilento Vallo di Diano Mariano Pellegrino. Nel corso dell'incontro sono emerse le principali necessità di intervento: il ripristino della griglia di protezione, infrastruttura realizzata in passato dal Genio Civile e oggi considerata fondamentale per la sicurezza dell'area, e la rimozione dei materiali accumulati all'interno dell'inghiottitoio. Per la diversa complessità tecnica ed economica delle opere si procederà per fasi. Il primo intervento riguarderà il recupero della griglia, ritenuto prioritario per ridurre il rischio e garantire una prima messa in sicurezza. Successivamente sarà affrontata la bonifica dell'interno dell'inghiottitoio, un'operazione più articolata che richiederà tempi più lunghi e adeguate risorse finanziarie. Il Comune, attraverso l'ufficio tecnico, lavorerà insieme agli uffici regionali competenti alla predisposizione della documentazione tecnica ed economica necessaria per avviare il procedimento. La partecipazione dell'associazione al tavolo regionale rappresenta il riconoscimento del contributo fornito nel percorso che punta ora alla tutela dell'area e alla riduzione del rischio idraulico in uno dei contesti naturalistici più importanti del territorio.

Sono ripartite le ricerche archeologiche nell'area di Laurelli a Caselle in Pitteri, nel cuore del Golfo di Policastro. Il sito conserva i resti di un antico abitato di età lucana che, campagna di scavo dopo campagna di scavo, sta restituendo importanti testimonianze sulla sua struttura urbana e sulla vita della comunità che lo abitava. Le indagini sono condotte dal Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell'Università degli Studi di Salerno con il coordinamento scientifico di Antonia Serritella, Michele Scafuro e Maria Luigia Rizzo. Le attività si svolgono in regime di concessione con il Ministero della Cultura sotto l'alta sorveglianza della Sovrintendenza Archeologia e Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino, con il supporto dell'amministrazione comunale. La nuova campagna di scavo vedrà impegnati studenti, specializzandi e dottorandi dell'Ateneo Salernitano e consentirà di approfondire le diverse fasi di vita dell'insediamento. L'attenzione sarà rivolta in particolare ad un'area sacra a carattere pubblico, che nelle precedenti indagini ha restituito materiali archeologici e iscrizioni di particolare interesse scientifico. Accanto alle tradizionali attività di scavo, documentazione e catalogazione dei reperti, l'edizione 2026 si arricchisce di un importante approccio interdisciplinare. Sono infatti previste indagini geofisiche affidate al CNR IMA di Tito Scalo, oltre a studi geomorfologici e archeometrici realizzati in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Studi di Napoli Federico II. L'obiettivo è quello di ricostruire con sempre maggiore precisione l'evoluzione dell'antico centro lucano e valorizzare un patrimonio archeologico di grande rilievo per la storia del Cilento e dell'Italia meridionale.

0: Un messaggio di responsabilità, vicinanza e speranza rivolto all'intera comunità campana. E questo è il cuore dell'appello dei vescovi della Campania, un documento che invita istituzioni, cittadini e realtà sociali a guardare al futuro con fiducia, valorizzando le risorse del territorio ed affrontando insieme le sfide che interessano la regione. A illustrare il significato del messaggio è Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e segretario della Conferenza Episcopale Campana, nell'intervista realizzata da Salvatore D'Angelo per il settore comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana.
1: L'appuntamento di questa mattina è soprattutto una presa di coscienza delle risorse e delle opportunità che la nostra regione possiede in rapporto alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita un servizio e una prossimità eccezionale. Noi lo registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie sole, la sanità, l'accesso alle bollette, e l'acquisto di generi di prima necessità, i farmaci. E dunque noi ci siamo rivolti innanzitutto al mondo delle istituzioni, ma anche alle istituzioni intermedie, che possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo tutti abbiamo una responsabilità che ci consente di poter proferire una parola di incoraggiamento, ma di porre in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.

La Juve Stabia, squadra che milita nel campionato di Serie B di calcio, ha scelto Polla come sede del ritiro. La notizia è stata confermata dall'assessore con delega allo sport Vincenzo Giuliano. La squadra di Castellammare di Stabia, che nello scorso campionato è arrivata ai playoff sfiorando anche l'impresa di raggiungere la finale promozione, sarà a Polla nella seconda metà di luglio per preparare al meglio il prossimo campionato cadetto. Potrebbero esserci anche delle amichevoli nel corso delle due settimane di ritiro sul campo dell'Antonio Medici, lo storico campo di Polla. Siamo davvero felici di accogliere la Juve Stabia, una squadra dal grande brasone, nelle nostre strutture. La Juve Stabia, ha commentato l'assessore Giuliano, ha scelto il nostro paese sia per la bontà delle nostre strutture sportive, sia per le peculiarità del territorio con luoghi dove poter fare allenamenti specifici e anche per le qualità delle nostre strutture ricettive. Non vediamo l'ora che arrivino. Saranno a Polla dal 15 luglio al 31 di luglio. Oltre alle Vespe, potrebbe essere un'altra squadra a scegliere Polla come ritiro. Si tratta della Sarnese, che gioca nel campionato di Serie D per gli allenamenti pre-campionati di agosto.

L'obiettivo che accomuna entrambi i ruoli è quello di far rispettare con autorevolezza le regole, lo dichiara Bruno Tierno, sindaco di Sant'Angelo a Fasanella, ma anche arbitro della sezione Sala Consilina da pochi giorni, promosso in Serie C nella Lega Pro, un arbitro che fischierà le partite dei professionisti. La storia del 26enne fischietto è qualcosa di insolito che sollecita varie riflessioni sull'essere arbitro, figura imparziale e integerrima, che si riflette nella propria quotidianità, nel suo caso nel ruolo che riveste come primo cittadino di Sant'Angelo a Fasanella, comune di sua residenza. Bruno è sindaco di questo ridente borgo dal 26 maggio dello scorso anno, si legge in una nota dell'AIA nazionale, un impegno considerevole che però non l'ha mai distolto dall'attività arbitrale che svolge in modo metodico e con grande passione, scrivono ancora dalla sezione nazionale degli arbitri italiani, un percorso iniziato nel 2016 e coronato con la promozione in Serie C per la soddisfazione.

sia di Tierno sia quella della sua sezione con presidente Manuel Robilotta. Così come sul campo, essere il primo cittadino di un comune ti impegna nella gestione delle persone, ha commentato ancora Tierno, sia durante la prestazione arbitrale sia in municipio bisogna essere equi e imparziali per garantire il corretto funzionamento di ciò che ti succede intorno. Sul terreno di gioco, ha concluso l'arbitro sindaco, si ha a che fare con calciatori e dirigenti, nel ruolo di sindaco con dipendenti, responsabili degli uffici comunali e cittadini, ma l'obiettivo non cambia, tutto deve funzionare al meglio.

C'era una volta Scugnizzi, è il recital realizzato dagli alunni della classe quinta della scuola primaria Fonti dell'Istituto Comprensivo Camera di Sala Consilina, che andrà in onda questa sera su Italia 2 News subito dopo il TG. Lo spettacolo, liberamente ispirato al celebre musical napoletano, rappresenta il momento conclusivo del progetto teatro Comunichiamo con parole, suoni, gesti e movimento, inserito nel piano triennale dell'offerta formativa. Attraverso la recitazione, il canto, la danza e il movimento, gli alunni hanno intrapreso un percorso educativo e artistico che ha favorito la partecipazione di tutti, offrendo a ciascun bambino l'opportunità di esprimere al meglio le proprie potenzialità. Il recital testimonia il valore del teatro come strumento di crescita, inclusione, collaborazione e condivisione. Il progetto è stato curato dalle docenti Monica Garone e Adele Tortorella, che hanno seguito gli alunni in orario curricolare ed extracurricolare, con il contributo delle docenti Valentina Di Domenico e Agnese Mammarella, impegnate nelle attività svolte in orario curricolare. Le riprese video dello spettacolo sono state curate dal fotografo Roberto Panzella.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Hell Kitchen

0: Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
3: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
4: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
5: Daikin Multiplus.
6: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo e in Via Nazionale.
7: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
8: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

È stato arrestato il presunto autore dell'incendio che ha distrutto un bar a Polla la notte del 12 giugno. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno individuato una persona di Polla, di 51 anni, accusato di aver appiccato il rogo che ha poi completamente mandato in fiamme il locale in legno, situato all'interno di un'area per il rifornimento lungo la strada statale 19 di Polla. Fondamentali sono state le indagini portate avanti dai militari del nucleo operativo sotto la guida del maresciallo Fabrizio Piantanida e di quelli della stazione di Polla comandata dal maresciallo Angelo Solimene. Le indagini si sono basate soprattutto sulla conoscenza del territorio e sulla visione di varie telecamere della zona e hanno fatto sì che emergessero degli indizi così importanti da far scattare il fermo ordine della procura di Lago Negro nei confronti del 51enne pollese. I motivi del suo gesto sarebbero stati futili e non ci sono legami né con la criminalità organizzata né con fenomeni di estorsione. Tuttavia, occorre aggiungere, sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire al meglio tutto l'accaduto e se ci possono essere altre persone coinvolte. Infatti, secondo l'ipotesi accusatoria, l'indagato, facendo uso di sostanze infiammabili e in concorso con una persona allo stato non identificata, avrebbe cagionato un incendio interessante un fabbricato in uso all'esercizio commerciale bar tabacchi situato all'interno dell'area di servizio. L'incendio, avvenuto durante una festa molto sentita a Polla, quella di Sant'Agnoniello, ha fatto molto clamore in paese, anche perché il bar era molto frequentato e si era chiesta un'immediata risposta alle autorità, risposta giunta in meno di un mese.

giorno di lutto e dolore per Casalvelino, per l'ultimo saluto a Domenico Giordano, il vice sindaco del comune cilentano ed ex primo cittadino del centro costiero. Aveva 62 anni, si è spento dopo aver affrontato con coraggio una grave malattia. Impiegato presso la prefettura di Salerno, era una figura molto conosciuta e stimata per il suo impegno professionale e per la sua lunga attività amministrativa a servizio della comunità, un'attività iniziata dal 1990. Alle ultime elezioni amministrative era risultato il candidato più votato, confermando così la grande fiducia e il consenso dei cittadini nei suoi confronti. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio a Casalvelino e in tutto il Cilento, dove Domenico Giordano lascia il ricordo di un amministratore sempre vicino al territorio e alla sua comunità. Così è stato anche ricordato nella giornata di ieri durante i funerali da tantissime persone presenti, istituzioni ma non solo, anche i normali cittadini che hanno voluto dare al vice sindaco di Casalvelino e storico primo cittadino del paese l'ultimo affettuoso saluto.

Si sono conclusi a Caggiano gli urgenti lavori di messa in sicurezza e recupero del Murge Cappello, lo storico ponte di inizio secolo situato lungo la SP341, che sono stati realizzati dalla provincia di Salerno. Un intervento importante e atteso che restituisce piena sicurezza a un'infrastruttura storica del territorio, fondamentale per la viabilità e per i collegamenti della comunità caggianese. Desideriamo ringraziare la provincia di Salerno e gli uffici tecnici provinciali per l'attenzione riservata al territorio di Caggiano. Un sentito ringraziamento, fa sapere l'amministrazione comunale, va inoltre al presidente Giuseppe Parente per aver accolto le richieste di ripristino dell'illuminazione delle gallerie Sigillito e D'Ambrosio lungo la superstrada SP442 Isca Pantanelle. L'intervento tempestivo dei tecnici provinciali, coordinati dall'ingegnere Ernesto Sgaramella, ha consentito di risolvere un guasto importante e particolarmente complesso che aveva lasciato completamente al buio entrambe le gallerie, creando evidenti criticità per la sicurezza degli automobilisti. La superstrada SP442 sarà inoltre oggetto nei prossimi mesi di ulteriori importanti interventi.

La situazione di degrado dell'inghiottitoio La Rupe di Caselle in Pittari e i rischi legati alla sicurezza idraulica dell'aria sono finiti al centro dell'attenzione istituzionale. La vicenda, infatti, è approdata in Regione Campania. La situazione è stata resa nota dall'associazione Schierarsi Piazza Cilento Vallo di Diano, che il 3 aprile scorso ha presentato una formale segnalazione all'autorità di bacino, evidenziando le criticità presenti nella zona e richiamando l'attenzione sul possibile rischio idraulico legato alle condizioni dell'inghiottitoio, dove nel tempo si sono accumulati materiali che compromettono la funzionalità dell'area. La segnalazione ha portato al sopralluogo effettuato dall'autorità di bacino il 15 aprile, che ha confermato le problematiche denunciate dall'associazione. Un passaggio che ha successivamente aperto la strada al confronto istituzionale promosso dalla Direzione Generale per la Difesa del Suolo della Regione Campania. Al tavolo tecnico del 7 luglio, svoltosi presso l'assessorato all'ambiente della Regione Campania, hanno partecipato la delegazione del Comune di Caselle in Pittari, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, i dirigenti regionali del settore ambiente e difesa del suolo, il delegato dell'assessore regionale e per Schierarsi in Piazza Cilento Vallo di Diano Mariano Pellegrino. Nel corso dell'incontro sono emerse le principali necessità di intervento: il ripristino della griglia di protezione, infrastruttura realizzata in passato dal Genio Civile e oggi considerata fondamentale per la sicurezza dell'area, e la rimozione dei materiali accumulati all'interno dell'inghiottitoio. Per la diversa complessità tecnica ed economica delle opere si procederà per fasi. Il primo intervento riguarderà il recupero della griglia, ritenuto prioritario per ridurre il rischio e garantire una prima messa in sicurezza. Successivamente sarà affrontata la bonifica dell'interno dell'inghiottitoio, un'operazione più articolata che richiederà tempi più lunghi e adeguate risorse finanziarie. Il Comune, attraverso l'ufficio tecnico, lavorerà insieme agli uffici regionali competenti alla predisposizione della documentazione tecnica ed economica necessaria per avviare il procedimento. La partecipazione dell'associazione al tavolo regionale rappresenta il riconoscimento del contributo fornito nel percorso che punta ora alla tutela dell'area e alla riduzione del rischio idraulico in uno dei contesti naturalistici più importanti del territorio.

Sono ripartite le ricerche archeologiche nell'area di Laurelli a Caselle in Pitteri, nel cuore del Golfo di Policastro. Il sito conserva i resti di un antico abitato di età lucana che, campagna di scavo dopo campagna di scavo, sta restituendo importanti testimonianze sulla sua struttura urbana e sulla vita della comunità che lo abitava. Le indagini sono condotte dal Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell'Università degli Studi di Salerno con il coordinamento scientifico di Antonia Serritella, Michele Scafuro e Maria Luigia Rizzo. Le attività si svolgono in regime di concessione con il Ministero della Cultura sotto l'alta sorveglianza della Sovrintendenza Archeologia e Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino, con il supporto dell'amministrazione comunale. La nuova campagna di scavo vedrà impegnati studenti, specializzandi e dottorandi dell'Ateneo Salernitano e consentirà di approfondire le diverse fasi di vita dell'insediamento. L'attenzione sarà rivolta in particolare ad un'area sacra a carattere pubblico, che nelle precedenti indagini ha restituito materiali archeologici e iscrizioni di particolare interesse scientifico. Accanto alle tradizionali attività di scavo, documentazione e catalogazione dei reperti, l'edizione 2026 si arricchisce di un importante approccio interdisciplinare. Sono infatti previste indagini geofisiche affidate al CNR IMA di Tito Scalo, oltre a studi geomorfologici e archeometrici realizzati in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Studi di Napoli Federico II. L'obiettivo è quello di ricostruire con sempre maggiore precisione l'evoluzione dell'antico centro lucano e valorizzare un patrimonio archeologico di grande rilievo per la storia del Cilento e dell'Italia meridionale.

0: Un messaggio di responsabilità, vicinanza e speranza rivolto all'intera comunità campana. E questo è il cuore dell'appello dei vescovi della Campania, un documento che invita istituzioni, cittadini e realtà sociali a guardare al futuro con fiducia, valorizzando le risorse del territorio ed affrontando insieme le sfide che interessano la regione. A illustrare il significato del messaggio è Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e segretario della Conferenza Episcopale Campana. Nell'intervista realizzata da Salvatore D'Angelo per il settore comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana.
1: L'appuntamento di questa mattina è soprattutto una presa di coscienza delle risorse, delle opportunità che la nostra regione possiede in rapporto alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita un servizio e una prossimità eccezionale. Noi lo registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie sole, la sanità, l'accesso alle bollette, e l'acquisto di generi di prima necessità, i farmaci. E dunque noi ci siamo rivolti innanzitutto al mondo delle istituzioni, ma anche alle istituzioni intermedie, che possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo tutti abbiamo una responsabilità che ci consente di poter proferire una parola di incoraggiamento, ma di porre in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.

La Juve Stabia, squadra che milita nel campionato di Serie B di calcio, ha scelto Polla come sede del ritiro. La notizia è stata confermata dall'assessore con delega allo sport Vincenzo Giuliano. La squadra di Castellammare di Stabia, che nello scorso campionato è arrivata ai playoff sfiorando anche l'impresa di raggiungere la finale promozione, sarà a Polla nella seconda metà di luglio per preparare al meglio il prossimo campionato cadetto. Potrebbero esserci anche delle amichevoli nel corso delle due settimane di ritiro sul campo dell'Antonio Medici, lo storico campo di Polla. Siamo davvero felici di accogliere la Juve Stabia, una squadra dal grande brasone, nelle nostre strutture. La Juve Stabia, ha commentato l'assessore Giuliano, ha scelto il nostro paese sia per la bontà delle nostre strutture sportive, sia per le peculiarità del territorio con luoghi dove poter fare allenamenti specifici e anche per le qualità delle nostre strutture ricettive. Non vediamo l'ora che arrivino. Saranno a Polla dal 15 luglio al 31 di luglio. Oltre alle Vespe, potrebbe essere un'altra squadra a scegliere

L'obiettivo che accomuna entrambi i ruoli è quello di far rispettare con autorevolezza le regole, lo dichiara Bruno Tierno, sindaco di Sant'Angelo a Fasanella, ma anche arbitro della sezione Sala Consilina da pochi giorni, promosso in Serie C nella Lega Pro, un arbitro che fischierà le partite dei professionisti. La storia del 26enne fischietto è qualcosa di insolito che sollecita varie riflessioni sull'essere arbitro, figura imparziale e integerrima, che si riflette nella propria quotidianità, nel suo caso nel ruolo che riveste come primo cittadino di Sant'Angelo a Fasanella, comune di sua residenza. Bruno è sindaco di questo ridente borgo dal 26 maggio dello scorso anno, si legge in una nota dell'AIA nazionale, un impegno considerevole che però non l'ha mai distolto dall'attività arbitrale che svolge in modo metodico e con grande passione, scrivono ancora dalla sezione nazionale degli arbitri italiani, un percorso iniziato nel 2016 e coronato con la promozione in Serie C per la soddisfazione sia di Tierno sia quella della sua sezione con il presidente Manuel Robilotta. Così come sul campo, essere il primo cittadino di un comune ti impegna nella gestione delle persone, ha commentato ancora Tierno, sia durante la prestazione arbitrale sia in municipio bisogna essere equi e imparziali per garantire il corretto funzionamento di ciò che ti succede intorno. Sul terreno di gioco, ha concluso l'arbitro sindaco, si ha a che fare con calciatori e dirigenti, nel ruolo di sindaco con dipendenti, responsabili degli uffici comunali e cittadini, ma l'obiettivo non cambia, tutto deve funzionare al meglio.

C'era una volta Scugnizzi e il recital realizzato dagli alunni della classe quinta della scuola primaria Fonti dell'Istituto Comprensivo Camera di Sala Consilina, che andrà in onda questa sera su Italia 2 News subito dopo il TG. Lo spettacolo, liberamente ispirato al celebre musical napoletano, rappresenta il momento conclusivo del progetto teatro Comunichiamo con parole, suoni, gesti e movimento, inserito nel piano triennale dell'offerta formativa. Attraverso la recitazione, il canto, la danza e il movimento, gli alunni hanno intrapreso un percorso educativo e artistico che ha favorito la partecipazione di tutti, offrendo a ciascun bambino l'opportunità di esprimere al meglio le proprie potenzialità. Il recital testimonia il valore del teatro come strumento di crescita, inclusione, collaborazione e condivisione. Il progetto è stato curato dalle docenti Monica Garone e Adele Tortorella, che hanno seguito gli alunni in orario curricolare ed extracurricolare con il contributo delle docenti Valentina Di Domenico e Agnese Mammarella, impegnate nelle attività svolte in orario curricolare. Le riprese video dello spettacolo sono state curate dal fotografo Roberto Panzella.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 €. Cassa contenitore a 35 €. Porta bottiglie a partire da 20 €. Porta TV a 65 €. Set di 4 sedie a 190 €. Mobile multiuso a partire da 39,99 €. Tavolino da salotto a partire da 35 €. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

È stato arrestato il presunto autore dell'incendio che ha distrutto un bar a Polla la notte del 12 giugno. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno individuato una persona di Polla, di 51 anni, accusato di aver appiccato il rogo che ha poi completamente mandato in fiamme il locale in legno, situato all'interno di un'area per il rifornimento lungo la strada statale 19 di Polla. Fondamentali sono state le indagini portate avanti dai militari del nucleo operativo sotto la guida del maresciallo Fabrizio Piantanida e di quelli della stazione di Polla comandata dal maresciallo Angelo Solimene. Le indagini si sono basate soprattutto sulla conoscenza del territorio e sulla visione di varie telecamere della zona e hanno fatto sì che emergessero degli indizi così importanti da far scattare il fermo ordine della procura di Lago Negro nei confronti del 51enne pollese. I motivi

del suo gesto sarebbero stati futili e non ci sono legami né con la criminalità organizzata né con fenomeni di estorsione. Tuttavia, occorre aggiungere, sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire al meglio tutto l'accaduto e se ci possono essere altre persone coinvolte. Infatti, secondo l'ipotesi accusatoria, l'indagato, facendo uso di sostanze infiammabili e in concorso con una persona allo stato non identificata, avrebbe cagionato un incendio interessante un fabbricato in uso all'esercizio commerciale bar tabacchi situato all'interno dell'area di servizio. L'incendio, avvenuto durante una festa molto sentita a Polla, quella di Sant'Agnoniello, ha fatto molto clamore in paese, anche perché il bar era molto frequentato e si era chiesta un'immediata risposta alle autorità, risposta giunta in meno di un mese.

giorno di lutto e dolore per Casalvelino. Per l'ultimo saluto a Domenico Giordano, il vice sindaco del comune cilentano ed ex primo cittadino del centro costiero. Aveva 62 anni, si è spento dopo aver affrontato con coraggio una grave malattia. Impiegato presso la prefettura di Salerno, era una figura molto conosciuta e stimata per il suo impegno professionale e per la sua lunga attività amministrativa a servizio della comunità, un'attività iniziata dal 1990. Alle ultime elezioni amministrative era risultato il candidato più votato, confermando così la grande fiducia e il consenso dei cittadini nei suoi confronti. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio a Casalvelino e in tutto il Cilento, dove Domenico Giordano lascia il ricordo di un amministratore sempre vicino al territorio e alla sua comunità. Così è stato anche ricordato nella giornata di ieri durante i funerali da tantissime persone presenti, istituzioni ma non solo, anche i normali cittadini che hanno voluto dare al vice sindaco di Casalvelino e storico primo cittadino del paese l'ultimo affettuoso saluto.

Si sono conclusi a Caggiano gli urgenti lavori di messa in sicurezza e recupero del Murge Cappello, lo storico ponte di inizio secolo situato lungo la SP341, che sono stati realizzati dalla provincia di Salerno. Un intervento importante e atteso che restituisce piena sicurezza a un'infrastruttura storica del territorio, fondamentale per la viabilità e per i collegamenti della comunità caggianese. Desideriamo ringraziare la provincia di Salerno e gli uffici tecnici provinciali per l'attenzione riservata al territorio di Caggiano. Un sentito ringraziamento, fa sapere l'amministrazione comunale, va inoltre al presidente Giuseppe Parente per aver accolto le richieste di ripristino dell'illuminazione delle gallerie Sigillito e D'Ambrosio lungo la superstrada SP442 Isca Pantanelle. L'intervento tempestivo dei tecnici provinciali, coordinati dall'ingegnere Ernesto Sgaramella, ha consentito di risolvere un guasto importante e particolarmente complesso che aveva lasciato completamente al buio entrambe le gallerie, creando evidenti criticità per la sicurezza degli automobilisti. La superstrada SP442 sarà inoltre oggetto nei prossimi mesi di ulteriori importanti interventi.

La situazione di degrado dell'inghiottitoio La Rupe di Caselle in Pittari e i rischi legati alla sicurezza idraulica dell'aria sono finiti al centro dell'attenzione istituzionale. La vicenda, infatti, è approdata in Regione Campania. La situazione è stata resa nota dall'associazione Schierarsi Piazza Cilento Vallo di Diano, che il 3 aprile scorso ha presentato una formale segnalazione all'autorità di bacino, evidenziando le criticità presenti nella zona e richiamando l'attenzione sul possibile rischio idraulico legato alle condizioni dell'inghiottitoio, dove nel tempo si sono accumulati materiali che compromettono la funzionalità dell'aria. La segnalazione ha portato al sopralluogo effettuato dall'autorità di bacino il 15 aprile, che ha confermato le problematiche denunciate dall'associazione, un passaggio che ha successivamente aperto la strada al confronto istituzionale promosso dalla Direzione Generale per la Difesa del Suolo della Regione Campania. Al tavolo tecnico del 7 luglio, svoltosi presso l'assessorato all'ambiente della Regione Campania, hanno partecipato la delegazione del Comune di Caselle in Pittari, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, i dirigenti regionali del settore ambiente e difesa del suolo, il delegato dell'assessore regionale e per Schierarsi in Piazza Cilento Vallo di Diano Mariano Pellegrino. Nel corso dell'incontro sono emerse le principali necessità di intervento: il ripristino della griglia di protezione, infrastruttura realizzata in passato dal Genio Civile e oggi considerata fondamentale per la sicurezza dell'aria, e la rimozione dei materiali accumulati all'interno dell'inghiottitoio. Per la diversa complessità tecnica ed economica delle opere si procederà per fasi. Il primo intervento riguarderà il recupero della griglia, ritenuto prioritario per ridurre il rischio e garantire una prima messa in sicurezza.

successivamente sarà affrontata la bonifica dell'interno dell'inghiottitoio, un'operazione più articolata che richiederà tempi più lunghi e adeguate risorse finanziarie. Il Comune, attraverso l'ufficio tecnico, lavorerà insieme agli uffici regionali competenti alla predisposizione della documentazione tecnica ed economica necessaria per avviare il procedimento. La partecipazione dell'associazione al tavolo regionale rappresenta il riconoscimento del contributo fornito nel percorso che punta ora alla tutela dell'area e alla riduzione del rischio idraulico in uno dei contesti naturalistici più importanti del territorio.

Sono ripartite le ricerche archeologiche nell'area di Laurelli a Caselle in Pitteri, nel cuore del Golfo di Policastro. Il sito conserva i resti di un antico abitato di età lucana che, campagna di scavo dopo campagna di scavo, sta restituendo importanti testimonianze sulla sua struttura urbana e sulla vita della comunità che lo abitava. Le indagini sono condotte dal Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell'Università degli Studi di Salerno con il coordinamento scientifico di Antonia Serritella, Michele Scafuro e Maria Luigia Rizzo. Le attività si svolgono in regime di concessione con il Ministero della Cultura sotto l'alta sorveglianza della Sovrintendenza Archeologia e Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino, con il supporto dell'amministrazione comunale. La nuova campagna di scavo vedrà impegnati studenti, specializzandi e dottorandi dell'Ateneo Salernitano e consentirà di approfondire le diverse fasi di vita dell'insediamento. L'attenzione sarà rivolta in particolare ad un'area sacra a carattere pubblico, che nelle precedenti indagini ha restituito materiali archeologici e iscrizioni di particolare interesse scientifico. Accanto alle tradizionali attività di scavo, documentazione e catalogazione dei reperti, l'edizione 2026 si arricchisce di un importante approccio interdisciplinare. Sono infatti previste indagini geofisiche affidate al CNR IMA di Tito Scalo, oltre a studi geomorfologici e archeometrici realizzati in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Studi di Napoli Federico II. L'obiettivo è quello di ricostruire con sempre maggiore precisione l'evoluzione dell'antico centro lucano e valorizzare un patrimonio archeologico di grande rilievo per la storia del Cilento e dell'Italia meridionale.

0: Un messaggio di responsabilità, vicinanza e speranza rivolto all'intera comunità campana. E questo è il cuore dell'appello dei vescovi della Campania, un documento che invita istituzioni, cittadini e realtà sociali a guardare al futuro con fiducia, valorizzando le risorse del territorio ed affrontando insieme le sfide che interessano la regione. A illustrare il significato del messaggio è Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e segretario della Conferenza Episcopale Campana. Nell'intervista realizzata da Salvatore D'Angelo per il settore comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana.
1: L'appuntamento di questa mattina è soprattutto una presa di coscienza delle risorse, delle opportunità che la nostra regione possiede in rapporto alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita un servizio e una prossimità eccezionale. Noi lo registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie sole, la sanità, l'accesso alle bollette, e l'acquisto di generi di prima necessità, i farmaci. E dunque noi ci siamo rivolti innanzitutto al mondo delle istituzioni, ma anche alle istituzioni intermedie, che possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo tutti abbiamo una responsabilità che ci consente di poter proferire una parola di incoraggiamento, ma di porre in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.

paese, sia per la bontà delle nostre strutture sportive, sia per le peculiarità del territorio con luoghi dove poter fare allenamenti specifici e anche per le qualità delle nostre strutture ricettive. Non vediamo l'ora che arrivino, saranno a Polla dal 15 luglio al 31 di luglio. Oltre alle Vespe, potrebbe essere un'altra squadra a scegliere Polla come ritiro. Si tratta della Sarnese, che gioca nel campionato di Serie D per gli allenamenti pre-campionati di agosto.

L'obiettivo che accomuna entrambi i ruoli è quello di far rispettare con autorevolezza le regole, lo dichiara Bruno Tierno, sindaco di Sant'Angelo a Fasanella, ma anche arbitro della sezione Sala Consilina da pochi giorni, promosso in Serie C nella Lega Pro, un arbitro che fischierà le partite dei professionisti. La storia del 26enne fischietto è qualcosa di insolito che sollecita varie riflessioni sull'essere arbitro, figura imparziale e integerrima, che si riflette nella propria quotidianità, nel suo caso nel ruolo che riveste come primo cittadino di Sant'Angelo a Fasanella, comune di sua residenza. Bruno è sindaco di questo ridente borgo dal 26 maggio dello scorso anno, si legge in una nota dell'AIA nazionale, un impegno considerevole che però non l'ha mai distolto dall'attività arbitrale che svolge in modo metodico e con grande passione, scrivono ancora dalla sezione nazionale degli arbitri italiani, un percorso iniziato nel 2016 e coronato con la promozione in Serie C per la soddisfazione sia di Tierno sia quella della sua sezione con il presidente Manuel Robilotta. Così come sul campo, essere il primo cittadino di un comune ti impegna nella gestione delle persone, ha commentato ancora Tierno, sia durante la prestazione arbitrale sia in municipio bisogna essere equi e imparziali per garantire il corretto funzionamento di ciò che ti succede intorno. Sul terreno di gioco, ha concluso l'arbitro sindaco, si ha a che fare con calciatori e dirigenti, nel ruolo di sindaco con dipendenti, responsabili degli uffici comunali e cittadini, ma l'obiettivo non cambia, tutto deve funzionare al meglio.

C'era una volta Scugnizzi e il recital realizzato dagli alunni della classe quinta della scuola primaria Fonti dell'Istituto Comprensivo Camera di Sala Consilina, che andrà in onda questa sera su Italia 2 News subito dopo il TG. Lo spettacolo, liberamente ispirato al celebre musical napoletano, rappresenta il momento conclusivo del progetto teatro Comunichiamo con parole, suoni, gesti e movimento, inserito nel piano triennale dell'offerta formativa. Attraverso la recitazione, il canto, la danza e il movimento, gli alunni hanno intrapreso un percorso educativo e artistico che ha favorito la partecipazione di tutti, offrendo a ciascun bambino l'opportunità di esprimere al meglio le proprie potenzialità. Il recital testimonia il valore del teatro come strumento di crescita, inclusione, collaborazione e condivisione. Il progetto è stato curato dalle docenti Monica Garone e Adele Tortorella, che hanno seguito gli alunni in orario curricolare ed extracurricolare con il contributo delle docenti Valentina Di Domenico e Agnese Mammarella, impegnate nelle attività svolte in orario curricolare. Le riprese video dello spettacolo sono state curate dal fotografo Roberto Panzella.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli.

0: dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

È stato arrestato il presunto autore dell'incendio che ha distrutto un bar a Polla la notte del 12 giugno. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno individuato una persona di Polla, di 51 anni, accusato di aver appiccato il rogo che ha poi completamente mandato in fiamme il locale in legno, situato all'interno di un'area per il rifornimento, lungo la strada statale 19 di Polla. Fondamentali sono state le indagini portate avanti dai militari del nucleo operativo sotto la guida del maresciallo Fabrizio Piantanida e di quelli della stazione di Polla comandata dal maresciallo Angelo Solimene. Le indagini si sono basate soprattutto sulla conoscenza del territorio e sulla visione di varie telecamere della zona e hanno fatto sì che emergessero degli indizi così importanti da far scattare il fermo ordine della procura di Lago Negro nei confronti del 51enne pollese. I motivi del suo gesto sarebbero stati futili e non ci sono legami né con la criminalità organizzata né con fenomeni di estorsione. Tuttavia, occorre aggiungere, sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire al meglio tutto l'accaduto e se ci possono essere altre persone coinvolte. Infatti, secondo l'ipotesi accusatoria, l'indagato, facendo uso di sostanze infiammabili e in concorso con una persona allo stato non identificata, avrebbe cagionato un incendio interessante un fabbricato in uso all'esercizio commerciale Partabacchi situato all'interno dell'area di servizio. L'incendio, avvenuto durante una festa molto sentita a Polla, quella di Sant'Agnello, ha fatto molto clamore in paese anche perché il bar era molto frequentato e si era chiesta un'immediata risposta alle autorità, risposta giunta in meno di un mese.

giorno di lutto e dolore per Casalvelino, per l'ultimo saluto a Domenico Giordano, il vice sindaco del comune cilentano ed ex primo cittadino del centro costiero. Aveva 62 anni, si è spento dopo aver affrontato con coraggio una grave malattia. Impiegato presso la prefettura di Salerno, era una figura molto conosciuta e stimata per il suo impegno professionale e per la sua lunga attività amministrativa a servizio della comunità, un'attività iniziata dal 1990. Alle ultime elezioni amministrative era risultato il candidato più votato, confermando così la grande fiducia e il consenso dei cittadini nei suoi confronti. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio a Casalvelino e in tutto il Cilento, dove Domenico Giordano lascia il ricordo di un amministratore sempre vicino al territorio e alla sua comunità. Così è stato anche ricordato nella giornata di ieri durante i funerali da tantissime persone presenti, istituzioni ma non solo, anche i normali cittadini che hanno voluto dare al vice sindaco di Casalvelino e storico primo cittadino del paese l'ultimo affettuoso saluto.

Si sono conclusi a Caggiano gli urgenti lavori di messa in sicurezza e recupero del Murge Cappello, lo storico ponte di inizio secolo situato lungo la SP341, che sono stati realizzati dalla provincia di Salerno. Un intervento importante e atteso che restituisce piena sicurezza a un'infrastruttura storica del territorio, fondamentale per la viabilità e per i collegamenti della comunità caggianese. Desideriamo ringraziare la provincia di Salerno e gli uffici tecnici provinciali per l'attenzione riservata al territorio di Caggiano. Un sentito ringraziamento, fa sapere l'amministrazione comunale, va inoltre al presidente Giuseppe Parente per aver accolto le richieste di ripristino dell'illuminazione delle gallerie Sigillito e D'Ambrosio lungo la superstrada SP442 Isca Pantanelle. L'intervento tempestivo dei tecnici provinciali, coordinati dall'ingegnere Ernesto Sgaramella, ha consentito di risolvere un guasto importante e particolarmente complesso che aveva lasciato completamente al buio entrambe le gallerie, creando evidenti criticità per la sicurezza degli automobilisti. La superstrada SP442 sarà inoltre oggetto nei prossimi mesi di ulteriori importanti interventi.

La situazione di degrado dell'inghiottitoio La Rupe di Caselle in Pittari e i rischi legati alla sicurezza idraulica dell'aria sono finiti al centro dell'attenzione istituzionale. La vicenda, infatti, è approdata in Regione Campania. La situazione è stata resa nota dall'associazione Schierarsi Piazza Cilento Vallo di Diano, che il 3 aprile scorso ha presentato una formale segnalazione all'autorità di bacino, evidenziando le criticità presenti nella zona e richiamando l'attenzione sul possibile rischio idraulico legato alle condizioni dell'inghiottitoio, dove nel tempo si sono accumulati materiali che compromettono la funzionalità dell'area. La segnalazione ha portato al sopralluogo effettuato dall'autorità di bacino il 15 aprile, che ha confermato le problematiche denunciate dall'associazione. Un passaggio che ha successivamente aperto la strada al confronto istituzionale promosso dalla Direzione Generale per la Difesa del Suolo della Regione Campania. Al tavolo tecnico del 7 luglio, svoltosi presso l'assessorato all'ambiente della Regione Campania, hanno partecipato la delegazione del comune di Caselle in Pittari, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, i dirigenti regionali del settore ambiente e difesa del suolo, il delegato dell'assessore regionale e per Schierarsi in Piazza Cilento Vallo di Diano Mariano Pellegrino. Nel corso dell'incontro sono emerse le principali necessità di intervento: il ripristino della griglia di protezione, infrastruttura realizzata in passato dal Genio Civile e oggi considerata fondamentale per la sicurezza dell'area, e la rimozione dei materiali accumulati all'interno dell'inghiottitoio. Per la diversa complessità tecnica ed economica delle opere si procederà per fasi. Il primo intervento riguarderà il recupero della griglia, ritenuto prioritario per ridurre il rischio e garantire una prima messa in sicurezza. Successivamente sarà affrontata la bonifica dell'interno dell'inghiottitoio, un'operazione più articolata che richiederà tempi più lunghi e adeguate risorse finanziarie. Il Comune, attraverso l'ufficio tecnico, lavorerà insieme agli uffici regionali competenti alla predisposizione della documentazione tecnica ed economica necessaria per avviare il procedimento. La partecipazione dell'associazione al tavolo regionale rappresenta il riconoscimento del contributo fornito nel percorso che punta ora alla tutela dell'area e alla riduzione del rischio idraulico in uno dei contesti naturalistici più importanti del territorio.

Sono ripartite le ricerche archeologiche nell'area di Laurelli a Caselle in Pitteri, nel cuore del Golfo di Policastro. Il sito conserva i resti di un antico abitato di età lucana che, campagna di scavo dopo campagna di scavo, sta restituendo importanti testimonianze.

testimonianze sulla sua struttura urbana e sulla vita della comunità che lo abitava. Le indagini sono condotte dal Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell'Università degli Studi di Salerno con il coordinamento scientifico di Antonia Serritella, Michele Scafuro e Maria Luigia Rizzo. Le attività si svolgono in regime di concessione con il Ministero della Cultura sotto l'alta sorveglianza della Sovrintendenza Archeologia e Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino, con il supporto dell'amministrazione comunale. La nuova campagna di scavo vedrà impegnati studenti, specializzandi e dottorandi dell'Ateneo Salernitano e consentirà di approfondire le diverse fasi di vita dell'insediamento. L'attenzione sarà rivolta in particolare ad un'area sacra a carattere pubblico, che nelle precedenti indagini ha restituito materiali archeologici e iscrizioni di particolare interesse scientifico. Accanto alle tradizionali attività di scavo, documentazione e catalogazione dei reperti, l'edizione 2026 si arricchisce di un importante approccio interdisciplinare. Sono infatti previste indagini geofisiche affidate al CNR IMA di Tito Scalo, oltre a studi geomorfologici e archeometrici realizzati in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Studi di Napoli Federico II. L'obiettivo è quello di ricostruire con sempre maggiore precisione l'evoluzione dell'antico centro lucano e valorizzare un patrimonio archeologico di grande rilievo per la storia del Cilento e dell'Italia meridionale.

0: Un messaggio di responsabilità, vicinanza e speranza rivolto all'intera comunità campana. E questo è il cuore dell'appello dei vescovi della Campania, un documento che invita istituzioni, cittadini e realtà sociali a guardare al futuro con fiducia, valorizzando le risorse del territorio ed affrontando insieme le sfide che interessano la regione. A illustrare il significato del messaggio è Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e segretario della Conferenza Episcopale Campana. Nell'intervista realizzata da Salvatore D'Angelo per il settore comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana.
1: L'appuntamento di questa mattina è soprattutto una presa di coscienza delle risorse, delle opportunità che la nostra regione possiede in rapporto alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita un servizio e una prossimità eccezionale. Noi lo registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie sole, la sanità, l'accesso alle bollette, e l'acquisto di generi di prima necessità, i farmaci. E dunque noi ci siamo rivolti innanzitutto al mondo delle istituzioni, ma anche alle istituzioni intermedie, che possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo tutti abbiamo una responsabilità che ci consente di poter proferire una parola di incoraggiamento, ma di porre in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.

La Juve Stabia, squadra che milita nel campionato di Serie B di calcio, ha scelto Polla come sede del ritiro. La notizia è stata confermata dall'assessore con delega allo sport Vincenzo Giuliano. La squadra di Castellammare di Stabia, che nello scorso campionato è arrivata ai playoff, sfiorando anche l'impresa di raggiungere la finale promozione, sarà a Polla nella seconda metà di luglio per preparare al meglio il prossimo campionato cadetto. Potrebbero esserci anche delle amichevoli nel corso delle due settimane di ritiro sul campo dell'Antonio Medici, lo storico campo di Polla. Siamo davvero felici di accogliere la Juve Stabia, una squadra dal grande brasone, nelle nostre strutture. La Juve Stabia, ha commentato l'assessore Giuliano, ha scelto il nostro paese sia per la bontà delle nostre strutture sportive, sia per le peculiarità del territorio con luoghi dove poter fare allenamenti specifici e anche per le qualità delle nostre

le strutture ricettive. Non vediamo l'ora che arrivino. Saranno a Pollo dal 15 luglio al 31 di luglio. Oltre alle Vespe, potrebbe essere un'altra squadra a scegliere Polla come ritiro. Si tratta della Sarnese, che gioca nel campionato di Serie D per gli allenamenti pre-campionati di agosto.

L'obiettivo che accomuna entrambi i ruoli è quello di far rispettare con autorevolezza le regole, lo dichiara Bruno Tierno, sindaco di Sant'Angelo a Fasanella, ma anche arbitro della sezione Sala Consilina da pochi giorni, promosso in Serie C nella Lega Pro, un arbitro che fischierà le partite dei professionisti. La storia del 26enne fischietto è qualcosa di insolito che sollecita varie riflessioni sull'essere arbitro, figura imparziale e integerrima, che si riflette nella propria quotidianità, nel suo caso nel ruolo che riveste come primo cittadino di Sant'Angelo a Fasanella, comune di sua residenza. Bruno è sindaco di questo ridente borgo dal 26 maggio dello scorso anno, si legge in una nota dell'AIA nazionale, un impegno considerevole che però non l'ha mai distolto dall'attività arbitrale che svolge in modo metodico e con grande passione, scrivono ancora dalla sezione nazionale degli arbitri italiani, un percorso iniziato nel 2016 e coronato con la promozione in Serie C per la soddisfazione sia di Tierno sia quella della sua sezione con il presidente Manuel Robilotta. Così come sul campo, essere il primo cittadino di un comune ti impegna nella gestione delle persone, ha commentato ancora Tierno, sia durante la prestazione arbitrale sia in municipio bisogna essere equi e imparziali per garantire il corretto funzionamento di ciò che ti succede intorno. Sul terreno di gioco, ha concluso l'arbitro sindaco, si ha a che fare con calciatori e dirigenti, nel ruolo di sindaco con dipendenti, responsabili degli uffici comunali e cittadini, ma l'obiettivo non cambia, tutto deve funzionare al meglio.

C'era una volta Scugnizzi, è il recital realizzato dagli alunni della classe quinta della scuola primaria Fonti dell'Istituto Comprensivo Camera di Sala Consilina, che andrà in onda questa sera su Italia 2 News subito dopo il TG. Lo spettacolo, liberamente ispirato al celebre musical napoletano, rappresenta il momento conclusivo del progetto teatro Comunichiamo con parole, suoni, gesti e movimento, inserito nel piano triennale dell'offerta formativa. Attraverso la recitazione, il canto, la danza e il movimento, gli alunni hanno intrapreso un percorso educativo e artistico che ha favorito la partecipazione di tutti, offrendo a ciascun bambino l'opportunità di esprimere al meglio le proprie potenzialità. Il recital testimonia il valore del teatro come strumento di crescita, inclusione, collaborazione e condivisione. Il progetto è stato curato dalle docenti Monica Garone e Adele Tortorella, che hanno seguito gli alunni in orario curricolare ed extracurricolare con il contributo delle docenti Valentina Di Domenico e Agnese Mammarella, impegnate nelle attività svolte in orario curricolare. Le riprese video dello spettacolo sono state curate dal fotografo Roberto Panzella.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici

0: per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

È stato arrestato il presunto autore dell'incendio che ha distrutto un bar a Polla la notte del 12 giugno. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno individuato una persona di Polla, di 51 anni, accusato di aver appiccato il rogo che ha poi completamente mandato in fiamme il locale in legno, situato all'interno di un'area per il rifornimento lungo la strada statale 19 di Polla. Fondamentali sono state le indagini portate avanti.

dei militari del nucleo operativo sotto la guida del maresciallo Fabrizio Piantanida e di quelli della stazione di Polla comandata dal maresciallo Angelo Solimene. Le indagini si sono basate soprattutto sulla conoscenza del territorio e sulla visione di varie telecamere della zona che hanno fatto sì che emergessero degli indizi così importanti da far scattare il fermo ordine della procura di Lago Negro nei confronti del 51enne pollese. I motivi del suo gesto sarebbero stati futili e non ci sono legami né con la criminalità organizzata né con fenomeni di estorsione. Tuttavia, occorre aggiungere, sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire al meglio tutto l'accaduto e se ci possono essere altre persone coinvolte. Infatti, secondo l'ipotesi accusatoria, l'indagato, facendo uso di sostanze infiammabili e in concorso con una persona allo stato non identificata, avrebbe cagionato un incendio interessante un fabbricato in uso all'esercizio commerciale bar tabacchi situato all'interno dell'area di servizio. L'incendio, avvenuto durante una festa molto sentita a Polla, quella di Sant'Agnello, ha fatto molto clamore in paese, anche perché il bar era molto frequentato e si era chiesta un'immediata risposta alle autorità, risposta giunta in meno di un mese.

giorno di lutto e dolore per Casalvelino, per l'ultimo saluto a Domenico Giordano, il vice sindaco del comune cilentano ed ex primo cittadino del centro costiero. Aveva 62 anni, si è spento dopo aver affrontato con coraggio una grave malattia. Impiegato presso la prefettura di Salerno, era una figura molto conosciuta e stimata per il suo impegno professionale e per la sua lunga attività amministrativa a servizio della comunità, un'attività iniziata dal 1990. Alle ultime elezioni amministrative era risultato il candidato più votato, confermando così la grande fiducia e il consenso dei cittadini nei suoi confronti. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio a Casalvelino e in tutto il Cilento, dove Domenico Giordano lascia il ricordo di un amministratore sempre vicino al territorio e alla sua comunità. Così è stato anche ricordato nella giornata di ieri durante i funerali da tantissime persone presenti, istituzioni ma non solo, anche i normali cittadini che hanno voluto dare al vice sindaco di Casalvelino e storico primo cittadino del paese l'ultimo affettuoso saluto.

Si sono conclusi a Caggiano gli urgenti lavori di messa in sicurezza e recupero del Murge Cappello, lo storico ponte di inizio secolo situato lungo la SP 341, che sono stati realizzati dalla provincia di Salerno. Un intervento importante e atteso che restituisce piena sicurezza a un'infrastruttura storica del territorio, fondamentale per la viabilità e per i collegamenti della comunità caggianese. Desideriamo ringraziare la provincia di Salerno e gli uffici tecnici provinciali per l'attenzione riservata al territorio di Caggiano. Un sentito ringraziamento, fa sapere l'amministrazione comunale, va inoltre al presidente Giuseppe Parente per aver accolto le richieste di ripristino dell'illuminazione delle gallerie Sigillito e D'Ambrosio lungo la superstrada SP 442 Isca Pantanelle. L'intervento tempestivo dei tecnici provinciali, coordinati dall'ingegnere Ernesto Sgaramella, ha consentito di risolvere un guasto importante e particolarmente complesso che aveva lasciato completamente al buio entrambe le gallerie, creando evidenti criticità per la sicurezza degli automobilisti. La superstrada SP 442 sarà inoltre oggetto nei prossimi mesi di ulteriori importanti interventi.

La situazione di degrado dell'inghiottitoio La Rupe di Caselle in Pittari e i rischi legati alla sicurezza idraulica dell'aria sono finiti al centro dell'attenzione istituzionale. La vicenda, infatti, è approdata in Regione Campania. La situazione è stata resa nota dall'associazione Schierarsi Piazza Cilento Vallo di Diano, che il 3 aprile scorso ha presentato una formale segnalazione all'autorità di bacino, evidenziando le criticità presenti nella zona e richiamando l'attenzione sul possibile rischio idraulico legato alle condizioni dell'inghiottitoio, dove nel tempo si sono accumulati materiali che compromettono la funzionalità dell'aria. La segnalazione ha portato al sopralluogo effettuato dall'autorità di bacino il 15 aprile, che ha confermato le problematiche denunciate dall'associazione. Un passaggio che ha successivamente aperto la strada al confronto istituzionale promosso dalla Direzione Generale per la Difesa del Suolo della Regione Campania. Al tavolo tecnico del 7 luglio, svoltosi presso l'assessorato all'ambiente della Regione Campania, hanno partecipato la delegazione del Comune di Caselle in Pittari, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, i dirigenti regionali del settore ambiente e difesa del suolo, il delegato dell'assessore regionale e per Schierarsi in Piazza Cilento Vallo di Diano Mariano Pellegrino. Nel corso

Dell'incontro sono emerse le principali necessità di intervento: il ripristino della griglia di protezione, infrastruttura realizzata in passato dal Genio Civile e oggi considerata fondamentale per la sicurezza dell'area, e la rimozione dei materiali accumulati all'interno dell'inghiottitoio. Per la diversa complessità tecnica ed economica delle opere si procederà per fasi. Il primo intervento riguarderà il recupero della griglia, ritenuto prioritario per ridurre il rischio e garantire una prima messa in sicurezza. Successivamente sarà affrontata la bonifica dell'interno dell'inghiottitoio, un'operazione più articolata che richiederà tempi più lunghi e adeguate risorse finanziarie. Il Comune, attraverso l'ufficio tecnico, lavorerà insieme agli uffici regionali competenti alla predisposizione della documentazione tecnica ed economica necessaria per avviare il procedimento. La partecipazione dell'associazione al tavolo regionale rappresenta il riconoscimento del contributo fornito nel percorso che punta ora alla tutela dell'area e alla riduzione del rischio idraulico in uno dei contesti naturalistici più importanti del territorio.

Sono ripartite le ricerche archeologiche nell'area di Laurelli a Caselle in Pitteri, nel cuore del Golfo di Policastro. Il sito conserva i resti di un antico abitato di età lucana che, campagna di scavo dopo campagna di scavo, sta restituendo importanti testimonianze sulla sua struttura urbana e sulla vita della comunità che lo abitava. Le indagini sono condotte dal Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell'Università degli Studi di Salerno con il coordinamento scientifico di Antonia Serritella, Michele Scafuro e Maria Luigia Rizzo. Le attività si svolgono in regime di concessione con il Ministero della Cultura sotto l'alta sorveglianza della Sovrintendenza Archeologia e Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino, con il supporto dell'amministrazione comunale. La nuova campagna di scavo vedrà impegnati studenti, specializzandi e dottorandi dell'Ateneo Salernitano e consentirà di approfondire le diverse fasi di vita dell'insediamento. L'attenzione sarà rivolta in particolare ad un'area sacra a carattere pubblico, che nelle precedenti indagini ha restituito materiali archeologici e iscrizioni di particolare interesse scientifico. Accanto alle tradizionali attività di scavo, documentazione e catalogazione dei reperti, l'edizione 2026 si arricchisce di un importante approccio interdisciplinare. Sono infatti previste indagini geofisiche affidate al CNR IMA di Tito Scalo, oltre a studi geomorfologici e archeometrici realizzati in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Studi di Napoli Federico II. L'obiettivo è quello di ricostruire con sempre maggiore precisione l'evoluzione dell'antico centro lucano e valorizzare un patrimonio archeologico di grande rilievo per la storia del Cilento e dell'Italia meridionale.

0: Un messaggio di responsabilità, vicinanza e speranza rivolto all'intera comunità campana. E questo il cuore dell'appello dei vescovi della Campania, un documento che invita istituzioni, cittadini e realtà sociali a guardare al futuro con fiducia, valorizzando le risorse del territorio ed affrontando insieme le sfide che interessano la regione. A illustrare il significato del messaggio è Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e segretario della Conferenza Episcopale Campana, nell'intervista realizzata da Salvatore D'Angelo per il settore comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana.
1: L'appuntamento di questa mattina è soprattutto una presa di coscienza delle risorse, delle opportunità che la nostra regione possiede in rapporto alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita un servizio e una prossimità eccezionale. Noi lo registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie sole, la sanità, l'accesso alle bollette, e l'acquisto di generi di prima necessità, i farmaci. E dunque noi ci siamo rivolti innanzitutto al mondo delle istituzioni, ma anche alle istituzioni intermedie, che possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo tutti abbiamo una responsabilità che ci consente di poter proferire una parola di incoraggiamento, ma di porre

in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.

La Juve Stabia, squadra che milita nel campionato di Serie B di calcio, ha scelto Polla come sede del ritiro. La notizia è stata confermata dall'assessore con delega allo sport Vincenzo Giuliano. La squadra di Castellammare di Stabia, che nello scorso campionato è arrivata ai playoff sfiorando anche l'impresa di raggiungere la finale promozione, sarà a Polla nella seconda metà di luglio per preparare al meglio il prossimo campionato cadetto. Potrebbero esserci anche delle amichevoli nel corso delle due settimane di ritiro sul campo dell'Antonio Medici, lo storico campo di Polla. Siamo davvero felici di accogliere la Juve Stabia, una squadra dal grande blasone, nelle nostre strutture. La Juve Stabia, ha commentato l'assessore Giuliano, ha scelto il nostro paese sia per la bontà delle nostre strutture sportive, sia per le peculiarità del territorio con luoghi dove poter fare allenamenti specifici e anche per le qualità delle nostre strutture ricettive. Non vediamo l'ora che arrivino. Saranno a Polla dal 15 luglio al 31 di luglio. Oltre alle Vespe, potrebbe essere un'altra squadra a scegliere Polla come ritiro. Si tratta della Sarnese, che gioca nel campionato di Serie D per gli allenamenti pre-campionati di agosto.

L'obiettivo che accomuna entrambi i ruoli è quello di far rispettare con autorevolezza le regole, lo dichiara Bruno Tierno, sindaco di Sant'Angelo a Fasanella, ma anche arbitro della sezione Sala Consilina da pochi giorni, promosso in Serie C nella Lega Pro, un arbitro che fischierà le partite dei professionisti. La storia del 26enne fischietto è qualcosa di insolito che sollecita varie riflessioni sull'essere arbitro, figura imparziale e integerrima, che si riflette nella propria quotidianità, nel suo caso nel ruolo che riveste come primo cittadino di Sant'Angelo a Fasanella, comune di sua residenza. Bruno è sindaco di questo ridente borgo dal 26 maggio dello scorso anno, si legge in una nota dell'AIA nazionale, un impegno considerevole che però non l'ha mai distolto dall'attività arbitrale che svolge in modo metodico e con grande passione, scrivono ancora dalla sezione nazionale degli arbitri italiani, un percorso iniziato nel 2016 e coronato con la promozione in Serie C per la soddisfazione sia di Tierno sia quella della sua sezione con il presidente Manuel Robilotta. Così come sul campo, essere il primo cittadino di un comune ti impegna nella gestione delle persone, ha commentato ancora Tierno, sia durante la prestazione arbitrale sia in municipio bisogna essere equi e imparziali per garantire il corretto funzionamento di ciò che ti succede intorno. Sul terreno di gioco, ha concluso l'arbitro sindaco, si ha a che fare con calciatori e dirigenti, nel ruolo di sindaco con dipendenti, responsabili degli uffici comunali e cittadini, ma l'obiettivo non cambia, tutto deve funzionare al meglio.

C'era una volta Scugnizzi, è il recital realizzato dagli alunni della classe quinta della scuola primaria Fonti dell'Istituto Comprensivo Camera di Sala Consilina, che andrà in onda questa sera su Italia 2 News subito dopo il TG. Lo spettacolo, liberamente ispirato al celebre musical napoletano, rappresenta il momento conclusivo del progetto teatro Comunichiamo con parole, suoni, gesti e movimento, inserito nel piano triennale dell'offerta formativa. Attraverso la recitazione, il canto, la danza e il movimento, gli alunni hanno intrapreso un percorso educativo e artistico che ha favorito la partecipazione di tutti, offrendo a ciascun bambino l'opportunità di esprimere al meglio le proprie potenzialità. Il recital testimonia il valore del teatro come strumento di crescita, inclusione, collaborazione e condivisione. Il progetto è stato curato dalle docenti Monica Garone e Adele Tortorella, che hanno seguito gli alunni in orario curricolare ed extracurricolare con il contributo delle docenti Valentina Di Domenico e Agnese Mammarella, impegnate nelle attività svolte in orario curricolare. Le riprese video dello spettacolo sono state curate dal fotografo Roberto Panzella.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'ambulanza.

0: stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: C'erano una volta un fratello e una sorella di nome Hansel e Gretel. La loro mamma era morta quando erano neonati. Loro vivevano con il loro papà in un rifugio nella foresta. Il loro papà tentava di guadagnare da vivere lavorando come taglialegna e allo stesso tempo badava ai bambini. Passarono gli anni e lottando per destreggiarsi fra il lavoro e i due bambini, decise di sposarsi di nuovo. La moglie del taglialegna veniva da una famiglia agiata. Odiava il fatto che fossero poveri e che vivessero in un piccolo e vecchio rifugio immerso nella foresta. In più, non le piacevano i due bambini per niente. Una fredda notte d'inverno, quando stavano per andare a dormire, Hansel e Gretel sentirono la loro matrigna parlare al loro padre.
1: Come supereremo l'inverno? Non abbiamo abbastanza cibo. Se non ci liberiamo dei bambini, moriremo di fame.
0: Il padre si oppose furiosamente.
1: Nessuna discussione. Io ho deciso. Domani li porteremo nella foresta e li lasceremo lì.
0: Sentendo tutto ciò, Gretel iniziò a piangere. Suo fratello Hansel la consolò.
2: Non preoccuparti, Gretel. Faremo in modo di ritrovare la strada di casa.
0: Più tardi quella notte, Hansel andò fuori di nascosto e raccolse quanti più sassolini possibile, mettendoli nelle tasche. La mattina si addentrarono tutti insieme nella foresta. Il padre gli disse che era una gita di famiglia. Mentre camminavano, senza farsi notare, Hansel lasciava cadere i sassolini per segnare la strada di casa. Nel pomeriggio, il papà e la matrigna accesero un fuoco e dissero che sarebbero tornati presto. Così si allontanarono nella foresta. Naturalmente, non tornarono. Al calar della notte, l'orribile suono del vento e degli animali della foresta echeggiava intorno a loro. Tremando per i terrificanti ululati dei lupi, Hansel e Gretel non lasciarono il focolare fino al sorgere della luna. Poi seguirono i sassolini che brillavano e camminarono verso casa.
1: Ben fatta, Hansel! Sei molto intelligente!
0: Quando i bambini tornarono a casa, il loro papà era sorpreso e felice allo stesso tempo. Anche la matrigna finse di essere felice, ma nel profondo la sua decisione era sempre la stessa. Era molto arrabbiata che fossero tornati. Dopo 3 giorni, la matrigna cercò ancora di liberarsi di loro. Questa volta, di notte, chiuse a chiave la porta di Hansel e Gretel e non permise ad Hansel di raccogliere altri sassolini. Ma Hansel era intelligente. Mentre camminavano nella foresta quella mattina, questa volta lasciò cadere delle briciole di pane che aveva messo in tasca la sera prima e di nuovo segnò il percorso per tornare a casa. Verso mezzogiorno il papà e la matrigna inventarono una scusa e se ne andarono, lasciandoli di nuovo soli nella foresta. Dato che non sarebbero più tornati, Hansel e Gretel volevano incamminarsi prima che facesse buio. Ma stavolta non riuscirono a trovare il percorso tracciato, perché tutte le briciole erano state mangiate dagli uccelli. Gretel iniziò a piangere. Per la prima volta anche Hansel era senza speranza. Questa volta erano veramente persi. Senza cibo e spaventati, vagarono per la foresta per 3 giorni. Il terzo giorno videro un uccello bianco come la neve. L'uccello cinguettava delle canzoni per loro con la sua bellissima voce. Per un momento dimenticarono la fame e lo seguirono. L'uccello li portò di fronte ad una buffa casa. Questa casa aveva muri di pane,
1: un tetto fatto di torta e finestre di dolciumi, ed era coperta dappertutto di crema colorata. Hansel e Gretel non credevano ai loro occhi. La casa sembrava deliziosa. I bambini dimenticarono la stanchezza e corsero verso la casa. Proprio quando stavano per morderla, sentirono una voce provenire da dentro.
3: Si può sapere chi sta mangiando la mia casa?
1: Guardarono e videro una dolce vecchietta sulla porta. Quando le raccontarono cosa gli era successo, si sentì triste per loro e li fece entrare. L'interno della casa era molto diverso dall'esterno. Era scuro, inquietante e per niente bello. Ma i bambini erano molto stanchi, affamati e non ci fecero troppo caso. La vecchia signora portò ai bambini ogni tipo di cibo e dolci. E loro mangiarono come non avevano mai fatto. Quella notte dormirono sul più soffice letto di sempre. Quando si svegliarono la mattina, la vecchia signora non c'era. Si guardarono intorno. Alla fine del corridoio videro una piccola porta. Quando l'aprirono trovarono contenitori pieni di oro e tesori all'interno. Erano sorpresi, naturalmente. Hansel voleva entrare e dare un'occhiata da vicino. Proprio in quel momento sentirono di nuovo una voce.
3: Che cosa pensate di fare?
1: Quando si girarono, i bambini videro la strega proprio lì di fronte a loro. Eh sì, perché la vecchia signora era una strega che ingannava i bambini attirandoli nella sua dimora segreta, coprendo la casa di torte e dolciumi. I bambini provarono a scappare, ma la porta era chiusa. La strega tirò Hansel per i capelli e lo chiuse in una gabbia. Poi trascinò Gretel in cucina.
3: Tuo fratello è troppo magro. Cucina del cibo e fallo ingrassare. Quando sarà più in forma sarà un ottimo pasto per me. Ma non osare mangiare nulla, capito? Tutto il cibo che preparerai è per lui.
1: Non avendo scelta, Gretel fece ciò che le aveva chiesto. Fortunatamente, Hansel era intelligente e saggio e decise di ingannare la strega cattiva. Ogni notte, quando la strega si addormentava, lui scavava una buca sul fondo della gabbia. La strega controllava Hansel ogni mattina per vedere se stava guadagnando peso o no. Ma Hansel non mangiava niente di quello che cucinava sua sorella, invece seppelliva tutto il cibo nella buca. Allo stesso tempo, la strega diceva a Gretel di cucinare di più. Andò avanti per giorni, finché la strega ne ebbe abbastanza.
3: Magro o grasso non mi interessa! Oggi farò di Hansel una torta!
1: Poi disse a Gretel:
3: guarda nel forno e dimmi se l'impasto è pronto oppure no!
1: Anche se era spaventata, anche Gretel era intelligente come suo fratello. Capì che la strega l'avrebbe spinta nel forno.
3: Sono troppo piccola per vedere fino lì in fondo!
1: Piagnucolò Gretel. La strega la spinse da parte e infilò la sua testa nel forno. Gretel raccolse tutte le sue forze e spinse la vecchia strega nel forno e lo chiuse. Gretel sapeva dove la strega nascondeva le chiavi. Corse velocemente e liberò Hansel dalla gabbia. Le fiamme dal forno presero l'intera casa. Hansel e Gretel scapparono dalla casa in fiamme nella foresta. Ma non sapevano dove andare. Poco dopo, arrivarono lungo un fiume. Un cigno gigante li portò uno per volta dall'altra parte del fiume. I bambini si guardarono attorno e improvvisamente capirono dove erano.

Corsero a casa più in fretta possibile. Vedendo i suoi bambini, il padre fu pieno di felicità. Con lacrime di gioia, spiegò loro che la matrigna se n'era tornata dai suoi parenti subito dopo che li avevano lasciati nella foresta. E disse loro quanto era dispiaciuto per quello che aveva fatto. Le aveva cercate dappertutto senza riuscire mai a

Tutti i problemi che la loro famiglia avesse mai avuto erano spariti e vissero per sempre felici e contenti.

0: In una foresta viveva un topolino tremolante. Aveva talmente paura della volpe, del lupo o persino della sua ombra, che se sentiva soffiare il vento tra i rami cercava subito un posto in cui nascondersi. Per questo tutti gli altri piccoli animali lo prendevano in giro. Com'è spaventato!
1: Hai paura perfino del vento!
2: Com'è fifone!
3: Fifone! Fifone! Fifone!
0: Un giorno il topolino prese tutto il suo coraggio e andò a trovare il re della giungla, il leone. Il leone aveva appena finito di pranzare e stava riposando davanti alla sua caverna. Gli amici del topolino erano curiosi di vedere cosa avesse in mente. Il topolino iniziò a salire su per la coda del leone. Arrivò sulla sua schiena e con sguardo fiero fece una posa vittoriosa per i suoi amici. Anche se aveva molta paura, cercava di fare di tutto per non darlo a vedere. Proprio in quel momento, il leone si svegliò. E quando diede una scossa alla sua pelliccia, il topolino cadde giù. Il topolino e il leone erano ora faccia a faccia. Tutti gli altri animali erano preoccupatissimi.
4: Oh no, il leone se lo mangerà!
5: Che sangue freddo, che coraggio! Cosa stavi facendo sulla mia schiena?
6: Re della giungla, ti prego, non mangiarmi. Non sono il più pauroso e debole degli animali. Vivo tremando e sono sempre mosso dalla paura.
4: Anche quando cade una foglia da un albero ho paura. Ne ho abbastanza, voglio sbarazzarmi della paura.
6: Tu sei il re della giungla. Con un tuo solo grande ruggito tutti gli animali iniziano a tremare. Mi potresti prendere in custodia? Per favore, solo per un po' di tempo. Ti prego, aiutami.
0: Il leone ascoltò il topolino in silenzio. Il topolino si chiedeva cosa gli avrebbe risposto.
5: E perché mai dovrei aiutarti? Dammi solo una buona ragione per cui invece non dovrei mangiarti.
6: Il tuo aiuto verrà ripagato, te lo prometto. Forse un giorno sarò io ad aiutarti.
0: Quando il topolino ebbe finito di dire quello che doveva, il leone ruggì in questo modo.
5: Come può un topolino minuscolo come te essermi d'aiuto?
0: Vedendo però il topolino tremare davanti a lui, il leone decise di non mangiarlo.
5: Per tua fortuna sono sazio. Ora sparisci dalla mia vista.
0: Il topolino corse via e scappò da lì. Avendo visto la scena da lontano, gli amici del topolino erano molto sorpresi. Passò del tempo, il leone era di nuovo affamato e iniziò a girare per la foresta. Ma non si accorse della trappola che aveva messo un cacciatore e rimase intrappolato in una grande rete, appeso in aria. Cercò di liberarsi, ma non ci riuscì. Era il re della foresta, quindi se avesse chiesto aiuto sarebbe stato umiliato e tutti i cacciatori l'avrebbero sentito e sarebbero arrivati di corsa. Non avendo altre opzioni, rimase ad aspettare. Nel frattempo, gli altri animali notarono il leone in difficoltà. Ma nessuno osava avvicinarsi a lui. Quando passò da lì il topolino, vide il leone e decise di aiutarlo. Si avvicinò senza

0: senza esitare, salì su per la lunga coda del leone e quando raggiunse la rete, iniziò a rosicchiarla. In quel momento, il coniglio arrivò di corsa per avvertirli.
1: Ehi, amico, i cacciatori stanno arrivando!
0: Gli animali riuniti intorno al leone, appena sentirono la parola cacciatori, iniziarono a correre da tutte le parti. Solo il topolino continuò a rosicchiare la rete con persistenza. Finalmente, la rete si ruppe. Il leone cadde a terra e riuscì a liberarsi.
2: Forza, saltami in groppa e scappiamo da qui.
0: Il topolino saltò sulla schiena del leone e fuggirono insieme. Il leone arrivò senza fiato davanti alla sua caverna e si inginocchiò. Il topolino così saltò giù dalla sua schiena.
2: Quando mi avevi detto che un giorno mi avresti aiutato, non ti ho creduto. Ti ho sottovalutato. Pensavo che un topolino piccino come te non mi sarebbe mai stato utile. Però tu hai salvato la mia vita. Ti ringrazio.
3: È stato un enorme piacere, Sire.
2: Tu non devi avere più paura di me. In effetti, non deve avere più paura di nulla, perché sei un topolino davvero molto coraggioso. Se io sono il re della giungla, d'ora in poi tu sarai il mio coraggiosissimo principe!
0: Il leone e il topolino si misero a ridere. Gli animali che avevano assistito da lontano si avvicinarono e applaudirono il topolino coraggioso. Il leone e il topolino divennero migliori amici e vissero nella foresta per sempre, felici e contenti. Molto tempo fa, in una piccola città, viveva un vecchio giocattolaio di nome Geppetto. Per vivere vendeva i giocattoli di legno che costruiva. L'unica cosa di cui si dispiaceva nella vita era non avere un figlio. Un giorno, mentre camminava nella foresta, trovò il ceppo perfetto per il suo nuovo giocattolo.
4: Proprio il ceppo che stavo cercando. Farò una bellissima marionetta.
0: Geppetto caricò il ceppo sulle spalle e lo portò al laboratorio. Mise il ceppo sul tavolo e iniziò a intagliare. Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde e lui sentì una voce provenire dal ceppo. Geppetto fu stupito all'inizio, ma poi pensò di essersi sbagliato. Continuò ad intagliare, ma poi sentì la stessa voce di nuovo.
4: Oh, mamma mia, sento le voci! Devo essere proprio diventato vecchio.
0: Geppetto continuò a lavorare. Prima fece la testa della marionetta, poi le braccia e le gambe. Geppetto finalmente finì la marionetta. La mise a sedere su una sedia e cominciò a riordinare. In quel momento sentì un'altra volta la voce.
5: Ciao!
0: Geppetto si guardò attorno stupito, ma non vide nessun altro se non la marionetta di legno. Così continuò il suo lavoro. Dopo poco tempo, la marionetta saltò giù dalla sedia e iniziò a ballare nella stanza. Vedendo ciò, Geppetto fece un grande sforzo per non svenire.
4: Santo cielo! Questa marionetta è viva!
0: Naturalmente non era un bambino vero, ma di certo rideva, parlava e giocava come se lo fosse. Geppetto strinse la marionetta fra le sue braccia.
4: D'ora in poi il tuo nome sarà Pinocchio, bambino mio.
0: Geppetto e Pinocchio cominciarono a vivere giorni felici insieme. Giunse il momento per Pinocchio di andare a scuola. Ma Geppetto non aveva i soldi per comprare a Pinocchio libri, penne e quaderni. Perciò vendette il suo cappotto e diede i soldi a Pinocchio. Pinocchio prese i soldi e andò verso la scuola con gioia. Guardava ogni negozio, persona e supermercato sulla strada. Improvvisamente vide un gran trambusto davanti a lui. Per capire cosa stava succedendo, si fece spazio fra la folla. Visto che era così piccolo, non fece molta fatica a passare davanti a tutti. Quello che vide fu un grande tendone colorato. Era il tendone di un circo. Il pagliaccio davanti al tendone chiamava i clienti. Pinocchio era curioso di vedere cosa c'era dentro, ma il pagliaccio lo fermò all'entrata.
5: Non puoi entrare se non paghi!
0: Pinocchio pensò un momento e si ricordò dei soldi che Geppetto gli aveva dato per la scuola.
6: Ma io ho dei soldi!
0: Prese i soldi dalle sue tasche e li diede al pagliaccio. Dentro il tendone era molto divertente. Vide delle marionette recitare sul palco al centro del tendone.
6: Ehi, anche loro sono fatti di legno!
0: Saltando sul palco, Pinocchio iniziò a danzare fra le marionette. Ma gli spettatori si arrabbiarono molto con lui. Il proprietario del circo, che stava sopra al palco e comandava i fili delle marionette, fu molto contento di vedere una marionetta vivente.
7: Una marionetta senza fili mi farà diventare straricco!
0: Pensò. E appena lo spettacolo finì, catturò Pinocchio e lo mise in una gabbia. Pinocchio era molto triste per non aver ascoltato Geppetto e non essere andato direttamente a scuola. Così iniziò a piangere. Vedendo quanto Pinocchio era pentito, una fata apparve accanto a lui. Avresti dovuto fare quello che ha detto tuo padre, ma vedo che sei consapevole del tuo errore. Ecco perché ti salverò, ma non fare mai più così. Pinocchio era molto felice e asciugò le lacrime.
6: Ma non ho soldi, come farò ad andare a scuola ora?
0: La fata recitò un incantesimo ed i soldi apparvero nella mano di Pinocchio. Mi raccomando, non sprecare questi soldi e vai dritto a scuola. La fata portò Pinocchio fuori dal circo. Cantando con gioia, Pinocchio era ancora una volta sul tragitto per la scuola.
6: La la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Vedendo Pinocchio che cantava gioioso, la losca volpe e il suo amico gatto tagliarono la strada a Pinocchio e fecero un piano per rubare i soldi a Pinocchio.
8: Dove stai andando così felice, amico mio?
6: Sto andando a comprare i quaderni per la scuola.
8: Questi soldi non saranno abbastanza, allora. Se farai come ti diciamo, avrai molti più soldi.
6: Cosa dovrei fare?
8: Dacci quei due soldi e noi li pianteremo nel campo magico e così anche tu potrai avere un albero di monete. Potrai andare a prendere i soldi ogni volta che vorrai.
0: L'ingenuo Pinocchio credette a tutto quello che gli aveva detto la volpe. Portando via il denaro, il gatto e la volpe scapparono velocemente. Lasciato ancora da solo, la fata apparve accanto a Pinocchio. Come mai non sei già a scuola? Hai comprato libri e quaderni con i soldi che ti ho dato? In realtà la fata sapeva che aveva dato i soldi alla volpe. Così avvertì Pinocchio. Non mentirmi, Pinocchio, oppure dovrò punirti. Pinocchio non ascoltò la fata e mentì ugualmente.
6: Ho comprato quaderni e matite, ma li ho lasciati a scuola.
0: Non appena Pinocchio finì la frase, il suo naso cominciò a crescere. Stai dicendo la verità? Quando diceva nuove bugie, il naso di Pinocchio continuava a crescere e crescere. Alla fine, non riusciva nemmeno a muovere la testa.
6: Ma come? Cosa sta succedendo? Oh no!
0: Finalmente comprese il suo errore e disse alla fata tutto ciò che era accaduto. Vedendo che Pinocchio stava prendendo la strada,

0: strada giusta, la fata fece tornare il suo naso normale. Ti perdono perché hai detto la verità. Con un altro incantesimo gli ridiede i soldi che la volpe gli aveva preso. E ancora una volta l'avvertì di non sprecare più i suoi soldi. Stringendo i soldi nella mano e cantando, Pinocchio iniziò di nuovo a camminare. Ma questa volta doveva affrontare un altro tipo di pericolo. Il proprietario del circo che lo aveva catturato era proprio lì davanti ai suoi occhi. Dato che lui era scappato, il proprietario del circo era molto arrabbiato con Pinocchio. Voleva punirlo. Catturò Pinocchio e lo lanciò nel mare. Quando Pinocchio cadde in acqua, non andò a fondo, ma galleggiò, perché era fatto di legno. A Pinocchio piaceva molto questa sensazione e iniziò a nuotare muovendo le braccia e le gambe. E tutto accadde mentre stava nuotando verso il bagnasciuga.
1: Ehi, che succede? Dove sono?
0: Pinocchio improvvisamente si trovò in un posto oscuro. Si guardò attorno ma non riuscì a vedere alcuna via d'uscita. In realtà, Pinocchio era stato inghiottito da un pesce gigante e ora si trovava proprio al centro del suo stomaco. Nel frattempo, Geppetto era preoccupato per Pinocchio ed era uscito a cercarlo.
2: Pinocchio! Pinocchio!
0: Infine raggiunse la riva dove Pinocchio era stato lanciato nel mare. Chiese ai pescatori se per caso avessero visto suo figlio. Uno di loro si ricordò del ragazzo di cui chiedeva Geppetto e gli disse che era caduto in fondo al mare. Geppetto chiese aiuto al pescatore. Sapendo che Geppetto era una buona persona, il pescatore non poté rifiutarsi. Così gli diede una piccola barca per salvare Pinocchio. Geppetto saltò sulla barca e navigò nel mare. Dopo un po' di tempo, arrivò una tempesta. La piccola barca non resisteva più alle onde e si distrusse. Così Geppetto si trovò in mezzo al mare. Geppetto era vecchio e non sapeva nuotare. Così cominciò ad affondare nell'acqua. Proprio in quel momento, il pesce gigante che aveva inghiottito Pinocchio inghiottì anche Geppetto. Geppetto scivolò giù nella gola del pesce, dritto fino al suo stomaco. E sentì la voce di un bambino che piangeva. Ovviamente riconobbe la sua voce immediatamente.
2: Pinocchio, figlio mio, finalmente ti ho trovato! Ero così preoccupato!
0: Sentendo la voce del padre, Pinocchio abbracciò Geppetto in lacrime.
1: Mi dispiace così tanto di non averti obbedito, papà mio. Perdonami, farò sempre tutto quello che mi dirai.
0: Vedendo che Pinocchio era davvero dispiaciuto, la fata decise di salvarli. Fece uscire Pinocchio e Geppetto dalla pancia del pesce e li condusse fino alla riva. Pinocchio divenne un bambino molto intelligente e dopo quel giorno ascoltò sempre suo padre. Andava a scuola ogni giorno e dopo la scuola correva a casa per aiutare suo padre con il lavoro. La fata vide che bravo ragazzo era diventato Pinocchio e decise di dargli un premio. Una notte, quando Pinocchio stava dormendo, si avvicinò al suo letto e gli fece un incantesimo. La mattina, Pinocchio si svegliò e si preparò per andare a scuola come sempre. Ma appena mise piede fuori dal letto, si accorse che qualcosa era cambiato. Guardò prima le sue mani, poi il suo corpo. Era scioccato. Non era più fatto di legno. Era un bambino normale in carne ed ossa. Saltò con gioia dal suo letto e corse da suo padre.
1: Papà, guardami!
0: Vedendo che Pinocchio era un bambino vero, Geppetto fu molto felice.
2: Incredibile, ma sei un bambino vero adesso!
0: Padre e figlio si abbracciarono fra

0: lacrime di gioia. Pinocchio non disse mai più bugie e il suo naso restò sempre così com'era. In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
1: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come.»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante.»
1: «Ok, vediamo cosa puoi fare.»
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
1: «Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.»
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava, la curiosità del re cresceva. E così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
2: «Sua Altezza è giovane?»
1: «Oh sì, giovane e molto bello!»
2: «Ah, ed è ricco?»
1: «Molto ricco, Vostra Maestà! Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello.»
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. «Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno», disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
1: «Ecco il giorno che stavo aspettando.»
0: Corse subito dal suo proprietario.
1: «Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce.»
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
1: «Ma perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare. È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume. Non se ne pentirà, si fidi, signore.»
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
1: Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabasso, sta affogando!
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
2: porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
1: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
3: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabasso, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabas, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
1: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabasso! Altrimenti lui vi punirà!
0: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
1: Buongiorno, Vostra Altezza.
4: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
0: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
1: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
4: Sì, esatto.
1: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?
4: Certo che posso, è molto facile per me.
0: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
1: Ok, è abbastanza.
0: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
1: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
4: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
1: Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo?
0: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
1: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabasso è a vostro servizio, prego, entrate.
0: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane:
5: mio caro principe, siete sposato?
1: No, Vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la...

0: vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
1: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo si sposarono.
0: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
1: Da quel giorno il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.

0: programma è offerto da
1: Lenzo Kart. IP Karting.

0: E buonasera amici del karting e ben ritrovati in questa nostra super trasmissione Go Kart TV News, o le vinco o le capoto. Anche questa sera insieme ai nostri super ospiti faremo un viaggio esclusivo nel mondo del karting sia di ieri che di oggi. Tra poco vi andrò a presentare il primo dei due ospiti presenti, prima però vado a dare un bel ritrovato ai miei super compagni di viaggio. Matteo Traini, o le vincole capoto? Ciao Matteo.
1: Ciao Ricky, buonasera a tutti e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera è un'altra grande puntata, due ospiti, tutta da vivere.
0: E poi ancora il nostro Mughini, Sauro Cesetti,
2: Ciao
0: eccolo qua.
2: ragazzi, buona serata a tutti.
0: Non dirmi che è caldo, non dirmi che è caldo.
2: È caldo anche per te però, perché siamo.
0: Caldo per tutti. Andiamo a presentare il nostro ospite. Abbiamo un super tecnico nel mondo dei kart perché abbiamo, dopo il grande successo di Lorenzo Abò, super tecnico del kart, è piaciuta molto la puntata e questa sera ne abbiamo un altro. È con noi Andrea Brioni della Pantano Racing Team. Ciao Andrea.
3: Ciao, grazie a tutti per l'invito e grazie per i bei complimenti che mi avete appena fatto.
0: Bene, ragazzi, si può partire con il nostro super ospite, faremo un bel viaggio all'interno del karting. Pensate che Andrea ha proprio ai inizi 1990, quindi primissimi anni 90, e insomma, Andrea, una passione che poi non è mai più andata a svanire.
3: No, assolutamente no. Nasco da una famiglia di motori. Mio padre correva in macchina, poi io volevo correre in kart, ma lui non ne voleva sapere. E quando ho avuto l'opportunità di comprarmi il primo kart, ho cominciato io, ho cominciato a seguire dei piloti, tra cui Giorgio Sornaggiotto, che lo vedete in questa foto, Michele Rugolo, Flavio Andreatta, che è il braccio destro di Dino Chiesa, e tanti tanti altri. Questi sono stati i miei inizi. Poi, grazie a Nico Biasuzzi, che Sauro conosce molto bene, abbiamo cominciato con lavorare nei veri team, prima con Nico privatamente, poi PCR, poi Top Kart, un po' con Intrepid, ecco qua Nico Biasuzzi, Intrepid con una scuderia satellite e
0: Parolin,
3: via via.
0: vediamo. Parolin.
3: Parolin è stata la storia più grande insieme a Dino Chiesa, ecco, quello che mi ha dato.

0: stato la più grossa esperienza nel mondo del kart sono stati proprio Dino Chiesa
1: Albino.
0: e Albino Parolin, senza nulla togliere agli altri che mi hanno fatto fare i primi passi nel mondo del kart.
1: Bene, insomma, abbiamo un po' preso delle foto della tua storia, non è stato facile trovarle, però ce l'abbiamo fatta. Cosa riprovi a vedere queste immagini inedite?
0: Allora, qui questa foto è vecchissima. Se guardate il logo del Parolin, è veramente il primo logo che lui ha avuto. Quindi mi sento un pochettino vecchio in questo momento. I 50 li ho passati, però grandi emozioni, bellissime esperienze, cose belle della vita.
1: Bene, allora poi come ci hai anticipato, sei andato avanti nella tua carriera, possiamo proprio dirlo, e sei diventato un professionista di questo settore a tutti gli effetti. E poi per te è arrivata la chiamata molto molto importante, Andrea, per la KR di Dino Chiesa.
0: Eh sì, prima con lì è stata una grossa soddisfazione. Prima ho cominciato con Dino quando era ancora c'era Gizanardi, e quindi poi ho vissuto tutta l'era KR dalla nascita in poi fino a questa ultima esperienza con Giorgio Pantano, che come ben sapete Giorgio Pantano è un po' figlio d'anima di Dino, no? E quindi niente, che dire, ho avuto una grossa fortuna a lavorare con personaggi come Dino, come Albino, come Nico Biasuzzi e piloti come Giorgio Sernaggiotto, Flavio Andreatta e tanti, tanti, tanti, tanti, tanti altri piloti. Se dovessi elencarli tutti, non saprei neanche dirvi quanti ne ho passati.
1: Esatto, anche perché, ecco, qua sei con Nico
0: Qua
1: Rosberg,
0: sono con Nico Rosberg, sì.
1: sappiamo
0: E
1: veramente
0: questo
1: che...
0: è il pilota era Taylor Barnard, che attualmente lui è arrivato a Formula 2 e adesso sta facendo la Formula E.
1: Questo
0: Sì,
1: qua?
0: eccolo. Sì, questo è
1: Sì.
0: Taylor Barnard, sì, da piccolino.
1: Quindi, insomma, li hai visti crescere tutti, dopo vedremo anche che hai lavorato con un certo Kimi Antonelli, ma lo
0: Sì.
1: lasciamo per il proseguo della nostra trasmissione. Avete domande, ragazzi?
2: No, io volevo fare ad Andrea una domanda, visto che comunque in tutti questi anni di carriera ne ha visti passare di piloti sotto la tenda. So che ognuno ha le sue caratteristiche, ognuno ha i suoi magari metodi, ma il pilota che l'ha colpito di più di tutti, per velocità oppure magari carisma, o misura diciamo la visione della gara, insomma, un pilota che l'ha visto, dice, questo qui è un fenomeno.
0: Uno in particolar modo, fra quelli che ho visto correre io, ma non necessariamente hanno corso con me, sono tre. Uno si chiama Giorgio Pantano, ma non perché io lavoro per Giorgio Pantano. L'altro si chiama Nyck de Vries e per ultimo Andrea Kimi Antonelli. Mi hanno impressionato tutti e tre. Forse metterei molto simili tra loro Nyck de Vries e Kimi, in quanto loro, quando correvano, erano costantemente a confronto con gli altri. Mi ricordo un episodio, l'anno che Nyck ha vinto il mondiale con Dino a Zuera. A un certo punto lui salta un turno e lo vedo sulla rete e gli dico: Nyck, guarda che questo sarebbe il tuo turno. Mi dice: Chiaro, ma è inutile che vado a fare turni, turni, turni, sessioni, se in questo punto della pista è dove mi prendo il gap più grande. Ho deciso di saltarlo e guardare esattamente dove c'erano gli altri, dove mettono le gomme. E questo mi ha impressionato molto ed era con il cronometro in mano, sempre con il cronometro in mano, come lo era Kimi, come lo era Kimi. Giorgio Pantano invece mi gasava perché, come diciamo noi veneti, era il classico ignorante, no? Quello che dava il gas, non importa la tenuta delle gomme, non importa la tenuta del motore, l'importante era la performance. Perciò i top 3 sono
1: Beh, insomma, non è che ci hai fatto dei nomi proprio ridicoli,
2: chiaro.
1: eh.
2: No, ma hanno fatto i
0: No.
2: giusti. Che poi Andrea, io ancora tuttora l'ho visto perché mentre correvo io, lui, Giorgio, faceva una categoria superiore, l'ho riputato, ci siamo sentiti proprio ieri per un'altra cosa con Giorgio, il fenomeno del karting, non me ne vogliono tutti perché tutti erano i campioni, ma per me Giorgio rimane e rimarrà il fenomeno del karting.
0: Sì. Una volta Dino mi ha messo in difficoltà con questa domanda. Eravamo a cena ad Adria e ero seduto proprio con Giorgio Pantano e Dino mi fa: tra Giorgio Pantano e Nyck de Vries, chi scegli? Maledetto, gli ho detto, non dovevi farmi questa domanda con Giorgio qua a fianco. E comunque all'epoca dissi Giorgio.
3: Vabbè, comunque
0: Perché
3: era
0: non c'era
3: facile,
0: Nyck.
3: Secondo me era facile la risposta, bastava dire entrambi e
0: tutti
3: finire
0: due
3: la storia.
0: piloti
3: Esatto.
0: molto

0: forti con incredibili, incredibili.
1: Ecco Andrea, cosa ti ha insegnato maggiormente Dino Chiesa?
0: Beh, Dino sicuramente è stato nel mio ultimo decennio quello che mi ha insegnato più di tutti. Vorrei quasi dire, senza nulla togliere agli altri, che quello che mi ha insegnato Dino negli ultimi 10 anni è di più di quello che ho imparato 20 anni, 25 anni prima. La metodologia che ha Dino nel controllare tempi di qualifica, gomme, motori, piloti, stato d'animo dei piloti e quant'altro, non l'ho mai trovato a nessuno. Normalmente con Dino, o anche con gli altri team moderni, non è che si lavori tanto noi meccanici sul kart perché decidiamo la sale piuttosto che la convergenza, camber e quant'altro. Le ultime decisioni spettano sempre al nostro responsabile tecnico e a Dino che si confrontano. Il nostro ruolo principale è un po' da psicologi nei confronti del pilota, vale a dire, noi dobbiamo poi dire a Dino e al nostro responsabile: guarda che lo stato d'animo del pilota in quel momento era questo, è preoccupato, che ne so, del pilota che è in testa al campionato. Oppure, diciamo, mentalmente dei problemi che potrebbe avere prima della sessione o prima della gara. Questo è il nostro ruolo. E Dino mi ha insegnato moltissimo e logicamente, stando costantemente in radio, quando siamo in gara, siamo collegati con tutti, quindi sentiamo tutte le strategie, sentiamo tutte le pressioni, il perché di questo e non c'è storia. Dino è indubbiamente il guru attuale del go-kart. Dal mio punto di vista, non voglio togliere niente a nessuno, però è indubbiamente quello per cui ho imparato più di tutti.
1: Però sappiamo che il nostro Mughini è un po' contrario a questa cosa qui, che oggi un tecnico, tra l'altro della tua super esperienza, sia solamente, passami il termine, un esecutore. Giusto, Sauro?
2: No, beh, sono curioso perché all'epoca, quando c'ero io, quando c'era Pantano, quando c'erano tutti questi grandi nomi, che poi fondamentalmente sono nomi che non sono venuti fuori per il nulla, un po' perché prima il vivaio italiano era vasto, perciò si pescava su quel vivaio. Ma al di là di quello, io ho imparato molto dai miei meccanici perché ci si comunque scambiavano molte, diciamo, idee, sentimenti del kart, perciò scendevi. Io il meccanico l'ho sempre visto, ok, che il titolare, perciò in quel periodo io avevo Roberto Robazzi o Ronnie Sala, che era comunque quello che prendeva la decisione finale, ma il meccanico era un cuscinetto che stava nel mezzo e che magari riusciva a dire: guarda, abbiamo fatto questa prova, ci ha dato questo risultato, cosa ne pensi? È un risultato che può andare avanti. Perciò non so se si fa questi meeting tra meccanici e il capo, per dire: la nostra esperienza e quello che abbiamo visto e quello che abbiamo provato porta a questo risultato, se sei d'accordo oppure no, oppure oggi ho visto che le decisioni le prendono molto, diciamo, i grandi capi, i meccanici fanno un po' meno. Questo.
0: Ma vedi Sauro, è un mondo talmente complesso adesso, soprattutto con la tipologia di gomme che stiamo utilizzando in questi ultimi anni, che se tu non usi una linea guida, si rischia di andare fuori strada. Questo per dire cosa? Il meccanico fa corpo unico con il pilota, questo come succedeva una volta, vuole dire che se il pilota non ha fiducia nel meccanico, il reference per il pilota è sempre il meccanico. Però l'ultima decisione non spetta mai al meccanico, spetta sempre al gruppo dei tecnici, Dino in primis. Dino è la punta della piramide. E quindi il metodo è un po' diverso, no? Ci si confronta, c'è la fortuna che adesso il team non c'è più il team di una o due persone, cioè generalmente sono 6-7 per ogni categoria e quindi per trovare il bandolo della matassa si cerca sempre di confrontarsi un pilota con un altro pilota, un meccanico con un altro meccanico e trovi un po' quello che è la quadra. Sommi i problemi di uno con i benefici degli altri e generalmente si arriva sempre a un dunque. Questo è il fatto. Ciò non toglie che il meccanico fa sempre parte diciamo, della parte fondamentale per il pilota, perché devi sapere che poi tu lo sai meglio di me, che il meccanico, una volta che il pilota è in pista, è la radio del pilota, vale a dire, noi comunichiamo a gesti, ma siamo i primi reference che ha il pilota mentre corre. Però ciò non toglie che il quadro finale degli assetti del go-kart, delle pressioni e quant'altro arriva sempre da una riunione, da un meeting che si fa sotto la tenda dopo ogni sessione di test, di prove libere o di manche, e da lì si decide cosa fare alla fine. Questo è quanto. Tu pensa che con Dino l'ultima decisione è veramente 20 secondi prima del verde, che sarebbe la pressione delle gomme. siamo sempre in attesa.

0: Beh, no, ma
1: l'ultimino d'Axia.
0: questo lo, cioè, mi può andare bene, perciò il meeting, il meccanico deve avere un ruolo molto importante perché è colui comunque che legge anche le emozioni del pilota, come si comporta e quant'altro, perché ecco perché magari in una categoria magari di OK, il team comunque magari ha dentro 5-6 piloti, non per Dino, per me è uno dei guru del kart e sono il primo a dirlo, non ho avuto la fortuna di correrci, ma comunque sia so chi è. E ti posso dire che però quando ne guardi uno, quando ne guardi un altro, quando ne guardi un altro, hai una visione diversa di vedere invece il meccanico che guarda il proprio pilota, perciò lo segue curva per curva ed è giusto che ci sia uno scambio di idee dicendo guarda che io ho visto questo e poi la decisione è normale che viene data da colui che è più esperto, da colui che giustamente fa una valutazione giusta. Per questo
1: Questo,
0: sì.
1: sì. Questo è verissimo, però devi capire, adesso ti faccio un esempio, l'epoca di Antonelli, che c'era un Arvid Lindblad che era molto competitivo ed era nella stessa squadra, gli assetti erano completamente differenti e il know-how veniva dato dal meccanico a Dino, meccanico di Arvid, meccanico di Kimi, ma quasi sempre gli assetti non erano uguali o i rapporti, perché? Perché c'era uno stile di guida completamente diverso, un'usura delle gomme completamente diversa. Era tutto molto diverso. Adesso con le gomme attuali addirittura si arriva a fare un risparmio di gomma durante le miles, cioè non è più come una volta che devi per forza di cose arrivare davanti. Il sistema che c'è di penalità, il sistema che c'è di punteggio sulle miles e tutto il resto che ci va dietro, deve combinare tutto per riuscire a partire più avanti possibile per la finale. Poi la finale è guerra aperta.
2: Ecco,
1: E
2: Andrea,
1: se
2: però, scusa,
1: dimmi.
2: stiamo proprio vedendo delle immagini di Kimi quando correva con te.
1: Sì.
2: Cosa ci dici a riguardo del talento bolognese?
1: Ma lui, Kimi, ok, adesso Kimi in Formula 1 sembra quasi un discontato che era il migliore, bla bla bla bla bla. Realmente lui era focalizzato nel motorsport che era impressionante. La differenza che aveva Kimi rispetto agli altri piloti in squadra è che Kimi Antonelli ha una cultura motoristica. Ok, questo per dirvi cosa, che molti piloti sono capaci, bravi, sono portati per questo sport, ma gli manca quella raffinatezza che è determinata dalla cultura motoristica. Vale a dire, Kimi conosce la storia del motorsport, conosce la storia del kart ed è un know-how non da poco perché gli permetteva di studiare bene l'avversario, gli permetteva di essere molto tattico in gara. E quando tiravi le somme la domenica sera era vincente perché gli altri erano, permettetemi il termine, leggermente più ignorantoni verso di lui. Lui era furbo, non è la parola giusta. Per me la parola giusta era più tattico, più tecnico, forse dovuto anche al fatto che arriva da una famiglia di motorsport e quindi gli ha
2: Certo.
1: permesso mentalmente di acculturarsi su questo. Lui è molto, come molto forte su questo. Lui sapeva i tempi di tutti, gli intertempi di tutti, lui analizzava dove c'era l'errore, si confrontava e soprattutto era molto umile. Lui diceva sempre, non so, se lui faceva anche il miglior giro di gara, ma notava che su un settore, non so, Arvid Lindblad o Taylor Barna erano più veloci di lui, bene, detto, se adesso ho dato 2 decimi, se riesco a fare quel settore come l'hanno fatto gli altri due, ne do 3. Lui cercava sempre il di più, sempre il di più. Questa fa la differenza. Poco.
2: Ah beh, si vede, si vede, si vede. Tra l'altro, hai avuto anche la fortuna di lavorare con dei mostri sacri del motorsport,
1: Tipo.
2: tipo Fittipaldi e Patrese. Adesso noi abbiamo un turpiloquio che avete avuto molto divertente, ascoltiamolo.
3: Devo raccontare che Andrea era come Homestead e subito bisogna la candela. Dove c'è candela, candela? Io prendo di questo americano e via. Ha preso la candela americana e è andato via, questo scemo.
1: Se arriva la candela subito, io ho tolto un altro pilota, no?
4: E l'altro pilota
3: E
4: cosa ha
3: l'altro
4: fatto?
3: pilota?
1: Ho messo la mia.
4: Aspettava. Bisogna stare attenti con Andrea.
3: Andrea, sì. Io, quando guardo Andrea, dove sono le
4: Cioè, il
3: candele?
4: gatto e la volpe erano niente contro lui, perdevano di sicuro.
1: Ma mi diverto con voi, no?
3: No, è molto
1: Siete una
3: bello
1: parte della
3: stare
1: storia
3: accanto.
1: dell'automobilismo. Non so
3: Sì.
1: quanti miliardi di chilometri ci sono tra voi due insieme.
4: Tanti, perché noi chilometri li facciamo veramente con le
1: Poi lui è stato
4: macchine.
1: uno di... ha avuto un re.

0: record per molto tempo, l'uomo con più Gran Premi al mondo.
1: Incredibile.
0: Quando facevano 16 Gran Premi all'anno, 15, non 20, 22 come adesso.
2: Beh, lui ne faceva ancora di meno, 14, perché è ancora più in là nel tempo. Però dai.
1: Grazie.
0: Grazie, è un piacere lavorare con voi.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao.
3: Beh, Andrea, dai, sono sicuramente aneddoti bellissimi del tuo lavoro che ti permette tuttora di essere a contatto con, veramente, come hai detto prima, dei mostri sacri del motorsport.
4: Assolutamente. Io con gli ex piloti di Formula 1 mi sono divertito veramente tanto perché, sai, soprattutto con Riccardo, che hanno una cultura motoristica estremamente elevata, ma... se mi sente Riccardo mi uccide adesso, ma secondo me sono un po' fuori adesso, nel senso che sono cambiati i tempi e loro sono ancora un po' retro, e quindi mi diverto tantissimo, perché inculcare a loro un sistema di lavoro che attuale, che non c'entra niente con quello dei loro anni, è difficile. Invece con Emerson, lì eravamo a Homestead, nella Florida Winter Tour, credo nel 2000, eravamo proprio con il figlio di Emerson e Kimi, e Andrea Kimi Antonelli, a fare la Winter Tour in America. Il suo figlio aveva bagnato la candela prima di partire, e io ho visto un kart fermo lì, gli ho tolto la candela, l'altro pilota l'ho messa su, lui mi fa dalla rete: ma che cavolo fai, non si fanno queste cose, non preoccuparti, intanto facciamo partire tuo figlio, poi pensiamo all'altro, gli ho detto. E questa è
3: Beh, queste sono bellissime cose. Tra l'altro, ragazzi, dovete sapere che il buon Andrea Brioni ha avuto anche il privilegio di collaborare con Häkkinen. Sentiamo questo spezzone. Beh, anche qui Andrea, insomma, un pezzo da 90, un campione del mondo di Formula 1 che si complimenta con te, penso, a fine giornata, perché stavate smontando.
4: Sì, sì, sì, anche questa è stata una scena che ti riempie di gioia, perché un pilota come lui che viene a ringraziarti personalmente sotto la tenda, lì eravamo in una gara a Cremona, credo, e correva la figlia che ha vinto, ma lui era estremamente scettico nel fatto che la figlia potesse vincere, no? E allora noi sostanzialmente gli abbiamo dato dei consigli, un po' anche per tirare sul morale della bambina, e lui mi guardava come per dire: ma che cavolo gli dice mia figlia? Guarda che, come per dire, guarda che non è come i ragazzini, lei è una donna, devi capire. No, no, lei è un pilota maschile nel nome della parola, non è una pilotessa. Deve fare quello che fanno gli altri, se già la rendi inferiore non ne usciamo fuori, quindi o si comporta a pari degli altri o resterà sempre un passo indietro. Il signore ha voluto che ha vinto la gara, lui è venuto là e mi fa: porca puttana, faccia, avevi ragione quando mi hai detto così, fa, lei si è gasata subito e ha vinto la gara. Ma sostanzialmente
3: la puttana te l'ha dato in finlandese, però
5: vedi però l'importanza di loro, dei tecnici, perché è giusto considerarli tecnici, non meccanici, anche il lato umano, lato comunque, no?
4: Sì.
5: Che sprodano, e questo è importantissimo. Questo è importante, cosa che forse magari l'evoluzione del kart, qui siamo migliorati magari dai tempi nostri, che ci spronavano ma in maniera molto diversa, diciamo, molto. Ti ricordi, Sauro?
6: A noi ci trattavano diversamente, però erano veramente altri tempi. Mi voglio riallacciare un po' a quello che era il discorso prima di Patrese, che diceva lui non vuole accettare, diciamo, i cambiamenti. No, non è che non vuole accettare i cambiamenti, però comunque fa più fatica, facciamo fatica noi, figuriamoci lui. Però lui cosa ha in più? Un alibi al suo figlio che corre ai tempi di oggi e dovrebbe capire che il concetto è cambiato e sta cambiando molte cose. Perciò anche tutto quello che era messo a punto, le difficoltà, pneumatici e quant'altro... E perciò mi sembra strano che lui non lo possa capire. Ma andando un pochettino sul tecnico, no? Visto che abbiamo un tecnico davanti, mi piacerebbe, e le cose a me mi vengono sempre in mente strada facendo, non è, scusatemi ragazzi, ma perché secondo te, Andrea, tutte le case costruttrici, a parte Dino Chiesa, non è Dino Chiesa in primo piano adesso, di

0: tutti. Perché se abbiamo una questione di difficoltà a mettere a punto il cartel non si possa tornare indietro? Tipo l'attare da 40 potrebbe essere oggi, potrebbe darci un vantaggio poi per un ATC di oggi? Cioè, io sto buttandogli delle info, ma giusto per capire, perché non si torna indietro? Oppure se non si fa e non si dice?
1: E qua purtroppo devo contraddirti, perché in realtà si fa, non è che non si faccia.
0: Ah, ecco.
1: L'abbiamo fatto proprio con Giorgio Pantano al Mondiale in Svezia l'anno scorso, avevamo una sale da 40, lo ha fatto Dino, ci hanno provato anche altre case costruttrici, però all'epoca tua lo spessore del tubo della sale non era vincolato, ok? Ecco. Tu potevi usare una sale da 1,5 mm, da 3, da quello che volevi, e riuscivi più o meno a trovare la quadra. Adesso purtroppo gli assali hanno uno spessore minimo, okay, da utilizzare, il 50 non può andare sotto i 2 mm, il 40 non può andare sotto i 3 mm e via così. Sono cambiati un po' i regolamenti. Quindi ecco. Questo comporta far sì che il bilanciamento di quel tubo, perché alla fine è un pezzo di tubo, si equivale quasi, il 40 si equivale quasi al 50 e quant'altro. Per una questione di comodità e meccanica, non lo si fa più, perché cambiare una sale, mettere un 40 su un go-kart che inizialmente parte col 50 diventa complicato, perché cambiano i diametri dei mozzi, cambia il diametro del portacorona, cambia il diametro del cuscinetto, cambia anche il diametro del portadisco freno. Quindi diventa quasi un castigo più che una gioia in performance. E alla fine più o meno siamo là. Perché
0: siamo là.
1: Proprio perché il regolamento col discorso degli spessori ha fatto sì che si azzeri tutto, si bilancia un po' tutto. Questo è il motivo principale. Però
2: Andrea, sì, una domanda al volo. Visto che parliamo di assali e ci sono diversi rumor nel paddock, anche dei nomi, ma ovviamente noi non li facciamo perché non abbiamo la certezza. Riguardando questo episodio degli assali, alcuni usano adesso passatemi il termine, comunque rafforzano all'interno l'assale, si dice, per cercare di far flettere magari meno il telaio in alcune zone. Vengono controllati oppure alcuni la fanno franca su questa cosa qui?
1: Ok, hai toccato un tasto
2: dolente. Adesso non andiamo proprio sul tecnico.
1: Hai toccato un tasto dolente, la risposta è ni. È ni perché realmente ti permettono di mettere un rinforzo, soprattutto per il KZ dove c'è la corona, però è ben scritto che la sale deve essere un monopezzo. Quindi vengono controllati, se non c'è mai stata una squalifica, si suppone che siano stati controllati ed era tutto regolare. Quindi hai fatto una domanda difficile per me da rispondere, perché non lo so, non sono io che faccio i controlli tecnici.
2: Quindi, lo so.
1: Però sì, però sono rumor.
2: Sappiamo il vantaggio che dà, soprattutto con queste gomme, se si riesce a trovare l'escamotage giusto.
1: È un escamotage meccanica che però con un bel punto di domanda. Ci sono altre escamotage meccaniche che sono difficili da controllare. Una su tutti è: i telai possono essere intubati? La risposta è sì. Per una determinata lunghezza, cioè c'è un extra tubo dentro il telaio, praticamente sia a destra che a sinistra dei longheroni, si può mettere. Adesso non ricordo se è la lunghezza di 13 cm o qualcosa di più. Però si può fare, però dipende quanti pezzi ci mettono dentro, è difficile da controllare, ci vorrebbe una telecamera che va dentro il tubo, che va a vedere se ci sono dei tubi aggiuntivi all'interno del go-kart, bla bla bla. Sono tutte cose abbastanza difficili da controllare, no, però...
2: Andrea, visto che ci seguono tutti del settore, ma è una metà del settore piloti e quant'altro, però anche un'altra metà chiamiamoli amatori domenicali o comunque appassionati di karting, magari se velocemente ci spieghi cosa è il vantaggio di questi, diciamo, doppi tubi.
1: Ma fondamentalmente si mette il doppio tubo non tanto per una questione torsionale o di flessibilità, in quanto negli ultimi anni si tende ad usare dei telai abbastanza fini per quel che riguarda lo spessore del tubo. Quindi questo cosa succede? Succede che nel punto dove è fissato il motore o dove fa molta forza l'impianto frenante tende a piegarsi. Tant'è che se non metti un rinforzo dalla parte diciamo, della corona,

o dove c'è il motore, addirittura il tubo si schiaccia. Questo cosa comporta? Comporta che butti via il telaio. Fondamentalmente è questo il problema. Quindi si creano dei microtubi all'interno della scocca, dovuto al fatto che sono spessori molto, molto esili, materiali molto, diciamo che si crepano facilmente, ma non perché siano saldati male o perché chissà quale, perché in realtà è che

0: Sì. Io mi ritengo un ragazzo fortunato, no? Soprattutto nella
1: Come
0: mia carriera.
1: diceva Jovanotti.
0: Sì, bravo. Soprattutto nella mia carriera motoristica, perché io al di là del kart ho avuto la fortuna di fare anche un po' le macchine, un po' proprio col papà di Kimi, tra l'altro. E con Giorgio Sennaggiotto, che è stato uno dei ragazzi che il mio trampolino di lancio, dovevo essere io per lui, lo è stato lui per me, in realtà, perché lui era stato il mio pilota. Forse Sauro si ricorda di Giorgio Sennaggiotto negli anni, fine anni
1: Correvamo
0: 90.
1: insieme con me, correva Giorgio.
0: Com'è?
1: Ci ho corso insieme io con Giorgio.
0: Adesso lui è protagonista. Sì, mi ha dato una mano perché lui è un protagonista nel mondo del GT. Collabora con Amato Ferrari. Ha un suo team che si chiama Reparto Corsera, molto vincente. Ho fatto un periodo anche con loro. Mi sono divertito, però il mio DNA è nel kart. Il mio futuro, dici, la domanda era questa, non mi ricordo più.
1: No, io il tuo presente con Giorgio Pantano, insomma, che come dicevi tu prima è un po' l'anima di Dino Chiesa, sei rimasto diciamo in famiglia e volevamo sapere come andavano le cose, come ti trovi con Giorgio, com'è lavorare con Giorgio Pantano, prima l'hai elogiato a livello diciamo di carriera, di pilota, ma vogliamo sapere se anche a livello imprenditoriale o comunque da team manager ha lo stesso valore che lui da pilota.
0: Assolutamente. Allora, Giorgio Pantano per me è stato innanzitutto una persona correttissima, molto corretta, fin troppo corretta, ha un cuore veramente grande. Però quando mi ha chiamato ho detto subito di sì, perché per me Giorgio Pantano è forse la mia ultima sfida nel mondo del kart, visto l'età che ho. Lui, tu sai che è giovane come team principal nel kart, è giovane come costruttore. Io fortunatamente, insieme ai miei collaboratori, lui ha la fortuna di avere Cristian Mazzon che lo aiuta a livello telaistico in maniera estrema, questo è fantastico. Perciò, quando entri su una piccola realtà e poi diventa grande in poco tempo e porti a casa delle vittorie, dei trofei, quasi per scommessa, è la soddisfazione massima. Questo
1: Certo.
0: è
1: Tra
0: sicuramente la cosa.
1: l'altro, a proposito di vittorie, noi qui abbiamo delle bellissime immagini di Lonato, la prima prova del campionato italiano con Scogliamiglio, dove erano oltre 100 i kart ok, avete portato a casa una E ha vinto anche
0: straordinaria.
1: ieri, scusate, no, ieri, domenica,
0: L'altro ieri.
1: l'altro ieri, alla terza prova di campionato italiano a Sarno, Manuel ha fatto la seconda vittoria su tre prove con Pantano, insomma, con Pantano Team, e si è ribadito ancora una volta l'uomo, il pilota da battere in categoria.
0: Beh, quindi tantissima roba per voi, per Manuel, che guardate qua che plotone di kart che c'era la prima prova di Lonato, questi sono solo i finalisti, perché erano oltre 100, in finale entrano i primi 36, quindi beh, diciamo che i mezzi vanno veramente forte. Poi noi seguiamo anche la B&B Challenge, Daniele D'Urso, sempre col nostro telaio, ha vinto due gare su due, quindi avete trovato qualcosa in più rispetto alla concorrenza, Andrea? Io credo di sì, è un momento d'oro per il Pantano Team, il team di David De Lucchi, Pantano by Dam, che è diretto da David De Lucchi, sta facendo un ottimo lavoro. Domenica, primo Scogliamiglio, fino a un giro e mezzo dalla fine, primo e secondo in OKN Junior con Verde e Colucci, che purtroppo dopo c'è stato vabbè, soliti contatti di gara, ha fatto finish, però un podio del secondo e terzo nella Junior. Io ero in Belgio, abbiamo fatto secondo in DD2, la settimana prima abbiamo fatto terzi in KZ, primi in America con il Mini, bene nell'Easy Kart, quindi è un momento veramente d'oro, stiamo andando molto bene. È
1: Beh,
0: anche
1: vogliamo.
0: forse frutto del fatto che stiamo lavorando tantissimo per la tipologia di gomme che stiamo usando nelle categorie OK o KN.
1: E poi
0: Beh,
1: l'esperienza
0: allora.
1: l'avete, quindi.
0: Scusa?
1: L'esperienza l'avete, quindi non siete arrivati da oggi nel karting e quindi ecco i risultati, quando si lavora in un determinato modo.
0: Sì, assolutamente. Purtroppo al giorno d'oggi devi fare un gran lavoro perché devi lavorare, non so, campionato italiano si corre con la MG, campionato del mondo si correrà con le Maxis, quindi un'altra storia, sarà tutto un...

0: un nuovo lavoro, e quando si usano le verdi un altro lavoro ancora, è tutto in base alla gomma. Per quel che
1: Ma
0: riguarda come MG, stiamo andando veramente molto bene.
1: bene, ragazzi, noi
2: Paolo,
1: dobbiamo.
2: volevi fare una mezza domanda al volo, te.
1: Io volevo fare solo una domanda al volo, se può rispondere, perché comunque so che è molto sul lavoro che loro svolgono. La Pantano Racing Team va alla ricerca sul setup del suo telaio, sull'appoggio laterale, sulla trazione, sul punto di frenata. Non mi dire generico perché non lo è, in generale tutto, perché i piloti oggi hanno delle preferenze. Perciò, dove avete trovato la differenza per fare tutta questa differenza?
0: L'esperienza più grande l'abbiamo trovata, allora, o meglio, qual era il problema più grande che avevamo con quel tipologia di gomme tipo l'MG? Quando corrono tutti MG la pista diventa, si cristallizza, quasi non c'è più grip. Tu dal giovedì che fai le prove libere al venerdì che vai in qualifica manca, perdi un secondo, tutti perdono un secondo. Quindi qual è il problema più grande? Abbiamo capito che il problema più grande era la frenata e l'inserimento. Abbiamo lavorato tutto lì. Poi l'appoggio arriva dopo, perché tu sai meglio di me che se quando vai a frenare forte il kart non si ferma, il primo inserimento basta, è finito tutto. Quindi lì abbiamo lavorato lì. Tutto
1: Bene.
0: in entrata di quello, quello è
1: Bene.
0: stato il nostro forza. E spero che lo sia ancora per molto altro. Sì.
1: Ragazzi, con questa bella immagine di Giorgio Pantano e Andrea Brioni, noi dobbiamo salutare il nostro super tecnico Andrea.
0: Grazie.
1: Grazie. Grazie
0: Grazie,
1: davvero per essere stato dei nostri e verremo in azienda a scoprire tutti i segreti della Pantano perché sta andando troppo forte questo kart.
0: grazie.
1: Vogliamo sapere quali sono i vostri segreti.
0: Aspetto, vi aprirò le porte io a nome di Giorgio.
2: Ma ce le chiude Giorgio dopo, darsi.
0: Bene,
1: Bene
0: ragazzi.
1: ragazzi, noi andiamo in pubblicità, al nostro rientro avremo un altro super ospite. Grazie Andrea, grazie mille.
0: Gentilissimi, buona giornata a tutti, grazie.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, grazie.
3: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
4: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
5: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
4: Certo.
5: Ma da Punto Pro la garanzia della casa auto viene mantenuta?
4: Naturale. La tua auto è pronta.
5: Che professionalità!
4: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
5: Garantisco io!
6: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
7: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
8: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
9: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
10: E dopo questo breve break pubblicitario, rieccoci qui pronti per vivere questa seconda parte.

0: di Go Kart TV di Uso Levicole Capoto. È con noi il pilota ufficiale Audi Sport Italia, Alessandro Bracalente. Ciao Alessandro.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao.
3: Ciao Ale.
0: Allora, come avete sentito, lui è un pilota professionista di GT, ma il suo grande amore, da dove è tutto iniziato, è naturalmente il karting, se no non sarebbe con noi qui oggi. Sappiamo, Alessandro, che anche ai giorni nostri, tu tra una gara e l'altra, nel campionato italiano GT, non perdi tempo per andare ad allenarti con i kart, giusto?
1: Sì, esattamente. Io diciamo che da quando ho iniziato in Formula 3 ho conseguentemente iniziato anche nel kart, perché comunque il kart è la cosa migliore per potersi allenare e diciamo che è molto simile al Formula 3 per tante cose, quindi ormai sono tanti anni che uso il go-kart. Per allenarmi, ma ho partecipato anche a delle gare.
0: Ecco qua, infatti, vediamo delle foto dove sei con il tuo team. Qui, se non sbaglio, sei a Macerata.
3: No,
1: A
3: qui a Mandubrio.
1: Sant'Egidio,
0: A
1: qui
0: Val di Brata. Ecco, qui c'è il briefing. Ecco,
1: Corredonia, sì.
0: esatto. Formula 3, poi vedremo che hai corso anche nella Boss GP, in LMP3, hai corso con la Ferrari, oggi sei pilota Audi. Ma quanto è importante a livello fisico stare su questi mezzi, sui go-kart?
1: Importantissimo perché comunque tu puoi allenarti in palestra, puoi fare tante cose, puoi andare a correre, puoi fare tutti gli allenamenti che vuoi, ma poi se non hai un contatto vero con il mezzo, con l'asfalto, diciamo, non riesci poi comunque a tenere l'allenamento o il ritmo e il kart in questa cosa è il miglior compromesso. Che comunque ti tiene in allenamento e il mezzo più vicino alla macchina, quindi assolutamente importante. Infatti, io ormai passo tutti i miei sabati, quasi tutti i miei sabati, o al lavoro o sopra il kart. Quindi, per me, il kart fa parte di un allenamento normale, come la palestra o come può essere la corsa che faccio durante la settimana.
0: Beh, questa è una bellissima cosa. Prima abbiamo
1: Sì.
0: sentito nominare la parola Formula 3. Dovete sapere che il nostro Alessandro Bracalente nel 2018 si è laureato campione italiano nella Formula 2000, giusto Ale?
1: Sì, esatto. Diciamo che dal 2012-2013 in Italia non c'è più la serie italiana del campionato italiano Formula 3, quindi è nata questa seconda serie chiamata F2000 Trophy, in cui tutte le vetture Formula 3 di quel periodo lì potevano partecipare e io ho partecipato per 4 anni e diciamo che il kart in questo periodo qui è stato fondamentale perché anche se poi le prove di setup sono completamente diverse, ma comunque lo spirito, il modo di adattarsi alla guida, il modo di provare cose diverse è lo stesso del kart. Quindi diciamo che sono state entrambe esperienze bellissime per me e importantissime.
0: Tra l'altro, Ale, devi sapere che io conosco molto bene Piero Longhi, che è
1: Ah,
0: poi l'organizzatore, e
1: sì.
0: abbiamo seguito anche a livello televisivo per parecchio tempo la serie. E c'è da dire che soprattutto nell'anno dove l'hai vinto tu, il livello era molto alto.
1: Sì, perché eravamo la serie nostra italiana e quella svizzero-tedesca insieme, quindi eravamo
0: Esatto.
1: sempre più di 30 partenti ad ogni gara. Diciamo che quindi non eravamo solo tra noi italiani, ma ecco, avevamo tutti i ragazzi tedeschi, svizzeri, anche austriaci o della Repubblica Ceca che ci davamo battaglia in pista e quindi è stato un anno molto, molto bello, anche perché poi metà del campionato era qui in Italia e l'altra metà era in giro per l'Europa, quindi abbiamo fatto tracciati
0: Ale,
1: come.
0: ma prima abbiamo
1: Sì.
0: visto un sorpasso all'esterno, all'Ungaroring, qua in esterno ancora, cioè ti piace passare?

0: Allunga.
1: Sì,
0: Io
1: diciamo.
0: invece volevo fare una domanda, Dale, vedendo che tracciati belli come Monza, Hungaroring, Austria, qual è l'autodromo, la pista più che quando dici, vabbè, c'è una gara, almeno con le ruote scoperte, intendo, adesso vabbè, fai il GT, che ti esaltava ancora di più?
1: Ma sicuramente è stata Spa. Non ho avuto mai la fortuna, l'opportunità di fare Portimão in Formula 3, l'ho fatta nei prototipi, però dopo Portimão penso che in Formula la pista più bella che ho fatto è stata Spa insieme ad Imola. Imola per mille ragioni ha alti e bassi, però Imola è unica come pista e allo stesso modo posso dire di Spa.
0: Tra
1: Spa è
0: l'altro,
1: molto veloce,
0: scusate,
1: molto veloce.
0: stavamo proprio vedendo le immagini di Imola dove hai vinto.
1: Sì, esatto, che io dopo un 2017 dove ho avuto molte sfortune, nel 2018 non ho mai fatto calcoli in nessuna gara e sono andato ogni gara per vincere, quindi poi quando per radio Sauro, Fabiano Belletti ti manager.
0: Infatti, volevo dire che seguito anche da Fabiano Belletti oltre che Sauro, quindi un grande pilota di ex di kart.
1: Sì, esatto, Fabiano mi ha insegnato molte cose su questo mondo, su come starci, su come gestire il mezzo, su anche come gestirmi come pilota, quindi io devo molto a Fabiano a livello di motorsport. È stato lui che insieme al Formula 3 mi ha messo in mano il kart, devo dire la verità, all'inizio giravo con un Birel e poi con un GP che mi ha dato lui, quindi diciamo che con lui ho iniziato tutto. Tutto questo percorso e niente, quindi da lì è un po' nato tutto a livello professionistico.
0: Ecco, infatti ragazzi, non l'abbiamo detto, come coach il nostro Alessandro c'ha il nostro Mughini, Sauro Cesecchi. Povero Ale, io dico.
1: Tuttora. Tuttora. Dal
0: Vale.
1: 2018 che viaggiamo insieme, che giriamo insieme.
0: Dal 2018?
1: Sì, con lui
0: Senti, ha
1: io
0: portato
1: stavo.
0: bene perché al primo anno avete vinto il campionato italiano.
1: Sì. E lì è stata una combinazione di cose, è stata un po' anche la lungimiranza di Fabiano Belletti che ha visto che io, Sauro e l'ingegnere Fefè, in quell'anno lì avevamo trovato un'ottima combinazione di lavoro e lui ci ha lasciato lavorare. Sempre supervisionando tutto, però ci ha lasciato sempre lavorare sui setup, sul trovare la miglior soluzione possibile per ogni gara e in effetti è venuto fuori
0: Ha premiato.
1: un ottimo lavoro che ci ha premiato, è stata una squadra vincente fin dal primo giorno all'ultimo.
0: Bene, poi nel 2019, cari amici di Go Kart TV News, le vincole capoto, dovete sapere che il nostro Alessandro Bracalente l'anno dopo, quindi 2019, approda alla Boss GP, che non è nient'altro che l'anticamera della Formula 1, si può dire, perché sono vetture di GP2, eccole qua inquadrate in questo momento. Insomma, un sogno per tanti, Alessandro.
1: Come macchina penso che sia la cosa più vicina a una Formula 1, non ho mai avuto il privilegio di provare fare un test in Formula 1, però posso dire che 620 cavalli su 620 kg con un vuoto alle spalle è qualcosa di unico da guidare. Seppure la Boss GP non è stato un campionato professionistico, per me mi ha dato tanto a livello di guida, di esperienza, perché sono delle macchine uniche e diciamo che a quell'epoca io già lavoravo in azienda, quindi non potevo, ero lì lì e avevamo parlato con Sauro anche di fare direttamente la Formula 2, ma gli impegni aziendali non mi hanno consentito di prendermi un anno sabbatico al lavoro per lasciare l'azienda e pensare solo alle gare, quindi abbiamo fatto questo campionato qui, che comunque mi ha dato molte soddisfazioni. Sono delle macchine assolutamente difficili da guidare, tantissima potenza, e cose che comunque divertono da una parte, ma ecco, ti insegnano molto anche.
0: Beh,

0: Straordinario, mi sto emozionando solo a vedere queste immagini. Qui, tra l'altro, sei a Imola dove partivi in prima fila. Qui ricordiamo partenza lanciata. E, insomma, alla prima curva ti sei fatto sfilare, però poi sappiamo che le cose sono andate diversamente. Quindi, tanta, tanta roba. Sauro, volevo chiederti anche a te, quali
1: Ma guarda,
0: sono i
1: guarda, sono delle macchine fantastiche. Difatti, voglio ricordare il fatto che noi abbiamo perso il campionato per un problema elettrico. Se noi avevamo vinto anche il campionato, la prima uscita anche della MotoGP, e per noi è stato tutto un dispiacere. Poi, vabbè, abbiamo dovuto guardare un po' al futuro perché comunque la MotoGP, dopo che hai fatto un paio di anni lì, che impari come usare i freni in carbonio, come impari tecnicamente parlando, gestire una macchina con delle durezze totalmente diverse, che è comunque simile alla Formula 3. Perciò il banco di riscontro, cioè l'allenamento fatto sulla Formula 3, l'esperienza fatta sulla Formula 3 e sul kart, comunque, come puoi vedere, te la puoi portare avanti fino a queste vetture qua. Perciò emozionante perché comunque è macchine vere rispetto a
0: No,
1: quelle di
0: guarda,
1: oggi.
0: è una Formula 1, ragazzi. Cioè, se ci fosse in questo momento montato l'Halo, che nel 2019 ancora non esisteva, cioè uno dice questa è una Formula 1. Poi arriva la LMP3.
1: Però voglio ricordare sempre una cosa, e
0: Sì.
1: Alessandro lo può confermare, non è stato un viaggio in vacanza, cioè il lavoro dietro è un lavoro comunque tutt'oggi complesso, cioè telemetria, video,
0: Certo.
1: giro piedi per
0: Esatto.
1: vedere, cioè c'è dietro un lavoro enorme.
0: Ma immaginiamo anche perché insomma qui si sta parlando della creme del motorsport.
1: Perciò.
0: Stavamo già
1: E
0: vedendo delle immagini prima, la LMP3 che è un'altra super vettura sicuramente non facile da interpretare perché è una via di mezzo tra un prototipo e una macchina GT, giusto, Alessandro?
1: se il bello dei prototipi è comunque che siamo, appunto, come dice la parola stessa, nel mondo dei prototipi, quindi tante cose le sviluppi con il team, le provi. Le vedi, ma diciamo ci sono delle differenze che poi sono sostanziali, che magari rispetto a una GT puoi avere il peso che non è molto distante, ma per altre cose sei molto più simile ad un Formula. Quindi è una via di
0: Via di
1: mezzo tra
0: mezzo.
1: una Formula a ruote coperte e una GT più veloce. Sono tante cose difficili da mettere insieme. Non hai l'ABS, quando vieni dalla formula, vedi con gli occhi, puoi vedere il bloccaggio della ruota, no? Puoi vedere tante cose che succedono intorno a te. Invece col prototipo è un po' tutto più ovattato e coperto e nascosto, quindi rimane, per alcune cose è molto più difficile. Però ecco, abbiamo fatto un campionato, più di un campionato lì molto bello. Comunque è un mondo professionistico, è un mondo dove devi essere sempre al limite, non sono permessi errori. Se sbagli i team ti mandano via, non si gioca, non si scherza. E quindi è un bel mondo, è stata una bellissima esperienza. È mancata Le Mans perché uno dei piccoli obiettivi che avevamo con Sauro era quello di provare ad arrivare alla 24 ore Le Mans, cosa che per il momento non è stata possibile, poi non si sa mai, mai dire
0: Chissà.
1: mai, però
0: Ma Ale,
1: non.
0: una domanda, a livello di guida, dalla Formula A al prototipo che io amo fortemente vedendo queste immagini, cos'è la differenza più grande?
1: Allora, io ho fatto molti chilometri sopra a una P3, che è Ligier, perché poi ci sono due costruttori principali di P3 che sono Ligier e Duquesne. Posso parlare principalmente, anche se il mio debutto è stato su una Duquesne con il team TS Corse, poi ho fatto la maggior parte della mia esperienza in P3 con Virage, con un telaio Ligier. Per quello che riguarda Ligier, due cose importanti sono la frenata, il modo in cui gestisci la frenata e la gestione del peso, perché comunque passiamo da un Formula 3 che ha 498-500 kg come peso minimo.

0: ad una P3 che ne ha 900, quindi
1: Doppio.
0: comunque parliamo quasi del doppio del peso, quindi bisogna anticipare un po' tutto, la frenata, bisogna gestirla, non è come una Formula 3 o una Formula 2 che dà il pistone e poi comunque ti gestisci facile la frenata, qui va gestita, c'è proprio una tecnica diversa per frenare e anche le velocità in curva devono essere tutte proporzionate al peso della macchina che hai. Quindi il downforce funziona, ma molto meno rispetto ad un prototipo o ad una formula che
1: Formula.
0: sia Formula 2 o Formula 3.
1: Bene, poi quindi monoposto con Formula 3 e Boss GP, che non è altro che una GP2 all'ennesima potenza, quindi quasi una Formula 1, prototipi LMP3 e poi arrivi alle ruote coperte e lo fai subito in grande stile nel 2024 con un team di riferimento che ha vinto anche delle 24 ore di Le Mans, che è quello di Amato Ferrari AF Corse. Diventi un uomo del cavallino. Ti volevo subito chiedere cosa si prova a correre con uno dei marchi più amati dal pubblico di tutto il mondo.
0: Per me è stato un po' un riscoprire tutto perché dopo 6 anni quasi che non correvo più in Italia, 5 anni che non correvo più in Italia, tornare nei circuiti italiani, tornare al campionato italiano, comunque è stato un po' un riscoprire tante cose, ma devo dire che farlo con i colori della Ferrari è una cosa unica, è una cosa che veramente fino a che non lo vivi non lo capisci. Il seguito che hai da parte del pubblico, degli sponsor, perché anche
1: Certo.
0: questo va detto, è totalmente diverso, magari rispetto al passato, alla Formula 3 o ai prototipi, dove comunque sono mondi molto da appassionati, molto settoriali, diciamo così, dove devi essere un po' un esperto per capire quello che stai facendo anche a livello di pubblico. Qui il GT, soprattutto la Ferrari, quando dici che sei nel team ufficiale della Ferrari, perché poi AF Amato fondamentalmente è un team distaccato che però è seguito appieno dalla casa madre. Questo ti dà una visibilità, una riconoscibilità da parte della gente che, come ho detto prima, fino a che non lo vivi, non ci credi. Io che mi è stato, a me che è stato raccontato da tante persone, da Eliseo Don, dal mio compagno dell'epoca che comunque era già in Ferrari da qualche tempo, non ci credevo fino a che non abbiamo fatto la prima gara di Vallelunga, perché poi il seguito del pubblico e anche l'emozione che hai quando sali su una Ferrari è una cosa che unica e che porti sempre con te.
2: Però voglio ricordare che a Vallelunga la prima gara abbiamo fatto subito podio.
0: Sì. Siamo partiti con il giusto piede e poi dovrei aprire una polemica abbastanza ampia, ma forse non è il caso, Sauro sa tutta la storia. Comunque la 488 era una macchina a fine carriera, era l'ultimo anno che la 488 correva in modo ufficiale, la 296 era al suo secondo anno di vita, se non sbaglio, ancora con tante cose da sviluppare, tante prove da fare, e io vedevo che lì comunque noi eravamo dentro il box, avevamo a fianco noi la 296 e vedavamo con Sauro che continuavano a fare aggiornamenti, prove, test, setup. Quindi diciamo che in quel momento lì noi con una macchina già solida e che aveva corso per molti anni avevamo dei vantaggi rispetto al noviziato che si può pagare con una macchina nuova appena uscita. Quindi diciamo che da lì poi, dopo la prima gara dove c'è stato l'exploit, diciamo che
1: Ti hanno messo un po' il
3: si è
1: bastone tra le
3: fermata un
1: ruote?
3: po' la macchina, si è fermata.
0: Diciamo che la pressione nel turbo è scesa via così per cause terze.
1: Ragazzi, ho sbagliato io a vedere o il casco di Alessandro assomiglia un po' a quello di Sauro quando correva in kart? Guardatelo lì.
2: Ma no.

0: diversi, un po' diversi. L'unica cosa che c'ha è che si vede il verde, il bianco, il rosso, che è l'adesivo le virgole carbonio, che quello fa due decimi da quando me l'ha messo.
1: Però fa qualcosa, riprende qualcosa, boh, forse
0: Sì,
1: queste
0: bello.
1: due. Vabbè, quindi abbiamo
0: Sicuramente.
1: capito, Alessandro, abbiamo capito quindi perché nel 2025 sei andato via dalla Ferrari e sei salito sull'Audi?
2: No, no, no, assolutamente no.
1: Non è
2: Anzi,
1: quello.
2: con Amato ci siamo subito accordati dopo che abbiamo fatto la prima stagione insieme. Amato è rimasto più che soddisfatto dei miei risultati e del mio modo di lavorare con la macchina, con l'ingegnere, con il team in generale. E quindi avevamo tutte le carte in tavola per proseguire l'avventura insieme. Però, come ho detto prima, sono ormai impegnato a tempo pieno in azienda, quindi per degli impegni di lavoro non potevo confermare a tutte le gare del campionato che
1: Certo.
2: Amato aveva scelto per me. E quindi, di comune accordo, abbiamo detto: ok, guardiamo anche qualcos'altro. Poi, comunque, lui è stato sempre informato da tutto, e da lì è nato il rapporto con Audi.
1: Anche perché trovarsi male con Amato Ferrari è difficile, lui è veramente un top player del motorsport a livello mondiale, possiamo dire, quindi
2: Sì, diciamo se AF è diventato ciò che è perché con Amato, cioè Amato ha quell'esperienza, si è fatto quell'esperienza negli anni che gli ha permesso di diventare appunto chi è, sa gestire i clienti, sa gestire i piloti, sa gestire gli sponsor nel modo in cui devono essere gestiti e questo fa la differenza in un mondo dove i costi sono sempre più alti. E il supporto esterno degli sponsor così è fondamentale.
0: beh, quando si
1: Bene.
0: parla di F corse si sa, no? È una garanzia, quindi a chi
1: Certo.
0: anche segue poco i campionati CT o così, sappiamo che F corse è il top, no? Come scuderia.
1: Sì, assolutamente.
2: E poi il supporto dalla casa madre comunque c'è sempre. C'è
1: Alessandro.
2: sempre ad ogni evento, ad ogni gara. Ci sono sempre gli ingegneri che vengono da Maranello.
1: Nel 2025 arriva una nuova avventura per Alessandro Bracalente, ossia l'arrivo come pilota ufficiale in casa Audi con Audi Sport Italia, giusto Ale?
2: Sì, esatto, proprio per quel motivo che ho detto poc'anzi, alla fine di alcune valutazioni con Sauro abbiamo optato per questa avventura, percorso insieme ad Audi Italia, c'eravamo già rincorsi in passato, quando nel 2019 ero indeciso se fare la Boss GP o tentare direttamente le ruote coperte, ci sono stati dei test che abbiamo fatto con Sauro, ma ci sono stati anche dei contatti con Audi e poi abbiamo optato per altre soluzioni e quindi la cosa non si è fatta. In Audi conoscevo e conosco il capo ingegnere che segue la macchina e da lì ci siamo riparlati 2 anni fa e quindi poi ci siamo ritrovati. Era stato mio ingegnere in Formula 3 e adesso ci siamo ritrovati in Audi insieme.
1: Quindi, insomma, un percorso che è iniziato nel 2025 ti vede anche quest'anno protagonista sulla stessa vettura, stesso team di Audi Sport Italia. Cos'è cambiato dalla Ferrari a questa vettura, Ale?
2: Ma le differenze principali che ho trovato dal 488, ripeto, io non ho provato la 296, quindi posso fare il paragone tra la 488 e questa Audi R8, la maggiore efficienza del downforce e la guida. Diciamo che l'Audi su questo. Per chi ha fatto formula, per chi ha già esperienza in macchina, è un po' più semplice, sembra quasi più una macchina da corsa. Mentre la Ferrari, penso sia stata sviluppata per essere una macchina che permette di andare forte tutti, quindi chi ha più esperienza e chi ha meno esperienza, però ti devi un attimo tu come pilota adattare la macchina, ma poi riesci a fare subito buoni tempi. con l'Audi, se hai delle esperienze, se diciamo è già

0: corso, allora riesci a guidarla la macchina perché la gestisci un po' più come una macchina da corsa. Se invece vieni un po' più come gentleman, che non hai tanta esperienza in formula o non l'hai fatta, e allora è una macchina più difficile da guidare.
1: Ecco, io ti volevo chiedere, Alessandro, tra tutti i campionati che hai fatto, ne hai fatti veramente tanti, abbiamo visto Formula 3, Boss GP, LMP3, tanto GT, qual è il campionato secondo te che più ti ha migliorato come pilota?
0: Come pilota, sicuramente il periodo del P3, passare da una situazione dove una squadra lavora per te, trovarti in un team, comunque in un top team, perché in P3 sono stato in Inter Europol e poi in Virage. Quindi due team che comunque Inter Europol, come sapete sicuramente adesso l'ultima Le Mans ha fatto 1-2 in LMP2, quindi non solo hanno vinto come 2 anni fa, ma hanno addirittura messo le macchine in prima e seconda posizione. E poi per passare a Virage comunque è stato un passaggio importante per me, come dicevo prima, passi da un team che lavora per te a un team dove sei un pilota insieme a tanti altri, dove ci sono delle dinamiche totalmente diverse, dove i setup vengono fatti sì in base alle tue esigenze, ma anche in base alle esigenze del compagno di squadra, e dove gli ingegneri hanno i loro dati e le loro esperienze, quindi non sempre magari vieni ascoltato, quindi devi metterci molto del tuo e devi lottare per emergere. Se non lotti, sei fuori. E questa è stata una cosa che a me ha insegnato molto, ha dato molta energia, mi ha insegnato nei momenti difficili, perché i momenti difficili ne ho passati, e insieme a Sauro ne siamo venuti fuori e abbiamo imparato cosa significa uscire da questi momenti difficili.
1: Bene, io siamo quasi in chiusura di questa super puntata, ragazzi. Vorrei chiedere a Sauro pregi e difetti, poi te la farò anche a te, Alessandro, la domanda su Sauro. Sauro, pregi e difetti di Alessandro.
2: Vabbè, sicuramente un pregio grandissimo che magari a me, io devo dire la verità, a me mancava, ecco perché lo riconosco come un pregio enorme, è che lui continua a elaborare i dati della telemetria quando invece io gli dico ogni tanto di staccare proprio il cervello per poterlo far riposare. Lui è costantemente sempre sul pezzo, ma non parliamo già dalla settimana prima, perciò lui è un improvement, no? Sul discorso quando parte la gara. Questo è un grande pregio e che oggi manca a tanti piloti, perciò lui è lì che elabora. Difetti, secondo me che delle volte si abbatte troppo, perché forse io sono un carattere vincente, non mi abbatterei mai, ma lo capisco, perché è normale, ma non è, attenzione, non è che si abbatte perché vorrebbe un risultato e quando tu lo vedi lì vicino a te che non riesci mai a prenderlo, dici porca, non è possibile, allora ecco che viene giù un attimino di carattere. Perciò il lavoro mio delle volte è dire stai tranquillo che è lì, perciò non è lontano, vedrai che arriva. E difatti io quest'anno sul campionato GT non posso dire nulla, siamo sempre tra i più veloci, siamo sempre davanti. Si è migliorato anche sotto quell'aspetto lì, perché quando parte la gara accende la centralina, perciò io sono molto soddisfatto, devo dire la verità, ma non è perché è qui, perché lui lo sa benissimo che quando gli devo dire le cose che non vanno bene, non c'ho mezze misure. Delle volte io gli dico come la penso, e prendere o lasciare, io sono fatto così, mi conoscono tutti, perciò se vuoi tirar fuori il carattere, se vuoi tirar fuori il meglio di un pilota, devi essere sincero. Perciò io,
3: Certo.
2: quando fa
3: Ale,
2: bene,
3: l'ultimo,
2: sono
3: poi
2: il primo a
3: ragazzi,
2: dire.
3: a Monza, perché avete avuto un problema tecnico, ma altrimenti raccomando,
2: Ma scherzi,
3: raggio l'Italia.
2: ha fatto una gara a Monza, devo dire, impeccabile. Come l'ho fatto sulle altre gare prima, non è impeccabile, come a Misano, primi e poi dopo per problemi tecnici che ci possono stare, per carità, fanno parte delle gare e perciò, però a me quello che piace è la maturità che ha oggi acquisito l'esame, perciò sono soddisfatto.
1: Ale, velocissimo.

0: pregi e difetti di Mucchini, è il nostro Saurio Cesetti.
1: Ah, il difetto l'ha già detto lui, cioè, a volte capita, no, la sessione di prova libera o di qualifica che non va come tu vuoi e lui non aspetta nemmeno un secondo, viene lì, ti tronca, ti dice quello che ti deve dire senza mezzi termini, quindi poi magari ti abbatte ancora di più, però lui è così, io lo conosco dal primo giorno, ma anche da prima che insieme, ci conosciamo ormai penso da quasi 20 anni. Lo so che Sauro è così e a me va bene così perché preferisco una persona che mi dice la verità anche nel
0: Esatto.
1: momento in cui scendo dalla macchina, che l'adrenalina è ancora a palla e che magari sei arrabbiato con te stesso perché non sei riuscito a dare il 100% del mezzo che magari potevi tirargli fuori. Però ripeto, è meglio avere una persona così piuttosto che un altro che non ti dice quello che potevi fare o quello che dovevi fare. Il più grande pregio che ha lui, secondo me, sono l'attenzione per i dettagli che oggi come oggi fanno la differenza. Ci sono delle cose, dei piccoli dettagli che lui riesce a carpire, a vedere. E insieme ci confrontiamo al riguardo e tante volte ci permettono di fare la differenza, non solo sui dati, ma anche come mi gestisco io, come vedo un po' le cose io, quindi un po' in generale, questo è una cosa che non vedo da molte altre persone, anzi non lo vedo quasi mai. Lui fa attenzione a qualsiasi minimo dettaglio e per come sono io, questo mi ha dato molto aiuto.
0: Fa differenza. Bene, beh, una bella storia la vostra, ragazzi, che sicuramente avrà ancora tantissime pagine da scrivere. Noi vi seguiremo in questi ultimi round del campionato italiano, dove siete impegnati. E che dire, avanti tutta, sempre alta la bandiera italiana. È
1: Assolutamente.
0: verso ottobre, fine ottobre, che finisce il campionato. Alessandro, ci piacerebbe riaverti e tirare un po' le somme di questa stagione con te.
1: Assolutamente, è il mio piacere e speriamo di tornare con risultati positivi e che finalmente il lavoro che stiamo mettendo in pista produca qualcosa di serio.
0: E ci dirà per il
1: Bene.
0: futuro 2027. Bene, tra l'altro ci sarà anche una partnership che legherà GoCart TV News o le vincole Capoto ad Alessandro, ma lo scopriremo a settembre.
1: Lo
0: Adesso.
1: svegliamo, lo svegliamo.
2: Comunque voglio sempre ricordare a tutti che noi partiamo sempre dal kart, perché qua le giriamo sempre col kart e con la Formula 3, che sono per noi dei riferimenti importanti. Tanto che prima di andare a Monza, Ale, abbiamo fatto una giornata a Magione di full immersion con la Formula 3 e siamo arrivati là con
1: Abbiamo fatto
2: informazioni importanti.
1: il sabato in kart, in pista, a Ortona, abbiamo fatto mercoledì Formula 3 a Magione e poi ci siamo trasferiti sul campo di battaglia a Monza. Quindi sono stati 10 giorni intensi di preparazione dove, se anche non è arrivato il risultato, ma comunque, come ha detto prima Sauro, eravamo sempre costantemente tra i primi e i più veloci in pista tutto il weekend. Quindi,
0: Adesso ho capito perché Sauro non risponde mai al telefono e
1: sempre
0: con le
1: in giro
0: nostre
1: sta.
0: trasmissioni non combina mai niente, perché è sempre con te in giro per le piste.
1: Sì. Ve lo rubo.
0: Va bene, va bene. È giustificato allora, è giustificato.
1: Bene.
0: Io pensavo che era al mare e si imboccava, invece no. Bene,
1: No.
0: ragazzi, che super puntata che è stata anche quella di oggi. Io vado a ringraziare tantissimo i miei compagni di viaggio, Matteo Traini, ciao Teo, e il
1: Ciao
0: nostro
1: ragazzi.
0: Saulo Giuseppi, e poi un grande in bocca al lupo per la stagione al nostro super ospite di questa sera, Alessandro Bracalente.
1: A presto.
0: Settimana prossima avremo un altro super ospite, un'altra super azienda del karting, quindi mi raccomando ragazzi,
1: Sempre
0: non...
1: sul pezzo.
0: Sempre sul pezzo, continuate a seguire la programmazione di GoTV e seguire tutti gli spezzoni delle varie puntate sulla pagina ufficiale Ole Vincole Capoto, sul nostro canale YouTube per chi si fosse perso le puntate, o comunque vederle in replica sempre su Sky e sul digitale terrestre. Grazie mille.

0: Ragazzi, alla prossima, buona serata. Ciao.
1: Ciao, ciao a tutti.
2: Ciao, ciao a tutti, grazie.
0: Ciao.
3: Questo programma è offerto da Lenzo Kart. IP Karting.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Grande.
1: Ultima curva, bravissima.
2: Grande.
1: Qui è stecca a destra adesso.
3: No, Rendena è tutta la valle, è lunga qualche trentina di chilometri.
4: E soprattutto gli applausi del pubblico di Pizzolo per le nostre tre fantastiche Maria Cristina, Vittoria e Roxanne.
5: Ma la mia gara è stata, inizialmente volevo un po' rimanere lì assieme al secondo concorrente, poi al settimo chilometro mi ha chiesto il cambio, sono andato davanti e avevo quel qualcosina in più. Sono riuscito a guadagnare un po' di margine e alla fine ho detto vabbè, proviamoci. Sono un po' di chilometri da farsi da solo, però sapevo di potercela fare e ho gestito tutta la gara.
6: È la seconda vittoria dopo l'anno scorso, sono molto contenta, è una gara che mi piace. E, percorso bellissimo e veramente davvero mountain bike, quindi è stata una giornata stupenda.
7: E la discesona l'abbiamo fatta insieme in sicurezza, si è messo davanti Yuri e poi abbiamo detto insomma negli ultimi chilometri che ce la saremmo, non saremmo arrivati in parata diciamo, quindi abbiamo fatto diciamo una volata sullo strappo finale di giornata che è quello che ha deciso la gara. Ho preso un po' di vantaggio e me lo sono portato fino al traguardo.
8: Io sono felicissima di aver portato a casa questa Brenta Bike per nel 2026, sono la mia nona vittoria, ci tenevo a far bene, non sapevo come stavo, però sto passando veramente un bel periodo, ci tenevo anche a stringermi forte alla famiglia di Adele, perché appunto la settimana scorsa è mancata questa ragazza e in un brutto incidente in mountain bike e queste avventure non dovrebbero succedere mai.

0: Yeah. Questa è la mia storia. Dal treno fino al mondo intero. Liceo artistico, sogni nello zaino, sul treno disegnavo futuro genio.
1: Show me those emojis.
0: Sta bene la mia sigla di città. Tu spingi forte questa villa. C'eri su
1: Riccardo Jensen.

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno

0: Moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg.

0: innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39

0: 9 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento, che come sempre si apre con Info Salerno.
1: Il pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli riaprirà a breve, lo ha annunciato il governatore della Campania Roberto Fico. È già stato dato mandato all'ASL Salerno per integrare l'atto aziendale e avviare con urgenza tutte le procedure amministrative necessarie al ripristino del servizio. Fino al 31 agosto è operativo il presidio sanitario H24 al porto di Palinuro. Il servizio del comune di Centola con ASL e Misericordia garantisce un'ambulanza del 118 con infermiere. L'obiettivo è assicurare soccorsi tempestivi a residenti, diportisti e turisti durante l'estate. Potenziata l'emergenza sanitaria a Pisciotta, dal 1 luglio è attiva una nuova postazione del 118 in via Acqua Bianca, Marina di Pisciotta. Il presidio, dotato di un'ambulanza operativa H24, garantirà interventi più rapidi per cittadini e turisti. La sede è stata inaugurata il 30 giugno. Ad Agropoli lo studio medico solidale San Giuseppe Moscati sospenderà le attività dal 1 al 31 agosto. Le visite riprenderanno regolarmente il 1 settembre. Per usufruire delle ultime prestazioni prima della sosta estiva, le prenotazioni vanno effettuate entro il 24 luglio. Finiti i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso a Pozzillo, a San Marco di Castellabate, l'opera, finanziata con 1.700.000 euro di fondi PNRR, ha eliminato il rischio di dissesto idrogeologico, riqualificato anche l'intero affaccio panoramico, ora più sicuro e accessibile. Il comune di Corleto Monforte raccoglie disponibilità di case private da destinare ai cittadini venezuelani iscritti all'AIRE del paese rimasti sfollati dopo il violento terremoto del 24 giugno. I proprietari interessati possono inviare la propria adesione entro il 15 luglio. Il comune di Maiori conferma il progetto Amare Tutti per l'inclusione delle persone con disabilità. Fino al 31 agosto è attiva un'area a spiaggia con sedie, job e passerelle per l'accesso gratuito al mare. Attivo anche un centro estivo ludico per bambini disabili e residenti. La Regione Campania ha pubblicato l'avviso per i voucher sportivi 2026-27 destinati ai minori dai 6 ai 15 anni. Il contributo arriva fino a 400 euro al ragazzo per coprire le spese di iscrizione. Possono fare domande dalle famiglie con ISEE fino a 17.000 euro, 28.000 euro se con almeno 4 figli. Torna ad Agropoli il servizio navetta serale gratuito Agropoli in Tour, attivo fino a fine agosto dalle 19.15 a mezzanotte. Il sindaco ha annunciato l'arrivo di un nuovo mezzo per il trasporto di persone a mobilità ridotta.
0: Ed ora una breve intervista al sindaco di Castel San Lorenzo Giuseppe Scorza sui lavori al Mulino del Principe.
2: Sì, sta avanzando questa intensa opera che è iniziata da tempo remoto con l'amministrazione vecchia, che ebbe l'intuizione di mettere un impegno importante perché questa parte della nostra bella zona, del nostro bel territorio, potesse ritornare agli antichi splendori. E da allora sulle rive del fiume Calore abbiamo continuato a sviluppare impegno e azione. Adesso stiamo proseguendo con i lavori di ricostruzione del canale di adduzione delle acque dal fiume Calore verso il mulino, un'opera che ci sta impegnando molto, con tante difficoltà, ma devo dire anche con grande capacità di risolvere i problemi che man mano che si va avanti si incontrano. L'ambizione che ci poniamo come amministrazione comunale, come comunità locale, è quella di restituire a Castel San Lorenzo, alla Valle del Calore e a chi vorrà venire a trovarci in questo bellissimo sito, un'area di particolare pregio per l'incontro che il fiume fa con la campagna, con l'agricoltura, con tutte le specie botaniche che trovano in questo particolare contesto ospitalità e spazio per crescere. E la visione che abbiamo di questo luogo è quella di creare qui un grande parco fluviale, un parco tematico. Chiaramente in questa ambizione dobbiamo coinvolgere, oltre che noi, diciamo così, ente pubblico che sosteniamo questa iniziativa, anche tutti coloro che su questa parte hanno interesse, hanno proprietà, hanno sviluppato nel corso degli anni anche la loro azione economica. Quindi è un percorso comune. comune che deve continuare ancora a compiersi, che stiamo svolgendo insieme con riscontri positivi da parte di tutti coloro che ne sono coinvolti e che speriamo presto arrivi a conclusione, rendendo ancora più bello questo particolare spazio di Castel San Lorenzo.
0: In questo periodo vige ancora un po' di quiete, però da qui a poco, anche con la complicità dell'estate che sta per arrivare, insomma, ci saranno anche degli eventi, alcuni insomma che ritornano poi puntualmente ogni anno qui al Mulino.
2: Sì, questa è diventata nel tempo una location speciale per eventi della nostra tradizione enogastronomica che le nostre associazioni del territorio promuovono così bene. Qui è ormai diventata la sede della festa del Viccio Paesano che i ragazzi del forum svolgono, ma non solo, anche di altre iniziative che hanno trovato nel contesto del Mulino del Principe il luogo principale per il loro svolgimento. Quest'anno ci prepariamo anche appunto ad accogliere queste iniziative, sempre con gran piacere per le collaborazioni proficue che si sviluppano con la società civile, con le nostre associazioni, e speriamo di trovarli appunto di ospitarli in un contesto ancora migliorato, ancora più bello rispetto all'anno precedente.
0: Nuovo appuntamento della rubrica Museando che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: Oggi siamo Corleto Monforte, poche anime ma vivaci, Andrea, e soprattutto tantissime suggestioni. E cominciamo questo nostro viaggio partendo dal bellissimo centro storico. Che te ne pare?
1: Allora, Corleto, il centro storico è uno dei più belli, insomma, del territorio cilentano, anche perché è tenuto molto bene, insomma, ci sono delle case che più o meno, insomma, hanno mantenuto la loro natura identitaria, per cui devo dire è vero, è poco abitato probabilmente, però insomma c'è una cura anche nell'urbanizzazione, diciamo così, fra virgolette, di questo luogo che poi, diciamo la verità, il centro storico è il cuore di un paese.
0: Il motivo principale per cui siamo oggi a Corleto Monforte è naturalmente il Museo Naturalistico degli Alburni, una struttura davvero unica nel suo genere che insomma hai avuto certamente modo di visitare.
1: È una struttura importantissima secondo me per l'intero territorio e non solo, perché custodisce delle specie animali, insomma, che vivono qui ma non solo, e alcune tra l'altro sono specie in estinzione come ad esempio il lupo, o tutta una serie di uccelli e di volatili che praticamente, insomma, sono preziosi, quindi è importante soprattutto per le future generazioni, per i ragazzi, perché possono rendersi conto praticamente del mondo animale che ci circonda e con cui noi, diciamo, dobbiamo convivere.

0: Sì, esemplari provenienti sempre come nell'originale da vecchie collezioni. Quando muore l'appassionato, la famiglia non riesce più a sopportare di tenere questi esemplari che purtroppo, se non hanno una cura intensa, nel giro di pochi mesi diventano polvere, perché vengono attaccati dalle tarme, dai psocere, tutti insetti che si nutrono di questi materiali biologici, soprattutto nelle stagioni calde e umide, perché le tarme, se l'ambiente è secco, non escono e quindi non possono creare danno, anche se hanno deposto le uova. Quindi la protezione va fatta soprattutto deumidificando gli ambienti, non facendo prendere il sole perché denatura il colore, e quindi naturalmente la polvere che poi per pulire altera le penne degli animali, ma soprattutto poi degli insetti. Per esempio le farfalle non vanno proprio toccate, la farfalla come dove la tocca perde il colore e la bellezza. Poi oltre tante collezioni, sembra che all'origine siano state denunziate regolarmente, allora è stato possibile per alcune, non per tutte, perché se ne valeva la pena, perché se era una collezione di esemplari orari o fatti bene, allora conveniva, perché il museo sono esemplari tutti molto fatti bene, molto perfetti, alcuni che all'origine erano difettosi sono stati ristrutturati.
1: Il museo di Corleto dunque è sicuramente uno dei luoghi più suggestivi di questo territorio. La sua fama si deve all'impegno instancabile di Camillo Pignataro. Siamo adesso in un altro luogo particolare di Corleto, i resti della chiesa di San Teodoro, in un centro storico, come dicevamo in premessa, davvero molto bello, molto ben tenuto, e ciò naturalmente si deve anche all'impegno di un'amministrazione. Qui insomma c'è un giovane sindaco che tra poco incontreremo.
2: Sì, si vede sicuramente la cura e la mano di un'amministrazione che ci tiene, diciamo, questo luogo, questo territorio. Siamo tra l'altro in un posto bellissimo che è una sorta di balcone poi sulle montagne di questo territorio, un balcone molto bello in cui si vede la natura, la flora e la fauna di questo luogo, ed è importante, diciamo, la cura per questi piccoli paesi affinché possano restare, insomma, dei luoghi preziosi e insomma essere poi una visione anche diciamo per il futuro, insomma, quindi, perché molto spesso i centri storici si imbruttiscono, no? Ho girato tantissimi paesi, come sai, si imbruttiscono, insomma le case vengono rifatte con un gusto discutibile, invece qui vedo che praticamente c'è una cura anche nelle strutture del territorio.
3: Quindi, quando riguarda il museo naturalistico, abbiamo avuto una buona notizia. A fine febbraio 2025 è stato inserito tra i musei della rete nazionale museale del Ministero della Cultura, quindi un riconoscimento che, diciamo, dopo 25 anni di attività sancisce proprio il buon lavoro.

0: quello che è stato fatto in questi anni, e quindi questo non è un punto d'arrivo ovviamente, ma è un altro punto di partenza per continuare nella promozione del museo. Infatti proprio ieri qui a Corredo c'era un pullman di 60 alunni che è venuto a visitare il museo, quindi il nostro augurio è che si continui sempre a valorizzare il museo, con la speranza che qualche ragazzo del territorio, ecco, si appassioni anche alla cura di tutti gli esemplari che sono lì nel museo, per dare una mano al dottore Camillo, che non finiamo mai di ringraziare per la sua attività passata, presente e sicuramente anche futura.
1: Ed ora è il momento del gusto.
2: Oggi preparo un purè di patate e fiori di zucca. I fiori di zucca sono quelli del mio orto. Sbuccio le patate, le lavo accuratamente, le faccio a pezzetti. In una padella metto olio extravergine di oliva, sedano, cipolla. Aggiungo poi le patate e condisco con sale, origano e pepe. Poi lavo accuratamente anche i fiori di zucca, li privo delle estremità e li aggiungo alle patate. Metto poi dell'aglio, aggiungo ancora un po' di sale e dell'origano e lascio cuocere tutto insieme. E il piatto è pronto.
1: È tutto per questa puntata, che potete rivedere su vocidacilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: L'Iran è bugiardo e malato, la tregua è finita. Sono le parole del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo la ripresa dei raid su Teheran. Il Tycoon, durante l'incontro con i leader della NATO ad Ankara, ha criticato duramente alcuni paesi europei, tra cui l'Italia, che secondo Trump ha fatto molto male con le sue basi. A proposito delle recenti tensioni con l'alleato americano, la premier Giorgia Meloni ha glissato sui recenti post di quest'ultimo contro di lei, preferendo non commentare. A chi le chiedeva chiarimenti sulla natura dei loro rapporti, la presidente del Consiglio li ha definiti cordiali. Investimenti in difesa? Rispetteremo gli impegni non per fare un favore a qualcuno, ma per non dipendere da nessuno. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del vertice della NATO ad Ankara. Meloni, dopo aver raggiunto quota 2,8% del PIL, si è detta determinata ad andare avanti, ma nei modi e nei tempi che stabiliremo noi. Investire nel settore, secondo la Presidente del Consiglio, significa maggiore sovranità e libertà. La premier inoltre definisce ridicole le accuse di voler chiudere ospedali per comprare carri armati. Infine il monito. Se investiamo nella difesa, dice, quei soldi restino in Italia e nelle nostre fabbriche. Si chiama emigrato condannato subito rimpatriato, la proposta di legge di Fratelli d'Italia presentata questa mattina per aumentare i rimpatri e revocare la cittadinanza. Questa proposta fa sì che finalmente gli immigrati condannati in Italia possano scontare la pena nel loro paese, dice il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami. Il provvedimento, oltre al rimpatrio di chi è stato condannato a una pena superiore a un anno, prevede inoltre di estendere le ipotesi di revoca della cittadinanza. Per l'opposizione, le strette sui migranti portate avanti dai partiti di maggioranza sono un tentativo di non farsi scavalcare a destra da Vannacci. Lega e Fratelli d'Italia, dice Peppe De Cristofaro di AVS, rincorrono futuro nazionale su chi è più razzista. Le preferenze? Io sono l'unico che ha presentato emendamenti in materia quando è stata varata l'attuale legge. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, interviene sulla legge elettorale, ora in discussione alla Camera. La seconda carica dello Stato si dice ottimista sulla possibilità che venga raggiunta una mediazione sulle preferenze e chiama in causa il suo partito. Fratelli d'Italia, ricorda La Russa, fa parte di una coalizione e deve tenere conto di quello che dicono gli alleati. Tuttavia dice, credo che dopo averne discusso con gli altri partiti, Fratelli d'Italia presenterà un suo emendamento.
1: Penso che il cessate il fuoco con l'Iran sia finito e ancora negoziare con Teheran è una perdita di tempo. Le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump mettono in dubbio i colloqui con Teheran.

0: Iran, previsti sabato 11 luglio. Le parole di Trump sono state scandite a margine del vertice NATO di Ankara, dove il presidente americano ha incassato il pieno sostegno del segretario generale Mark Rutte, secondo cui i raid condotti dagli Stati Uniti contro l'Iran nella notte tra il 7 e l'8 luglio sarebbero stati assolutamente necessari. Il summit dell'Alleanza Atlantica ha riaffermato la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, impegni per l'Ucraina e l'aumento delle spese militari. WeLight, azienda africana leader nelle rinnovabili, ha annunciato un investimento da 650 milioni di dollari per installare mini reti solari in 5 paesi, tra cui Nigeria e Repubblica Democratica del Congo. Questi in particolare sono primi per popolazione, ma anche per divario nell'accesso alla rete elettrica, con 170 milioni di persone escluse. Il progetto punta a creare 1 milione di allacciamenti entro il 2030, grazie soprattutto a fondi pubblici della Banca Mondiale e della Banca Africana di Sviluppo. Un piano ambizioso che dovrebbe garantire energia ad abitazioni, scuole e ospedali, potenziando aziende e attività economiche. Sono 2070 le vittime o sospette vittime di tratta di esseri umani identificate in una operazione internazionale che ha coinvolto le forze dell'ordine di 59 paesi e portato all'arresto di oltre 1000 persone. L'operazione condotta dall'Interpol insieme a Europol e Frontex, con l'impiego di circa 40.000 agenti in Africa, nelle Americhe, in Asia e in Europa, ha preso di mira reti coinvolte nello sfruttamento sessuale, nel lavoro forzato, nell'accattonaggio e nella criminalità coatta. Tra i risultati annunciati, lo smantellamento di un'organizzazione che trasferiva persone in Cambogia per costringerle a truffe online e di una rete che reclutava minorenni attraverso i social media per avviarle alla prostituzione in Europa. Gli arresti sono stati 1024. Inaugurato in Etiopia il cantiere del nuovo aeroporto internazionale di Bishoftu, situato a circa 40 km dalla capitale Addis Abeba. Il progetto promosso da Ethiopian Airlines e del valore di 12 miliardi e 700 milioni di dollari punta a sostenere la crescita della principale compagnia aerea del continente. Il futuro hub, esteso su 35 km quadrati, avrà 4 piste parallele e piazzole in grado di ospitare fino a 270 aerei contemporaneamente, candidandosi a diventare uno dei più grandi aeroporti del mondo.
1: Frena in Commissione Agricoltura l'iter della DDL Caccia. La maggioranza ha rinunciato alla procedura d'urgenza dopo i dubbi espressi dal Quirinale e dalla UE per il possibile contrasto con le direttive comunitarie. L'opposizione ha protestato per la decisione del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di non accogliere la richiesta di estendere l'assegnazione del testo anche alla Commissione Ambiente. È l'orientamento uniformemente applicato a tutti i provvedimenti in materia di caccia, ha detto Fontana. Sergio Costa del Movimento 5 Stelle ha parlato di mattanza istituzionale. La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, dopo aver formalizzato il suo passaggio alla Commissione Agricoltura, ha votato contro l'adozione come testo base della riforma, approvata nei giorni scorsi dal Senato. I parlamentari di opposizione in Commissione di Vigilanza Rai, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza che da quasi 2 anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza Rai di Simona Agnes, membro della CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i 2/3 necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, ha spiegato Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Si sblocca lo stallo in commissione Covid. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte si è detto disponibile a farsi audire dalla stessa commissione di cui è membro. A norma di regolamento, però, per farlo dovrà dimettersi dall'organismo. Ottenuta la garanzia dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di essere immediatamente reintegrato dopo la sua audizione, il presidente del Movimento 5 Stelle ha dato il

0: il via libera e ha chiesto al presidente della commissione Marco Lisei, Fratelli d'Italia, di essere convocato. Ringrazio il presidente Fontana che ha raccolto questa mia sollecitazione, ha detto Conte, il cui intervento assume un peso importante considerato che ai tempi della pandemia rivestiva il ruolo del presidente del Consiglio. La stima è che siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Questo richiederà un impegno di circa un paio di mesi. Si tratta di mine sofisticate ed evolute che richiedono capacità e competenze non a disposizione di tutti i paesi. Lo ha detto il comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, Giovanni Maria Iannucci, in audizione alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Dopo aver ricordato che i cacciamine italiani si trovano attualmente a Djibouti, Iannucci ha spiegato che la prospettiva di una missione multinazionale per lo sminamento di Hormuz è di consentire la partecipazione anche ad attori non europei e regionali.
1: Al Ministero della Salute si è riunita la cabina di regia interistituzionale per fare il punto sull'emergenza caldo nell'ambito del Piano Operativo Nazionale. Il ministro Orazio Schillaci ha ribadito che la situazione è costantemente monitorata, assicurando la massima attenzione e il coordinamento con le autorità sanitarie territoriali. I dati preliminari del Dipartimento di Epidemiologia del Lazio, intanto, indicano a giugno temperature superiori fino a 7 gradi rispetto alla media, con picchi oltre i 9 gradi a Torino. Nessun incremento invece degli accessi ai pronto soccorso nelle 8 città sentinella osservate dal sistema di sorveglianza. Resta attivo il numero di pubblica utilità 1500 per fornire informazioni e consigli contro il caldo. Oltre 400 le chiamate ricevute finora, soprattutto da Lazio, Lombardia e Puglia. Scatta l'allerta sanitaria dopo un caso di morbillo registrato tra i partecipanti al concorso per magistratura ordinaria che si è svolto alla Fiera di Roma dal 22 al 26 giugno. Il Ministero della Salute ha confermato che il candidato risultato positivo era presente alle prove tra il 23 e il 25 giugno e ha informato il Ministero della Giustizia che ha avvisato tutti i partecipanti. Una comunicazione è stata inviata anche alle regioni con l'invito a prestare attenzione all'eventuale comparsa di sintomi come febbre, alta, tosse, raffreddore, congiuntivite ed eruzioni cutanee. In caso di simili compatibili con il morbillo, il Ministero raccomanda di contattare subito il medico di famiglia e l'ASL di riferimento, segnalando la possibile esposizione al virus ed indossare dispositivi di protezione e ancora, se necessario, recarsi in ambulatorio o al pronto soccorso. A quasi 9 mesi dall'approvazione della legge numero 149/2025, la prima al mondo a riconoscere l'obesità come malattia progressiva e recidivante, istituzioni, società scientifiche e associazioni dei pazienti si sono riunite al Senato per chiedere una piena e concreta attuazione della norma. L'occasione è stata un convegno promosso su iniziativa del senatore di Fratelli d'Italia, Raul Russo. Quattro le priorità al centro del confronto: l'operatività dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità, l'aggiornamento dei PDTA e l'avanzamento della rete italiana dell'obesità, l'utilizzo delle risorse già previste dal Fondo Obesità e la definizione di modelli di accesso ai trattamenti, il pieno accesso alle prestazioni previste dai LEA affinché il diritto alla cura non resti una previsione programmatica ma diventi una risposta uniforme su tutto il territorio nazionale. Il cancro continua a rappresentare una delle principali emergenze sanitarie in Europa. Nel 2024 si stimano 2,7 milioni di nuove diagnosi, oltre 5 ogni minuto, e secondo OCSE, Commissione Europea, i casi potrebbero salire a 3,2 milioni entro il 2040. Ma il problema non è solo l'aumento delle diagnosi. Il nuovo rapporto denuncia forti disuguaglianze nell'accesso agli screening, nei tempi di cura e nella qualità dell'assistenza. Troppi pazienti arrivano ancora a una diagnosi tardiva e i percorsi terapeutici restano frammentati. L'obiettivo indicato da OCSE e UE è costruire sistemi oncologici più integrati, ridurre le differenze tra paesi

0: e mettere davvero il paziente al centro delle cure. Anche l'Italia presenta luci e ombre, con buone esperienze nelle cure palliative, ma criticità nei registri tumori e nell'elevato ricorso alla chirurgia per il tumore della prostata. Sport e prevenzione insieme per promuovere la salute. Al rally di Roma Capitale ha debuttato un consiglio in salute, il programma del Consiglio regionale del Lazio, che ha offerto visite e screening gratuiti lungo le tappe della manifestazione. Durante la conferenza stampa di presentazione al Salone delle Fontane dell'EUR, il presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma ha spiegato che l'iniziativa ha coinvolto Roma, Rieti, Frascati e oltre 40 comuni attraversati dal rally, grazie alla collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie per avvicinare i cittadini alla prevenzione e favorire la diagnosi precoce. Tra i protagonisti anche l'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio. La presidente Anna Maria Servadio ha ricordato che i fisioterapisti sono stati presenti al rally con screening posturali e valutazioni funzionali ed educazione al movimento.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi

0: Entro analisi cliniche e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata. Prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

È stato arrestato il presunto autore dell'incendio che ha distrutto un bar a Polla la notte del 12 giugno. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno individuato una persona di Polla, di 51 anni, accusato di aver appiccato il rogo che ha poi completamente mandato in fiamme il locale in legno, situato all'interno di un'area per il rifornimento lungo la strada statale 19 di Polla. Fondamentali sono state le indagini portate avanti dai militari del nucleo operativo sotto la guida del maresciallo Fabrizio Piantanida e di quelli della stazione di Polla comandata dal maresciallo Angelo Solimene. Le indagini si sono basate soprattutto sulla conoscenza del territorio e sulla visione di varie telecamere della zona e hanno fatto sì che emergessero degli indizi così importanti da far scattare il fermo ordine della procura di Lago Negro nei confronti del 51enne pollese. I motivi del suo gesto sarebbero stati futili e non ci sono legami né con la criminalità organizzata né con fenomeni di estorsione. Tuttavia, occorre aggiungere, sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire al meglio tutto l'accaduto e se ci possono essere altre persone coinvolte. Infatti, secondo l'ipotesi accusatoria, l'indagato, facendo uso di sostanze infiammabili e in concorso con una persona allo stato non identificata, avrebbe cagionato un incendio interessante un fabbricato in uso all'esercizio commerciale bar tabacchi situato all'interno dell'area di servizio. L'incendio, avvenuto durante una festa molto sentita a Polla, quella di Sant'Agnello, ha fatto molto clamore in paese, anche perché il bar era molto frequentato e si era chiesta un'immediata risposta alle autorità, risposta giunta in meno di un mese. Giorno di lutto e dolore per Casalvelino. Per l'ultimo saluto a Domenico Giordano, il vice sindaco del comune cilentano ed ex primo cittadino del centro costiero. Aveva 62 anni, si è spento dopo aver affrontato con coraggio una grave malattia. Impiegato presso la prefettura di Salerno, era una figura molto conosciuta e stimata per il suo impegno professionale e per la sua lunga attività amministrativa a servizio della comunità, un'attività iniziata dal 1990. Alle ultime elezioni amministrative era risultato il candidato più votato, confermando così la grande fiducia e il consenso dei cittadini nei suoi confronti. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio a Casalvelino e in tutto il Cilento, dove Domenico Giordano lascia il ricordo di un amministratore sempre vicino al territorio e alla sua comunità. Così è stato anche ricordato nella giornata di ieri durante i funerali da tantissime persone presenti, istituzioni ma non solo, anche i normali cittadini che hanno voluto dare al vice sindaco di Casalvelino e storico primo cittadino del paese l'ultimo affettuoso

0: Saluto.
1: Si sono conclusi a Caggiano gli urgenti lavori di messa in sicurezza e recupero del Murge Cappello, lo storico ponte di inizio secolo situato lungo la SP341, che sono stati realizzati dalla provincia di Salerno. Un intervento importante e atteso che restituisce piena sicurezza a un'infrastruttura storica del territorio, fondamentale per la viabilità e per i collegamenti della comunità caggianese. Desideriamo ringraziare la provincia di Salerno e gli uffici tecnici provinciali per l'attenzione riservata al territorio di Caggiano. Un sentito ringraziamento, fa sapere l'amministrazione comunale, va inoltre al presidente Giuseppe Parente per aver accolto le richieste di ripristino dell'illuminazione delle gallerie Sigillito e D'Ambrosio lungo la superstrada SP442 Isca Pantanelle. L'intervento tempestivo dei tecnici provinciali, coordinati dall'ingegnere Ernesto Sgaramella, ha consentito di risolvere un guasto importante e particolarmente complesso che aveva lasciato completamente al buio entrambe le gallerie, creando evidenti criticità per la sicurezza degli automobilisti. La superstrada SP442 sarà inoltre oggetto nei prossimi mesi di ulteriori importanti interventi. La situazione di degrado dell'inghiottitoio La Rupe di Caselle in Pittari e i rischi legati alla sicurezza idraulica dell'aria sono finiti al centro dell'attenzione istituzionale. La vicenda, infatti, è approdata in Regione Campania. La situazione è stata resa nota dall'associazione Schierarsi Piazza Cilento Vallo di Diano, che il 3 aprile scorso ha presentato una formale segnalazione all'autorità di bacino, evidenziando le criticità presenti nella zona e richiamando l'attenzione sul possibile rischio idraulico legato alle condizioni dell'inghiottitoio, dove nel tempo si sono accumulati materiali che compromettono la funzionalità dell'area. La segnalazione ha portato al sopralluogo effettuato dall'autorità di bacino il 15 aprile, che ha confermato le problematiche denunciate dall'associazione. Un passaggio che ha successivamente aperto la strada al confronto istituzionale promosso dalla Direzione Generale per la Difesa del Suolo della Regione Campania. Al tavolo tecnico del 7 luglio, svoltosi presso l'assessorato all'ambiente della Regione Campania, hanno partecipato la delegazione del comune di Caselle in Pittari, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, i dirigenti regionali del settore ambiente e difesa del suolo, il delegato dell'assessore regionale e per Schierarsi in Piazza Cilento Vallo di Diano Mariano Pellegrino. Nel corso dell'incontro sono emerse le principali necessità di intervento: il ripristino della griglia di protezione, infrastruttura realizzata in passato dal Genio Civile e oggi considerata fondamentale per la sicurezza dell'area, e la rimozione dei materiali accumulati all'interno dell'inghiottitoio. Per la diversa complessità tecnica ed economica delle opere si procederà per fasi. Il primo intervento riguarderà il recupero della griglia, ritenuto prioritario per ridurre il rischio e garantire una prima messa in sicurezza. Successivamente sarà affrontata la bonifica dell'interno dell'inghiottitoio, un'operazione più articolata che richiederà tempi più lunghi e adeguate risorse finanziarie. Il Comune, attraverso l'ufficio tecnico, lavorerà insieme agli uffici regionali competenti alla predisposizione della documentazione tecnica ed economica necessaria per avviare il procedimento. La partecipazione dell'associazione al tavolo regionale rappresenta il riconoscimento del contributo fornito nel percorso che punta ora alla tutela dell'area e alla riduzione del rischio idraulico in uno dei contesti naturalistici più importanti del territorio.
2: Sono ripartite le ricerche archeologiche nell'area di Laurelli a Caselle in Pittari, nel cuore del Golfo di Policastro. Il sito conserva i resti di un antico abitato di età lucana che, campagna di scavo dopo campagna di scavo, sta restituendo importanti testimonianze sulla sua struttura urbana e sulla vita della comunità che lo abitava. Le indagini sono condotte dal Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell'Università degli Studi di Salerno con il coordinamento scientifico di Antonia Serritella, Michele Scafuro e Maria Luigia Rizzo. Le attività si svolgono in regime di concessione con il Ministero della Cultura sotto l'alta sorveglianza della Sovrintendenza Archeologia e Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino, con il supporto dell'amministrazione comunale. La nuova campagna di scavo vedrà impegnati studenti, specializzandi e dottorandi dell'Ateneo Salernitano e consentirà di approfondire le diverse fasi di vita dell'insediamento. L'attenzione sarà rivolta in particolare ad un'area sacra a carattere pubblico, che nelle precedenti indagini ha restituito materiali archeologici e iscrizioni di particolare interesse scientifico. Accanto alle tradizionali attività di scavo, documentazione e catalogazione dei reperti, l'edizione 2026 si arricchisce di un importante approccio interdisciplinare. Sono infatti previste indagini geofisiche affidate al CNR IMA di Tito Scalo, oltre a studi geomorfologici e archeometrici realizzati in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università

0: di studi di Napoli Federico II. L'obiettivo è quello di ricostruire con sempre maggiore precisione l'evoluzione dell'antico centro lucano e valorizzare un patrimonio archeologico di grande rilievo per la storia del Cilento e dell'Italia meridionale. Un messaggio di responsabilità, vicinanza e speranza rivolto all'intera comunità campana, e questo il cuore dell'appello dei vescovi della Campania, un documento che invita istituzioni, cittadini e realtà sociali a guardare al futuro con fiducia, valorizzando le risorse del territorio ed affrontando insieme le sfide che interessano la regione. A illustrare il significato del messaggio è Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e segretario della Conferenza Episcopale Campana, nell'intervista realizzata da Salvatore D'Angelo per il settore comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana.
1: L'appuntamento di questa mattina è soprattutto una presa di coscienza delle risorse, delle opportunità che la nostra regione possiede in rapporto alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita un servizio e una prossimità eccezionale. Noi lo registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie sole, la sanità, l'accesso alle bollette, e l'acquisto di generi di prima necessità, i farmaci. E dunque noi ci siamo rivolti innanzitutto al mondo delle istituzioni, ma anche alle istituzioni intermedie, che possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo tutti abbiamo una responsabilità che ci consente di poter proferire una parola di incoraggiamento, ma di porre in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.
2: La Juve Stabia, squadra che milita nel campionato di Serie B di calcio, ha scelto Polla come sede del ritiro. La notizia è stata confermata dall'assessore con delega allo sport Vincenzo Giuliano. La squadra di Castellammare di Stabia, che nello scorso campionato è arrivata ai playoff sfiorando anche l'impresa di raggiungere la finale promozione, sarà a Polla nella seconda metà di luglio per preparare al meglio il prossimo campionato cadetto. Potrebbero esserci anche delle amichevoli nel corso delle due settimane di ritiro sul campo dell'Antonio Medici, lo storico campo di Polla. Siamo davvero felici di accogliere la Juve Stabia, una squadra dal grande blasone, nelle nostre strutture. La Juve Stabia, ha commentato l'assessore Giuliano, ha scelto il nostro paese sia per la bontà delle nostre strutture sportive, sia per le peculiarità del territorio con luoghi dove poter fare allenamenti specifici e anche per le qualità delle nostre strutture ricettive. Non vediamo l'ora che arrivino, saranno a Polla dal 15 luglio al 31 di luglio. Oltre alle Vespe, potrebbe essere un'altra squadra a scegliere Polla come ritiro. Si tratta della Sarnese, che gioca nel campionato di Serie D per gli allenamenti precampionati di agosto. L'obiettivo che accomuna entrambi i ruoli è quello di far rispettare con autorevolezza le regole. Lo dichiara Bruno Tierno, sindaco di Sant'Angelo a Fasanella, ma anche arbitro della sezione Sala Consilina da pochi giorni, promosso in Serie C nella Lega Pro, un arbitro che fischierà le partite dei professionisti. La storia del 26enne fischietto è qualcosa di insolito che sollecita varie riflessioni sull'essere arbitro, figura imparziale e integerrima che si riflette nella propria quotidianità, nel suo caso nel ruolo che riveste come primo cittadino di Sant'Angelo a Fasanella, comune di sua residenza. Bruno è sindaco di questo ridente borgo dal 26 maggio dello scorso anno, si legge in una nota dell'AIA nazionale, un impegno considerevole che però non l'ha mai distolto dall'attività arbitrale che svolge in modo metodico e con grande passione, scrivono ancora dalla sezione nazionale degli arbitri italiani, un percorso iniziato nel

0: 2016 è coronato con la promozione in Serie C per la soddisfazione sia di Tierno sia quella della sua sezione con presidente Manuel Robilotta. Così come sul campo, essere il primo cittadino di un comune ti impegna nella gestione delle persone, ha commentato ancora Tierno, sia durante la prestazione arbitrale sia in municipio bisogna essere equi e imparziali per garantire il corretto funzionamento di ciò che ti succede intorno. Sul terreno di gioco, ha concluso l'arbitro sindaco, si ha a che fare con calciatori e dirigenti, nel ruolo di sindaco, con dipendenti, responsabili degli uffici comunali e cittadini, ma l'obiettivo non cambia, tutto deve funzionare al meglio.
1: C'era una volta Scugnizzi, è il recital realizzato dagli alunni della classe quinta della scuola primaria Fonti dell'Istituto Comprensivo Camera di Sala Consilina, che andrà in onda questa sera su Italia 2 News subito dopo il TG. Lo spettacolo, liberamente ispirato al celebre musical napoletano, rappresenta il momento conclusivo del progetto teatro Comunichiamo con parole, suoni, gesti e movimento, inserito nel piano triennale dell'offerta formativa. Attraverso la recitazione, il canto, la danza e il movimento, gli alunni hanno intrapreso un percorso educativo e artistico che ha favorito la partecipazione di tutti, offrendo a ciascun bambino l'opportunità di esprimere al meglio le proprie potenzialità. Il recital testimonia il valore del teatro come strumento di crescita, inclusione, collaborazione e condivisione. Il progetto è stato curato dalle docenti Monica Garone e Adele Tortorella, che hanno seguito gli alunni in orario curricolare ed extracurricolare con il contributo delle docenti Valentina Di Domenico e Agnese Mammarella, impegnate nelle attività svolte in orario curricolare. Le riprese video dello spettacolo sono state curate dal fotografo Roberto Panzella.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda.

Azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni disinfestatori con superpoteri.

0: È stato arrestato il presunto autore dell'incendio che ha distrutto un bar a Polla la notte del 12 giugno. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno individuato una persona di Polla, di 51 anni, accusato di aver appiccato il rogo che ha poi completamente mandato in fiamme il locale in legno, situato all'interno di un'area per il rifornimento lungo la strada statale 19 di Polla. Fondamentali sono state le indagini portate avanti dai militari del nucleo operativo sotto la guida del maresciallo Fabrizio Piantanida e di quelli della stazione di Polla comandata dal maresciallo Angelo Solimene. Le indagini si sono basate soprattutto sulla conoscenza del territorio e sulla visione di varie telecamere della zona e hanno fatto sì che emergessero degli indizi così importanti da far scattare il fermo ordine della procura di Lago Negro nei confronti del 51enne pollese. I motivi del suo gesto sarebbero stati futili e non ci sono legami né con la criminalità organizzata né con fenomeni di estorsione. Tuttavia, occorre aggiungere, sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire al meglio tutto l'accaduto e se ci possono essere altre persone coinvolte. Infatti, secondo l'ipotesi accusatoria, l'indagato, facendo uso di sostanze infiammabili e in concorso con una persona allo stato non identificata, avrebbe cagionato un incendio interessante un fabbricato in uso all'esercizio commerciale bar tabacchi situato all'interno dell'area di servizio. L'incendio, avvenuto durante una festa molto sentita a Polla, quella di Sant'Agnoniello, ha fatto molto clamore in paese, anche perché il bar era molto frequentato e si era chiesta un'immediata risposta alle autorità, risposta giunta in meno di un mese. Giorno di lutto e dolore per Casalvelino. Per l'ultimo saluto a Domenico Giordano, il vice sindaco del comune cilentano ed ex primo cittadino del centro costiero. Aveva 62 anni, si è spento dopo aver affrontato con coraggio una grave malattia. Impiegato presso la prefettura di Salerno, era una figura molto conosciuta e stimata per il suo impegno professionale e per la sua lunga attività amministrativa a servizio della comunità, un'attività iniziata dal 1990. Alle ultime elezioni amministrative era risultato il candidato più votato, confermando così la grande fiducia e il consenso dei cittadini nei suoi confronti. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio a Casalvelino e in tutto il Cilento, dove Domenico Giordano lascia il ricordo di un amministratore sempre vicino al territorio e alla sua comunità. Così è stato anche ricordato nella giornata di ieri durante i funerali da tantissime persone presenti, istituzioni ma non solo, anche i normali cittadini che hanno voluto dare al vice sindaco di Casalvelino e storico primo cittadino del paese l'ultimo affettuoso saluto.
1: Si sono conclusi a Caggiano gli urgenti lavori di messa in sicurezza e recupero del Murge Cappello, lo storico ponte di inizio secolo situato lungo la SP 341, che sono stati realizzati dalla provincia di Salerno. Un intervento importante e atteso che restituisce piena sicurezza a un'infrastruttura storica del territorio, fondamentale per la viabilità e per i collegamenti della comunità caggianese. Desideriamo ringraziare la provincia di Salerno e gli uffici tecnici provinciali per l'attenzione riservata al territorio di Caggiano. Un sentito ringraziamento, fa sapere l'amministrazione comunale, va inoltre al presidente Giuseppe Parente per aver accolto le richieste di ripristino dell'illuminazione delle gallerie Sigillito e D'Ambrosio lungo la superstrada SP 442 Isca Pantanelle. L'intervento tempestivo dei tecnici provinciali, coordinati dall'ingegnere Ernesto Sgaramella, ha consentito di risolvere un guasto importante e particolarmente complesso che aveva lasciato completamente al buio entrambe le gallerie, creando evidenti criticità per la sicurezza degli automobilisti. La superstrada SP 442 sarà inoltre oggetto nei prossimi mesi di ulteriori importanti interventi.

0: La situazione di degrado dell'inghiottitoio La Rupe di Caselle in Pittari e i rischi legati alla sicurezza idraulica dell'aria sono finiti al centro dell'attenzione istituzionale. La vicenda, infatti, è approdata in Regione Campania. La situazione è stata resa nota dall'associazione Schierarsi Piazza Cilento Vallo di Diano, che il 3 aprile scorso ha presentato una formale segnalazione all'autorità di bacino, evidenziando le criticità presenti nella zona e richiamando l'attenzione sul possibile rischio idraulico legato alle condizioni dell'inghiottitoio, dove nel tempo si sono accumulati materiali che compromettono la funzionalità dell'aria. La segnalazione ha portato al sopralluogo effettuato dall'autorità di bacino il 15 aprile, che ha confermato le problematiche denunciate dall'associazione. Un passaggio che ha successivamente aperto la strada al confronto istituzionale promosso dalla Direzione Generale per la Difesa del Suolo della Regione Campania. Al tavolo tecnico del 7 luglio, svoltosi presso l'assessorato all'ambiente della Regione Campania, hanno partecipato la delegazione del Comune di Caselle in Pittari, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, i dirigenti regionali del settore ambiente e difesa del suolo, il delegato dell'assessore regionale e per Schierarsi in Piazza Cilento Vallo di Diano Mariano Pellegrino. Nel corso dell'incontro sono emerse le principali necessità di intervento: il ripristino della griglia di protezione, infrastruttura realizzata in passato dal Genio Civile e oggi considerata fondamentale per la sicurezza dell'aria, e la rimozione dei materiali accumulati all'interno dell'inghiottitoio. Per la diversa complessità tecnica ed economica delle opere si procederà per fasi. Il primo intervento riguarderà il recupero della griglia, ritenuto prioritario per ridurre il rischio e garantire una prima messa in sicurezza. Successivamente sarà affrontata la bonifica dell'interno dell'inghiottitoio, un'operazione più articolata che richiederà tempi più lunghi e adeguate risorse finanziarie. Il Comune, attraverso l'ufficio tecnico, lavorerà insieme agli uffici regionali competenti alla predisposizione della documentazione tecnica ed economica necessaria per avviare il procedimento. La partecipazione dell'associazione al tavolo regionale rappresenta il riconoscimento del contributo fornito nel percorso che punta ora alla tutela dell'area e alla riduzione del rischio idraulico in uno dei contesti naturalistici più importanti del territorio.
1: Sono ripartite le ricerche archeologiche nell'area di Laurelli a Caselle in Pittari, nel cuore del Golfo di Policastro. Il sito conserva i resti di un antico abitato di età lucana che, campagna di scavo dopo campagna di scavo, sta restituendo importanti testimonianze sulla sua struttura urbana e sulla vita della comunità che lo abitava. Le indagini sono condotte dal Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell'Università degli Studi di Salerno con il coordinamento scientifico di Antonia Serritella, Michele Scafuro e Maria Luigia Rizzo. Le attività si svolgono in regime di concessione con il Ministero della Cultura sotto l'alta sorveglianza della Sovrintendenza Archeologia e Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino, con il supporto dell'amministrazione comunale. La nuova campagna di scavo vedrà impegnati studenti, specializzandi e dottorandi dell'Ateneo Salernitano e consentirà di approfondire le diverse fasi di vita dell'insediamento. L'attenzione sarà rivolta in particolare ad un'area sacra a carattere pubblico, che nelle precedenti indagini ha restituito materiali archeologici e iscrizioni di particolare interesse scientifico. Accanto alle tradizionali attività di scavo, documentazione e catalogazione dei reperti, l'edizione 2026 si arricchisce di un importante approccio interdisciplinare. Sono infatti previste indagini geofisiche affidate al CNR IMA di Tito Scalo, oltre a studi geomorfologici e archeometrici realizzati in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Studi di Napoli Federico II. L'obiettivo è quello di ricostruire con sempre maggiore precisione l'evoluzione dell'antico centro lucano e valorizzare un patrimonio archeologico di grande rilievo per la storia del Cilento e dell'Italia meridionale. Un messaggio di responsabilità, vicinanza e speranza rivolto all'intera comunità campana, e questo il cuore dell'appello dei Vescovi della Campania, un documento che invita istituzioni, cittadini e realtà sociali a guardare al futuro con fiducia, valorizzando le risorse del territorio ed affrontando insieme le sfide che interessano la regione. A illustrare il significato del messaggio è Monsignor Antonio De Luca, Vescovo della Diocesi di Teggiano Policastro e Segretario della Conferenza Episcopale Campana. Nell'intervista realizzata da Salvatore D'Angelo per il settore comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana.
2: L'appuntamento di questa mattina è soprattutto una presa di coscienza delle risorse e delle opportunità che la nostra regione possiede in rapporto alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita

0: Un servizio e una prossimità eccezionale. Noi lo registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie sole, la sanità, l'accesso alle bollette e l'acquisto di generi di prima necessità, i farmaci. E dunque noi ci siamo rivolti innanzitutto al mondo delle istituzioni, ma anche alle istituzioni intermedie, che possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo, tutti abbiamo una responsabilità che ci consente di poter proferire una parola di incoraggiamento, ma di porre in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.
1: La Juve Stabia, squadra che milita nel campionato di Serie B di calcio, ha scelto Polla come sede del ritiro. La notizia è stata confermata dall'assessore con delega allo sport Vincenzo Giuliano. La squadra di Castellammare di Stabia, che nello scorso campionato è arrivata ai playoff, sfiorando anche l'impresa di raggiungere la finale promozione, sarà a Polla nella seconda metà di luglio per preparare al meglio il prossimo campionato cadetto. Potrebbero esserci anche delle amichevoli nel corso delle 2 settimane di ritiro sul campo dell'Antonio Medici, lo storico campo di Polla. Siamo davvero felici di accogliere la Juve Stabia, una squadra dal grande blasone, nelle nostre strutture. La Juve Stabia, ha commentato l'assessore Giuliano, ha scelto il nostro paese sia per la bontà delle nostre strutture sportive, sia per le peculiarità del territorio con luoghi dove poter fare allenamenti specifici e anche per le qualità delle nostre strutture ricettive. Non vediamo l'ora che arrivino. Saranno a Polla dal 15 luglio al 31 di luglio. Oltre alle Vespe, potrebbe essere un'altra squadra a scegliere Polla come ritiro. Si tratta della Sarnese che gioca nel campionato di Serie D per gli allenamenti precampionati di agosto. L'obiettivo che accomuna entrambi i ruoli è quello di far rispettare con autorevolezza le regole, lo dichiara Bruno Tierno, sindaco di Sant'Angelo a Fasanella, ma anche arbitro della sezione Sala Consilina da pochi giorni, promosso in Serie C nella Lega Pro, un arbitro che fischierà le partite dei professionisti. La storia del 26enne fischietto è qualcosa di insolito che sollecita varie riflessioni sull'essere arbitro, figura imparziale e integerrima, che si riflette nella propria quotidianità, nel suo caso nel ruolo che riveste come primo cittadino di Sant'Angelo a Fasanella, comune di sua residenza. Bruno è sindaco di questo ridente borgo dal 26 maggio dello scorso anno, si legge in una nota dell'AIA nazionale, un impegno considerevole che però non l'ha mai distolto dall'attività arbitrale che svolge in modo metodico e con grande passione, scrivono ancora dalla sezione nazionale degli arbitri italiani, un percorso iniziato nel 2016 e coronato con la promozione in Serie C per la soddisfazione sia di Tierno sia quella della sua sezione con il presidente Manuel Robilotta. Così come sul campo, essere il primo cittadino di un comune ti impegna nella gestione delle persone, ha commentato ancora Tierno, sia durante la prestazione arbitrale sia in municipio bisogna essere equi e imparziali per garantire il corretto funzionamento di ciò che ti succede intorno. Sul terreno di gioco, ha concluso l'arbitro sindaco, si ha a che fare con calciatori e dirigenti, nel ruolo di sindaco con dipendenti, responsabili degli uffici comunali e cittadini, ma l'obiettivo non cambia, tutto deve funzionare al meglio.
2: C'era una volta Scugnizzi e il recital realizzato dagli alunni della classe quinta della scuola primaria Fonti dell'Istituto Comprensivo Camera di Sala Consilina, che andrà in onda questa sera su Italia 2 News subito dopo il TG. Lo spettacolo, liberamente ispirato al celebre musical napoletano, rappresenta il momento conclusivo del progetto teatro Comunichiamo con parole, suoni, gesti e movimento, inserito nel piano triennale dell'offerta formativa. Attraverso la recitazione, il canto, la danza e il movimento, gli alunni hanno intrapreso un percorso educativo e artistico che ha favorito la partecipazione di tutti. tutti, offrendo a ciascun bambino l'opportunità di esprimere al meglio le proprie potenzialità. Il recital testimonia il valore del teatro come strumento di crescita, inclusione, collaborazione e condivisione. Il progetto è stato curato dalle docenti Monica Garone e Adele Tortorella, che hanno seguito gli alunni in orario curricolare ed extracurricolare con il contributo delle docenti Valentina Di Domenico e Agnese Mammarella, impegnate nelle attività svolte in orario curricolare. Le riprese video dello spettacolo sono state curate dal fotografo Roberto Panzella.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: giorno gli animali della fattoria erano rimasti senza cibo. Allora la gallinella rossa decise di andare nei dintorni del campo in cerca di qualcosa da mangiare. Prima andò dalla mucca.
1: Vuoi venire con me a fare un giro per il campo a cercare del cibo?
2: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie camminando.
0: Allora andò dal maiale.
1: Mi aiuti a cercare qualcosa da mangiare?
3: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie muovendomi.
0: Dopo un po' si rivolse al cane.
1: Mi aiuti a cercare un po' di cibo?
4: No, è troppo caldo e non riesco a camminare.
0: Alla fine passò dalla paperella.
1: Vuoi venire con me a cercare qualcosa da mangiare?
5: Non posso, fa troppo caldo, non posso uscire dall'acqua.
0: Visto che nessuno voleva disturbarsi ad andare con lei, la gallinella decise di lasciare la fattoria da sola. Mentre camminava, vide per terra dei chicchi di grano. Felicissima, tornò alla fattoria. Decise di piantare i semi, sicura che i suoi amici l'avrebbero aiutata a farlo.
1: Guarda, mucca, ho trovato dei semi di grano, vuoi aiutarmi a piantarli?
2: No, te l'ho già detto, è troppo caldo.
0: Allora andò dal maiale.
1: Maialino, ho trovato dei semi di grano, li piantiamo insieme.
3: No, non posso, fa troppo caldo per questo tipo di lavoro.
0: Quindi si diresse dal cane.
1: Ho trovato dei semi di grano, ti piacerebbe piantarli insieme a me?
4: No, fa troppo caldo.
0: Alla fine andò dalla paperella.
1: Ciao, guarda, ho trovato dei semi di grano, vuoi che li piantiamo insieme?
5: No, con tutto questo caldo non posso uscire fuori dall'acqua.
1: E va bene, vorrà dire che li pianterò da sola.
0: Quando capì che proprio nessuno era disposto ad aiutarla, decise di fare il lavoro da sola. Le settimane passarono e cominciò la stagione della pioggia. I semi cominciarono a germogliare, ma tutto attorno era cresciuta l'erba selvatica e bisognava ripulire il terreno.
1: Che vuole venire con me a tagliare le erbacce?
2: Adesso c'è troppo fango in giro, non posso aiutarti.
3: Io non ce la faccio, non posso lasciare il mio posto.
5: Io rischierei di sporcarmi, non posso farlo. Oggi non mi sento molto bene, mi dispiace.
1: Vorrà dire che lo farò da sola.
0: La gallinella rossa cominciò a pulire tutti i germogli dall'erba selvatica. Poco tempo dopo, le piantine cominciarono a crescere. E presto arrivò il momento di raccogliere il grano maturo. Così la gallinella andò dai suoi amici a chiedere se volevano aiutarla a fare il raccolto.
1: Amica mucca, ciao, vedi? Il grano è maturo! Mi aiuti a raccoglierlo?
2: No, non posso.
1: Ciao maiale, sai che il grano è pronto per la mietitura? Non è che ti va di raccoglierlo insieme a me?
3: No, non posso, non mi va.
1: Cagnolino, il grano è cresciuto ed è ora di raccoglierlo, potremmo farlo insieme.
4: Chi? Io? Non ci penso nemmeno.
1: Ciao paperella, il grano è pronto, bisogna raccoglierlo, ti va di aiutarmi?
5: Non posso proprio.
1: Va bene, lo farò da sola.
0: La gallinella rossa lavorò fino a notte fonda. Raccolse le spighe una a una, senza l'aiuto di nessuno. Poi arrivò il momento di trasformare il grano in farina. E di nuovo andò a chiedere aiuto agli amici.
1: Ehi ragazzi, dobbiamo macinare il grano per fare la farina! Chi mi aiuta?
2: Io non posso aiutare.

0: tardi, devo fare il latte e sono costretta a restare qui.
1: Neanche io posso aiutarti. Questa è l'ora del mio sonnellino.
2: Io non posso assolutamente.
3: Non posso aiutarti, ho bisogno di stare un po' in pace nell'acqua.
4: La gallinella portò il grano al mulino, lo macinò e lo trasformò in farina.
5: Adesso possiamo fare dell'ottimo pane.
4: La gallinella andò dai suoi amici e offrì loro l'ultima opportunità.
5: Mucca, devo fare il pane, per caso vuoi aiutarmi?
0: No, no, non posso. Non sono in condizioni di lavorare.
5: E tu, maialino?
1: Oggi no, sono troppo stanco per aiutarti.
2: No, no, non posso.
3: Non posso, ma d'altra parte non saprei neppure come si fa il pane.
4: Questa volta la gallinella era molto arrabbiata. Andò in cucina tutta sola. Prima preparò l'impasto con la farina che aveva macinato. Poi gli diede forma. Alla fine lo infornò e aspettò che si cuocesse. Quando cominciò a spargersi per l'aria il profumo delizioso del pane appena cotto, lo tolse dal forno, lo portò in giardino e lo mise sul tavolo. Poi chiamò i suoi amici.
5: Ragazzi, il pane è pronto! Volete mangiare insieme a me?
4: Quando videro quel pane eccezionale di fronte alla gallinella, si avvicinarono immediatamente.
0: Io ne voglio un po'.
1: Oh, eccomi! Proprio ora mi è venuta una gran fame. Che tempismo, gallinella!
2: Oh, anche io!
3: Io adoro il pane, forza, mangiamo!
5: No, non posso, mi dispiace, non è possibile! Ho fatto tutto da sola, solo io mi merito di mangiare, tutto con le mie forze!
4: Con grande appetito, la gallinella si mise a mangiare tutto il suo pane, ma non riusciva a sopportare l'idea che i suoi amici la guardassero così affamati.
5: Se mi promettete che d'ora in poi mi aiuterete, dividerò il mio pane con voi.
4: Tutti gli animali della fattoria si vergognarono dispiaciuti. Riconobbero che la gallinella aveva ragione.
6: Te lo promettiamo! D'ora in poi non saremo più così pigri!
4: La gallinella capì che i suoi amici avevano imparato la lezione. Così offrì loro il suo pane. Mangiarono con gusto e alla fine tutti furono felici di essere finalmente sazi.

0: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore, rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge dai fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli

0: Floridoro si fermò e si guardò intorno.
1: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Urso vide un alveare su di un ramo.
2: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
2: Avete ragione, penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Ricciolidoro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide 3 piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Ricciolidoro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
1: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
1: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
1: Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle 3 sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle 3 sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in 1000 pezzi, facendo un fracasso assordante. Ricciolidoro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò 3 letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole, talmente confortevole che il Ricciolidoro si addormentò subito. Mentre Ricciolidoro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino, mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
5: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche mamma Orso guardò nel suo piatto.
4: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto,

0: iniziò a piangere.
1: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
2: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche Mamma Orso si lamentò.
3: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
1: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. Guardate, l'ha addirittura rotta. Non è possibile.
0: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
2: Guardate qui! Qualcuno si è messo nel mio letto! È incredibile! È tutto disfatto!
3: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio!
1: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio! E ci sta ancora dormendo! Mamma, papà, venite a vedere!
0: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
2: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
1: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi sentendo il pianto di Baby Orso, Riccio Ridoro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Riccio Ridoro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
4: Oh, mammina!
0: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
4: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
0: Riccio Ridoro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

0: C'era una volta nella foresta una volpe un po' sfacciata ed egoista. Proprio a causa della sua sfacciataggine, tutti gli animali diffidavano di lei. Nessuno voleva essere suo amico. Dopo un po', la volpe, visto che non aveva amici, si ritirò a vivere in una grotta nella montagna vicino alla foresta. Un giorno una cicogna, di ritorno da un lungo volo per i paesi caldi, passò da quelle parti. La volpe fu molto contenta pensando di aver incontrato finalmente un'amica e si avvicinò immediatamente alla cicogna.
1: Benvenuta, mia cara cicogna, ti piacerebbe essere mia amica?
2: Certo, ma tutti conoscono il tuo carattere, temo di non potermi fidare di te.
1: Certo che puoi, vedi, non ho amici qui e tu potresti diventare la mia migliore amica.
0: Dopo qualche tempo, stanca di mangiare sempre da sola, la volpe invitò a cena la sua nuova vicina. La cicogna, allora felicissima dell'invito, andò tutta contenta a casa della volpe. La minestra che aveva cucinato la padrona di casa aveva un profumino delizioso. La volpe preparò la tavola e mise la zuppa in due ciotole non tanto profonde. La cicogna si sedette al tavolo e l'amica aveva già preso posto di fronte a lei.
1: Buon appetito e spero ti piaccia.
0: La volpe cominciò a mangiare la minestra tutta contenta.

mentre la cicogna non sapeva proprio come fare per prendere con il becco la zuppa sparsa in quella grande ciotola. Anche se riusciva a immergere il becco nel piatto, tuttavia non era in grado di raccogliere neppure un chicco di riso. E mentre cercava di riuscirci in qualche modo, la volpe aveva già finito di mangiare. La cicogna dentro di sé si arrabbiò, pensando che la volpe era stata molto sgarbata. Ma siccome lei era l'ospite, non disse niente.

0: Siamo due animali profondamente diversi. La volpe dovrebbe capirlo e accettarlo. Ma come? Dopo averci pensato a lungo, la cicogna ebbe un'idea. Avrebbe dato alla volpe una bella lezione. Il mattino seguente andò dall'amica e tutta entusiasta la invitò a cena. La volpe naturalmente fu molto contenta dell'invito.
1: Ti ringrazio tantissimo, sono davvero soddisfatto della nostra amicizia.
0: Dopo aver cucinato, la cicogna tirò fuori due bottiglie dal collo lungo e stretto, una per sé e l'altra per la volpe. Mise il cibo nelle bottiglie e lo portò a tavola. Poi versò anche l'acqua in due bottiglie. Di lì a poco arrivò la volpe.
1: Ho una fame terribile. Presto, sediamoci e mangiamo.
0: Così sedettero a tavola. Bene, buon appetito! La volpe cercava di prendere il cibo dalla bottiglia lunga e stretta, ma non ce la faceva. Non riuscì neppure a bere. Mentre la cicogna, con il suo becco lungo ed esile, riusciva a mangiare tranquillamente e godersi la cena. Allora la volpe cercò di usare la forchetta, ma mentre faceva di tutto per riuscire a mangiare qualcosa, la cicogna aveva già finito di cenare e, vedendo l'amica così confusa, disse:
2: «Oh, ma vedo che non stai mangiando niente! Non ti piace quello che ho preparato?»
1: «Se potessi, mangerei, ma non ci riesco. Questa bottiglia non è adatta a me. Tu con il becco riesci a mangiare facilmente. Ma io non posso mettere il mio muso qui dentro.»
0: La cicogna si aspettava questa risposta.
2: «Mia cara volpe, ti ricordi quello che è successo a me l'altra sera che non riuscivo a mangiare e me ne sono dovuta andare tutta affamata perché le tue ciotole non erano adatte per me che ho il becco?»
0: Improvvisamente la volpe si rese conto del suo errore e fu molto dispiaciuta ripensando a quella ciotola davanti all'amica che non riusciva a mangiare.
1: «Mi dispiace moltissimo. Non ho pensato a quanto è difficile per te mangiare da una ciotola.»
2: «Fa niente, non preoccuparti. Almeno adesso è tutto chiaro. Dobbiamo imparare a rispettare le differenze che ci sono tra noi.»
0: Detto questo, la cicogna prese un piatto grande dal quale la volpe potesse mangiare facilmente e ci mise il cibo. La volpe finì la sua cena tutta contenta. Ma prima di andarsene, ebbe un'idea.
1: «Cicogna, posso portare a casa una di queste due bottiglie? Così la prossima volta che verrai a cena da me potrai mangiare tranquillamente a modo tuo.»
2: «Beh, non avevano torto gli altri animali quando parlavano del tuo carattere, ma in realtà se usi la tua mente e la tua sfacciataggine per una buona causa come questa, tu e i tuoi amici sarete sempre più felici.» La volpe e la cicogna cominciarono a ridere a crepapelle.
0: Passarono i mesi e prima di ripartire per i paesi caldi, la cicogna andò a salutare la volpe. Fu così che, rimasta sola, la volpe decise di tornare nella foresta e non dimenticò più le parole della cicogna. Smise di essere egoista e fece amicizia con tutti gli altri animali.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero

0: IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Encasa.

0: alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente

0: un montascala in casa. Perché il montascala in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascala in casa. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria, momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solutions.

0: È un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro, cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito

0: senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile

0: ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

L'Iran è bugiardo e malato. La tregua è finita. Sono le parole del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo la ripresa dei raid su Teheran. Il Tycoon, durante l'incontro con i leader della NATO ad Ankara, ha criticato duramente alcuni paesi europei, tra cui l'Italia, che secondo Trump ha fatto molto male con le sue basi. A proposito delle recenti tensioni con l'alleato americano, la premier Giorgia Meloni ha glissato sui recenti post di quest'ultimo contro di lei, preferendo non commentare. A chi le chiedeva chiarimenti sulla natura dei loro rapporti, la presidente del Consiglio li ha definiti cordiali. Investimenti in difesa? Rispetteremo gli impegni non per fare un favore a qualcuno, ma per non dipendere da nessuno. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del vertice della NATO ad Ankara. Meloni, dopo aver raggiunto quota 2,8% del PIL, si è detta determinata ad andare avanti, ma nei modi e nei tempi che stabiliremo noi. Investire nel settore, secondo la presidente del Consiglio, significa maggiore sovranità e libertà. La premier inoltre definisce ridicole le accuse di voler chiudere ospedali per comprare carri armati. Infine il monito. Se investiamo nella difesa, dice, quei soldi restino in Italia e nelle nostre fabbriche. Si chiama emigrato condannato subito rimpatriato, la proposta di legge di Fratelli d'Italia presentata questa mattina per aumentare i rimpatri e revocare la cittadinanza. Questa proposta fa sì che finalmente gli immigrati condannati in Italia possano scontare la pena nel loro paese, dice il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami. Il provvedimento, oltre al rimpatrio di chi è stato condannato a una pena superiore a un anno, prevede inoltre di estendere le ipotesi di revoca della cittadinanza. Per l'opposizione, le strette sui migranti portate avanti dai partiti di maggioranza sono un tentativo di non farsi scavalcare a destra da Vannacci. Lega e Fratelli d'Italia, dice Peppe De Cristofaro di AVS, rincorrono futuro nazionale su chi è più razzista. Le preferenze? Io sono l'unico che ha presentato emendamenti in materia quando è stata varata l'attuale legge. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, interviene sulla legge elettorale, ora in discussione alla Camera.

0: Seconda carica dello Stato si dice ottimista sulla possibilità che venga raggiunta una mediazione sulle preferenze e chiama in causa il suo partito. Fratelli d'Italia, ricorda La Russa, fa parte di una coalizione e deve tenere conto di quello che dicono gli alleati. Tuttavia dice, credo che dopo averne discusso con gli altri partiti, Fratelli d'Italia presenterà un suo emendamento.
1: Ridurre la temperatura nelle città fino a oltre 4 gradi è possibile grazie a interventi di riforestazione urbana, nuove aree verdi e pavimentazioni capaci di trattenere meno calore. Lo conferma il progetto Mirificus, cioè monitoraggio degli interventi di riforestazione per l'isola di calore urbana tramite i satelliti realizzato dall'ISPRA e dall'Istituto per la Bioeconomia del CNR con il sostegno dell'Agenzia Spaziale Italiana. Le simulazioni di Roma e Firenze mostrano che nelle ore più calde della giornata, tra le 9 e le 15, la differenza tra lo scenario attuale con cemento e asfalto e senza verde e quello simulato con depavimentazione verde e alberi supera i 4 gradi, mentre nell'arco delle 24 ore la riduzione resta stabile tra i 2 e i 2,2 gradi. Insomma, possiamo ridurre il caldo nelle città e sappiamo come farlo. È una prova concreta che le soluzioni esistono e svolgono più funzioni contemporaneamente, ha detto Michele Munafò, responsabile del progetto per ISPRA. Riducono, oltre alla temperatura, gli impatti dei cambiamenti climatici e i rischi per la salute, aumentando il benessere e la qualità urbana. Le emissioni globali derivanti dalla combustione di biomasse nella prima metà del 2026 sono state le più basse mai registrate per questo periodo nei 24 anni di dati sulle emissioni da incendi del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus. La riduzione degli incendi stagionali nell'Africa tropicale è stata uno dei principali fattori che hanno contribuito a tale calo generale. Tuttavia, alla fine di giugno, l'attività degli incendi in Nord America e in Eurasia è aumentata rapidamente, che significa che questo quadro positivo potrebbe cambiare in breve tempo. Le emissioni totali stimate di carbonio derivanti dalla combustione di biomasse per la prima metà dell'anno sono state di poco inferiori a 400 milioni di tonnellate. A livello continentale i principali responsabili sono stati l'Africa e l'Asia. Entrambe le regioni hanno una lunga tradizione di ricorso agli incendi per le pratiche agricole durante la stagione secca. Scatenati principalmente da fulmini, si sono sviluppati invece grandi incendi in diverse province del Canada. L'osservatorio climatico Enea di Lampedusa ha ricevuto dalla rete europea ICOS, coordinata in Italia dalla CNR, il massimo riconoscimento europeo, la classe 1, per qualità e affidabilità dei dati atmosferici forniti. Si tratta della prima stazione scientifica italiana di questo tipo a ricevere questa certificazione, un risultato reso possibile anche grazie all'acquisizione di strumentazioni avanzate. Grazie alla sua posizione nel Mediterraneo centrale, l'osservatorio di Lampedusa rappresenta un punto privilegiato per monitorare l'evoluzione dei principali gas a effetto serra, in particolare anidride carbonica e metano, e per studiare gli scambi tra atmosfera, mare e terra, essendo l'unica stazione dell'intera rete europea a raccogliere simultaneamente informazioni relative ai tre comparti. Infatti, in aggiunta all'osservatorio atmosferico, Lampedusa ospita l'osservatorio dell'ecosistema terrestre dedicato alla misura dei flussi di CO2 tra vegetazione e atmosfera e l'osservatorio oceanografico, una boa high-tech a 5 km dalla costa, dotata di sistemi di sensoristica avanzata che rende disponibili alla comunità scientifica dati meteorologici di temperatura, pressione, salinità, pH, ma anche clorofilla e materia organica disciolta nell'acqua. un'area protetta in fiamme per favorire gli allevatori e le loro mandrie. Su questa ipotesi i carabinieri forestali hanno eseguito un'ordinanza di divieto di dimora contro un allevatore di Chiusano San Domenico in provincia di Avellino, ritenuto gravemente indiziato di incendio boschivo pluriaggravato nel parco regionale dei Monti Picentini. I fatti contestati risalgono allo scorso febbraio, quando un vasto

0: Questo rogo ha devastato circa 10.000 metri quadrati di un'area boschiva di elevato pregio naturalistico. L'indagine, supportata da attività portate avanti tra varie forze dell'ordine, ha accertato che si tratterebbe dell'ennesimo atto doloso con l'incendio che intendeva favorire il rinnovo artificiale più celere della vegetazione per vantaggi economici in un'area già pesantemente colpita a esclusivo beneficio delle mandrie.
1: Ventisette persone in fuga da conflitti e violenze in Sudan e in Somalia sono giunte in Italia grazie ai corridoi umanitari, un'iniziativa frutto di un'intesa tra la comunità di Sant'Egidio, la CEI e i ministeri dell'Interno e degli Esteri. I nuovi arrivati troveranno ospitalità in Campania, Basilicata ed Emilia-Romagna.
2: Si tratta di nuclei familiari che hanno tanto sofferto a causa della guerra. I sudanesi vengono dalla capitale Khartoum, stremata da 3 anni di guerra civile, che ha provocato la più grave crisi umanitaria al mondo con 12 milioni di rifugiati. I somali sono ostaggio delle milizie islamiste di Al-Shabaab.
1: Dal 2016 i corridoi umanitari hanno permesso l'arrivo in sicurezza di oltre 7.600 persone. L'iniziativa è possibile anche grazie a cittadini che hanno offerto le loro case e il loro impegno in modo gratuito. Fondamentali i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di umanità che è compatibile con il 5 per 1000. La striscia di Gaza resta ancora isolata dal mondo, lo dimostrano le difficoltà nel far arrivare aiuti e beni di prima necessità alle oltre 1 milione di persone sfollate, ospitate in circa 1.600 campi di fortuna. A raccontare la situazione sono anche i cooperanti dell'ONG italiana Emergency, che richiamano l'attenzione sulla carenza d'acqua, sull'igiene inadeguata e più in generale sull'insufficienza degli aiuti umanitari.
3: Dal valico di Kerem Shalom si stima una media di circa 100 camion al giorno in ingresso verso la striscia, di cui il 31% è composto da beni non essenziali, quindi principalmente dolciumi, bibite gassate, contro i 600 camion di cui ci sarebbe bisogno.
1: Riaprono le cliniche veterinarie nell'Afar, un'area del nord dell'Etiopia investita dal conflitto che dal 2020 ha avuto come epicentro la vicina regione del Tigray. Gli aggiornamenti sono condivisi da Teshegher Ayaleu, coordinatore di LVIA, ONG piemontese al fianco di comunità dedite alla pastorizia, finite in difficoltà a causa delle violenze.
4: In order to at least provide the support.
5: Forniamo trattamenti veterinari tramite voucher e nel complesso abbiamo raggiunto 2.660 persone provenienti dalle comunità più vulnerabili. Abbiamo fornito anche attrezzature e kit a 8 cliniche che erano chiuse a causa dei conflitti. Questo permette alle cliniche di essere operative in modo da garantire i servizi per il bestiame della comunità.
1: LVIA è al lavoro insieme all'ONG COPI grazie ai fondi della cooperazione italiana. Uno degli impegni è garantire capitali di base agli sfollati perché possano riavviare le attività di allevamento dopo aver perso sia la casa sia il bestiame. Reggio Emilia si candida a diventare la capitale europea del volontariato per il 2028. In corsa ci sono anche la città spagnola di Leida, la danese Odder e la ceca Alzen. Tra i sostenitori del progetto di Reggio Emilia, intervenuto durante un incontro al Parlamento europeo, c'è l'artista emiliano Alessandro Bergonzoni.
6: Credo che ci siano i volontari e gli obbligati. Io vorrei far parte dei volontari, mai degli obbligati. Il volontariato è chiunque di noi sarebbe volontario, è che ci si pone alle volte non in disposizione e questo a me dispiace. Il volontariato è capolavorare, cioè lavorare in un certo modo, lavorare ad arte.
1: A Reggio Emilia sono registrate 400 organizzazioni del terzo settore e sono operativi 27.000 volontari, uno ogni 6 abitanti.

Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godè.

0: amo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglia-epeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop in via Foce a Sant'Arsenio trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
12: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
13: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcop Neos, pneumatici per passione.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con l'arresto del presunto autore dell'incendio che la notte del 12 giugno distrusse un bar a Polla. I dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: È stato arrestato il presunto autore dell'incendio che ha distrutto un bar a Polla la notte del 12 giugno. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno individuato una persona di Polla, di 51 anni, accusato di aver appiccato il rogo che ha poi completamente mandato in fiamme il locale in legno, situato all'interno di un'area per il rifornimento lungo la strada statale 19 di Polla. Fondamentali sono state le indagini portate avanti dai militari del nucleo operativo sotto la guida del maresciallo Fabrizio Piantanida e di quelli della stazione di Polla comandata dal maresciallo Angelo Solimene. Le indagini si sono basate soprattutto sulla conoscenza del territorio e sulla visione di varie telecamere della zona e hanno fatto sì che emergessero degli indizi così importanti da far scattare il fermo ordine della procura di Lagonegro nei confronti del 51enne pollese. I motivi del suo gesto sarebbero stati futili e non ci sono legami né con la criminalità organizzata né con fenomeni di estorsione. Tuttavia, occorre aggiungere, sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire al meglio tutto l'accaduto e se ci possono essere altre persone coinvolte. Infatti, secondo l'ipotesi accusatoria, l'indagato, facendo uso di sostanze infiammabili e in concorso con una persona allo stato non identificata, avrebbe cagionato un incendio interessante un fabbricato in uso all'esercizio commerciale bar tabacchi situato all'interno dell'area di servizio. L'incendio, avvenuto durante una festa molto sentita a Polla, quella di Sant'Agnello, ha fatto molto clamore in paese anche perché il bar era molto frequentato e si era chiesta un'immediata risposta alle autorità, risposta giunta in meno di un mese.
0: Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Ieri a Casalvelino si sono svolti i funerali di Domenico Giordano, che per 30 anni è stato a servizio della comunità. Vediamo.
1: Giorno di lutto e dolore per Casalvelino. Per l'ultimo saluto a Domenico Giordano, il vice sindaco del comune cilentano ed ex primo cittadino del centro costiero. Aveva 62 anni, si è spento dopo aver affrontato con coraggio una grave malattia. Impiegato presso la prefettura di Salerno, era una figura molto conosciuta e stimata per il suo impegno professionale e per la sua lunga attività amministrativa a servizio della comunità, un'attività iniziata dal 1990. Alle ultime elezioni amministrative era risultato il candidato più votato, confermando così la grande fiducia e il consenso dei cittadini nei suoi confronti. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio a Casalvelino e in tutto il Cilento, dove Domenico Giordano lascia il ricordo di un amministratore sempre vicino al territorio e alla sua comunità. Così è stato anche ricordato nella giornata di ieri durante i funerali da tantissime persone.

0: Abbazia, in provincia di Roma. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Della 41enne originaria di Gallicchio, in provincia di Potenza, si erano perse le tracce alla vigilia di un annunciato viaggio in Basilicata insieme alla madre e alla sorella per far visita ad alcuni parenti. Il suo corpo venne ritrovato soltanto il 18 gennaio, sotterrato dietro la sede dell'azienda di scavi del marito. L'uomo, reo confesso, sostiene che si sia trattato di un delitto d'impeto, ma per gli inquirenti l'omicidio sarebbe stato pianificato con cura. Alla base del delitto vi sarebbe stata infatti la decisione della donna di interrompere definitivamente il rapporto e di avviare un nuovo progetto di vita da separata. La procura ritiene che Carlo Magno vedesse nella scelta della moglie un ostacolo concreto anche in relazione alle possibili conseguenze sull'affidamento del figlio. Cambiamo pagina e ci occupiamo di viabilità con due importanti interventi realizzati a Caggiano. Sentiamo. Si sono conclusi a Caggiano gli urgenti lavori di messa in sicurezza e recupero del Murge Cappello, lo storico ponte di inizio secolo situato lungo la SP341, che sono stati realizzati dalla provincia di Salerno. Un intervento importante e atteso che restituisce piena sicurezza a un'infrastruttura storica del territorio, fondamentale per la viabilità e per i collegamenti della comunità caggianese. Desideriamo ringraziare la provincia di Salerno e gli uffici tecnici provinciali per l'attenzione riservata al territorio di Caggiano. Un sentito ringraziamento, fa sapere l'amministrazione comunale, va inoltre al presidente Giuseppe Parente per aver accolto le richieste di ripristino dell'illuminazione delle gallerie Sigillito e D'Ambrosio lungo la superstrada SP442 Isca Pantanelle. L'intervento tempestivo dei tecnici provinciali, coordinati dall'ingegnere Ernesto Sgaramella, ha consentito di risolvere un guasto importante e particolarmente complesso che aveva lasciato completamente al buio entrambe le gallerie, creando evidenti criticità per la sicurezza degli automobilisti. La superstrada SP442 sarà inoltre oggetto nei prossimi mesi di ulteriori importanti interventi.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via 6.

0: Occhio a Sant'Arsenio.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati a Italia 2 News. La vicenda dell'inghiottitoio La Rupe di Caselle in Pittari, emersa negli scorsi mesi grazie all'associazione Schierazzi, Piazza Cilento e Vallo di Diano, è finita in Regione Campania. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. La situazione di degrado dell'inghiottitoio La Rupe di Caselle in Pittari e i rischi legati alla sicurezza idraulica dell'aria sono finiti al centro dell'attenzione istituzionale. La vicenda, infatti, è approdata in Regione Campania. La situazione è stata resa nota dall'associazione Schierarsi Piazza Cilento Vallo di Diano, che il 3 aprile scorso ha presentato una formale segnalazione all'autorità di bacino, evidenziando le criticità presenti nella zona e richiamando l'attenzione sul possibile rischio idraulico legato alle condizioni dell'inghiottitoio, dove nel tempo si sono accumulati materiali che compromettono la funzionalità dell'aria. La segnalazione ha portato al sopralluogo effettuato dall'autorità di bacino il 15 aprile, che ha confermato le problematiche denunciate dall'associazione, un passaggio che ha successivamente aperto la strada al confronto istituzionale promosso dalla Direzione Generale per la Difesa del Suolo della Regione Campania. Al tavolo tecnico del 7 luglio, svoltosi presso l'assessorato all'ambiente della Regione Campania, hanno partecipato la delegazione del Comune di Caselle in Pittari, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, i dirigenti regionali del settore ambiente e difesa del suolo, il delegato dell'assessore regionale e per Schierarsi in Piazza Cilento Vallo di Diano Mariano Pellegrino. Nel corso dell'incontro sono emerse le principali necessità di intervento: il ripristino della griglia di protezione, infrastruttura realizzata in passato dal Genio Civile e oggi considerata fondamentale per la sicurezza dell'aria, e la rimozione dei materiali accumulati all'interno dell'inghiottitoio. Per la diversa complessità tecnica ed economica delle opere si procederà per fasi. Il primo intervento riguarderà il recupero della griglia, ritenuto prioritario per ridurre il rischio e garantire una prima messa in sicurezza. Successivamente sarà affrontata la bonifica dell'interno dell'inghiottitoio, un'operazione più articolata che richiederà tempi più lunghi e adeguate risorse finanziarie. Il Comune, attraverso l'ufficio tecnico, lavorerà insieme agli uffici regionali competenti alla predisposizione della documentazione tecnica ed economica necessaria per avviare il procedimento. La partecipazione dell'associazione al tavolo regionale rappresenta il riconoscimento del contributo fornito nel percorso che punta ora alla tutela dell'area e alla riduzione del rischio idraulico in uno dei contesti naturalistici più importanti del territorio. E restiamo a Caselle, dove sono ripartiti gli scavi archeologici a Laurelli. Vediamo.
1: Sono ripartite le ricerche archeologiche nell'area di Laurelli a Caselle in Pittari, nel cuore del Golfo di Policastro. Il sito conserva i resti di un antico abitato di età lucana che, campagna di scavo dopo campagna di scavo, sta restituendo importanti testimonianze

0: testimonianze sulla sua struttura urbana e sulla vita della comunità che lo abitava. Le indagini sono condotte dal Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell'Università degli Studi di Salerno con il coordinamento scientifico di Antonia Serritella, Michele Scafuro e Maria Luigia Rizzo. Le attività si svolgono in regime di concessione con il Ministero della Cultura sotto l'alta sorveglianza della Sovrintendenza Archeologia e Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino con il supporto dell'amministrazione comunale. La nuova campagna di scavo vedrà impegnati studenti, specializzandi e dottorandi dell'Ateneo Salernitano e consentirà di approfondire le diverse fasi di vita dell'insediamento. L'attenzione sarà rivolta in particolare ad un'area sacra a carattere pubblico che nelle precedenti indagini ha restituito materiali archeologici e iscrizioni di particolare interesse scientifico. Accanto alle tradizionali attività di scavo, documentazione e catalogazione dei reperti, l'edizione 2026 si arricchisce di un importante approccio interdisciplinare. Sono infatti previste indagini geofisiche affidate al CNR IMA di Tito Scalo, oltre a studi geomorfologici e archeometrici realizzati in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Studi di Napoli Federico II. L'obiettivo è quello di ricostruire con sempre maggiore precisione l'evoluzione dell'antico centro lucano e valorizzare un patrimonio archeologico di grande rilievo per la storia del Cilento e dell'Italia meridionale.
1: Ed ora ascoltiamo le parole del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, sull'appello lanciato dai vescovi della Campania.
0: Un messaggio di responsabilità, vicinanza e speranza rivolto all'intera comunità campana, e questo il cuore dell'appello dei vescovi della Campania, un documento che invita istituzioni, cittadini e realtà sociali a guardare al futuro con fiducia, valorizzando le risorse del territorio ed affrontando insieme le sfide che interessano la regione. A illustrare il significato del messaggio è Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e segretario della Conferenza Episcopale Campana. Nell'intervista realizzata da Salvatore D'Angelo per il settore comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana.
2: L'appuntamento di questa mattina è soprattutto una presa di coscienza delle risorse, delle opportunità che la nostra regione possiede in rapporto alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita un servizio e una prossimità eccezionale. Noi lo registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie sole, la sanità, l'accesso alle bollette, e l'acquisto di generi di prima necessità, i farmaci. E dunque noi ci siamo rivolti innanzitutto al mondo delle istituzioni, ma anche alle istituzioni intermedie, che possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo tutti abbiamo una responsabilità che ci consente di poter proferire una parola di incoraggiamento, ma di porre in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.
1: Il 18 luglio a Salerno prenderanno il via le Universiadi 2026. Scopriamo di cosa si tratta nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
3: Mancano 10 giorni al via degli European University Games 2026 in programma dal 18 luglio. Proseguono gli ultimi preparativi per accogliere quasi 5.000 presenze tra studenti e atleti e delegazioni universitarie provenienti da tutta Europa. Tra gli impianti che ospiteranno le competizioni ci sarà anche la palestra Caporal Maggiore Francesco Palumbo, situata all'interno della caserma d'Avossa, sede operativa del 19° Reggimento Cavalleggeri Guide di Salerno. La struttura è stata interessata da un intervento di adeguamento che consentirà di ospitare in piena sicurezza, secondo gli standard richiesti dalla manifestazione, tutti gli eventi. I lavori sono stati illustrati dal comandante del 19° Reggimento, colonnello Andrea Enzo Gottardo Crivellotto, dal rettore dell'Università di Salerno, Virgilio D'Antonio, e dal presidente del CUS di Salerno, Lorenzo Lentini. L'impianto ora è pronto per entrare nel circuito delle sedi di gara dell'importante

0: evento sportivo universitario europeo che coinvolgerà l'Ateneo Salernitano e numerosi comuni del territorio. L'edizione 2026 dei Giochi Europei Universitari vedrà la partecipazione di oltre 200 università provenienti da 32 paesi europei. In programma ci sono più di 400 competizioni, confermando l'evento come uno dei più importanti appuntamenti sportivi universitari del continente e una significativa occasione di promozione per il territorio salernitano.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti.

0: pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: 1, 2, 3. Al centro mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del telegiornale. Iniziamo con lo sport. La Juve Stabia, squadra di Serie B, preparerà il suo campionato a Polla. Vediamo di più nel prossimo servizio.
1: La Juve Stabia, squadra che milita nel campionato di Serie B di calcio, ha scelto Polla come sede del ritiro. La notizia è stata confermata dall'assessore con delega allo sport Vincenzo Giuliano. La squadra di Castellammare di Stabia, che nello scorso campionato è arrivata ai playoff sfiorando anche l'impresa di raggiungere la finale promozione, sarà a Polla nella seconda metà di luglio per preparare al meglio il prossimo campionato cadetto. Potrebbero esserci anche delle amichevoli nel corso delle 2 settimane di ritiro sul campo dell'Antonio Medici, lo storico campo di Polla. Siamo davvero felici di accogliere la Juve Stabia, una squadra dal grande brasone, nelle nostre strutture. La Juve Stabia, ha commentato l'assessore Giuliano, ha scelto il nostro paese sia per la bontà delle nostre strutture sportive, sia per le peculiarità del territorio con luoghi dove poter fare allenamenti specifici e anche per le qualità delle nostre strutture ricettive. Non vediamo l'ora che arrivino. Saranno a Polla dal 15 luglio al 31 di luglio. Oltre alle Vespe, potrebbe essere un'altra squadra a scegliere Polla come ritiro. Si tratta della Sarnese, che gioca nel campionato di Serie D per gli allenamenti pre-campionati di agosto.
0: Continuiamo a parlare di sport e torniamo ad occuparci del sindaco di Sant'Angelo a Fasanella, Bruno Tierno, e ascoltiamo le sue dichiarazioni dopo la promozione ad arbitro di Lega Pro.
1: L'obiettivo che accomuna entrambi i ruoli è quello di far rispettare con autorevolezza le regole, lo dichiara Bruno Tierno, sindaco di Sant'Angelo a Fasanella, ma anche arbitro della sezione Sala Consilina da pochi giorni, promosso in Serie C nella Lega Pro, un arbitro che fischierà le partite dei professionisti. La storia del 26enne fischietto è qualcosa di insolito che sollecita varie riflessioni sull'essere arbitro, figura imparziale e integerrima che si riflette nella propria quotidianità, nel suo caso nel ruolo che riveste come primo cittadino di Sant'Angelo a Fasanella, comune di sua residenza. Bruno è sindaco di questo ridente borgo dal 26 maggio dello scorso anno, si legge in una nota dell'AIA nazionale, un impegno considerevole che però non l'ha mai distolto dall'attività arbitrale che svolge in modo metodico e con grande passione, scrivono ancora dalla sezione nazionale degli arbitri italiani, un percorso iniziato nel 2016 e coronato con la promozione in Serie C per la soddisfazione sia di Tierno sia quella della sua sezione con il presidente Manuel Robilotta. Così come sul campo, essere il primo cittadino di un comune ti impegna nella gestione delle persone, ha commentato ancora Tierno, sia durante la prestazione arbitrale sia in municipio bisogna essere equi e imparziali per garantire il corretto funzionamento di ciò che ti succede intorno. Sul terreno di gioco, ha concluso l'arbitro sindaco, si ha a che fare con calciatori e dirigenti, nel ruolo di sindaco con dipendenti, responsabili degli uffici comunali e cittadini, ma l'obiettivo non cambia, tutto deve funzionare al meglio.
0: E questa sera, subito dopo il TG, andrà in onda C'era una volta Scunnizzi, il recital della classe quinta della scuola primaria Fonti di Sala Consilina. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo servizio. C'era una volta Scunnizzi è il recital realizzato dagli alunni della classe quinta della scuola primaria Fonti dell'Istituto Comprensivo Camera di Sala Consilina, che andrà in onda questa sera su Italia 2 News subito dopo il TG. Lo spettacolo, liberamente ispirato al celebre musical napoletano, rappresenta il momento conclusivo del progetto teatro Comunichiamo con parole, suoni, gesti e movimento, inserito nel piano triennale dell'offerta formativa. Attraverso la recitazione, il canto, la danza e il movimento, gli alunni hanno intrapreso un percorso educativo e artistico che ha favorito la partecipazione di tutti,

offrendo a ciascun bambino l'opportunità di esprimere al meglio le proprie potenzialità. Il recital testimonia il valore del teatro come strumento di crescita, inclusione, collaborazione e condivisione. Il progetto è stato curato dalle docenti Monica Garone e Adele Tortorella, che hanno seguito gli alunni in orario curricolare ed extracurricolare con il contributo delle docenti Valentina Di Domenico e Agnese Mammarella, impegnate nelle attività svolte in orario curricolare. Le riprese video dello spettacolo sono state curate dal fotografo Roberto Panzella. Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?

0: qualità?
1: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
0: Anche prodotti per bambini?
1: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
0: Non ci credo!
1: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
0: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Buonasera e benvenuti a tutti voi. Sta per concludersi un altro anno scolastico e al termine del nostro primo ciclo di istruzione siamo lieti di rappresentare una versione riveduta ed adattata del famoso musical di Sal da Vinci. C'era una volta Scugnizzi. Recital teatrale rientrante nel progetto teatro Comunichiamo con parole, suoni, gesti e movimento, a cui la nostra classe ha aderito. La storia è ambientata nella bellissima Napoli, città dalle mille sfaccettature, dove alcuni ragazzi, vivendo per strada, si trovano a dover fare i conti con la malavita locale. Per loro fortuna, però, uno scugnizzo del posto, dopo essere uscito dal carcere, decide di diventare prete, al fine di aiutare

i ragazzi ad uscire dal giro malavitoso capeggiato dal boss del rione, suo ex compagno, che però lo mette in guardia, dicendogli che si sarebbe vendicato. La realizzazione di questo spettacolo ha entusiasmato tutti noi, perché ci siamo potuti dilettare nella recitazione, nel canto e nel ballo. Nel contempo abbiamo potuto riflettere su argomenti attuali, quali la violenza, la droga e la camorra in generale, che inquinano Napoli, e di contro il coraggio, la volontà di farcela e la possibilità di riscatto da parte di ragazzi stanchi di essere sottomessi alle continue minacce fatte dal loro capo. Godetevi il nostro spettacolo e buon divertimento!

0: difficile di sangue dalla nostra realtà. Gente magnifica, gente di questa città.
1: Why you? Ma non è troppo basso.
2: No, sarà... ma di già fa, cavolo?
1: Va boia, facciamone la tua voce. Però sbattimi in mano.

0: fuori di tanta giugge. Sto da Ryan o sto da Gandan?
1: Savè, ma tu che pretendi? Mica teniamo una voce tua, no?
0: Raffaele, non si tratta di voce, è passione. Chille che stai facendo, ti dà piacere, non le fa tanto per fare.
2: Come una bella femmina.
1: Maro, appena si è messo stesse cose, GP, Maro Pusa.
0: Quindi mi fa una bella figura, chille che dico io. Oh, caccia, c'è stata una questa bella opportunità. Facciamo una cosa, diversa, le lavorette e disegni. I ragazzi di Nisi rappresentano
3: Scurnis!

0: domanda c'è?
1: Quando la femmina?
2: Forse, ma triste!
0: Bravo, una femmina, quando tanta gente. E allora forse, amma fa bella figura. Diamo che l'esaminatore sarà qua a momento per segnare il porto.
3: Willow, che è isso?
0: Allora, ci abbiamo Ingrata, Esposito, Capasso, De Lucia, tu sei?
3: Raffaele.
0: Non ho capito.
3: Raffaele.
0: Raffaele con?
3: Capasso.
0: Orus. Uè, ragazzi, non incominciamo. Dimmi, Raffaele, perché ti trovi qui?
4: Ma che vuoi?
0: L'eccesso non ci sono più posti. Che fai lo spiritoso?
3: Rapino, mano armata e spazio.
0: Capisco, la tua famiglia.
3: Quale?
0: Andiamo bene, come qua?
3: Quella di mio padre e quella di mia madre.
0: Quella dove vivi?
3: Ah, allora quella di mia zia.
0: Andiamo avanti, c'è qualcosa che ti manca qui dentro. La famiglia, gli amici.
3: E i soldi.
0: I soldi. E cosa ti servono i soldi qui dentro?
3: I soldi servono sempre.
0: Lasciamo stare, andiamo avanti, tu?
1: Geppino, in prota, Geppino.
5: Oh, bazooka!
0: E perché ti trovi qui?
1: Mi hanno preso che ne appena un appartamento con mio padre.
3: E che famiglieri è?
0: Ragazzi, siamo seri. A te, Geppino, cosa ti manca qui dentro?
1: Una bella femmina.
0: Ho detto, non esageriamo, ma basta. Tu sei sposo, se non sbaglio.
6: Cicino.
0: E cosa farai una volta uscito da qui?
6: Uscendo a tappa.
0: Ah, giochi a pallone.
6: Sono
0: E per quale scuola fai, tipo?
6: Non me lo ricordo tanto bene. Ma che domanda fa chi?
0: Saverio De Lucia, perché ti trovi qui?
4: Ship e qualche furto.
0: Quanti anni hai?
4: 17 e mezzo.
0: E c'è qualcosa che vorresti fare?
1: O cantando?
5: Sì,
0: sì, ma finché sei qui dentro hai qualche desiderio particolare?
4: Naturale, voglio sci!
0: Ho una bella notizia per voi, questi sono i vostri fogli di uscita. Da questo momento siete liberi.
3: Oh, triste, pazziano!
6: Oh, ve lo voglio!
4: Sto sognando! Non vedo l'ora di incontrare innamorata mia! Giusi, Giusi, chissà se mi aspettate! Giusi, Giusi, oh, vita mia! Da oggi sarà per sempre
2: sì! Sì.

cominciato tutto quanto dal principio.

0: Giuse. Come vi chiamate voi?
1: Giuse, Giusetta, pulite sta bene. Come vi faccio aggiustarsi queste cose se vi muovete sempre?
2: Signora, scusate, ma non occhio. Stavo pensando al mio ex, che se venasse a pegare mi sposo. Sa che succede? Ora vi racconto tutto. Sapete, prima stavo con un maglione che si chiamava Saverio. Ah, Saverio di Lucia. Poi questo è stato chiuso in una carcere in Isida. E io mangio mi so con Tonino. Ma io conoscete a Tonino? Tonino Scarrafone. Ora ve lo descrivo. Sotto è stretto, mano mano a salire si allarga, si stringe la tavola, va dritto per la ventina di centimetri, si allarga la tavola e fa una curva a salire e finisce tutta la parte con una montagnella di capelli riccio piezzo. Troppo bello, ci tieni troppo a me. Infatti, dopo da 6 mesi che stavamo assieme, mi portò subito a cena fuori.
0: E facette buono, dovevo aspettare ancora.
2: Ascoltate, dicettis, che tu vuoi mangiare? A pizza o e cozzi? Dicetti, me veramente mi volesse mangiare una bella pizza. Dicettis, ok, andiamo a mangiare il cozzi. E così, se mi a mangiare il cozzi. Dicettis, questa storia non può continuare così. Dicetti, perché? Dicettis, ma mi connesso non ci potremmo venire a mangiare il cozzi. Dicetti, ma chi sei proprio scemo e mi volevo mangiare la pizza? Dicettis, ma io ho bisogno di qualcosa di più. Dicetti, se ero appena ancora fame ci potremmo venire a mangiare pure una zuppa di pesce. Dicettis, bella, io ho il brivido lungo il corpo, la febbre che sale e il sangue che bolle. Dicetti, oh mamma, sono state cozze.
0: Signorina Giuseppe, che vi ha detto?
2: Quindi ha detto. Comunque, per non portarvela troppo alla lunga, le venne subito in casa perché si voleva sposare e così andammo dal prete.
0: Da Don Gennaro?
2: Da Don Gennaro. Dice, tuo prete, dovete fare prima il corso prematrimoniale. Dice, tuo Tonino, io non posso venire. Tenga che fa, tengo tornei calcetto. Dice, sì, mia suocera, non fa niente, bella mamma, vengo io a posto tuo. E così, andando in mia suocera. Dice, tuo prete, chi delle due si deve sposare? Dice, sì, io naturalmente. Dice, tuo prete, lo sposo dov'è? Dice, sì, mia suocera, Don Gennaro, Tonino non poteva venire, teneva che fa, sono venuto io a posto suo, devo vedere se è la donna giusta. Dicetti, per favore, non facciamo un giudice in dalla sacrestia. Dicetti, mia suocera, mi hai chiamato un giudicessa? Dicetti, io parlo in faccia, no, arreto. Dicetti, mia suocera, stai scostumata. Dicetti, oh, prevede, zitte, che il signore l'ascolta. Dicetti, mia suocera, non va niente, che gente ascolta, è meglio è. Dicetti, io sono una signora e non alzo la voce nella sacrestia. Vai assa! Dice, c'è mia suocera, vai assa a me, vai assa a me. Dice, il tuo prete, cessa la tua ira. Ovviamente ce l'aveva con mia suocera. Cessa la tua ira, perché l'ira genera il lutto, il dialogo genera la pace. Dice, Don Gennaro, ma che strari il tuo master? Dice, tuo prete, no, ha detto Matteo. Dice, oh, fratello Mast. Dice, tuo prete, no, l'apostrofo Matteo.
0: Ma come chiude a fornire questa storia?
2: Chiude a fornire che poi siamo arrivati alla promessa. Un ricevimento bellissimo. Sono capoli, due famiglie ci facevano appiccicare per le bombiniere. Le bombiniere di matrimonio. Perché con noi vuole trovare pure mia suocera. Io scelsi una bellissima bombiniera, un cane d'argento con le zampe alzate e la lingua da fuori. Dicettessa, hai scelto proprio una bella bombiniera, complimenti. Poi si gira verso il figlio e aggiunse, non ha saputo proprio scegliere, sapevo. Dicetti, ma perché parlate a rete e non parlate in faccia? Dicetto Tonino, basta, non rispondere a questo a mamma. Dicette mia suocera, che sta mo risponde così, figurati se da spus.
0: E poi che diceste?
2: I parlo in faccia, no, arredo.
0: E essa che dicette?
2: Dicette essa, tu sono ignorante, ma chi parla fa?
0: E voi non avete detto niente?
2: Io subito ricetto, bella, ignorante, tu si nasce a questa.
0: Ovvero, avete detto proprio così.
2: Dicettessa, i figli miei hanno studiato, tengono a casa, chi ne è libri?
0: E Donino che dicette?
2: Dicetto Donino, basta, volete fornire?
0: E voi, signorina Giusti?
2: Allora falla scegliere a mamma dalla pompiniera.
0: E sa che sceglie?
2: Nu purpo
0: di ceramica.
2: No, nu purpo fresco, non voleva fare un dispetto. Solo che è stato peggio per lei, perché le due famiglie si sono sciarrate per chi doveva pagare il conto.
0: E poi com'è chiuda a fornì?
2: È chiuda a fornì, a pur bacio.
3: Uè, scostumata, cosa stai dicendo?
2: Oh, mamma, non mi è venuto fino a qua.
3: Mi stavi nominando, è vero? Mi fischiano ancora le orecchie.
2: Il guaio è che mi sono innamorata del figlio. Eravamo troppo assai! Se fosse pensa, mo mi sposasse il cotonino!
3: Ah, lo ami non sai cucinare! Come lo ami se non sai cucinare?
2: Ma che ne sapete voi? Io so cucinare!
3: Ah, sai cucinare! Ah, carbonara, sai carbonare! L'orecchietto lo sai orecchiare! Lo so buco, lo sai bucare! Io purpo, purpo internazionale! O si affuà o non lo si affuà?
2: No! Purpo l'affoga Tonino.
3: Come? Tonino mi affoga lo purpo. Quello si deve svegliare presto la mattina per andare a fare footing. Secondo te l'affoga lo purpo a te?
2: L'affoga il pomeriggio.
3: Il pomeriggio. Scostumata, quello si deve riposare perché è stanco. Che si sposa fa se non è una migliore che affoga lo purpo?
2: Ma perché uno si sposa a purpo?
3: Io di tanto affogava 10 purpi al giorno.
2: Ah, che significa? Che io sono una donna del futuro, mica so come a voi.
3: Ah, c'è una donna del futuro! Allora, Pemo, stati zitta, quando viene il suo futuro poi parli.
2: E quando viene il suo futuro con voi?
3: Quando viene il suo futuro poi ti faccio una telefonata.
2: Devo ridere?
3: Scostumata, cammini in cucina, a lavorare. Un, due, tre. Si vuole sposare e non sa cucinare, non sa affogare lo purpo, le manca proprio la BC.
0: Signore, ma i vostri erano altri tempi.
3: Come erano altri tempi?
0: Certo.
3: Vecchio Mario non è te ne più pure.
0: Ma che avete capito, signore? Volevo dire che le ragazze sono cambiate, capille sempre fatte, ex-session, massaggi, massaggine, palestre.
3: Voi dite, scusate ma voi chi siete?
0: Ah, esatto, chi voglio essere?
3: Ah, e poi io purpo sapete affogare.
0: E certo che sono già affogato, tutti quanti stanno affogato purpo.
3: Ebbene, sentiamo, come si affoga?
0: Nell'acqua, come si affoga?
3: Questa, ma purpo non si affoga nell'acqua!
0: E come si affoga, gioca, voi sapete cucinare?
3: Purpo si affoga nell'aria!
0: Come nell'aria?
3: Purpo via così, purpo nell'aria, purpo così!
0: Signora Bella, voi siete proprio ignoranti, un ignorante che ignora!
3: Ignorando a me? Ma vedetelo poco! I figli mi hanno studiato, tengo una casa, che ne è? Tengo libri dappertutto, goppa scrivania, goppa l'armadio, goppa il bicchiere, goppa il bomboniere, in da cantina, a basso garage. Quando è vera vista mia, i figli mi hanno fatto tutti l'università, sono universali.
0: Innanzi, voi pensate solo alla cucina.
3: Certo, le donne devono sapere solo cucinare e poi vogliono le buone opportunità. Buone opportunità, venite. Ya, da cucinare, ya. Voi sapete cucinare. A matriciana sapete matriciana, a imbaiata sapete imbaiata, a scapeggia sapete scapecciare, pizzo sapete pestare, purpo sapete affuare.
0: Ancora, signora Bella, a me un vestito da sposa, chi l'ha da fare?
3: Un vestito da sposa? Ma non lo sapete che c'è la crisi? Tiè, ti do un anticipo, da un bello polpetiello, è fresco, dai, guarda qua.
0: Ma che sta per profeta? Mi viene da vomitare.
3: Feta, questo è freschissimo, te ne sono 15 giorni. Ma te ne va, prima che ci riprendiamo la pina da volta. Ma vedi sta
2: costumata. Dici che i vecchi siamo terribili, sono i giovani che sono tremendi. Mamma, ma che puzza!
4: Persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona.

0: Allora, è nuovo.
1: Dammi no, quello sta lui.
2: Sono il cane. Chiamami.
3: Uè, Salerio.
4: Uè, donna Maya, come sto?
3: Come sto? Alice, non va bene. Scusa, Salerio, non può farmi fatti tu. Ma tu non sei la musica.
1: Hai loga, comment. Avi, step. E mostro can.
3: Già, stai can. E che la parola mi ha telefonato per stare in giro. Crema, ma partendo ancora a muri così picciolella. Arrete motorino a farmi uscire. Ma non è stato colpa tua. Certo, un motorino è più carino, ma che ne puoi sapere?
1: Donna, no, so, ci cominciate tutti quando a questa cosa. E comunque non so facile le cose.
3: No, no, scusatevi, io non volevo essere invadente.
1: Insomma, dici, oh no, non lo sto.
3: Ma tu dico, quelli sono venuti.

0: pure un cane.
1: Appoggio mio.
2: E un cane appoggio reale. No, al canile.
3: Vabbè, sai che c'è di nuovo? Andiamo da mia zia, che sta sola. Lì possiamo salire e dormire fino a domani mattina.
1: No, aspetta, vai, andiamo da Giussi. Oh, quelli tiene una bella casa, che scordate. Ci sta pure il re. Una casa coperta.
3: Oh, wash.

0: Vabbè, è meglio che andiamo da mia zia.
1: Ma quella tua zia si è trasferita.
0: Ha cambiato cosa?
1: No, l'azione. È scappata in America.
2: Scusatemi, donna Mari, ma non può che faccio voi? Non me li sapete fare.
1: Uè, e va fa buono sta gente. State buono là, non c'è sta niente. Io conosco gli uomini e c'è gli animali.
2: Hanno capito,
0: non essere altro. No, mi ne va.
2: Chiamami, vieni a casa, non puoi uscire.
0: No, state buono.
2: State buono, vabbè. Mamma, quando ci vediamo?
0: Vabbè, e che ne so, chissà, domani, dopodomani. Provi a indarmi.

0: proprio tutti? Forza, premiamo ancora, perché c'è qualche passaggio che non va. Vi ricordavate cosa abbiamo detto ieri? Basta queste lacrime e non definire il chiudere, guarda. Ragazzi, sì,
1: non ci devo piangere addosso. E mi raccomando, dolce dolce, quando dici chiamma a me, e poi forza, quando dici chiamma da ammazzare prima e da buscare.
2: Forza, passa niente, ma sono fatto solo!
3: Sì, siamo guaiati, Cici, tutto è fede normale.
0: Ragazzi, significa che le mazzate le dobbiamo dare prima che le danno a noi. Uai, non c'è mai papà.
2: Ma Rosa,
0: che è Rosa? Che è sta voce?
4: Ma sei sicuro che ci riusciamo?
0: E certo, certo che ci riusciamo. Ve li ricordate tutti che è Rosa. Buonasera, che è successo? È successo qualcosa?
5: Non è successo niente.
0: E perché ti ho arrivato in quel modo? Tenita la fa,
4: stai zitto, che si viene.
0: Io sono Saver.
5: Mi fermo, mi soggetto.
0: Qui qua andiamo, facciamo la musica. Sono 20 anni che sto porto aperto.
3: Qui, siamo tutti noi.
4: Tra amici.
0: Dobbiamo ridere? Venite, cantate con noi.
4: Sì, non so ci cantò.
5: E non so ci cantò, se no.
0: E c'è un bacio.
5: Ma non so che mi farò.
0: E ti do la sistemata. Allora, ve li ricordate tutti le parole?
6: Sì! Insomma.
0: E tu ci ti ricordi le parole? Ma quando parli tu?
6: Quanto?
0: Dimmi.
6: Ecco, non

0: Ma che sono problemi? Dobbiamo vedere di procurarci qualche strumento in più.
1: Sapeva, ma quale sono?
0: Sono arrangiato, Cicci. Ma che cosa? Non ce ne stanno.
2: Ci pensiamo noi.
1: E perché no?
2: Su, se tu non andare a cagli, non
0: puoi. Dove andate?
1: Ci arrangiamo, papà lui, ci no. Vieni con me.
0: Jenny, mo papà ci rimarrò io.
3: Ma che ne sai?
0: Poi tu mi fai certe domande. Se non avete dove andare, potete restare qui. Potete dormire qui stanotte. Questo è il vostro disposizione. E io ne sarei contento.
1: No, no, su posto non ci sei. Noi non volimmo niente, tanto qualcosa a trovare.
0: No, cosa a trovare?
1: A dopo.
0: Chi sta sempre per mille le toglie?
4: Questa sera rimanete qua.
1: Tu, andiamo non c'è com'è.
4: E vabbò, stiamo qua.
5: Vabbè, ci sta il commissario.
0: Lo so, quello mi vuole parlare.
1: E che buono, chi?
0: Non lo so, Cicci, forse va a trovare a voi. Capito, fatti niente.
5: No, sei pazziano.
0: Falla entrare, va.
1: Aiuto, perché a me con me?
0: Permesso? Prego, commissario, prego, accomodatevi, ispettore.
6: Buongiorno, Don Saverio. Ogni tanto ci vediamo, e per fortuna che ci vediamo.
7: Don Saverio, di questi ragazzi che voi unite, abbiamo già numerose segnalazioni.
6: Insomma, Don Saverio, la gente si lamenta del chiasso.
0: Chiasso, commissario?
6: E non poche musiche. Non faccio male a nessuno.
7: Tutti così dicono, Don Saverio, e non poche musiche.
6: E poi...
7: Sì, ma dicono che è diventato un covo di ladri e di prostitute.
6: Insomma, Don Saverio, ma voi, dopo una giornata di lavoro, a sera, un po' rovagliare la musica.
0: Ma allora non capito, la musica è l'unico modo per tenere uniti. Con la musica stanno lontani dalla strada e per un'ora stanno bene tutti insieme.
6: Cercate di capirmi voi, Don Saverio.
7: La gente ha ragione e va bene, li togliete dalla strada, ma cercate di fare poco rumore. E ricordatevi, Don Saverio, chi entra in carcere, prima o poi ci ritorna.
0: È qui che vi sbagliate!
7: No, no, fidatevi, ci ritorna.
6: Don Saverio, lo volete sapere meglio di no? Purtroppo è così.
0: Sì, che so, beh. Allora, pure io ci avessi tornato.
7: Voi?
0: Sì.
6: Voi, Don Saverio?
7: Ma proprio voi? Ma chi si dirige?
6: E perché voi siete stati in carcere?
7: Cappellano?
6: E certo, commissario.
7: Ma che domande fate?
0: No, commissario, detenuto!
6: E bravo, Don Saverio, pure in carcere siete stati.
7: Cose pazzi, non prevede in carcere. E cagnato uno.
6: Vabbè, lasciamo stare. Alla prossima volta. E non costringetemi a venire un'altra volta.
0: Buonasera, commissario. E ricordate che qua sono tutti bravi ragazzi.
6: Come se dice a Napoli, sono tutti figli.

0: lo porto, oh.
1: Eh sì, è come mo calo con banale.
0: Io non solo toglierò, è pure spiritoso, ma io non poco. Prima ti chiedono cose e poi ti rispondono male. Non mi imparo mai. Te voglio la prossima volta che mi viene a chiedere qualcosa.
1: Ma...
2: Non per il porco,
1: ma hai capito che sono che fa la
2: musica? Ah, figurati, quando trovando il strumento per fare la musica, e che non fa cosa pazzi?
1: Don Geppi, Don Geppi, Don Geppi!
2: Oh!
1: Tieni qualche strumento per suonare?
2: Pure tu, non cangassi la voce, tronco con piacere!
1: Ma cangassi sei sorta! Don Geppi!
2: Di mamma, da Donna Maria!
1: Ma venite un po' così, quando sei così?
2: Ma vi rindo poco, che scosso ma te?
3: Ma chi è? Adesso che cosa la sento? Ma che vuole una pistola? Uffa!
4: Ma non sai se la non risponde mai?
3: Ma chi è? Tanta cosa che tengo e che faccia pure perdere, non ti va a rispondere.
4: E vuole rispondere sì o no?
3: Chi sta andando a rispondere, ma non tu sai che per un tempo fa.
4: Mamma, ma Cire, quando parli però, o mica bussa ancora?
3: Uè, ma chi è?
4: Mimi, Mimi, finalmente! È bella una mandolina!
3: La mandolina, semmai la mandola!
5: Boh, a me è bella da chiamare... A me è bella da chiamare Mariola, ma sta buona chi sta?
4: Mimi, a chi Mariola? Da Git, a che l'hanno mandolino?
3: Ma quale Mariola è Mariola? Chi lo che tengo non è una mandolina, è una mandola!
4: Che non è lo stesso!
3: No, me lo scordi, mi dispiace!
4: Oh Gesù! E come mi scordo? E poi, quando posso scordare? Ma?
3: E che ci parlo a fare con chi stava?
5: Non capisci a chi stia mangiando, tu sei.

0: mancherebbe, sono fatto prego.
1: Sì, sai com'è. 10 minuti fa, non ce ne avevo che fa, e mi sono detto, mo mi faccio prego. Sono 20 anni che sono prego. Come avete passato la notte?
2: Dormen.
0: Bene, bene.
1: E mo, dove andate?
2: Non sapete.
0: Poche partite,
2: non te stai fa?
1: Sono un prego, non mi sa ciò fa. Dove andate?
2: Ad un appuntamento.
0: Sì, ma di lavoro.
1: Sì, sì, sì, ma di che si fa?
2: Non sapete, ma ti vedere forte.
0: Ad un appuntamento con un amico della zona che è
2: consegni, andiamo a consegnare
1: la consegna. Voi lo sapete che quello che consegnate rovineggi i ragazzi come voi. Fuori le scuole mettete la notte in piccole cose. Non tenete pietà, non volete quando giù la cercano ogni giorno, no?
0: Gianni, a mangiare.
1: Voi non andate da nessuna parte e non mi state a servire.
3: Volete uscire da questo giro? Per che cosa poi? Schiavo ai servizi di una persona che non sa manco chi sia, che esistite, che non si ricorda manco. Vi prego, lasciatelo aiutare, datemi fiducia.
2: Sì, e che c'è dai, la musica? Ma come primo campo?
3: Che di donna, che ti posso dai? Jenny, è tardi, dobbiamo andare.
2: Sì, a Moncene, non è mai tardi per capire.
3: Noi lavoriamo per Raffaele Capasso. Hai capito bene? Orus, e congegniamo per lui.
1: E tu, il rito fai fatto tuoi.
3: Sta porta non si chiude, sta aperta fin da... E ricordate che noi siamo qui alle 9 e vi aspettiamo puntuali.
1: Agenda che si posta, non ci sta mai bene niente. Facciamo la musica e se facciamo troppo a noi, stiamo in mezzo a lì e diamo fastidio. Dai Rosa, lo sai come va la vita del quartiere? Allora, ve li ricordate tutte le parole delle canzoni?
4: No, vabbè, ma noi ci stiamo imparando tutte queste canzoni. Ma c'è camera in televisione?
1: La televisione, non è per questo che noi cantiamo. Possibile, capisci? Se una cosa non passa la televisione, non esiste. Non è una cosa importante.
4: E che andiamo a fare se poi non ci sente mai nessuno?
1: Cantiamo perché la musica ci fa restare uniti, ci fa sentire meglio, perché la musica amore.
4: Ma tu, a musica, come te l'hai imparato?
5: Ha studiato, Susè, che domande.
1: Ma no, la musica l'ha già imparato proprio come tu. Senti, ero piccolo, quando un gruppo di ragazzi avevano fatto spettacolo, naturalmente ci stavo pure io, che si chiamava Scunnizzi.
4: E poi avete fatto, non sapete?
1: E certo.
4: E i tuoi amici?
1: E io stavo curioso, ognuno ha piegato strade diverse, mio che le canzoni non me l'ho già ascoltato.
4: Non sapete, ma tu mi canti in un teatro?
1: E certo, ogni volta che canto, chiudo gli occhi, e mangio, resti in un teatro. Sentite qua, ora se non me niente, ora se non me niente.
6: Wow, com'è bella donna me.
1: Bella e rosa?
6: Sì, assai.
4: Ma che significa?
1: Le parole ancora le devo mettere. Devo trovare l'occasione giusta. No, non chiudere. Questa parte è aperta a tutti. Mi fa piacere che siete ritornati. Dai, cominciamo.
2: Ah, comunque sono Jenny.
6: E io sono Rosa.
2: Io sono Jenny.
6: E io sono Rosa.
2: Quindi ora ci conosciamo, eh?
6: Eh già, ci conosciamo.
2: Stavamo dicendo io sono Jenny.
6: Sì, sì. Io sono Rosa. Tu sei Jenny?
1: Oh Jenny, che stai facendo?
2: No, ma come fai che sto parlando? Senti, sei con qualcuno?
6: Ti ho visto? No. Dimmi tu, quando?

0: Ma che mi hai visto?
1: Buonasera, don Saverio. Scusateci dell'intrusione improvvisa, ma dovremmo fare una perquisizione.
2: Buonasera, don Saverio. Abbiamo fatto presto ritorno.
0: E siete venuti così, senza dirci.
1: Oh, Giacchino, mi sono scordato. Capo è addosso i delinquenti.
2: Ci serviva un altro uniforme.
1: Comunque, leggete qui.
0: I cat,
1: non è supporto. Possiamo?
2: E come siete gentili, commissario?
0: Possiamo,
2: ma tra sì e basta.
0: Come se avessimo potuto dire no.
2: Prego, commissario,
0: non abbiamo niente da nascondere.
2: Ne siete proprio così sicuri, don Saverio? E muoviamo.

0: E va bene, per questa volta è andata così. Falso allarme.
1: Che vi dicevo come sta?
0: Avevate ragione, non sapevo. Aspettate un attimo. Mamma, non vi perquisite.
1: Tenete un gene paziente.
0: Don Savella, diamo un gene, diamo. Arrivederci, Don Savella.
1: A presto.
0: Questa sera la stampa sta. Si è fatto tardi. Asperoso, questo voto di tuo figlio. Come stiamo, piccirino?
2: Bene, bene, grazie. Il dottore che mi avete mandato si è messo a disposizione. Grazie mille, Don Savella. Non finirò mai di ringraziarvi.
0: Vai, piccirino. O sai che ho portato l'indu cora che le mi. Allora, buonanotte.
2: Buonanotte, Don Savella.
0: Buonanotte anche a voi, ragazzi.
1: Vabbè, pietro no.
3: Ma non vedi che ti sento capito qualcosa, no, eh?
0: Che mi sto scudando? Voi sei tardi, mi sto mancando a qualche mio dovere.
1: No, Savella, non fu spiritoso.
0: In un bacino, se stato mai così serio.
1: Savella, tu non sai con me che fare.
0: Con chi? Con Raffaele Capasso? O Russo? Io, dici di gelle qui. Che roba, tengo io.
1: Savella, guarda, ti rendo troppo storia.
2: Savella, guarda, spezzato. Mo' paghi le conseguenze.

0: cosa sbagliata stavolta. Forse non è cosa mia. Cosa non ci potessi dare? Non può che musica. Come fanno a campare solo con la musica? La musica non è pari. È serenità. E poi ti volesse per esistere morto. A tutti quanti. Quanto tempo ci vuole? Quanto tempo ci vuole?
1: Salve, tu cazzo!
0: Uè, Raffaele!
1: Quando ti è mai passato?
0: Fin d'anno.
1: Ciò, fin d'anno. Sono passate fin d'anno e le scordai con manetore.
0: È stata questione di cielo. Abbiamo preso strade diverse.
1: Para ieri, che stavamo a Nisi, ti si scordava.
0: Il formatore? No, non me l'ho scordato.
1: Saverio il moschillo, Saverio, ti ricordi? Un coppo motorino. E come portava bene. Ad Valentino Rossi.
0: Altri tempi.
1: Certo, mi dispiacette per fronte. No, no, non sei stato tu.
0: Per fortuna abbiamo preso strade diverse.
1: Eh già, tu sei diventato buono e io faccio cattivo, vero?
0: O stai dicendo tu?
1: Tu fai la musica e te sempre faccio da cantare e io penso a fare sorti.
0: Coppa la pelle di Wagyu.
1: Se stessi Wagyu che si mettono lì in la sacca, sono due cancelloni. Savè, scegliete. Chi lo sono potenti e chi lo da fare?
0: Raffaele, io mi posso forte, li faccio prete.
1: Eh già, tu sei un prete. Sai qual è la differenza tra me e te? È una questione di palle. Io sono un uomo perché tengo il palle e tu sei un prete perché ne ti.
0: Sei sicuro che se viene palle perché la capa mi fai bene?
1: Vabbè, non bacia con me, ti può fare male.
0: Ciao, sto tremando!
2: Comunque, non mi dimmi dire, tu dire qualcosa con me. Io, vabbè, non so mai sapere, la soffiata e ti ritrovi in mezzo di cuore, lo dico per te.
0: Hai ragione, ti fa capire.

0: Ecco voto, mo sto più tranquillo.
1: Ma tu sei boss, non avevi posa, beh. E non per quelli 4 soldi e roba che torna. E pushgar, essere niente che occhio si va giù. Ma ricordo, vabbè, ti giorni i condotti.
0: Tutti abbiamo i giorni condotti. L'importante è capire chi li conta.
2: Il male trovate?
3: No, Rosa, non sei mai qua.
2: Ma Rosa, sono preoccupata. E se è successo qualcosa?
3: Rosa, mamma, che può essere successo?
2: Chiamiamo a Ciro.
0: Intanto tu sei chiuso con Cicilla per mezza piazza.
1: Ciro, hai visto Armando?
4: No, cosa non è successo?
3: Maronna, ci, ma se lega ogni piano d'aiuti, non sai mai che è successo!
1: L'hai visto?
4: No, come ho visto? Non l'ho visto.
0: Basta, Rosa, ma che ne sapi? La susta. Tu vieni con me che vedi la mano puoi trovare.
2: Sì, io vengo con te.
3: Sì, però un bim, ce li amo.
0: Corrido, corrido, presto al mangiare.

0: facit amres, muovitevi!
1: È passata, è stata soltanto una brutta paura. Non è successo niente.
2: Niente, buon fortuna.

Grazie.

0: E che giornata, per fortuna è fornuta.
1: Ovvero, commissario, ritirate, perché ci sa che la santa donna di vostra moglie che vi sta aspettando.
0: Allora, andiamo in genere, che tengo un appuntamento con un amico mio.

0: signora, se permesso.
1: Buonasera, accomodate. Mio marito non c'è, ma mi ha detto che sareste venuto. Che dobbiamo fare voi? Che siete venuto a fare?
0: Giorni fa è mandato vostro marito,
2: mio amico carissimo, e compagno di scuola che non vedevo da tanto. Come stai, come lo sai? E sta ammogliato da circa 2 anni, disse lui.
0: Bene, mi fa piacere, tu?
2: Io sto qua. Bene, allora quando ci pulimo, voldrà con un caffè, disse lui.
0: Ti aspetto rimana a casa mia, al faccio conoscere pure la moglie la mia. Ed eccomi qui.
1: Arturo, adesso bene e poi ti devo parlare.
2: Allora lo aspetto e appena lo vedo mi faccio i complimenti per il gusto che ha avuto sposandovi.
0: E mo che vedete, ero un fiore. Poi mi sono fatta cadinta e non mi riconosco più. Mio marito stamattina mi ha sparato un'altra volta.
2: Ha sparato?
0: Sì, ha pigliato la pistola d'ordinanza e mi ha sparato. Il miracolo non mi ha pigliato. Perché va a trovare chissà non mi protegge.
2: Con me stamattina va sparato.
0: Pure stamattina. Kill, ma spara sempre. Ho primo colpo di rivoltella, me lo dice il primo giorno di matrimonio, a tavola dopo il secondo piatto.
2: Kill, peretta frutta e non va per lì.
0: Per fortuna il proiettile chissà dove andò a finire. Poi passarono 2 o 3 giorni, facemmo pace e finì lì

0: La seconda volta a prima mattina
1: ho caffè.
0: La terza volta il giorno del mio onomastico
1: vodo.
0: Ma voi che ne volete sapere?
2: Ma da quanto tempo è che vostro marito vi spara?
0: Maurica, dal primo giorno di matrimonio. 2 anni.
2: E non te coglie mai.
0: Se me coglie mai. Se ne toglieva e se sta ancora qua. Fino a mo, no, non ti sai quale volta è questa. Eccolo qua, speriamo che stai di buon umore.
3: Beh, Gigi, tu mi scusate se non mi ho fatto andare a casa.
2: Niente, per carità, ma tu sei chiuso.
3: Sono chiuso a cattare il polvere, vuoi? Come erano per noi?
2: Io ho parlato con tua moglie, ma aspettavo a te.
3: Eccomi qua, siediti. Ce l'hai fatta avere la casa a Cicillo? Ce l'hai fatta avere?
2: No, no, non è importanza.
3: Ma come non è importanza?
0: Sì, non ce la servi nessuno. Mo se ne è chiusa pure la cameretta. Tenga a casa un coppi spalle. A sera mi corco che gambe che non mi sento più.
3: Ma perché? Non fatica?
0: Fatica? Tu torni fresco fresco all'ufficio e ti metti a comanna. Fatica.
3: Fresco fresco. Hai ragione. Vedete che io vengo fresco fresco. Va, va. Non mi fai toccare in erba.
0: Oh, beh. E come ti attaccano a me in erba? È nervosetto il signorino?
3: Signor, signor. Non rispondito. Come crede, Gigi? Ma che ti dà certe risposte che ti fanno andare sempre nella testa? È meglio che mi sto zitto. Ma l'hai preso il caffè?
2: No, veramente no.
3: E me lo piglio anch'io volentieri. Portaci 2 caffè.
0: Ah, ha ordinato il signorino 2 caffè. Uno per il Lord Strong e un altro per il Cadigi. Oh, caffè, se lo volete, ve l'andate a pigliare al bar.
3: Uè, Filome! Uè, Filome! Va piglio il caffè!
0: E perché tu sei ciondo? Oh, caffè, ma tu piglia tu!
3: Uè, Filome! Uè, Filome! Va piglio il caffè! Tu mi conosci!
0: Te conosco, te conosco! Ma ha ridotto ossa e pelle. A sera torno all'ufficio e mi rai solo veleno. Per me non esiste un divertimento, un cinematografo, niente! Ho il caffè, non dove vai a pigliare, schiatta!
3: Uè, Filome! Uè, Filome! Va piglio il caffè! Non mi metti con spalle in faccia al culo!
2: Amico mio, sei pazzo! Venga, è una ragazzina, è caffè! No, la pena! Sì, non lo vuoi, non lo qui! Non va niente!
3: Lasciamo, Gigi, stavolta a da Verni!
0: E fornisci, fornisci! Almeno ci accuidiamo tutti e due!
3: Filome, stavolta non hai scappo!
2: Signor, signor, state bene!
0: Non è niente, che ci scambata pure stavolta! Adesso vi porto il caffè. Ne avevo fatto una macchinetta fresca fresca perché sapevo che tornavo. Oh mamma, tu sei tutto sudato, ti vuoi cambiare?
3: No, sono appena un po' caldato.
0: Attento a non metterti in mezzo alla corrente d'aria. Povero marito mio, lavora tutto il giorno.
3: Ma perché? Tu non fatica?
0: Ma fammi piacere. E che faccio io? Io sto sempre chiusa in una casa. Tu avresti bisogno di un po' di riposo. Povero marito mio, adesso vi porto il caffè.
3: Allora, è da tanto che non ci vediamo. Come ti trovi?
2: Come mi trovo? Io un altro poco morì, capirai, vedere un colpo di coltello verso una donna.
3: Ma che... no! Ma dico che ti ha fatto impressione rivedermi dopo tanto tempo.
2: Come no? Sono rimaste ghiacciate!
0: Ecco il caffè. L'ho fatto con la mano del cuore.
3: Squisito.
1: Me li vado.

0: Ti sei rovinato il vestito nuovo?
1: Mi sono dimenticato di dirtelo. Non so nemmeno come sia successo.
0: E certo, perché tu cammini come un baccalà.
2: Uè, Filome! Uè, Filome!
0: Guarda come parli!
1: E vedi se sono termini da usare, baccalà!
0: E allora come ti dovrei dire? Bravo, si è rovinato il vestito nuovo, mi fa piacere. Che qua non è che teniamo una rendita di ricconi. Cose da pazzi.
1: Ma devi capire che se è successo, colpa mia, non c'è me. Pare che vado a rompere i vestiti per divertimento.
0: Giusto. Ma la questione è che sei sbadato. Il calzone di flanella non lo portassi a casa con un buco. E il vestito marrone non ci facessi una macchia d'inchiostro.
1: E vabbè, combinazione, dacci due pugni e basta.
0: Io piuttosto mi taglio la punta delle dita. Quando uno è così trasandato, questa è la fine che deve fare. Stracciato con le pezze dietro.
2: Uè Filome! Uè Filome! Vai a mettere due punti alla giacca!
0: Io dovrei essere pazza. Quando uno è così trasandato, questa è la fine che deve fare. Stracciato con le pezze dietro. E domani questa così te la metti. Stracciata!
1: Filome! Stasera ti mando a Campo Santo, aggiustami la giacchetta!
3: Amico mio, calmati, quello dell'amicizia tra noi!
1: Lasciami Cicci, voglio prese fare di più! Voglio andare in galera! Aiuto!
3: Signor, signor, non siete morto nemmeno stavolta, vero? Cancella!
4: Anche loro mi ha fatto un'altra grazia.
3: Ma possiamo morire proprio tutte e due.
4: Dammi sta giacchetta.
0: Oh, te l'ho giusto tutti i tessuti. Ci faccio un rammendo che non si vede niente, nemmeno con la lente di granule.
3: Quando è brutto.
1: Cicci, non ti vedo bene.
3: E no, per. Quello che devo dire, lo devo dire.
5: Questa è violenza da delinquente.
3: Neanche mezzo. Due colpi di rivoltella verso la moglie.
5: Ti dà bene, devi venire e ti faccio perdere un po'.
3: State buoni, io me la vado.
5: E ricordati che grande di te che sono una forza amici.
2: Ma vieni qua, allora.
1: Ma che delinquente è delinquente?
2: Io lo faccio apposta. Ma vedi com'è mia moglie? È una buonissima donna. Ma tenere un carattere in vano.
1: E soprattutto, una cosa che mi fa sempre nella capo maggiormente, che di d'accetto se risposte che uno veramente ucciderebbe. Il primo giorno di matrimonio avevamo una di quelle discussioni animate che io avevo in tasca una di quelle rivolte scacciacane. Poi, un po' per inerzia, un po' per spazio, sparai un volo e intravidi un cambiamento. Lei mi vede gentile e sorridente con me. Allora io me ne so troppo. Perciò, per sta guiato con le mogli, sa da sparare per fuori.
3: Ah, ma quindi la pistola è caricata a salve.
2: Ci credete? Gli voglio bene, moglie mia. Non la toccherei nemmeno con un dito.
3: E me lo potevi dire prima, io non ho più sangue nelle vene. Ecco qua la giacchetta.
5: Sei contento?
2: Grazie.
3: Caspita, è tardi, devo andare.
2: Ma puoi vedere la casa?
3: No, no, sarà per la prossima volta.
2: Vabbè, ti accompagno a prendere un po' d'aria.
3: Esci?
2: Sì, perché? Ti dispiace?
3: Va. Tu, quando vuoi lasciarmi da solo in casa, sei sempre contento.
2: Che cosa vuoi adesso? Stasera esco con un amico e ceneremo pure.
3: Ah, non torni nemmeno per cena, ci diamo proprio alla bella vita.
2: Tu non esci!
1: Io esco!
2: Tu non esci!
3: Hai capito?
5: Come sa? Spara le gambe!
1: Oh, Gigi! Vai a fare una se no se ne accorgi!
2: E se no?
1: Ma se no? Sarà una tragedia!
2: Tu non esci!
1: Tu dici, ma è te?
2: Aiuto!

0: Ho già avuto un'altra grazia. Allora, papà, stai buono. Ma perché la dormi?
1: Verso mezzanotte.
0: Ci vecchi.
1: Ma tu ci vuoi? Aspetta.
0: Aiuto!
2: Commissario, ma quella non ha fatto niente.
3: No, perché io quanto da nessuno ne voglio runza.
0: Angelina, mi hai fatto un'altra grazia.
2: Io ti vino, io non cade, ma per fare nata lì.
4: E che giornata strada stamattina?
2: Babbo, a cui mangiamo che tardi? Non hai capito? A cui mangiamo che tardi? Quando è che...
4: Porto bene.
2: E che...
4: Poi ci vengo.
2: Dunque, abbiamo detto 8 per 12. Se fosse per io ci faccio soltanto,
4: E chi lo guaio?
2: Dunque, 88, 88, facciamo 100 metri per bene.
4: Eh sì, signor, 88.
1: Ma che state facendo?
2: Guarda, levati la nave e non toccare.
1: E chi tocca niente?
2: E che la scala che faceva cammina messa sola.
1: Bravo, bravo, cammina messa sola.
2: Ma va a no, cammina messa sola.
4: Ma no, e mo penso che è venuta a fare
1: noi.
2: Uè, io mo sto arrivando.
4: Mo sto arrivando.
2: Ma che stai facendo?
1: Dobbiamo ristorare il locale.
2: Capito qua?
4: Dobbiamo presto la locale. Qua veniva a pesare il posto.
2: E noi?
4: Chi non?
5: Noi!
2: Noi!
4: E voi chi siete? I inquilini?
6: È una specie. Siamo sempre qua.
4: E mo penso che le dovete andare. Le dovete dai!
2: Oh, basta! E tu state zitto!
4: Come state zitto?
2: Lui parla quando gli va.
4: Sì, l'uomo parla!
2: No, non vuoi parlare!

0: adesso la vogliamo finire? Forse io non mi sono spiegato bene. Lavoriamo per Raffaele Capasso.
1: Orus!
2: Orus!
3: Orus! Orus! Orus! E chi è?
4: Dicono che il nostro locale sta diventando una sala delle corse.
5: E per noi ce ne dobbiamo andare.
6: Sì, però non sai. Si sono cagati sotto.
7: Hanno capito che qua non ci scherzi.
8: Non sei pazzia.
9: Ma che significa questa sera?
10: Questa è la storia di Saverio. Favore di strada, perché noi siamo sempre in mezzo alla strada.
11: Pure di sconnizzi, pure di speranza e pure di strada va a corso.

0: noi non ci diamo lo sport. Se già vado nella cervella, non sai che la cosa succede.
1: Non sanno di che cosa siamo capaci di fare.
2: Facciamo una lista.
3: Di volte la città.
4: Orsena, tu forse noi non ci conosci tanto bene.
0: E come, non lo conosco. A fa pur te.
5: Ae, sai che novità? Questa vita che vita fa? Dovete camminare tutti quanti a testa. Senza parlare.
0: Tanti ui parole mi hai scritto in faccia.
6: Bella idea, non sapere.
7: Allora, così facciamo. Waiu, ya, maya.

0: Ma perché ti sto tutto assaggiando il vino?
1: Niente, non ti fanno niente.
2: Ma allora che cosa vogliono?
0: E non si sa.
2: Secondo me sotto sotto c'è qualcosa di cuore.
0: È possibile che non vanno niente?
1: Cioè guarda, non lo vedi.
0: Non posso morire.
2: Veramente sembra gente di qua. Non vedi che faccia tenere.
0: Allora perché non vanno? Non ci muore. Tengono la testa di volta sull'altro.
2: Forse hai ragione, non è gente di qua.
0: Comunque la situazione è sotto controllo.
2: Allora vediamo un po'.
1: Ci sono novità? La situazione è tornata alla normalità, non c'è più nessuno.
0: E dove sono andati?
2: Boh, se ne sono andati.
0: E tu?
2: E non si sa.
0: Chi sono? Non si sa. Dove sono andati?
2: E non si sa.
0: Voglio capire tu a chi sei. Diamo un cenno, io, che me.
2: Vai, Dior.
0: Aspetta solo qua, sono vent'anni che cerco di smassi con lui e ora fai le capasse, per si vendica me voglio fa chiù.
2: E capite, sapete, finalmente io mi ritorno a fare, che ne sono andato.
0: Non per molto.

0: potrò, tornerò. Lo so, Horus, non perdo.
1: Ormai, dimmi la verità, ma tu hai mai ucciso qualcuno?
0: No.
1: E se ti dicessi di uccidere una persona che non ti ha fatto niente, tu lo faresti?
0: Sì, non so.
1: Sì, sicuro?
0: Come no?
1: Ormai, tu lo sai che ci sono vari modi per ammazzare.
0: Con un colpo solo,
1: uno poco a volte.
0: Per un motivo,
1: ma senza motivo. Ricorda che chi ammazza è sempre un assassino.
0: Ma tu che buono, eh?
1: Ormai, tu lo sai, quello che vai consegnare da destra e sinistra è morto. Tu porti solo la rovina e il dolore.
0: Ormai, che ti è successo?
2: Non posso, non posso.
1: Ormai, tu lo sai che non puoi andare avanti così. Devi uscire da questo inferno. Ti ho trovato un lavoro, quindi non vai via. Certamente, non guadagno gli stessi soldi. Ma chi se ne può? Dai, stiamo a stagnare, vieni con me.
0: Ne hai convinto, non so, andiamo.
3: Sove, mo sarei contento. Che se succederà che si mette contro la pelle capossa?
4: È vero, guarda, è scritto un po' giornale.
5: Madonna mia, povero Aiuna.
6: Sei da zero, si faceva poche patizioni, questa cosa non succede.
7: Forse hai ragione.
1: Io ancora, non so, saggio sbagliato o no, ma ci dovevo provare, che ci potevo fare? Dovevo vedere ammazzarsi con le mani sue, dovevo stare a guardare. Voi non volete più parlare con me. Ha già sbagliato, dicete a me.
7: Armandomi la pena Don Saverio.
3: Pure Don Saverio d'Armando.
1: Sì, come no? O vuole bene la fattura.
3: Don Saverio si doveva fare i fatti suoi e non sapeva mettere niente.
7: Ma chi è un prevede non si fa i fatti suoi.
3: Ma ancora non avete capito che Don Saverio è uno di noi.
7: Non siamo stati capaci di dire neanche la parola.
8: E che potevamo dire?
0: Qualunque cosa era meglio del te.
7: Per non dice niente. Avete visto che lei adesso uccise?
0: Povera Armando, non so meritava proprio per me.
7: Armando, povero Armando.
3: Abbiamo capito che non si può nemmeno più andare a lavorare.
0: Ma poi, io me ne vado. Se ti vedo per un po' di tempo, dato una mano a Rosa e pure al figlio.
3: Ma dove va?
0: Tu sei, non ti preoccupare. Tu sei, non ti preoccupare, perché io...
3: Da un'ora, Jenny, che succede?
9: Niente.
3: Ma vattene, va. Te conosco troppo buono, che succede?
9: Non mi piace tante cose.
3: Anche a me piacciono tante cose, ma certe foto te ne fa piacere. Ho sempre detto io quello che devo fare, a me dici non merito niente. Ma parli a fella capasso.
9: È uscito pazzo. Beh, penso di essere pazzo di tutto e di tutto. Vedete tutti sotto aiuto. Ma io mi sotto aiuto, perché ma me non faccio la gente.
3: Jenny, non ho mai sentito un discorso così.
9: Rosa, mi devo nascondere.
3: Vieni, ti faccio nascondere io.
9: No, Rosa, stane fuori. È meglio per te. Kill è pazzo, pesa la capo.
3: Ma io ho bisogno di te, non me la sta solo.

capite, sapete, quello che si è mutiato è di soldi, quando cantano troppo caro. Qua ultimamente nel quartiere girava troppa gente, il popolo voleva vedere chi comanda e l'ha condannato. Mo sono sicuro che hai capito. Pure tu, sapete, l'è passata quando si cantò. A proposito, si vira Jenny, dille per Raffaele Capasso o Russo, lo stai ancora aspettando, e dince l'anga con Magna Soia, a Rosa, che le capisci. Vi piace a fare la musica? E cantate, cantate. Voi solo che le potete fare, a musica e basta.

0: fare, commissario?
1: Che possiamo fare? Ogni volta è così. Un altro regolamento di conti perché non trovo della zona. È una carne vicina. E la cosa bella è che non ci sta mai una prova, mai un destino.
0: È sempre la solita metà, ma è il solito, non ce lo sa e visto di.
1: Ma non sapete, voi avete dei sospetti. Prove no, certezze sì. E stessi che avete pure voi.
0: Non sapete, in certezze la sua, lo sé.
1: Non sapete, la giustizia non vuole le certezze, vuole le prove. E voi lo sapete.
0: E lo sa pure la quelle papas.
1: Allora, se non abbiamo prove, dobbiamo lasciare stare.
0: Io non voglio lasciare stare, commissario.
2: Non sapete, se da signore commissario, vi conviene.
3: Fidatevi, vi conviene se non volete fare la brutta fine.
0: Stamattina la messa mi ha detto così, ho gatto non giovedì a prova. Ma Rolla, che è successo? Chi lo dice a Rolla?
4: Buongiorno!
0: Rolla, non ci sono andata, non chiamo la testa, non ci stavo.
4: Oh, scusami Maria, mi sono scordata da avvisa. Quella stamattina ascoltavolo un po', aveva qualche linea di febbre e l'ho tenuto a casa. Scusami Maria.
0: Ma non è solo questo, dico che ci sono presentati due uomini che non c'è papà. E uno di questi diceva di essere lo zio.
4: Ma qual è zio? Mio figlio non è anzi.
5: Ma allora ho voglio una figlia.
0: No, ho figlio mio.
5: Sapete? Due uomini volevano più figli di Rosa all'asilo. E uno di questi c'era il suo zio, ma non era lo zio, mamma.
0: Chi erano questi due?
4: E chi lo sa? Uno diceva di essere uno zio. Ma quando mai era stato zio?
0: E Rosa dov'è?
5: E cosa? A casa il figlio di vedere.
0: Tutto a posto, tranquilli. Il bambino sta a casa che sta giocando. Ora Rosa, lo veste e lo porta fuori.
5: Jenny, hai saputo che vanno il figlio di Rosa all'asilo?
0: Sì, lo so. Ma chi è? Sapete? Penso io.
6: Sì, la sorella è la bella che posso, Russo. E se volevo prendere con Rosa, perché ti ha fatto uno sconto? E se volevo prendere con creature di triamo, che schifo.
4: Ma che facciamo, don Zavetti?
6: Facciamo quello che ci ha detto lui di fare. Noi solo questo sappiamo fare. E questo facciamo. Oh.

L'Iran è bugiardo e malato. La tregua è finita. Sono le parole del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo la ripresa dei raid su Teheran. Il Tycoon, durante l'incontro con il leader della NATO ad Ankara, ha criticato duramente alcuni paesi europei, tra cui l'Italia, che secondo Trump ha fatto molto male con le sue basi. A proposito delle recenti tensioni con l'alleato americano, la premier Giorgia Meloni ha glissato sui recenti post di quest'ultimo contro di lei, preferendo non commentare. A chi le chiedeva chiarimenti sulla natura dei loro rapporti, la presidente del Consiglio li ha definiti cordiali. Investimenti in difesa? Rispetteremo gli impegni non per fare un favore a qualcuno, ma per non dipendere da nessuno.

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del vertice della NATO ad Ankara. Meloni, dopo aver raggiunto quota 2,8% del PIL, si è detta determinata ad andare avanti, ma nei modi e nei tempi che stabiliremo noi. Investire nel settore, secondo la Presidente del Consiglio, significa maggiore sovranità e libertà. La Premier inoltre definisce ridicole le accuse di voler chiudere ospedali per comprare carri armati. Infine il monito. Se investiamo nella difesa, dice, quei soldi restino in Italia e nelle nostre fabbriche. Si chiama emigrato condannato subito rimpatriato. La proposta di legge di Fratelli d'Italia presentata questa mattina per aumentare i rimpatri e revocare la cittadinanza. Questa proposta fa sì che finalmente gli immigrati condannati in Italia possano scontare la pena nel loro paese, dice il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami. Il provvedimento, oltre al rimpatrio di chi è stato condannato a una pena superiore a un anno, prevede inoltre di estendere le ipotesi di revoca della cittadinanza. Per l'opposizione, le strette sui migranti portate avanti dai partiti di maggioranza sono un tentativo di non farsi scavalcare a destra da Vannacci. Lega e Fratelli d'Italia, dice Peppe De Cristofaro di AVS, rincorrono Futuro Nazionale su chi è più razzista. Le preferenze? Io sono l'unico che ha presentato emendamenti in materia quando è stata varata l'attuale legge. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, interviene sulla legge elettorale, ora in discussione alla Camera. La seconda carica dello Stato si dice ottimista sulla possibilità che venga raggiunta una mediazione sulle preferenze e chiama in causa il suo partito. Fratelli d'Italia, ricorda La Russa, fa parte di una coalizione e deve tenere conto di quello che dicono gli alleati. Tuttavia, dice, credo che dopo averne discusso con gli altri partiti, Fratelli d'Italia presenterà un suo emendamento.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con l'arresto del presunto autore dell'incendio che la notte del 12 giugno distrusse un bar a Polla. I dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: È stato arrestato il presunto autore dell'incendio che ha distrutto un bar a Polla la notte del 12 giugno. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno individuato una persona di Polla, di 51 anni, accusato di aver appiccato il rogo che ha poi completamente mandato in fiamme il locale in legno, situato all'interno di un'area per il rifornimento lungo la strada statale 19 di Polla. Fondamentali sono state le indagini portate avanti dai militari del nucleo operativo sotto la guida del maresciallo Fabrizio Piantanida e di quelli della stazione di Polla comandata dal maresciallo Angelo Solimene. Le indagini si sono basate soprattutto sulla conoscenza del territorio e sulla visione di varie telecamere della zona e hanno fatto sì che emergessero degli indizi così importanti da far scattare il fermo ordine della procura di Lago Negro nei confronti del 51enne pollese. I motivi del suo gesto sarebbero stati futili e non ci sono legami né con la criminalità organizzata né con fenomeni di estorsione. Tuttavia, occorre aggiungere, sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire al meglio tutto l'accaduto e se ci possono essere altre persone coinvolte. Infatti, secondo l'ipotesi accusatoria, l'indagato, facendo uso di sostanze infiammabili e in concorso con una persona allo stato non identificata, avrebbe cagionato un incendio interessante un fabbricato in uso all'esercizio commerciale bar tabacchi situato all'interno dell'area di servizio. L'incendio, avvenuto durante una festa molto sentita a Polla, quella di Sant'Agnello, ha fatto molto clamore in paese anche perché il bar era molto frequentato e si era chiesta un'immediata risposta alle autorità, risposta giunta in meno di un mese.
0: Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Ieri a Casalvelino si sono svolti i funerali di Domenico Giordano, che per 30 anni è stato a servizio della comunità. Vediamo.
1: Giorno di lutto e dolore per Casalvelino, per l'ultimo saluto a Domenico Giordano, il vice sindaco del comune cilentano ed ex primo cittadino del centro costiero. Aveva 62 anni, si è spento dopo aver affrontato con coraggio una grave malattia. Impiegato presso la prefettura di Salerno, era una figura molto conosciuta e stimata per il suo impegno professionale e per la sua lunga attività amministrativa a servizio della comunità, un'attività iniziata dal 1990. Alle ultime elezioni amministrative era risultato il candidato più votato, confermando così la grande fiducia e il consenso dei cittadini nei suoi confronti. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio a Casalvelino e in tutto il Cilento, dove Domenico Giordano lascia il ricordo di un amministratore sempre vicino al territorio e alla sua comunità. Così è stato anche ricordato nella giornata di ieri durante i funerali da tantissime persone presenti, istituzioni ma non solo, anche normali cittadini.

0: che hanno voluto dare al vice sindaco di Casalvelino e storico primo cittadino del paese l'ultimo affettuoso saluto.
1: Adesso ci spostiamo ad Anguillara per tornare ad occuparci del femminicidio di Federica Torzullo, la donna di origini lucane uccisa a gennaio dal marito. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. La Procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno, indagato per l'omicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto ad inizio gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Della 41enne, originaria di Gallicchio, in provincia di Potenza, si erano perse le tracce alla vigilia di un annunciato viaggio in Basilicata insieme alla madre e alla sorella per far visita ad alcuni parenti. Il suo corpo venne ritrovato soltanto il 18 gennaio, sotterrato dietro la sede dell'azienda di scavi del marito. L'uomo, reo confesso, sostiene che si sia trattato di un delitto d'impeto, ma per gli inquirenti l'omicidio sarebbe stato pianificato con cura. Alla base del delitto vi sarebbe stata infatti la decisione della donna di interrompere definitivamente il rapporto e di avviare un nuovo progetto di vita da separata. La procura ritiene che Carlo Magno vedesse nella scelta della moglie un ostacolo concreto, anche in relazione alle possibili conseguenze sull'affidamento del figlio. Cambiamo pagina e ci occupiamo di viabilità con due importanti interventi realizzati a Caggiano. Sentiamo. Si sono conclusi a Caggiano gli urgenti lavori di messa in sicurezza e recupero del Murge Cappello, lo storico ponte di inizio secolo situato lungo la SP 341, che sono stati realizzati dalla provincia di Salerno. Un intervento importante atteso che restituisce piena sicurezza a un'infrastruttura storica del territorio, fondamentale per la viabilità e per i collegamenti della comunità caggianese. Desideriamo ringraziare la provincia di Salerno e gli uffici tecnici provinciali per l'attenzione riservata al territorio di Caggiano. Un sentito ringraziamento, fa sapere l'amministrazione comunale, va inoltre al presidente Giuseppe Parente per aver accolto le richieste di ripristino dell'illuminazione delle gallerie Sigillito e D'Ambrosio lungo la superstrada SP 442 Isca Pantanelle. L'intervento tempestivo dei tecnici provinciali, coordinati dall'ingegnere Ernesto Sgaramella, ha consentito di risolvere un guasto importante e particolarmente complesso che aveva lasciato completamente al buio entrambe le gallerie, creando evidenti criticità per la sicurezza degli automobilisti. La superstrada SP 442 sarà inoltre oggetto nei prossimi mesi di ulteriori importanti interventi.
2: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida e Darista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida e Darista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati a Italia 2 News. La vicenda dell'inghiottitoio La Rupe di Caselle in Pittari, emersa negli scorsi mesi grazie all'associazione Schierazzi, Piazza Cilento e Vallo di Diano, è finita in Regione Campania. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. La situazione di degrado dell'inghiottitoio La Rupe di Caselle in Pittari e i rischi legati alla sicurezza idraulica dell'aria sono finiti al centro dell'attenzione istituzionale. La vicenda, infatti, è approdata in Regione Campania. La situazione è stata resa nota dall'associazione Schierarsi Piazza Cilento Vallo di Diano, che il 3 aprile scorso ha presentato una formale segnalazione all'autorità di bacino, evidenziando le criticità presenti nella zona e richiamando l'attenzione sul possibile rischio idraulico legato alle condizioni dell'inghiottitoio, dove nel tempo si sono accumulati materiali che compromettono la funzionalità dell'aria. La segnalazione ha portato al sopralluogo effettuato dall'autorità di bacino il 15 aprile, che ha confermato le problematiche denunciate dall'associazione, un passaggio che ha successivamente aperto la strada al confronto istituzionale promosso dalla Direzione Generale per la Difesa del Suolo della Regione Campania. Al tavolo tecnico del 7 luglio, svoltosi presso l'assessorato all'ambiente della Regione Campania, hanno partecipato la delegazione del Comune di Caselle in Pittari, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, i dirigenti regionali del settore ambiente e difesa del suolo, il delegato dell'assessore regionale e per Schierarsi in Piazza Cilento Vallo di Diano Mariano Pellegrino. Nel corso dell'incontro sono emerse le principali necessità di intervento: il ripristino della griglia di protezione, infrastruttura realizzata in passato dal Genio Civile e oggi considerata fondamentale per la sicurezza dell'aria, e la rimozione dei materiali accumulati all'interno dell'inghiottitoio. Per la diversa complessità tecnica ed economica delle opere si procederà per fasi. Il primo intervento riguarderà il recupero della griglia, ritenuto prioritario per ridurre il rischio e garantire una prima messa in sicurezza. Successivamente sarà affrontata la bonifica dell'interno dell'inghiottitoio, un'operazione più articolata che richiederà tempi più lunghi e adeguate risorse finanziarie. Il Comune, attraverso l'ufficio tecnico, lavorerà insieme agli uffici regionali competenti alla predisposizione della documentazione tecnica ed economica necessaria per avviare il procedimento. La partecipazione dell'associazione al tavolo regionale rappresenta il riconoscimento del contributo fornito nel percorso che punta ora alla tutela dell'area e alla riduzione del rischio idraulico in uno dei contesti naturalistici più importanti del territorio. E restiamo a Caselle, dove sono ripartiti gli scavi archeologici a Laurelli. Vediamo.
1: Sono ripartite le ricerche archeologiche nell'area di Laurelli a Caselle in Pittari, nel cuore del Golfo di Policastro. Il sito conserva i resti di un antico abitato di età lucana che, campagna di scavo dopo campagna di scavo, sta restituendo importanti testimonianze sulla sua struttura urbana e sulla vita della comunità che lo abitava. Le indagini sono condotte dal Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell'Università degli Studi di Salerno con il coordinamento scientifico di Antonia Serritella, Michele Scafuro e Maria Luigia Rizzo. Le attività si svolgono in regime di concessione con il Ministero della Cultura sotto l'alta sorveglianza della Sovrintendenza Archeologia e Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino, con il supporto dell'amministrazione comunale. La nuova campagna di scavo vedrà impegnati studenti, specializzandi e dottorandi dell'Ateneo Salernitano e consentirà di approfondire le diverse fasi di vita dell'insediamento. L'attenzione sarà rivolta in particolare ad un'area sacra a carattere pubblico, che nelle precedenti indagini ha restituito materiali archeologici e iscrizioni di particolare interesse scientifico. Accanto alle tradizionali attività di scavo, documentazione e catalogazione dei reperti, l'edizione 2026 si arricchisce di un importante approccio interdisciplinare. Sono infatti previste indagini geofisiche affidate al CNR IMA di Tito Scalo, oltre a studi geomorfologici e archeometrici realizzati in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Studi di Napoli Federico II. L'obiettivo è quello di ricostruire con sempre maggiore precisione l'evoluzione dell'antico centro lucano e valorizzare un patrimonio archeologico di grande rilievo per la storia del Cilento e dell'Italia meridionale.
0: Ed ora ascoltiamo le parole del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, sull'appello lanciato dai vescovi della Campania.
1: Un messaggio di responsabilità, vicinanza e speranza rivolto all'intera comunità campana, e questo il cuore dell'appello dei vescovi della Campania, un documento che invita istituzioni, cittadini e realtà sociali a guardare al futuro con fiducia, valorizzando le risorse del territorio ed affrontando insieme le sfide che interessano la regione. A illustrare il significato del messaggio è Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e segretario della Conferenza Episcopale Campana, nell'intervista realizzata da Salvatore D'Angelo per il settore comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana.
2: L'appuntamento di questa mattina e soprattutto una presa di coscienza delle risorse, delle opportunità che la nostra regione possiede in rapporto alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita un servizio e una prossimità eccezionale. Noi lo registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie sole, la sanità, l'accesso alle bollette, e l'acquisto di generi di prima necessità, i farmaci. E dunque noi ci siamo rivolti innanzitutto al mondo delle istituzioni, ma anche alle istituzioni intermedie, che possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo tutti abbiamo una responsabilità che ci consente di poter proferire una parola di incoraggiamento, ma di porre in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.
0: Il 18 luglio a Salerno prenderanno il via le Universiadi 2026. Scopriamo di cosa si tratta nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
3: Mancano 10 giorni al via degli European University Games 2026 in programma dal 18 luglio. Proseguono gli ultimi preparativi per accogliere quasi 5.000 presenze tra studenti e atleti e delegazioni universitarie provenienti da tutta Europa. Tra gli impianti che ospiteranno le competizioni ci sarà anche la palestra Caporal Maggiore Francesco Palumbo, situata all'interno della caserma d'Avossa, sede operativa del 19° Reggimento Cavalleggeri Guide di Salerno. La struttura è stata interessata da un intervento di adeguamento che consentirà di ospitare in piena sicurezza, secondo gli standard richiesti dalla manifestazione, tutti gli eventi. I lavori sono stati illustrati dal comandante del 19° Reggimento, colonnello Andrea Enzo Gottardo Crivellotto, dal rettore dell'Università di Salerno, Virgilio D'Antonio, e dal presidente del CUS di Salerno, Lorenzo Lentini. L'impianto ora è pronto per entrare nel circuito delle sedi di gara dell'importante evento sportivo universitario europeo, che coinvolgerà l'Ateneo Salernitano e numerosi comuni del territorio. L'edizione 2026 dei Giochi Europei Universitari vedrà la partecipazione di oltre 200 università provenienti da 32 paesi europei. In programma ci sono più di 400 competizioni, confermando l'evento come uno dei più importanti appuntamenti sportivi universitari del continente e una significativa occasione di promozione per il territorio salernitano.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del telegiornale. Iniziamo con lo sport. La Juve Stabia, squadra di Serie B, preparerà il suo campionato a Polla. Vediamo di più nel prossimo servizio.
1: La Juve Stabia, squadra che milita nel campionato di Serie B di calcio, ha scelto Polla come sede del ritiro. La notizia è stata confermata dall'assessore con delega allo sport Vincenzo Giuliano. La squadra di Castellammare di Stabia, che nello scorso campionato è arrivata ai playoff sfiorando anche l'impresa di raggiungere la finale promozione, sarà a Polla nella seconda metà di luglio per preparare al meglio il prossimo campionato cadetto. Potrebbero esserci anche delle amichevoli nel corso delle due settimane di ritiro sul campo dell'Antonio Medici, lo storico campo di Polla. Siamo davvero felici di accogliere la Juve Stabia, una squadra dal grande brasone, nelle nostre strutture. La Juve Stabia, ha commentato l'assessore Giuliano, ha scelto il nostro paese sia per la bontà delle nostre strutture sportive, sia per le peculiarità del territorio con luoghi dove poter fare allenamenti specifici e anche per le qualità delle nostre strutture ricettive. Non vediamo l'ora che arrivino. Saranno a Polla dal 15 luglio al 31 di luglio. Oltre alle Vespe, potrebbe essere un'altra squadra a scegliere Polla come ritiro. Si tratta della Sarnese, che gioca nel campionato di Serie D per gli allenamenti precampionati di agosto.
0: Continuiamo a parlare di sport e torniamo ad occuparci del sindaco di Sant'Angelo a Fasanella, Bruno Tierno, e ascoltiamo le sue dichiarazioni dopo la promozione ad arbitro di Lega Pro.
1: L'obiettivo che accomuna entrambi i ruoli è quello di far rispettare con autorevolezza le regole, lo dichiara Bruno Tierno, sindaco di Sant'Angelo a Fasanella, ma anche arbitro della sezione Sala Consilina da pochi giorni, promosso in Serie C nella Lega Pro, un arbitro che fischierà le partite dei professionisti. La storia del 26enne fischietto è qualcosa di insolito che sollecita varie riflessioni sull'essere arbitro, figura imparziale e integerrima, che si riflette nella propria quotidianità, nel suo caso nel ruolo che riveste come primo cittadino di Sant'Angelo a Fasanella, comune di sua residenza. Bruno è sindaco di questo ridente borgo dal 26 maggio dello scorso anno, si legge in una nota dell'AIA nazionale, un impegno considerevole che però non l'ha mai distolto dall'attività arbitrale che svolge in modo metodico e con grande passione, scrivono ancora dalla sezione nazionale degli arbitri italiani, un percorso iniziato nel 2016 e coronato con la promozione in Serie C per la soddisfazione sia di Tierno sia quella della sua sezione con il presidente Manuel Robilotta. Così come sul campo, essere il primo cittadino di un comune ti impegna nella gestione delle persone, ha commentato ancora Tierno, sia durante la prestazione arbitrale sia in municipio bisogna essere equi e imparziali per garantire il corretto funzionamento di ciò che ti succede intorno. Sul terreno di gioco, ha concluso l'arbitro sindaco, si ha a che fare con calciatori e dirigenti, nel ruolo di sindaco con dipendenti, responsabili degli uffici comunali e cittadini, ma l'obiettivo non cambia, tutto deve funzionare al meglio.
0: E questa sera, subito dopo il TG, andrà in onda C'era una volta Scunnizzi, il recital della classe quinta della scuola primaria Fonti di Sala Consilina. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo servizio. C'era una volta Scunnizzi è il recital realizzato dagli alunni della classe quinta della scuola primaria Fonti dell'Istituto Comprensivo Camera di Sala Consilina, che andrà in onda questa sera su Italia 2 News subito dopo il TG. Lo spettacolo, liberamente ispirato al celebre musical napoletano, rappresenta il momento conclusivo del progetto teatro Comunichiamo con parole, suoni, gesti e movimento, inserito nel piano triennale dell'offerta formativa. Attraverso la recitazione, il canto, la danza e il movimento, gli alunni hanno intrapreso un percorso educativo e artistico che ha favorito la partecipazione di tutti, offrendo a ciascun bambino l'opportunità di esprimere al meglio le proprie potenzialità. Il recital testimonia il valore del teatro come strumento di crescita, inclusione, collaborazione e condivisione. Il progetto è stato curato dalle docenti Monica Garone e Adele Tortorella, che hanno seguito gli alunni in orario curricolare ed extracurricolare con il contributo delle docenti Valentina Di Domenico e Agnese Mammarella, impegnate nelle attività svolte in orario curricolare. Le riprese video dello spettacolo sono state curate dal fotografo Roberto Panzella. Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Grande.
1: Ultima curva, bravissima.
2: Grande.
1: Sì, anche a destra adesso.
3: No, rendere tutta la valle, lunga qualche trentina di chilometri.
4: E soprattutto gli applausi del pubblico di Pizzolo per le nostre tre fantastiche Maria Cristina, Vittoria e Roxana.
5: Ma la mia gara è stata, inizialmente volevo un po' rimanere lì assieme al secondo concorrente, poi al settimo chilometro mi ha chiesto il cambio, sono andato davanti e avevo quel qualcosina in più. Sono riuscito a guadagnare un po' di margine e alla fine ho detto vabbè, proviamoci. Sono un po' di chilometri da farci da solo, però sapevo di potercela fare e ho gestito tutta la gara.
6: È la seconda vittoria dopo l'anno scorso, sono molto contenta, è una gara che mi piace. E, percorso bellissimo e veramente da vera mountain bike, quindi è stata una giornata stupenda.
7: E la discesona l'abbiamo fatta insieme in sicurezza, si è messo davanti Yuri e poi abbiamo detto insomma negli ultimi chilometri che ce la saremmo, non saremmo arrivati in parata, diciamo, quindi abbiamo fatto diciamo una volata sullo strappo finale di giornata che è quello che ha deciso la gara. Ho preso un po' di vantaggio e me lo sono portato fino al traguardo.
8: Io sono felicissima di aver portato a casa questa Brenta Bike per nel 2026, sono la mia nona vittoria. Ci tenevo a far bene, non sapevo come stavo, però sto passando veramente un bel periodo. Ci tenevo anche a stringermi forte alla famiglia di Adele, perché appunto la settimana scorsa è mancata questa ragazza e in un brutto incidente in mountain bike, e queste avventure non dovrebbero succedere mai.

0: Yeah. Questa è la mia storia. Dal treno fino al mondo intero. Liceo artistico, sogni nello zaino, sul treno disegnavo futuro genio.
1: Show it se mangi. Jensen.
0: Poi Google al social, frate, che conquista.

0: lo sappo che sto.
1: Я хочу его тоже.

Ridurre la temperatura nelle città fino a oltre 4 gradi è possibile grazie a interventi di riforestazione urbana, nuove aree verdi e pavimentazioni capaci di trattenere meno calore. Lo conferma il progetto Mirificus, cioè monitoraggio degli interventi di riforestazione per l'isola di calore urbana tramite i

0: satelliti realizzato dall'ISPRA e dall'Istituto per la Bioeconomia del CNR con il sostegno dell'Agenzia Spaziale Italiana. Le simulazioni di Roma e Firenze mostrano che nelle ore più calde della giornata, tra le 9 e le 15, la differenza tra lo scenario attuale con cemento e asfalto e senza verde e quello simulato con depavimentazione verde e alberi supera i 4 gradi, mentre nell'arco delle 24 ore la riduzione resta stabile tra i 2 e i 2,2 gradi. Insomma, possiamo ridurre il caldo nelle città e sappiamo come farlo. È una prova concreta che le soluzioni esistono e svolgono più funzioni contemporaneamente, ha detto Michele Munafò, responsabile del progetto per ISPRA. Riducono, oltre alla temperatura, gli impatti dei cambiamenti climatici e i rischi per la salute, aumentando il benessere e la qualità urbana. Le emissioni globali derivanti dalla combustione di biomasse nella prima metà del 2026 sono state le più basse mai registrate per questo periodo nei 24 anni di dati sulle emissioni da incendi del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus. La riduzione degli incendi stagionali nell'Africa tropicale è stata uno dei principali fattori che hanno contribuito a tale calo generale. Tuttavia, alla fine di giugno, l'attività degli incendi in Nord America e in Eurasia è aumentata rapidamente, che significa che questo quadro positivo potrebbe cambiare in breve tempo. Le emissioni totali stimate di carbonio derivanti dalla combustione di biomasse per la prima metà dell'anno sono state di poco inferiori a 400 milioni di tonnellate. A livello continentale, i principali responsabili sono stati l'Africa e l'Asia. Entrambe le regioni hanno una lunga tradizione di ricorso agli incendi per le pratiche agricole durante la stagione secca. Scatenati principalmente da fulmini, si sono sviluppati invece grandi incendi in diverse province del Canada. L'osservatorio climatico Enea di Lampedusa ha ricevuto dalla rete europea ICOS, coordinata in Italia dalla CNR, il massimo riconoscimento europeo, la classe 1, per qualità e affidabilità dei dati atmosferici forniti. Si tratta della prima stazione scientifica italiana di questo tipo a ricevere questa certificazione, un risultato reso possibile anche grazie all'acquisizione di strumentazioni avanzate. Grazie alla sua posizione nel Mediterraneo centrale, l'osservatorio di Lampedusa rappresenta un punto privilegiato per monitorare l'evoluzione dei principali gas a effetto serra, in particolare anidride carbonica e metano, e per studiare gli scambi tra atmosfera, mare e terra, essendo l'unica stazione dell'intera rete europea a raccogliere simultaneamente informazioni relative ai tre comparti. Infatti, in aggiunta all'osservatorio atmosferico, Lampedusa ospita l'osservatorio dell'ecosistema terrestre dedicato alla misura dei flussi di CO2 tra vegetazione e atmosfera e l'osservatorio oceanografico, una boa high-tech a 5 km dalla costa, dotata di sistemi di sensoristica avanzata che rende disponibili alla comunità scientifica dati meteorologici di temperatura, pressione, salinità, pH, ma anche clorofilla e materia organica disciolta nell'acqua. Un'area protetta in fiamme per favorire gli allevatori e le loro mandrie. Su questa ipotesi, i carabinieri forestali hanno eseguito un'ordinanza di divieto di dimora contro un allevatore di Chiusano San Domenico in provincia di Avellino, ritenuto gravemente indiziato di incendio boschivo pluriaggravato nel Parco regionale dei Monti Picentini. I fatti contestati risalgono allo scorso febbraio, quando un vasto rogo ha devastato circa 10.000 metri quadrati di un'area boschiva di elevato pregio naturalistico. L'indagine, supportata da attività portate avanti tra varie forze dell'ordine, ha accertato che si tratterebbe dell'ennesimo atto doloso con l'incendio che intendeva favorire il rinnovo artificiale più celere della vegetazione per vantaggi economici in un'area già pesantemente colpita a esclusivo beneficio delle mandrie.
1: Ventisette persone in fuga da conflitti e violenze in Sudan e in Somalia sono giunte in Italia grazie ai corridoi umanitari, un'iniziativa frutto di un'intesa tra la comunità di Sant'Egidio, la CEI e i ministeri dell'Interno e degli Esteri. I nuovi arrivati

0: privati troveranno ospitalità in Campania, Basilicata ed Emilia-Romagna.
1: Si tratta di nuclei familiari che hanno tanto sofferto a causa della guerra. I sudanesi vengono dalla capitale Khartoum, stremata da 3 anni di guerra civile, che ha provocato la più grave crisi umanitaria al mondo con 12 milioni di rifugiati. I somali sono ostaggio delle milizie islamiste di Al-Shabaab.
0: Dal 2016 i corridoi umanitari hanno permesso l'arrivo in sicurezza di oltre 7.600 persone. L'iniziativa è possibile anche grazie a cittadini che hanno offerto le loro case e il loro impegno in modo gratuito. Fondamentali i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di umanità che è compatibile con il 5 per 1000. La striscia di Gaza resta ancora isolata dal mondo, lo dimostrano le difficoltà nel far arrivare aiuti e beni di prima necessità alle oltre 1 milione di persone sfollate, ospitate in circa 1.600 campi di fortuna. A raccontare la situazione sono anche i cooperanti dell'ONG italiana Emergency, che richiamano l'attenzione sulla carenza d'acqua, sull'igiene inadeguata e più in generale sull'insufficienza degli aiuti umanitari.
2: Dal valico di Kerem Shalom si stima una media di circa 100 camion al giorno in ingresso verso la striscia, di cui il 31% è composto da beni non essenziali, quindi principalmente dolciumi, bibite gassate, contro i 600 camion di cui ci sarebbe bisogno.
0: Riaprono le cliniche veterinarie nell'Afar, un'area del nord dell'Etiopia investita dal conflitto che dal 2020 ha avuto come epicentro la vicina regione del Tigray. Gli aggiornamenti sono condivisi da Teshegher Ayaleu, coordinatore di Lvia, ONG piemontese al fianco di comunità dedite alla pastorizia, finite in difficoltà a causa delle violenze.
3: In order to at least provide the support.
4: Forniamo trattamenti veterinari tramite voucher e nel complesso abbiamo raggiunto 2.660 persone provenienti dalle comunità più vulnerabili. Abbiamo fornito anche attrezzature e kit a 8 cliniche che erano chiuse a causa dei conflitti. Questo permette alle cliniche di essere operative in modo da garantire i servizi per il bestiame della comunità.
0: La Via è al lavoro insieme all'ONG Coopi grazie ai fondi della cooperazione italiana. Uno degli impegni è garantire capitali di base agli sfollati perché possano riavviare le attività di allevamento dopo aver perso sia la casa sia il bestiame. Reggio Emilia si candida a diventare la capitale europea del volontariato per il 2028. In corsa ci sono anche la città spagnola di Leida, la danese Odder e la ceca Alzen. Tra i sostenitori del progetto di Reggio Emilia, intervenuto durante un incontro al Parlamento europeo, c'è l'artista emiliano Alessandro Bergonzoni.
5: Credo che ci siano i volontari e gli obbligati. Io vorrei far parte dei volontari, mai degli obbligati. Il volontariato è chiunque di noi sarebbe volontario, è che ci si pone alle volte non in disposizione e questo a me dispiace. Il volontariato è capolavorare, cioè lavorare in un certo modo, lavorare ad arte.
0: A Reggio Emilia sono registrate 400 organizzazioni del terzo settore e sono operativi 27.000 volontari, uno ogni 6 abitanti.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti

in grado di andare ben oltre le tue aspettative? Allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con l'arresto del presunto autore dell'incendio che la notte del 12 giugno distrusse un bar a Polla. I dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: È stato arrestato il presunto autore dell'incendio che ha distrutto un bar a Polla la notte del 12 giugno. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno individuato una persona di Polla, di 51 anni, accusato di aver appiccato il rogo che ha poi completamente mandato in fiamme il locale in legno, situato all'interno di un'area per il rifornimento lungo la strada statale 19 di Polla. Fondamentali sono state le indagini portate avanti dai militari del nucleo operativo sotto la guida del maresciallo Fabrizio Piantanida e di quelli della stazione di Polla comandata dal maresciallo Angelo Solimene. Le indagini si sono basate soprattutto sulla conoscenza del territorio e sulla visione di varie telecamere della zona e hanno fatto sì che emergessero degli indizi così importanti da far scattare il fermo ordine della procura di Lagonegro nei confronti del 51enne pollese. I motivi del suo gesto sarebbero stati futili e non ci sono legami né con la criminalità organizzata né con fenomeni di estorsione. Tuttavia, occorre aggiungere, sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire al meglio tutto l'accaduto e se ci possono essere altre persone coinvolte. Infatti, secondo l'ipotesi accusatoria, l'indagato, facendo uso di sostanze infiammabili e in concorso con una persona allo stato non identificata, avrebbe cagionato un incendio interessante un fabbricato in uso all'esercizio commerciale bar tabacchi situato all'interno dell'area di servizio. L'incendio, avvenuto durante una festa molto sentita a Polla, quella di Sant'Agnello, ha fatto molto clamore in paese anche perché il bar era molto frequentato e si era chiesta un'immediata risposta alle autorità, risposta giunta in meno di un mese.
0: Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Ieri a Casal Velino si sono svolti i funerali di Domenico Giordano, che per 30 anni è stato a servizio della comunità. Vediamo.
1: Giorno di lutto e dolore per Casal Velino. Per l'ultimo saluto a Domenico Giordano, il vice sindaco del comune cilentano ed ex primo cittadino del centro costiero. Aveva 62 anni, si è spento dopo aver affrontato con coraggio una grave malattia. Impiegato presso la prefettura di Salerno, era una figura molto conosciuta e stimata per il suo impegno professionale e per la sua lunga attività amministrativa a servizio della comunità, un'attività iniziata dal 1990. Alle ultime elezioni amministrative era risultato il candidato più votato, confermando così la grande fiducia e il consenso dei cittadini nei suoi confronti. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio a Casal Velino e in tutto il Cilento, dove Domenico Giordano lascia il ricordo di un amministratore sempre vicino al territorio e alla sua comunità. Così è stato anche ricordato nella giornata di ieri durante i funerali da tantissime persone presenti, istituzioni ma non solo, anche normali cittadini che hanno voluto dare al vice sindaco di Casal Velino e storico primo cittadino del paese l'ultimo affettuoso saluto.

Adesso ci spostiamo ad Anguillara per tornare ad occuparci del femminicidio di Federica Torzullo, la donna di origini lucane uccisa a gennaio dal marito. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. La Procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno, indagato per l'omicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto ad inizio gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio

0: sarebbe stato pianificato con cura. Alla base del delitto vi sarebbe stata infatti la decisione della donna di interrompere definitivamente il rapporto e di avviare un nuovo progetto di vita da separata. La procura ritiene che Carlo Magno vedesse nella scelta della moglie un ostacolo concreto anche in relazione alle possibili conseguenze sull'affidamento del figlio. Cambiamo pagina e ci occupiamo di viabilità con due importanti interventi realizzati a Caggiano. Sentiamo. Si sono conclusi a Caggiano gli urgenti lavori di messa in sicurezza e recupero del Murge Cappello, lo storico ponte di inizio secolo situato lungo la SP341, che sono stati realizzati dalla provincia di Salerno. Un intervento importante e atteso che restituisce piena sicurezza a un'infrastruttura storica del territorio, fondamentale per la viabilità e per i collegamenti della comunità caggianese. Desideriamo ringraziare la provincia di Salerno e gli uffici tecnici provinciali per l'attenzione riservata al territorio di Caggiano. Un sentito ringraziamento, fa sapere l'amministrazione comunale, va inoltre al presidente Giuseppe Parente per aver accolto le richieste di ripristino dell'illuminazione delle gallerie Sigillito e D'Ambrosio lungo la superstrada SP442 Isca Pantanelle. L'intervento tempestivo dei tecnici provinciali, coordinati dall'ingegnere Ernesto Sgaramella, ha consentito di risolvere un guasto importante e particolarmente complesso che aveva lasciato completamente al buio entrambe le gallerie, creando evidenti criticità per la sicurezza degli automobilisti. La superstrada SP442 sarà inoltre oggetto nei prossimi mesi di ulteriori importanti interventi.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Campania. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: La situazione di degrado dell'inghiottitoio La Rupe di Caselle in Pittari e i rischi legati alla sicurezza idraulica dell'aria sono finiti al centro dell'attenzione istituzionale. La vicenda, infatti, è approdata in Regione Campania. La situazione è stata resa nota dall'associazione Schierarsi Piazza Cilento Vallo di Diano, che il 3 aprile scorso ha presentato una formale segnalazione all'autorità di bacino, evidenziando le criticità presenti nella zona e richiamando l'attenzione sul possibile rischio idraulico legato alle condizioni dell'inghiottitoio, dove nel tempo si sono accumulati materiali che compromettono la funzionalità dell'aria. La segnalazione ha portato al sopralluogo effettuato dall'autorità di bacino il 15 aprile, che ha confermato le problematiche denunciate dall'associazione. Un passaggio che ha successivamente aperto la strada al confronto istituzionale promosso dalla Direzione Generale per la Difesa del Suolo della Regione Campania. Al tavolo tecnico del 7 luglio, svoltosi presso l'assessorato all'ambiente della Regione Campania, hanno partecipato la delegazione del Comune di Caselle in Pittari, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, i dirigenti regionali del settore ambiente e difesa del suolo, il delegato dell'assessore regionale e per Schierarsi in Piazza Cilento Vallo di Diano Mariano Pellegrino. Nel corso dell'incontro sono emerse le principali necessità di intervento: il ripristino della griglia di protezione, infrastruttura realizzata in passato dal Genio Civile e oggi considerata fondamentale per la sicurezza dell'aria, e la rimozione dei materiali accumulati all'interno dell'inghiottitoio. Per la diversa complessità tecnica ed economica delle opere si procederà per fasi. Il primo intervento riguarderà il recupero della griglia, ritenuto prioritario per ridurre il rischio e garantire una prima messa in sicurezza. Successivamente sarà affrontata la bonifica dell'interno dell'inghiottitoio, un'operazione più articolata che richiederà tempi più lunghi e adeguate risorse finanziarie. Il Comune, attraverso l'ufficio tecnico, lavorerà insieme agli uffici regionali competenti alla predisposizione della documentazione tecnica ed economica necessaria per avviare il procedimento. La partecipazione dell'associazione al tavolo regionale rappresenta il riconoscimento del contributo fornito nel percorso che punta ora alla tutela dell'area e alla riduzione del rischio idraulico in uno dei contesti naturalistici più importanti del territorio.
0: E restiamo a Caselle, dove sono ripartiti gli scavi archeologici a Laurelli. Vediamo.
2: Sono ripartite le ricerche archeologiche nell'area di Laurelli a Caselle in Pittari, nel cuore del Golfo di Policastro. Il sito conserva i resti di un antico abitato di età lucana che, campagna di scavo dopo campagna di scavo, sta restituendo importanti testimonianze sulla sua struttura urbana e sulla vita della comunità che lo abitava. Le indagini sono condotte dal Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell'Università degli Studi di Salerno con il coordinamento scientifico di Antonia Serritella, Michele Scafuro e Maria Luigia Rizzo. Le attività si svolgono in regime di concessione con il Ministero della Cultura sotto l'alta sorveglianza della Sovrintendenza Archeologia e Belle Arti e paesaggio di Salerno ed Avellino, con il supporto dell'amministrazione comunale. La nuova campagna di scavo vedrà impegnati studenti, specializzandi e dottorandi dell'Ateneo Salernitano e consentirà di approfondire le diverse fasi di vita dell'insediamento. L'attenzione sarà rivolta in particolare ad un'area sacra a carattere pubblico, che nelle precedenti indagini ha restituito materiali archeologici e iscrizioni di particolare interesse scientifico. Accanto alle tradizionali attività di scavo, documentazione e catalogazione dei reperti, l'edizione 2026 si arricchisce di un importante approccio interdisciplinare. Sono infatti previste indagini geofisiche affidate al CNR IMA di Tito Scalo, oltre a studi geomorfologici e archeometrici realizzati in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Studi di Napoli Federico II. L'obiettivo è quello di ricostruire con sempre maggiore precisione l'evoluzione dell'antico centro lucano e valorizzare un patrimonio archeologico di grande rilievo per la storia del Cilento e dell'Italia meridionale.
0: Ed ora ascoltiamo le parole del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, sull'appello lanciato dai vescovi della Campania.
2: Un messaggio di responsabilità, vicinanza e speranza rivolto all'intera comunità campana. E questo il cuore dell'appello dei vescovi della Campania, un documento che invita istituzioni, cittadini e realtà sociali a guardare al futuro con fiducia, valorizzando le risorse del territorio ed affrontando insieme le sfide che interessano la regione. A illustrare il significato del messaggio è Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e segretario della Conferenza Episcopale Campana. Nell'intervista realizzata da Salvatore D'Angelo per il settore comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana.
3: L'appuntamento di questa mattina è soprattutto una presa di coscienza delle risorse e delle opportunità che la nostra regione possiede in rapporto alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita

Bentrovati a Italia 2 News. La vicenda dell'inghiottitoio La Rupe di Caselle in Pittari, emersa negli scorsi mesi grazie all'associazione Schierazzi, Piazza Cilento e Vallo di Diano, è finita in Regione Campania.

0: Un servizio e una prossimità eccezionale. Noi lo registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie sole, la sanità, l'accesso alle bollette e l'acquisto di generi di prima necessità, i farmaci. E dunque noi ci siamo rivolti innanzitutto al mondo delle istituzioni, ma anche alle istituzioni intermedie, che possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo, tutti abbiamo una responsabilità che ci consente di poter proferire una parola di incoraggiamento, ma di porre in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.
1: Il 18 luglio a Salerno prenderanno il via le Universiadi 2026. Scopriamo di cosa si tratta nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
2: Mancano 10 giorni al via dei European University Games 2026 in programma dal 18 luglio. Proseguono gli ultimi preparativi per accogliere quasi 5.000 presenze tra studenti e atleti e delegazioni universitarie provenienti da tutta Europa. Tra gli impianti che ospiteranno le competizioni ci sarà anche la palestra Caporal Maggiore Francesco Palumbo, situata all'interno della caserma d'Aossa, sede operativa del 19° Reggimento Cavalleggeri Guide di Salerno. La struttura è stata interessata da un intervento di adeguamento che consentirà di ospitare in piena sicurezza, secondo gli standard richiesti dalla manifestazione, tutti gli eventi. I lavori sono stati illustrati dal comandante del 19° Reggimento, colonnello Andrea Enzo Gottardo Crivellotto, dal rettore dell'Università di Salerno, Virgilio D'Antonio, e dal presidente del CUS di Salerno, Lorenzo Lentini. L'impianto ora è pronto per entrare nel circuito delle sedi di gara dell'importante evento sportivo universitario europeo, che coinvolgerà l'Ateneo Salernitano e numerosi comuni del territorio. L'edizione 2026 dei Giochi Europei Universitari vedrà la partecipazione di oltre 200 università provenienti da 32 paesi europei. In programma ci sono più di 400 competizioni, confermando l'evento come uno dei più importanti appuntamenti sportivi universitari del continente e una significativa occasione di promozione per il territorio salernitano.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del telegiornale. Iniziamo con lo sport. La Juve Stabia, squadra di Serie B, preparerà il suo campionato a Polla. Vediamo di più nel prossimo servizio.
1: La Juve Stabia, squadra che milita nel campionato di Serie B di calcio, ha scelto Polla come sede del ritiro. La notizia è stata confermata dall'assessore con delega allo sport Vincenzo Giuliano. La squadra di Castellammare di Stabia, che nello scorso campionato è arrivata ai playoff sfiorando anche l'impresa di raggiungere la finale promozione, sarà a Polla nella seconda metà di luglio per preparare al meglio il prossimo campionato cadetto. Potrebbero esserci anche delle amichevoli nel corso delle due settimane di ritiro sul campo dell'Antonio Medici, lo storico campo di Polla. Siamo davvero felici di accogliere la Juve Stabia, una squadra dal grande brasone, nelle nostre strutture. La Juve Stabia, ha commentato l'assessore Giuliano, ha scelto il nostro paese sia per la bontà delle nostre strutture sportive, sia per le peculiarità del territorio con luoghi dove poter fare allenamenti specifici e anche per le qualità delle nostre strutture ricettive. Non vediamo l'ora che arrivino. Saranno a Polla dal 15 luglio al 31 di luglio. Oltre alle Vespe, potrebbe essere un'altra squadra a scegliere Polla come ritiro. Si tratta della Sarnese, che gioca nel campionato di Serie D per gli allenamenti pre-campionati di agosto.
0: Continuiamo a parlare di sport e torniamo ad occuparci del sindaco di Sant'Angelo a Fasanella, Bruno Tierno, e ascoltiamo le sue dichiarazioni dopo la promozione ad arbitro di Lega Pro.
1: L'obiettivo che accomuna entrambi i ruoli è quello di far rispettare con autorevolezza le regole, lo dichiara Bruno Tierno, sindaco di Sant'Angelo a Fasanella, ma anche arbitro della sezione Sala Consilina da pochi giorni, promosso in Serie C nella Lega Pro, un arbitro che fischierà le partite dei professionisti. La storia del 26enne fischietto è qualcosa di insolito che sollecita varie riflessioni sull'essere arbitro, figura imparziale e integerrima che si riflette nella propria quotidianità, nel suo caso nel ruolo che riveste come primo cittadino di Sant'Angelo a Fasanella, comune di sua residenza. Bruno è sindaco di questo ridente borgo dal 26 maggio dello scorso anno, si legge in una nota dell'AIA nazionale, un impegno considerevole che però non l'ha mai distolto dall'attività arbitrale che svolge in modo metodico e con grande passione, scrivono ancora dalla sezione nazionale degli arbitri italiani, un percorso iniziato nel 2016 e coronato con la promozione in Serie C per la soddisfazione sia di Tierno sia quella della sua sezione con il presidente Manuel Robilotta. Così come sul campo, essere il primo cittadino di un comune ti impegna nella gestione delle persone, ha commentato ancora Tierno, sia durante la prestazione arbitrale sia in municipio bisogna essere equi e imparziali per garantire il corretto funzionamento di ciò che ti succede intorno. Sul terreno di gioco, ha concluso l'arbitro sindaco, si ha a che fare con calciatori e dirigenti, nel ruolo di sindaco con dipendenti, responsabili degli uffici comunali e cittadini, ma l'obiettivo non cambia, tutto deve funzionare al meglio.
0: E questa sera, subito dopo il TG, andrà in onda C'era una volta Scunnizzi, il recital della classe quinta della scuola primaria Fonti di Sala Consilina. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo servizio. C'era una volta Scunnizzi è il recital realizzato dagli alunni della classe quinta della scuola primaria Fonti dell'Istituto Comprensivo Camera di Sala Consilina, che andrà in onda questa sera su Italia 2 News subito dopo il TG. Lo spettacolo, liberamente ispirato al celebre musical napoletano, rappresenta il momento conclusivo del progetto teatro Comunichiamo con parole, suoni,

gesti e movimento, inserito nel piano triennale dell'offerta formativa. Attraverso la recitazione, il canto, la danza e il movimento, gli alunni hanno intrapreso un percorso educativo e artistico che ha favorito la partecipazione di tutti, offrendo a ciascun bambino l'opportunità di esprimere al meglio le proprie potenzialità. Il recital testimonia il valore del teatro come strumento di crescita, inclusione, collaborazione e condivisione. Il progetto è stato curato dalle docenti Monica Garone e Adele Tortorella, che hanno seguito gli alunni in orario curricolare ed extracurricolare con il contributo delle docenti Valentina Di Domenico e Agnese Mammarella, impegnate nelle attività svolte in orario curricolare. Le riprese video dello spettacolo sono state curate dal fotografo Roberto Panzella. Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Buonasera a tutti cari amici, ben ritrovati per questa seconda puntata interamente dedicata ai processi indiziari. Vi presento subito gli ospiti, così poi passiamo direttamente al dibattito, anche perché già la scorsa puntata non siamo riusciti ad affrontare fino in fondo questo delicatissimo tema. Parto naturalmente da Alessandro Ceci. Bentornato Alessandro, tu ormai sei ospite fisso.
1: Certo.
0: Bentornato naturalmente anche a Bruno Calabrese, bentornato Bruno, naturalmente
2: grazie.
0: Ringrazio di essere qui con noi anche stasera l'avvocato Veronica Coppola, bentornata Veronica e naturalmente il generale Ernesto Di Serio, generale dei RIS e avvocato. Collegato dal suo studio di Treviso abbiamo il giudice Giovanni Schiavon, bentornato anche a lei dottor Schiavon.
3: Buonasera direttore.
0: La scorsa puntata non siamo riusciti a chiudere con questo discorso, anche perché è molto delicato e molto complesso, e poi insomma a noi, come lei sa, interessa far capire ai cittadini di cosa stiamo parlando. Insomma, il tema della giustizia, che dovrebbe essere un tema molto conosciuto dalla gran parte dei cittadini, invece è un tema quasi ristretto agli addetti ai lavori, e purtroppo i risultati si vedono ogni giorno. La volta scorsa abbiamo parlato del caso di Giacomo Bostoli, il giovane condannato all'ergastolo con l'accusa di aver gettato dentro un forno lo zio Mario. E io vorrei ripartire da lì. Ecco Alessandro, la volta scorsa si parlava, tu hai posto il problema del diritto formale, poi deve esserci anche il diritto della forma. Cioè...
1: Io ho sostenuto e sostengo ancora in realtà che questi equivoci, chiamiamoli così, è un termine molto morbido, perché in realtà non si tratta di equivoci, ma si tratta veramente di drammi esistenziali di mala giustizia, sono il prodotto di un'applicazione della norma che risponde a una struttura costituzionale europea, come diceva anche il giudice l'altra puntata, essenzialmente concentrata sul diritto formale, il diritto italiano, quello francese, quello tedesco per esempio, e quindi in cui il procedimento si fa, come si dice, sulle carte. Devi avere elementi di inequivocabile oggettivazione per portare alla condanna di una persona. E poi dopo però, quando viene applicato nella realtà, questo diritto formale diventa un diritto sostanziale a modello anglosassone, inglese o americano, in cui il principio di razionalità viene derogato ad un principio di ragionevolezza dell'investigazione concentrato su quei tre

0: elementi fondamentali che sono gli indizi che devono essere concordanti, gravi e poi no, quale quell'altro, non me lo ricordo.
1: Gravi,
0: precisi e
1: precisi, quindi non in equivoco.
0: Là c'è tutto un discorso da fare, lo facevamo prima, l'altra volta fuori onda, che cosa significa grave. Quando tu vai ad analizzare una cosa di questo genere, analizzi sul piano ponderale, non sul piano quantitativo. Cioè, questa analisi di questi tre elementi è sempre portata avanti sul piano quantitativo. Cioè, ho tanti indizi, 100 indizi, e devono essere tutti concordanti verso un solo paradigma. Ammesso e non concesso, perché, come dicevo l'altra volta anche, se vado a parlare con un terapeutista, questo terapeutista mi trova 100 indizi concordanti sul suo paradigma che la Terra è piatta, ma la Terra è tonda. E quindi questa cosa già è equivoca. Ma lasciamo perdere questo elemento. Il punto centrale della questione è che tutti questi e tre elementi degli indizi sono di ordine quantitativo. Ma se io analizzo, per esempio, il concetto di gravità, il valore ponderale di un concetto di gravità è qualitativo. Questo è un problema importante. Ho fatto l'esempio anche l'altro giorno. Diceva Sartori, Giovanni Sartori, che è stato uno dei più grandi epistemologi delle scienze sociali esistenti al mondo, faceva questo esempio qui. Se io analizzo in termini quantitativi, so che 44 più 1 è uguale a 45. Però in termini ponderali o qualitativi, se ho 44 di febbre, sono vivo, se ho 45 sono morto. E questa differenza fa tutta la differenza. Allora, questo valore ponderale agli indizi normalmente non viene dato. Per cui, perché? Perché è un valore soggettivo. Il valore di gravità è soggettivo, diventa dalla psiche di ciascuno degli attori del crimine, diventa dalla psiche del criminale che certamente esprime un valore ponderale totalmente diverso di coloro che fanno l'investigazione. Quindi è tutta una materia equivoca. Allora la mia proposta era questa: facciamo una legge, benissimo, ma se non ho dati oggettivi per cui condannare una persona, voglio un processo diverso. Voglio un processo che si basi su indizi, voglio processi che si basi su indizi concordanti, gravi e razionali, non so qual è
2: Gravi,
0: l'altro,
2: precisi.
0: e precisi. Voglio un giudizio di questo genere, ma lo voglio, vorrei ovviamente, un giudizio che rispetti i canoni del diritto sostanziale anglosassone. Allora sì, allora ha senso. Perché significa che questo processo, non avendo elementi oggettivi, sfugge totalmente alla dimensione della rigidità della forma, della formalità del diritto, alla oggettivazione delle carte. Sfugge. E se sfugge, io voglio essere giudicato sulla base di un'etica collettiva, che è quella che esprime appunto il diritto
1: Ecco, io
0: sostanziale
1: adesso
0: anglosassone.
1: inviterei la regia a mandare in onda un contributo video dove c'è un altro caso simile a quello del Bozzoli e poi cioè, vedremo anche come la Corte spiega e giudica il soggetto in base a quelle che sono state poi le loro risultanze. Insomma.
3: È il 1 maggio 2014 quando Guerrina Piscaglia, cinquantenne originaria della provincia di Rimini, ma residente a Carraffaello nel comune di Badia Tedalda, scompare da casa. La donna, sposata e madre di un ragazzo con qualche problema di disabilità, dopo un normale pranzo in famiglia, esce per andare in canonica e non torna più. Scatta subito la denuncia e dopo qualche giorno intervengono anche i carabinieri del reparto investigazioni scientifiche. Nel mirino delle indagini finisce padre Gracien, un frate congolese 45enne appartenente ad una congregazione africana con cui Guerrina avrebbe avuto una relazione e si sarebbe scambiata migliaia di SMS e telefonate. Lui, arrivato nel paesino per sostituire l'ex parroco, è un uomo dalla personalità spiccata, ama vestire bene, ha un temperamento carismatico e le sue messe sono rallegrate da canti e balli inneggianti al Signore. In poco tempo diventa il punto di riferimento della donna e della sua famiglia, tanto che il marito Mirko Alessandrini spesso fa d'autista al religioso e il parroco a sua volta insegna al figlio di Guerrina ad usare il computer. Settimana dopo settimana l'inchiesta prosegue e il giudice per le indagini preliminari, in base agli indizi

0: Possesso nell'aprile 2015, decide di far arrestare padre Gracien con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere.
1: Ecco, questa insomma, è la storia di Guerrina Piscagli, anche questa è sparita nel nulla, da oggi al domani. Lui è stato poi arrestato e poi condannato. Io inviterei adesso la regia a mandare il secondo video dove i giudici spiegano come si è arrivata a questa condanna e quelle che sono poi le motivazioni. Anche perché da qui poi nasce tutto il nostro dibattito.
2: La strangolata a mani nude quel 1° maggio 2014, togliendole così la vita in pochi minuti per asfissia, l'ha uccisa perché impaurito temeva potesse rivelare cose scabrose ai suoi superiori o ai carabinieri. È questo lo scenario che emerge dalle motivazioni dei giudici fiorentini della Corte d'Assise d'Appello che hanno condannato padre Gratien alla BIA 25 anni di reclusione per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Guerrina Piscaglia, la casalinga scomparsa da Caraffello il 1° maggio 2014. Il cadavere di Guerrina non è mai stato ritrovato, la donna è stata infatti come inghiottita nel nulla. Per i giudici fiorentini, che per la prima volta hanno descritto le modalità del delitto, la casalinga si sarebbe incontrata nel primissimo pomeriggio di quel 1° maggio in canonica con padre Graziano. A seguito di un litigio, il religioso si sarebbe scagliato violentemente sulla donna per poi soffocarla. Quella relazione per lui non era più sostenibile. A pesare sul frate congolese ancora una volta la figura di zio Francesco, fantomatica invenzione dello stesso religioso, secondo i giudici, l'immensa mole di contatti telefonici tra lui e la casalinga ed infine la questione delle celle telefoniche.
1: Ecco, siamo nuovamente in studio. Abbiamo visto quelle che poi sono le motivazioni, no? Allora io pensavo così. Come i giudici sono arrivati a capire, a dire, a sostenere che è stata soffocata, strozzata e poi eccetera eccetera eccetera, se non si è trovato il corpo, quindi i segni sul collo come li hanno trovati per capire che è stata strozzata questa povera cristiana, no? In base a che cosa? Alessandro, spiegamelo tu, poi lo chiediamo al giudice, lo chiediamo al dottor Schiavone.
3: No, Schiavo. Siccome quello era un preda, misteri della fede.
1: Mi sente, dottor Schiavone?
4: Forse una seduta spiritica.
5: Lo sento.
1: Ecco, com'è possibile che i giudici siano arrivati a una conclusione del genere, poi spiegata anche nei dettagli, senza che ci fosse stato il corpo, senza che sapessero nulla di fatto?
5: Ma guardi, io non ho letto... non conosco gli atti e non ho letto, quindi faccio una supposizione.
1: Sì, ma le parole sono quelle insomma del filmato, la donna è stata strozzata, soffocata.
5: Ovviamente bisogna conoscere un po' anche gli atti. Quello che voglio dire, il processo, ma anche nel processo anglosassone, si basa sull'interpretazione. L'interpretazione necessariamente è soggettiva, non esiste un'interpretazione oggettiva. L'interpretazione oggettiva è una contraddizione, è un ossimoro. Ora, ripeto, si tratta sempre, io ripeto, non conosco questo caso specifico, capisco anche la sua perplessità, le posso dire, certamente posso dirlo, però, ripeto, pur non essendo in grado di spiegare questa specifica sua domanda, ritengo corretto che sì, almeno questo è il mio personale convincimento, che sì, giunga a procedimenti di interpretazione con un uso di indizi che devono avere quelle connotazioni. Ora ci sono le letterature intere del significato delle precise, gravi e concordanti. Ognuna ha un significato, cioè è importante evidentemente che si faccia un uso corretto di questi indizi, ma non si possono escludere gli indizi, è inevitabile che esistano. L'importante non è una questione di quantità di indizi, è una questione di convergenza, di qualità, cioè, questo è l'uso della, e questa è frutto della correttezza interpretativa che compete a ogni giudice. Non è una cosa semplice ovviamente, però non si può, è inevitabile assolutamente, non si può pensare a un giudizio oggettivo. L'interpretazione è alla base dell'attività di tutti i magistrati, anche nel diritto anglosassone. Non saprei come si potrebbe evitare questo grosso rischio di fare un cattivo uso di questa attività interpretativa.
1: Ecco, Alessandro.
3: No, volevo dire, è vero quello che dice il giudice, che ovviamente il diritto anglosassone è un diritto interpretativo, Il punto delicato è che non dovrebbe

0: esserlo quello formale italiano. Non che lo sia quello anglosassone, è per questo che io chiedo nell'ambito dell'interpretazione un processo simile a quello dell'anglosassone, perché quello è certamente tutto interpretativo, ma se io ho un diritto formale a cui faccio riferimento è quello formale che non dovrebbe esserlo, questo è il punto.
1: Ecco Veronica, io dottor Scavo, indizi precisi, gravi, concordanti. Ecco, ma mi chiedo, ma come si fa ad arrivare a dire che una persona è stata strozzata se non c'ha il corpo? Cioè, se tu dici che una persona è stata sparata, è stata sparata, no? Per stabilire che è stata sparata gli trovi i buchi dei proiettili, guarda, altrimenti non è stata sparata.
2: Certamente, no. Allora, anch'io non conoscendo gli atti specifici del processo, mi posso limitare però a osservare che, a mio avviso, si è pervenuti a tale, diciamo, ipotesi, ok, escludendo tutte le altre, per cui magari indagando sulla scena del crimine se c'erano tracce di sangue eccetera, e quindi diciamo sempre secondo il principio di esperienza, di comune esperienza, che cosa può essere successo? Può essere successo che è stata strozzata, non ci sono altri segni nell'ambito della canonica eccetera, e quindi si è pervenuti a quella definizione. Però, come ho detto prima, c'è sempre, anche nella ragionevolezza, no? Nel principio di ragionevolezza, cosa può essere accaduto, io escludo le altre ipotesi, arrivo a quello, c'è sempre l'eccezione, cioè può non essere avvenuto quello. E quindi io pervengo a una condanna per omicidio, in questo caso il parroco è stato condannato a 25 anni, in cui mi si dice è stata strozzata e non vi è una prova oggettiva, perché non c'è un cadavere, non si sa che fine abbia fatto il corpo, dove
1: potrebbe,
2: è stato, è
1: chiaro che anche una martellata
2: viene,
1: sulla
2: viene
1: testa.
2: Contestato l'occultamento di cadavere, ma diversamente dal caso che abbiamo citato nell'altra puntata, in cui si facevano delle ipotesi, in questo caso effettivamente che cosa poi viene fatto di questo corpo, no? Dove può essere finito? Ok, e quindi quello che a me spaventa è che certamente le sentenze si fondano sul convincimento del giudice, sulle analisi degli indizi, ma è importante che ci sia un vaglio completo, razionale, il più possibile, affinché in realtà la ricostruzione di tutti gli indizi non sia un mero, diciamo così, cherry picking di quello che si sceglie per poi pervenire a un giudizio su cui ci si è comunque convinti. Perché sicuramente condannare per omicidio, arrivare a delle pene, appunto, come può essere l'ergastolo, come possono essere 25 anni, deve essere frutto di una argomentazione, di un iter logico particolare in cui si va al di là di ogni ragionevole dubbio, ma soprattutto laddove questo dubbio permane si assolve col 530 comma secondo CPP, che ci dice assolutamente che in caso di contraddittorietà della prova l'imputato va assolto. Comunque è chiaro che l'imputato, per difendersi in questi procedimenti, ha delle enormi difficoltà, perché c'è sempre questa sproporzione fra accusa e difesa, che non è solo in fase di indagine, ma ahimè si protrae anche poi nell'ambito del processo.
1: Scusa, ci fermiamo per la pubblicità, perché altrimenti usciamo fuori dai tempi. Fra due minuti poi ti do la parola.

0: Alessandro, insomma, questa
1: no,
0: qui...
1: volevo fare una domanda.
0: Ecco, no, ma voglio dire, cioè, arrivare a scrivere in una sentenza questa qui, la strozzata, potrebbe averle dato anche una coltellata, potrebbe averla spinta.
1: Ma è proprio
0: magari
1: è
0: cascata dopo una spinta e cambia anche il tipo di reato.
1: Esatto, no? È quello che dicevo prima rispetto al concetto di gravità, che è un valore ponderale, no? Quello che volevo chiedere a Veronica, ma se un conto è la gravità di una persona che mette le mani attorno al collo ad un'altra persona e la strangola. Un altro conto è che io spingo una persona vicino al muro, lei sbatte la testa e muore. E anche in termini proprio giuridici ha una valenza totalmente diversa.
2: Certo, comporta anche delle pene differenti, assolutamente.
0: Non scrivo, di 125 anni.
1: No, nel momento in cui io scrivo, senza vedere il corpo, senza conoscere nessun dato oggettivo, che quello è stato strangolato sulla base di una descrizione di ambiente, sto pregiudicando una condanna, no? Perché sto introducendo un elemento di gravità che potrebbe non esserci.
0: Ma scusate, voglio aggiungere una cosa, che non è casuale che poi un altro magistrato, il dottor Francione, l'ha definito il trionfo del processo indiziario su base romanzesca. Cioè, ragazzi,
3: esatto, su base romanzesca.
0: Su base romanzesca.
3: Perché qui non solo... ma qui manca, sentivo parlare della scena del crimine, qui non c'è neanche la scena del crimine. Mentre nel delitto Bossoli c'è la fabbrica dove lo zio era entrato, esatto, ed era sicuro, e quindi quantomeno una scena del crimine, esatto, c'è. Qui no, nel caso di Rosalinda, come si chiama?
2: Questa Guerrina. Guerrina.
3: Ah, Guerrina. Non c'è neanche la scena del crimine, quindi di che cosa stiamo parlando? Tra l'altro poi ci sono varie, abbiamo toccato vari argomenti. Vabbè, uno è il discorso che se fosse, ecco, abbiamo fatto un raffronto con quello che è l'ordinamento giuridico anglosassone, no? Ma loro hanno molto più ben, anche da noi nel nostro ordinamento giuridico esiste il concetto dell'habeas corpus, ma da loro è molto più radicato. Non a caso un re inglese, non mi ricordo come si chiamava, a metà del 600 emanò un editto in cui bisognava appunto attenersi a questa. E allora, in sostanza, in un sistema diciamo giudiziario tipo anglosassone, questa mancanza del corpo avrebbe molto più valore ai fini del giudizio e ai fini della pena. Probabilmente non si arriverebbe neanche al processo, probabilmente, perché loro hanno molto più radicato questo concetto, che ripeto esiste anche da noi nel nostro ordinamento giuridico, ma è contemplato in maniera differente. Poi c'è la questione delle indagini, accusa, difesa, eccetera, eccetera. Allora io qui do molto la colpa al cosiddetto nuovo codice di procedura penale, ormai vecchio pure lui perché è dell'89. Ora, in sostanza, il nuovo codice che cosa ha previsto? In due righe hanno fatto un colpo di Stato. Hanno detto, le indagini, il pubblico ministero dirige le indagini, va bene? Quindi c'è un'univocità di pensiero, un'univocità di indirizzo delle indagini che deriva dal pubblico ministero. Il vecchio codice, invece, che prevedeva? Che la polizia giudiziaria faceva i suoi accertamenti, tutte le sue indagini, tutte le sue belle cose. Dopodiché mandava quello che si chiamava un rapporto giudiziario a un signore in procura che era il giudice istruttore, il

0: rivedeva tutto. Se tra l'altro aveva detto fesserie, quel signore che aveva scritto le rispondeva anche in termini di carriera, cioè, o disciplinari, eccetera, eccetera. E quindi c'era più garantismo paradossalmente, e comunque c'era una dualità di approccio alla questione, e quindi non c'era quello che si innamorava dell'inchiesta, della sua tesi e che la doveva portare avanti ad ogni costo. Inoltre, infine, in questo tema abbiamo toccato il problema delle indagini difensive. Va bene, non c'è dubbio che le indagini difensive, di fatto, anche se in teoria esistono, sono codificate, di fatto non si riesce a farle. E lo abbiamo visto nei casi più recenti, anche
1: Questi facciamo
0: nei casi di Olinda, di Erba, l'omicidio di Erba, l'abbiamo visto nella storia di Ilaria Gambidasio. Cioè, praticamente queste indagini difensive, che esistono sulla carta, di fatto, a parte il discorso economico che è stato anche toccato giustamente, ma di fatto queste indagini difensive non si riesce a farle. Un'ultima cosa vorrei dire su Guerrina. Un altro paradosso è questo, che ormai la scomparsa di Guerrina risale a 10 anni fa. Ebbene, pochissimo tempo fa, il Tribunale di Arezzo ha dichiarato la morte presunta di Guerrina. Però il paradosso è questo, che questo signore è stato già condannato, il parroco congolese, è stato già condannato, però ufficialmente la morte presunta è stata dichiarata
1: dopo.
0: successivamente. Questo è un altro paradosso. Vabbè.
2: Condannato per morte certa
3: Sì,
2: e dichiarata
3: adesso finalmente è
2: successivamente
3: morta.
2: morta
0: No,
2: presunta.
0: perché se ci rifacciamo a questo
2: No,
0: discorso che
2: vabbè.
0: faceva il professor Cecchi del formalismo, eccetera, eccetera, allora tu formalmente perché mi dichiari adesso dopo 10 anni e io già mi hai condannato perché poi
1: Poi
0: formalmente.
1: ma perché formalmente il giudice non lo sapeva che il corpo non c'era? E quando gli hanno portato le indagini,
0: Lo
1: lo
0: sapevano,
1: sapevano,
0: lo sapevano
1: quando gli
0: sì.
1: ha portato le indagini
0: Ma
1: dicendo che
0: ecco
1: era stata
0: perché
1: strangolata,
3: parliamo
1: non ha posto
3: per
1: l'obiezione che il corpo non c'era. Il giudice, non parlo della procura, del
0: Ma ecco perché
1: giudice.
0: in questo caso
3: Ma
0: siamo.
3: io,
1: Ma
3: scusate,
1: è assurdo.
3: io a tal proposito vorrei portare l'esempio dei fratelli Gallo, no?
0: Ah, i fratelli Gallo,
3: Che è
0: capirà.
3: stata un'altra barzelletta della giustizia italiana. I fratelli Gallo erano come cane e gatto, stavano sempre in lite, no? Erano due contadini, due pastori. Un giorno uno dei due sparisce. Hanno trovato una goccia di sangue su un sasso che probabilmente era di qualche gallina, di qualche pollo. No? E lui se n'è andato, insomma, al morto, tutti hanno gridato all'omicidio, la moglie di quello che se n'è andato probabilmente se n'è scappato per via della moglie. Insomma,
0: Fratello è stato
3: fatto sta che la moglie ha
0: condannato.
3: detto sì, sicuramente il fratello, perché erano sempre in lite, l'ha ucciso lui. Questo povero Cristo è stato condannato all'ergastolo. Un giorno un
0: Dopo
3: suo
0: 30 anni,
3: compaesano
0: dopo 30
3: va a
0: anni.
3: fare una passeggiata in una città a circa 300-400 km da dove abitavano loro e vede per strada il morto. È tornato a casa, va dal carabiniere e ha detto io ho visto il morto. Dice, ma lei è pazzo, io ho visto il morto, sono andati, effettivamente era il morto, che non era morto. Intanto quello si è beccato l'ergastolo. Ecco, quanti di questi casi processati senza il corpo possono
1: Beh,
3: essere
1: assurdo.
3: simili a quelli del fratello Gallo? Lo chiedo a te, Alessandro.
1: No, ma perché questo è proprio lì il punto. Il punto sta tutto lì, che quando si entra in una dimensione di valutazione, diciamo, soggettiva, è tutto discrezionale, no? È tutto talmente discrezionale che qui, in questo caso, c'è un procuratore che dichiara, senza aver visto il corpo, che quella donna è stata strangolata. E già questo è un
0: Appunto.
1: paradosso, e c'è il giudice che, sapendo che loro non hanno il corpo, accorda questo tipo e fa pure e mette pure
0: Ma
1: la
0: perciò
1: sentenza. Cioè,
0: è stato ben definito come è stato questo giornalista come l'ha definito questo caso?
2: Processo
0: Vale.
2: indiziario?
3: No, è un magistrato che l'ha definito il trionfo del processo
2: Trionfo del
3: indiziario
2: processo
3: su base
2: indiziario.
3: romanzesca. Ma è un
0: Ecco, su base
3: magistrato,
0: romanzesca,
3: non è un
0: cioè uno
3: giornalista.
0: che non c'è niente, non c'è scena di crimine, non c'è niente e dici che è stata
1: Ma
0: strangolata.
1: perché?
0: È su
1: Perché hanno
0: base
1: fatto?
3: Sì, ma
1: Sì,
3: poi
1: ho capito,
3: dopo dieci anni dichiara la morte
1: arriviamo al
3: presunta,
1: punto.
3: insomma.
1: Perché hanno fatto questo? Arriviamo al punto. Allora, così che torniamo al discorso iniziale nostro. Perché hanno fatto questo? Perché avevano l'esigenza di fare in modo che gli indizi fossero gravi, concordanti e
2: Precisi.

0: precisi.
1: Che,
0: allora, siccome non avevano la possibilità di farlo, l'hanno indotto. C'è stata un'induzione nella valutazione tale, perché una dimensione discrezionale ti porta a questo, ti porta ad indurre una valutazione in modo tale che tu poi possa emettere una sentenza.
1: Ma tu per accusare una persona non puoi inventarti un romanzo di fantascienza.
2: Non parliamo uno sull'altro, altrimenti si capisce.

0: fatto l'ergastolo senza capo né
1: Certo,
0: coda.
1: guardi,
0: No, abbiamo visto purtroppo decine, se non centinaia di italiani finiti in galera e scarcerati dopo 10, 15, 20 anni, addirittura anche dopo 33 anni di carcere innocente. Insomma,
1: casi di mala giustizia.
0: allora non sarebbe, scusi, non sarebbe meglio nel dubbio avere un delinquente fuori che un innocente in galera?
1: Allora, a questa domanda ovviamente io non posso altro che dirle certamente, ma lo stesso la Cassazione si è sempre orientata in questa direzione. Nel dubbio, evidentemente, si preferisce avere un delinquente in circolazione che un innocente in prigione. Però per arrivare a questo risultato ottimale, ripeto ancora una volta, occorre che lo Stato si doti di una organizzazione giuridica e giudiziaria solida. Occorre che ci sia una professionalità specifica dei magistrati. Io è una vita che dico, che sempre sostenuto, che i magistrati, come gli avvocati, devono specializzarsi. Io vorrei una organizzazione della giustizia fatta da magistrati
0: Quante volte l'abbiamo detto?
1: iperspecializzati sia nel settore civile che in quello penale. Questo
0: Quante volte
1: perché,
0: l'abbiamo detto?
1: ripeto, è difficilissimo poter giudicare. Io l'ho fatto per una vita e devo dire la verità che è veramente difficile. L'interpretazione, ripeto ancora, in qualsiasi forma di diritto è assolutamente soggettiva e bisogna che il magistrato sia capace di farla. Se non è capace, deve imparare a fare un altro mestiere. Il generale prima ha ricordato il vecchio codice. Il vecchio codice prima dell'89, che io l'ho vissuto anche come magistrato, era effettivamente più garantista. E ricordo anche che degli esponenti del governo statunitense sono venuti in Italia per studiare, per studiare questo tipo di processo col giudice istruttore che a mio parere era molto più garantista
0: Ora più garantista, esatto.
1: per portarlo negli Stati Uniti, tanto per dire. Cioè, i sistemi giudiziari sono sempre,
0: Non è
1: si
0: così.
1: prestano sempre ad errori grossi, gravi, purtroppo a interpretazioni sbagliate, a
0: Sì.
1: volte ridicole pure, però che devo dire? Non si può pensare che se non c'è un cadavere non si debba agire per omicidio. Io trovo che
0: No.
1: in qualsiasi stato non si può.
0: Presidente,
1: Il cadavere non esiste e non si ritrova il cadavere e questa situazione crea ancora più problemi per chi indaga e chi indaga deve poter sapere nel dubbio se non riesce a trovare un convincimento in una direzione o nell'altra, evidentemente la situazione deve portare necessariamente alla soluzione. Se non ha portato a una soluzione, cioè, vuol dire che i processi che ci sono stati processi sbagliati. Io non voglio pronunciarmi su casi specifici che non conosco. Per poterci pronunciare bisogna capire dove è stato l'errore, chi ha sbagliato, eccetera. Io mi limito a ricordare quelle che sono le regole dell'attività di indagine.
0: Mi sa che ci sono rimasti 2 minuti prima della pubblicità, 2 o 3 minuti. Bruno, so, i fratelli Gallo dovrebbero essere un esempio, no?
2: Sono un esempio,
0: Per
2: direi.
0: evitare questi errori. Poi, insomma, finire all'ergastolo senza colpa. Per fortuna poi il Parlamento ha fatto una legge per scarcerarlo, altrimenti sarebbe morto in galera. Insomma, penso che dovrebbe far riflettere. Allora, piuttosto che buttare in galera un innocente, io ripeto sempre, è meglio tenere fuori un delinquente, un assassino, poi insomma.
3: Questo principio è già sancito dalla nostra legislazione e dal 530,2. Tutte le persone
0: Sì, ma in questo paese tutto è sancito, però poi nulla viene
3: niente viene
0: rispettato.
3: applicato.
0: Ecco, e questo è il problema.
3: Ha ragione Schiavon quando dice che il magistrato deve fare delle attività di indagini anche per disconfermare gli eventuali elementi convergenti verso la colpevolezza dell'indagato. ha ragione,

0: professor Ceci, quando ha detto attenzione, se abbiamo un indizio grave, preciso e concordante, secondo quale logica è grave, secondo quale logica è precisa, secondo quale logica è concordante, convergente, concordante, quali sono le logiche? Perché sono logiche soggettive. Io però, avete ragione tutti quanti, ma c'è un problema. Metaforicamente, quando vado a pesca, io pesco il pesce secondo l'esca che utilizzo. Praticamente, io ho visto nei processi portare il criminal profiling, quindi il profilo criminologico dell'aggressore, dell'omicida, come elemento di prova. E questa è un'aberrazione. Vi faccio un
1: Non si
0: esempio.
1: deve fare.
0: Perché è un'aberrazione? Perché la gente deve sapere di quale realtà stiamo parlando. Noi abbiamo all'incirca, dipende dalle statistiche annuali, tra 65 e 70 casi irrisolti di omicidio volontario, cioè casi di cui noi non individuiamo il colpevole. Statisticamente nell'anno abbiamo circa 320-330 casi di omicidi volontari l'anno.
2: E 900 di errori giudiziari.
0: Aspetta, se noi togliamo i femminicidi che sono in circa 120-130 l'anno, noi abbiamo 200 omicidi. Di questi 200 omicidi, una novantina sono non intrafamiliari, ma sono relazionali familiari. Per cui le attività di indagine sono facili a individuare i responsabili. Ci abbiamo 100 omicidi, 100-110 omicidi, che sono agenti esterni alla famiglia e ai rapporti affettivi. Bene, di questi 70 sono irrisolti. Allora, abbiamo un altro problema pratico. La Cartabia ha introdotto il limite temporale per le attività di indagine. Nei casi di omicidio, un anno, con possibilità di chiedere un'ulteriore proroga di un altro anno. E abbiamo un problema. La statistica che le procure devono presentare per definire la propria efficienza.
2: Bruno, ti devo fermare, poi riprendo da te. Ci fermiamo per 2 minuti per la pubblicità, poi riprendiamo da Bruno Calabrese, naturalmente.

0: Bene, siamo nuovamente in studio per la terza e ultima parte della puntata. Allora, il giudice Schiavone ha fatto appunto un'elezione molto, molto importante, Alessandro, proprio la creazione di una struttura funzionale, insomma, diversa.
1: No,
0: Ecco,
1: io
0: tu sei perfettamente d'accordo,
1: sono
0: sono stato.
1: perfettamente d'accordo con lui e credo che questa sia una soluzione seria, se ci fosse una gestione politica seria, nel senso di costruire
0: Ha
1: un
0: detto io.
1: corpus giuridico anche territoriale di alta specializzazione. Questa è una strada giusta perché poi alla fine le valutazioni passano attraverso gli uomini e se gli uomini sono specializzati noi abbiamo una maggiore affidabilità del processo decisionale. Quindi secondo me lui ha colto un punto su cui io sto battendo anch'io miseramente da tanti anni, sul fatto che secondo me il magistrato, il giudice, il procuratore deve essere estremamente specializzato. Questo è un tema importante perché molte volte ti trovi a discutere, noi che facciamo le perizie, poi Bruno lo sa benissimo, con una struttura di persone che non sono assolutamente preparate sul tema. Adesso noi stiamo parlando del caso specifico, di alcune degli indizi, ma pensate quando noi ci troviamo a fare perizie nei confronti di giudici che trattano il tema dell'abuso infantile, di un bambino che viene violato, traumatizzato, la maggior parte delle volte trovi giudici che non sanno assolutamente nulla di tutto questo. Allora, secondo me, la proposta fatta dal giudice Schiavon è la migliore in giro che si possa sostenere, quella di avere un corpus anche territoriale, giuridico, saldo di estrema specializzazione. Io andrei ciecamente su quella strada.
0: Ecco, questa è una cosa
1: Abbiamo detto
0: che
1: tante
0: poi, tra
1: volte.
0: l'altro, in trasmissione anche col dottor Socci abbiamo sempre sostenuto, insomma,
2: Abbiamo sempre
0: perché a
2: detto.
0: volte succede che c'è un omicidio, uno è di turno, magari è un neassunto, e se è il primo
3: No,
0: omicidio che si
3: le
0: ritrova
3: procure più.
0: e non è certamente preparato. Con chi parlo? Scusa.
4: Mi permette di dire, mi permette di
0: Sì,
4: fare
0: dottor
4: una
0: Scavo,
4: precisazione.
0: sì, mi dica, scusi.
4: Guardi, no, io voglio dire, io da anni sostengo una cosa, l'Italia è il paese dal punto di vista soprattutto dell'espressione, della giurisdizione, delle finte garanzie. Cioè la garanzia è preferita, la garanzia della terzietà del giudice, pretendendo che vada ogni 10 anni deve cambiare funzione, dal penale deve passare al civile. E
1: Esatto.
4: noi avremo sempre dei magistrati, dei pressapochisti, delle persone poco specializzate, e invece è profondamente sbagliato. Quella della terzietà fatta in questo modo è una finta garanzia per il cittadino.
1: Giusto.
4: La garanzia per il cittadino è di avere magistrati seri, preparati e onesti. Questa è la vera garanzia per la giustizia per i cittadini. L'apparente garantismo è peggio di non averlo. Quindi,
0: Assolutamente.
4: che senso ha cambiare? Già abbiamo delle personale in quantità inferiore rispetto alla necessità. E poi questi cambiamenti forzati, obbligatori, è chiaro che crea un pressapochismo preoccupante.
1: È corretto,
0: Assolutamente, assolutamente d'accordo, Toscano. Bruno, tu stavi concludendo
3: no, io
0: prima.
3: vorrei solamente dire, Schiavon fa dei ragionamenti ortodossi, ma dimentica un problema, ed è questo, che il giudicante deve ragionare sugli elementi di prova che si sono formati nel contraddittorio. Ora, se abbiamo già le procure che hanno creato molti pool, molti team specialistici per ogni tipologia di reato. Pensiamo ai reati economici, in cui le cartiere, l'analisi dei flussi di capitale, l'analisi dei bilancio delle società

0: cartiere con delle scatole cinesi stanno creando dei pool specialistici di magistrati inquirenti, di giudici, di pubblici ministeri inquirenti. Il problema nostro è la disparità che si è creata dopo l'89 con il rito accusatorio. Non sono mai elencati nei rinvii a giudizi, nelle richieste di rinvio a giudizio, nelle sentenze, tutti gli elementi che si sono cercati di individuare a favore dell'imputato. Le attività di indagine a favore dell'imputato di fatto praticamente sono a carico della difesa, e questa tipologia di prassi non difende i poveri. È una strutturazione giudiziaria e che favorisce i ricchi. È questo che va detto, perché se le attività di indagine difensiva devono essere fatte a carico della difesa con enormi flussi di denaro, solo i ricchi si possono permettere di difendere. E questi errori giudiziari ce ne saranno. Vi faccio un esempio banale, che due mesi fa è stato trovato un cadavere in una macchina. Se l'attività scientifica, della polizia scientifica, di rilevamento dei reperti biologici all'interno della macchina viene fatta con la tuta, ma senza copricapo e senza mascherina, non effettuando l'aspirazione di tutta la polvere, di tutti gli elementi biologici in quella macchina, la polizia scientifica sta già confermando l'orientamento del medico legale che quello è un suicidio. E si apre tutta una querela: è suicidio o è omicidio? Ma se tu hai già indirizzato le indagini non facendo quello che avresti fatto se avessi ipotizzato l'omicidio, questo vi fa comprendere, vi deve comprendere come l'attività d'indagine, sia la polizia sia il pubblico ministero, devono essere fatti da persone che quando hanno un'ipotesi vanno a cercare l'ipotesi contraria e mettono in atto una metodologia scientifica che utilizza metodi scientifici per escludere certe ipotesi da altre.
1: Non sono d'accordo.
0: E questo è il problema, è un problema di applicazione di metodologie corrette anche sul piano logico razionale, che non viene fatto. Tutti vanno a phishing. Attenzione, il phishing è censurato negli Stati Uniti per quanto riguarda la ricerca scientifica, perché quando tu vai a phishing confermi sempre degli errori che credi di aver trovato un valore scientifico altamente probante e cadi subito nell'errore perché sei andato a phishing. È meglio sempre ipotizzare degli eventi, ipotizzare delle cause e cercare la prova contraria all'ipotesi.
2: Ecco, scusa, ma io vorrei fare una domanda al generale Di Serio. Tu sei stato a Eris. Ecco, quando tu svolgevi queste indagini, no? Ecco, qual era il rapporto che si creava con la procura e no, dove la procura spingeva di più? Perché poi insomma alla fine sono loro, no, che gestiscono i giochi.
1: No, adesso io su questo sono parzialmente in disaccordo con il mio amico Bruno. Perché in realtà quello che lui ha ipotizzato può succedere, ma per un errore. Può succedere se c'è qualcuno che non sa fare bene il proprio mestiere, in sede di sopralluogo e di ricerche di reperti. Ma se uno lo sa far bene, lo fa in maniera oggettiva, neutra, e non pende da una parte o dall'altra. Noi facevamo...
2: Sì, ma io ti voglio chiedere...
1: Non c'è in questo... Almeno io non ho mai ricevuto pressioni e non sono mai stato, mi sono fatto mai condizionare da...
2: No, ma c'è un certo indirizzo che viene dato oppure no?
1: Se
2: le indagini vanno sempre a trovare...
1: Non in questo senso, non ho mai visto, almeno dalla mia esperienza, non ho mai visto un PM che dice: ah no, ma io vorrei cercare...

0: Anzi, io a volte ho litigato io con alcuni, mi ricordo un procuratore capo addirittura, che si era innamorato di una certa
1: Tesi.
0: tesi e io mi sono battuto perché in effetti le impronte digitali di questo signore le avevamo trovate. Beh, non vuol dire che se io trovo le impronte digitali su una tazza di caffè sono stato io ad ammazzare quella persona. Magari sono andato il giorno prima a bere il caffè. Mi spiego? E quindi ci sono state anche, io mi ricordo, discussioni anche accese, perché lui era convinto che siccome c'era questo dato, no, quindi non, in generale comunque pressioni mai. E poi il dato scientifico ha la fortuna di essere una cosa neutra, o è bianco o è nero, va bene? Quindi non è che lì si può indirizzare
1: Come nel
0: o...
1: caso Meredith.
0: Io nel caso Meredith non ho partecipato a questo, però
2: Un giorno faremo una
0: lì ci
2: puntata anche
0: sono
2: sul
0: stati.
2: caso Meredith,
0: No, ma
2: l'abbiamo affrontato.
0: lì, se non ricordo
2: Però
0: male,
2: non c'entra
0: adesso.
2: niente sul caso Meredith.
1: Contaminazione, ci sono i problemi di
0: No, io però se
1: contaminazione
0: non
1: delle.
0: ricordo male, c'era un DNA su. Non me lo ricordo. C'era un DNA su un coltello, va bene? Su un
1: Su un
0: coltello.
1: bottone del reggiseno.
3: Sul reggiseno.
1: Su un bottone del reggiseno, frutto di contaminazione.
0: Quindi.
2: Ritrovato dopo alcuni mesi, tra
0: Vabbè,
2: l'altro,
0: comunque. Insomma, comunque
2: sotto un tappeto, tra
0: per
2: l'altro,
0: riprendere un attimo
2: era
0: anche.
2: bianco, le prime fotografie era bianco, poi quando l'hanno preso era nero, per cui insomma leggermente contaminato. Ma questo poi faremo una puntata tutta sul
0: Vabbè,
2: caso
0: poi che
2: Meredith.
0: ci siano.
2: Scusami, scusami un secondo,
0: Che in qualche
2: adesso,
0: caso
2: scusami
0: ci
2: un
0: possa.
2: secondo, vorrei parlare
0: No,
2: anche un
0: no,
2: attimino.
0: aspetta, fammi finire.
2: Ah, dai.
0: No, che poi in qualche caso ci possano essere errori, oppure c'è qualcuno che ne so, voglio pensare a una
2: Sì, però
0: bomber.
2: ormai sono milioni questi errori, insomma.
0: Pensiamo alla storia di una bomba, di quello che tirò fuori, non si, non sono, però di massima diciamo che percentualmente questo rappresenta una casistica minimale, no? Va bene. Volevo concludere dicendo un'altra cosa che ha detto il presidente Schiavon, che giustamente mi fa piacere che anche lui ritiene che il vecchio codice era paradossalmente più garantista dell'attuale. Perché poi questo fatto che il PM dirige le indagini, secondo il nuovo codice, crea un altro problema, per cui la polizia giudiziaria deve svolgere tutte indagini delegate dal PM.
2: Esatto.
0: L'iniziativa, anche se esiste in teoria, non la svolge più
2: Esatto.
0: nessuno. Il risultato qual è? Che
1: È
0: abbiamo ammazzato la figura dell'investigatore. La polizia giudiziaria non sa più fare investigazioni autonomamente come faceva prima, perché, ripeto, sono tutte indagini delegate che se non speriscono, se non le pongono in atto, vanno in omissione e quindi devono pensare a quelle, e quindi a discapito dell'iniziativa che poteva essere utilissima.
2: Sì, poi Veronica, giustamente come dice il generale, da quando poi le indagini sono state delegate dal PM, che poi è lui che stabilisce, sono cominciate ad andare un po' in malora, insomma, per poi, come giustamente ha affermato il generale, la polizia giudiziaria è stata un po'. Cioè, gli hanno tolto quello che era il ruolo che era,
4: Certo,
2: e oggi
4: la
2: probabilmente
4: polizia
2: vabbè.
4: giudiziaria
2: Però
4: oggi.
2: fatto sta che insomma, qui gli errori, mettiamo tra virgolette, sempre, poi sai, l'errore è una, due, tre, quattro, ma qui parliamo di migliaia di persone che sono finite in carcere senza capo né coda, per cui non si tratta più di errori, evidentemente c'è qualcosa di fondo, e qualcosa di fondo l'ha specificata molto bene il giudice Schiavone. Insomma, serve gente preparata, cioè non
4: Serve.
2: ci si può improvvisare a fare le cose, serve la polizia giudiziaria preparata, ma per determinati settori, cioè io non posso prendere un PM di prima nomina e dargli un caso come quello di Rossi di Siena. Poi faremo una trasmissione anche su quella, perché è un'altra vergogna mondiale, insomma,
0: L'abbiamo
2: voglio dire.
0: fatta.
4: Certamente ci vuole preparazione, esperienza, alta professionalità e a mio avviso le procure devono essere affiancate anche da esperti, da criminologi che li supportino, no, nella stessa procedura. La polizia giudiziaria oggi è una longa manus del pubblico ministero, quindi principalmente agisce in base a quelle che sono le direttive che dà il pubblico ministero. È chiaro che il pubblico ministero fa la sua accusa, appunto.

0: porta avanti il processo e poi c'è sempre il giudice che decide. E il problema, Francesco, è quando ti devi rivolgere a più giudici, quindi tu intraprendi più gradi di giudizio, confidi nel ricorso in Cassazione, che la Cassazione è, diciamo, la tua garanzia, e in realtà quelli che poi, dal punto di vista della difesa, sono tutta una serie di errori, non sempre poi vengono riconosciuti come tali. Quindi
1: Purtroppo
0: il cittadino si trova effettivamente poi esposto nel momento in cui va in balia della giustizia, il termine proprio è, a mio avviso, centrato in balia, non sai mai cosa aspettarti. Confidare nella giustizia mi viene da dire che non è propriamente una cosa che ci si possa aspettare da questo mondo. Anche la giustizia può fallire e quindi è fallibile. Per cui ritorniamo a monte, c'è proprio bisogno di un'alta specializzazione, estrema scrupolosità, preparazione, esperienza, a maggior ragione nei casi come analoghi a quelli che abbiamo citato, appunto di omicidio, in cui una persona viene esposta alla pena dell'ergastolo, che ricordo ad oggi, se il reato contestato prevede la pena dell'ergastolo, non puoi ricorrere per esempio al rito abbreviato. Quindi nulla vieta che, avendo una possibilità di fare vere e effettive indagini difensive, un cittadino possa ricorrere per esempio a un rito alternativo, no? Qual era quello prima del rito appunto abbreviato? Ecco, oggi appunto questo non è più possibile dal 2019, per cui sono concorde anch'io sul fatto che serva proprio un organo altamente specializzato.
1: Purtroppo,
0: Questo sì,
1: il tempo a
0: questo sì.
1: disposizione è volato via anche questa puntata. Io penso che gli errori giudiziari si potrebbero evitare nel momento in cui nel dubbio uno assolve. Credo che il problema sia risolvibilissimo, serve solo volontà politica. Già la separazione delle carriere qualcosa probabilmente potrebbe risolvere se viene applicata in un certo modo. Purtroppo il tempo a disposizione, Bruno, è volato via, però faremo altre trasmissioni. Abbiamo ancora tanto tempo davanti, speriamo, insomma. Per cui affronteremo tutti questi casi molto particolari, chiamiamoli particolari per non definirli in un altro modo. Io naturalmente ringrazio, parto dalla signora, naturalmente ringrazio l'avvocato Veronica Coppola, grazie Veronica,
0: Grazie
1: che è stata
0: a
1: con noi,
0: te
1: speriamo di
0: Francesco,
1: averti con
0: grazie.
1: noi anche in altre puntate. Ringrazio il generale Ernesto Isserio, grazie generale, naturalmente ringrazio Bruno Calabrese,
2: Grazie
1: scusa,
2: a voi, grazie.
1: stavo per chiamarti Mario, non dico chi. E naturalmente non posso che ringraziare Alessandro Ceci, il mio ospite fisso, nonché
2: Grazie a voi,
1: collaboratore
2: alla
1: fisso di
2: prossima.
1: diritti e misteri. Dottor Schiavon,
3: Sì.
1: mi stavo scordando di salutare a lei. La ringrazio veramente di cuore per essere stata con noi. La sua presenza è sempre graditissima, poi i suoi interventi sono illuminanti nel settore della giustizia, per cui la ringrazio veramente di cuore anche a nome di tutti i nostri telespettatori. Spero di averla con noi anche in altre puntate, naturalmente, perché insomma, i suoi interventi sono illuminanti, sono molto importanti per i nostri telespettatori e anche per noi, naturalmente. La ringrazio veramente di
3: Direttore.
1: cuore.
3: Grazie, posso dirle una cosa da ultimo?
1: Certo.
3: Io vorrei suggerire di fare una riflessione anche sui modi con cui i magistrati vengono, io ne so qualcosa, vengono promossi in base a statistiche, cioè numeriche, non qualità.
1: Faremo una
3: Scusa.
1: puntata tutta su
3: Facciamo una
1: questo.
3: riflessione anche su questo?
1: Faremo una puntata interamente dedicata a questo, dottor Schiavone.
3: Grazie.
1: Bene, cari amici, a questo punto veramente non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con diritti e misteri. Ciao a tutti.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.